Oh, yeah.

Unità speciali, addestrati a operare dietro le linee nemiche, capaci di annientare forze 10 volte superiori, di vivere in condizioni di estremo disagio, abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia.

0: Nosler Ballistic, la pallottola che non fallisce mai. Nosler Ballistic da 200 grani è l'unica con capsula che colpisce ed esplode. Nosler Ballistic è l'ideale per cervi, daini e cerbiatti.
1: Nosler, sparare ed uccidere non è mai stato così facile.

0: di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: Io me la registro questa qua.
0: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale digitando 412 può avere informazioni su numeri telefonici, nomi di abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: C'è spugna, cioè abbiamo fogliette di spugna. Terra.
0: Un addetto le risponderà appena possibile.
1: Sì, mo ci risponde.
0: Nella attesa la informiamo che con il servizio 400 di Telecom Italia può conoscere il numero dell'ultima telefonata a cui non ha risposto, se non riservato e tecnicamente disponibile, e richiamarlo automaticamente premendo un solo tasto. È attivo inoltre il nuovo servizio Info 412, con il quale digitando 412 abbonati e notizie su traffico, borsa, meteo, farmacie e molto altro ancora.
1: Cazzo scrivere, aspetta che adesso metto il microfono nuovo.
0: Un addetto le risponderà appena possibile. Nell'attesa la informiamo.
2: Sera Telecom Italia, sono lì.
1: Sì, pronto? Noi abbiamo un problema con l'attivazione di Alice ADSL. Sono 20 giorni che chiamo. No, noi dobbiamo ancora fare la prima attivazione. E l'abbiamo fatta. Ah, ho capito. E ho già provato, ma siccome il problema è da voi in centrale, mi hanno detto di chiamare voi. Sì, lo dico. Ho capito. E mentre ci sono, posso chiedervi un'informazione? Dunque, io

Ci sono, ho dovuto stoppare e riprendere lo stream per la terza volta. Ogni tanto Papo Asia prende e se ne va. Vi stavo parlando poc'anzi di questo cazzone che ha riempito il guestbook di Radio Cybernet. Praticamente tutto è iniziato con un messaggio che queste persone di una scuola di oreficeria chiamata Perseo, una scuola di Firenze, ha postato sul guestbook di Radio Cybernet. Io ho modificato il messaggio di spam che loro hanno mandato sul nostro guestbook, che era veramente seccante, diciamo, poiché era ripetuto in continuazione, scuola di gioielleria Perseo. Io l'ho modificato e l'ho trasformato in un messaggio più carino, che se ci riesco adesso vi leggerò. Se lo trovassi, porco Dio, questo fottuto messaggio. Ecco, il messaggio originale io non me lo ricordo, vediamo un po'. Vediamo se riesco a recuperare. Il vecchio messaggio del vecchio guestbook. Intanto per favore confermatemi se mi si sente, perché... Ah, ma questa cosa praticamente l'avete già sentita. Vabbè, comunque, insomma, adesso evito di rompere le palle ancora con questa storia del guestbook, perché qua ci siamo anche rotti i coglioni. Il problema è che questo coglione ha continuato a rompere il cazzo e continua tuttora. Gli ultimi messaggi sono del 22 dicembre, 23 dicembre 2002. Buongiorno, masse di bucaioli, vi piace questo? Non stuzzicate il can che dorme. Ah, e questo qua continua. Ah, che bello. Sì, come ci piace questo, caro stronzo. Mo. Bisogna essere veramente coglioni, eh. Bisogna veramente essere dei coglioni. Buongiorno, masso di bucaioli. E quindi non era Chiuz. Questo non era Chiuz, era questo testa di minchia. E vabbè. Ciao Max. Fammi un pompino.

0: qua, mettiamo un bel guestbook in questo momento. Ah, error open in file, mi dice. Ah, forse non funziona il guestbook. Sì, error open in quale file? Ah, vabbè, insomma, me ne fotto. Sono cose che risolveremo. Allora, vediamo un po', metterò il link alle vecchie pagine web di Radio Cybernet, che manca effettivamente.
1: Alleluia.
0: Mm.

Allora, http://cute.org/. /old log Radio Cybernet home page. Porca Madonna del World Wrap. Ecco qua. Dopodiché gli metto

Allora, vediamo un po'. /radio/cybernet/only/.

Oltre adesso hai Facebook. Salviamo, vediamo un po' come cazzo è venuto. Andiamo a rivedere i links, ricarichiamo Reload, che belle le pagine senza... The Older di Cyber Guestbook, vediamo un po' se lo carica, dovrebbe essere un file grosso, oh c'è, Older Audio File di The Old Guestbook, 97, da 1996 al 2002, che bello, al 18 ottobre 2002, il primo post è del 25 agosto 97. Pasticceria di Dio Santo. Ci sono link che non funzionano più. A un certo punto, a metà di questo file che ho appena inserito, c'è la pubblicità di questo cazzo di... Ecco, vediamo un po'. Vabbè, ci sono diversi pazzi che hanno un po'... Ecco qua. C'è Professional School Perseo, this is spam, io gli ho messo. The only in Italy for jewelry di qui di là. Allora, c'è in inglese e in italiano forse l'ho tolto. Ecco, in italiano l'ho tolto. Un gruppo di professionisti del settore ha deciso di fondare Perseo per riempire un gap nelle scuole pubbliche e private, una... associazione dedicata all'insegnamento della cultura della gioielleria in Firenze 98, via dei Rustici 10 50 122 Firenze. Se qualcuno è interessato a corsi di gioielleria, gli stiamo pure facendo pubblicità. www.perseoschool.it. E io ho messo un nuovo modo di concepire. Vabbè, è veramente divertente. Ecco,

Ora, a un certo punto non mi arrabbio neanche perché non penso che quelli della scuola per sé c'entrino qualcosa con questo povero deficiente che si è messo lì a intasarci il guestbook così per romperci i coglioni. Sbalzo e cesello di dietro quanto è bello, mi citano qua. Peccato, è strano che non sia rimasto il messaggio originale in. In italiano. Questo è un peccato, perché non si può. Si può paragonare. Comunque il messaggio di per sé, no. Ce n'è uno solo qui, ma in realtà il guestbook era pieno, c'erano 200K di guestbook, solo di questa stronzata del Perseo. Porco Dio. Al che questo stronzo si è svegliato e ha deciso, infatti adesso andrò a vedere, ha deciso che doveva riempirci il cazzo. Adesso vado a vedere la pagina del guestbook, così vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Allora, CD, guestbook. Ah, guarda, è qua il guestbook, eh? Ah, c'è un index.dat.php.

I più sentiti ringraziamenti, allora ne lasciamo uno, dai. massimo.campaioli@latin.it CTRL KB. Andiamo giù. Il 22 dicembre del 2002, vabbè, questo ormai era diventato ricchione. Nel frattempo, chissà chi è questo Massimo.campaioli. Ma io mi domando, ma quando viene generato dello spam che riguarda la pubblicità di un sito internet, se io mi rivolgo al register e gli segnalo questo abuso, dico che mi è arrivato spam pubblicitario di un sito, cosa succede a quel sito? Questa è la domanda di Radio Cybernet, perché a questo punto io potrei

potrei sinceramente fare in modo. Ah, ecco, la sua mamma la prende in culo. Oh, questo lo lasciamo. Ctrl KK, Ctrl KY. Perfetto. Poi c'è Cute di merda, che è molto bello, secondo me. Poi c'è Ciao Coglioni. Ecco, Ciao Coglioni ce n'è un bel po', eh. Solo che io praticamente sto andando a editare a mano il file. Speriamo che sia un PHP che fa i conti, perché se io edito a mano questo file non vorrei che si sminchiasse tutto. Ecco, ci sono un po' di Ciao Coglioni, come la mettiamo? Ecco, qua arriviamo a un Buongiorno massa di bucaioli.

Ecco, Kurz cosa cazzo vuol dire? Ctrl KB, andiamo giù. Kurz cosa cazzo vuol dire? Ce ne saranno un bel po' di Kurz cosa cazzo vuol dire. Poi ancora un buongiorno massa di bucaioli, e questo gli lasciamo giusto l'ultimo. Questo qua per 3 giorni non ha fatto altro che romperci i coglioni, vabbè. Beh, si è divertito, a noi fa piacere questa cosa. Poi abbiamo chiuso la buongiorno massa di bucaioli. E questa ce l'abbiamo già. Ah no, chiuzzola e chiuz, cosa cazzo vuol dire? Ora abbiamo un chiuz pieno di emoticon, e poi ci sono gli auguri. I wish you a happy new year.

Poi c'è lo Scintilla, c'è Priscilla Pierce, Jobs Stephan, Travel Hotels, Larry Bishop. Allora, Travel Discount vaffanculo. Poi Travel Hotel vaffanculo. ABCJobs.info vaffanculo. Va bene, togliamo lo spam e vediamo come si comporta. Vediamo se ho sminchiato il guestbook definitivamente, va. Faccio un reload. Sembrerebbe funzionare. Praticamente si sono ridotti. Nuovo Ghostbook. Ciao Siuzzu, saluti. Teppista, Defconix. E poi incominciano gli insulti di sto povero coglione. Chius di merda, ciao coglioni. La sua mamma maiala che lo prende in culo. A questo punto io vado a vedere questo sito, jokersex.it/negroni.htm. Oh, visita il più grande archivio Negroni. 80.000 video completi. Oh, che bel sito.

Vediamo un po'. Vediamo un po' effettivamente, mi mettono una pulce nell'occhio e... ma

Allora, scusate il silenzio, ma stiamo adesso facendo un po' di ricerche su questo caro amico del guestbook che si è firmato. Dunque, si è firmato. Si è firmato Max. Massimo.campaioli@pin.it e adesso cerchiamo Massimo.campaioli. Massimo Campaioli, vediamo un po' cosa spunta. Ah, eccolo qua. Eccolo. Bingo! Oro negli... Prima edizione del premio d'arte ora fa scuola per sé, Massimo Campaioli. È lui, eh? Il presidente Massimo Campaioli. Allora è proprio lui. Ma allora è proprio un coglione questo qua. Ma cose da pazzi. Cioè è proprio un cretino. Cioè, ma allora io gli abbatto il sito, cioè scrivo al... Bene, a questo punto exit. Ma io gli abbatto il sito a questo. Bene, bene, questa cosa la faremo... La faremo sicuramente a Hacker Meeting. Ci daremo da fare per vedere come abbattere questo sito. Intanto vediamo chi è registrato, eh? Allora, dov'è la scuola per SEO? Dov'è il sito? Qual era il sito? Qual è il sito della scuola? Perseoschool.it. Eccolo qua. Perseoschool.it. Se non mi ricordo male, il GAR è estremamente rigido sulle policy da adottare quando si...

Allora, il buddismo non dice un cazzo. Ah, eccolo qua. È proprio l'intestatario del dominio. Massimo Campaioli. È proprio lui, eh? E poi c'è anche un Sauro Gatti della Florence Online SRL, che evidentemente è il tizio che gli ha registrato il dominio. Comunque, signori, è mezzanotte. Io purtroppo

Quindi la trasmissione di Radio Cyberne per questa sera direi che si conclude qua, mi dispiace. Domani devo alzarmi presto, è mezzanotte. E si va. Eh sì. Signori, grazie per averci ascoltato. Questa era Radio Cybernet. Ci siamo divertiti un po'.

saluto tutti i compagni del canale, dei vari canali su cui mi trovo, e si dorme. Molti ascoltatori oggi, grazie, è stato molto divertente streamare questa sera, e quindi a risentirci la prossima con Radio Cybernet.

0: strettamente legata all'etica, l'etica nel senso di realizzazione dell'uomo con le proprie capacità fisiche, cioè dell'uomo materiale, cioè la
1: L'uomo
0: realizzazione
1: anale
0: dell'uomo in
1: cosiddetto.
0: questo mondo. Perché secondo Aristotele l'uomo tende alla felicità con che ha a disposizione, il massimo strumento che l'uomo ha a disposizione è l'intelletto, quindi raggiungere la felicità tramite l'intelletto. No, non proprio, quello deve andare da un'altra parte, perché poi beh, comunque c'è poi la polemica, appunto quando arriva Aristotele, non arriva da prima
1: Ciao Ficifetere.
0: l'Aristotele puro, ma molto dell'Aristotele è conosciuto tramite quelli che sono i filosofi arabi, quindi Al-Farabi e Avicenna, e anche Averroè ovviamente. Al-Farabi prima, Avicenna e poi Averroè. Infatti la visione averroista che Averroè dice quando scrive, io voglio spiegare il vero Aristotele. E in
1: In
0: verità
1: verità vi dico,
0: no, smette il suo,
1: in
0: lui
1: verità vi
0: diventa più
1: dico,
0: aristotelico di
1: attacca
0: Aristotele,
1: Tarcazzo.
0: nel senso che porta agli eccessi, perché Aristotele quando ha scritto, cosa faceva? I suoi sono appunti delle lezioni, per cui Aristotele scrive di una cosa, però non entra mai nel dettaglio, cioè lui per esempio dice. Sì, no, sono stati appunti suoi, scritti da lui, però scritti per le sue lezioni, per cui sono appunti per lui essenzialmente. Quindi quando lui dice una cosa, dice una frase però non la spiega. Perché a lui magari, siccome erano appunti, gli serviva
2: Questo
0: ricordarsi
2: sì,
0: quella frase per poi
2: esatto.
0: spiegarla. E
1: Sì.
0: quindi è soggetto a interpretazione. Allora tutte le glosse, perché poi Aristotele come è conosciuto tutto per i lavori di interpretazione e scrittura che molti ne fanno, di traduzione. Per cui quando ogni grande autore che affronta Aristotele lo traduce, aggiunge
2: Mette
0: una
2: un modo
0: glossa, un suo
2: suo,
0: commento.
2: certo.
0: Allora se, dice, lo traduce e poi dice, secondo me in questa parte Aristotele voleva dire questo.
3: Ma le due cose sono spiegate in un
2: No.
3: modo diverso o
2: No.
3: sono queste?
0: E poi ognuno ovviamente là, secondo la scuola di provenienza o degli
3: Ci sono
0: studi
3: tanti
0: fatti.
3: modi di
2: Prova nel
3: fare una
2: leggere il beneficio
3: traduzione,
2: via da
3: poi.
2: Bagnano, poi ne
0: No, io
2: riparliamo.
0: no,
2: Bagnano
0: Bagnano
2: vede
0: per
2: Cristo in
0: cortesia.
2: tutto, parla d'Aristotele perché questo povero era il Cristo che doveva venire.
0: No, vabbè, quello diventa un'interpretazione che ne dai, comunque sì, a Bagnano non si può
2: Io ho
0: leggere.
2: studiato alle superiori con Bagnano, con Coglioni, che era una professoressa comunista che ci diceva no, questo è il male.
0: Però perché si è comprato il libro da Bagnano la
3: Forse l'ha
0: professoressa?
3: trovato
2: L'ha
3: già.
2: trovato, lei non era di ruolo, l'hanno già scelto.
0: Comunque, beh, sì, il problema è quello che alla fine c'erano motivi per cui contrapposizioni tra quello che era il pensiero, tra virgolette, ecclesiastico e quello che è per esempio il pensiero laico. Per quanto all'interno della Chiesa stessa o di ordini c'erano punti di vista differenti. Per esempio, pensa a un Sant'Anselmo con la prova ontologica, la prova dell'esistenza di Dio. Sant'Anselmo spiega l'esistenza di Dio da un punto di vista logico, perché la prova dell'esistenza di Dio è un sillogismo logico. Di contro, eh? Cosa? È un bel ragionamento. Anselmo cosa dice? Anselmo dice che lo

0: però sono possibili, nel senso che tu immagini una sedia, tu immagini una sedia nella tua mente, una sedia è un'idea possibile, può esistere. Immagini un dinosauro, per dire, un dinosauro è un'idea possibile, oggi non esiste, però potenzialmente potrebbe esistere. Immagini Antani tripartito, no, non può esistere. Ora Anselmo dice, un'immagine, un'idea ha più valore, diciamo, tra virgolette, se oltre alla possibilità di esistere ha anche l'esistenza. Cioè una sedia, che è una idea possibile ma che ha anche l'esistenza perché è oggettivo che esiste, ha più valore dell'idea di un drago, che è un'idea possibile ma oggettivamente non esiste. Ha più predicati, si predica di più, no, più valore, cioè la puoi predicare con maggior realtà, con maggior... Ora, premesso questo, sì, no, comunque è una cosa che è più reale, perché più volte tra i vari predicati, tra le varie categorie che ha la categoria dell'esistenza, che è inconfutabile, perché comunque è là. Ora, Anselmo dice, se tu scettico definisci Dio come l'essere di cui non puoi pensare nulla di maggiore, devi anche predicarne l'esistenza. Perché se Dio è quell'idea di cui tu non puoi pensare nulla di maggiore, questa idea deve per forza esistere, necessariamente. Non può non esistere. Ma devi comunque inquadrarla in un sistema ontologico della cosa. Questa qua è un'obiezione che poi, effettivamente Kant nella critica della ragion pura smonta questa cosa. Ma già a suo tempo, per esempio, un tale Gaunilone obiettò ad Anselmo, sì, e poi fece il famoso paragone dell'isola felice. Io posso immaginare che esista un'isola felice paradisiaca, che è il massimo, ma ciò non mi presuppone, dice, non mi autorizza a dire che esiste. Però la prova ontologica è comunque una finezza logica, non indifferente. Perché, vabbè, ora qua abbiamo parlato 2 minuti, però no, insomma, certo. Se uno si va a leggere il Proslogion, c'è cioè, una bella finezza logica che non è indifferente. E comunque, sai, rispetto a quella che poi è la mistica di San Bernardo, per cui Deus caritas est e basta. Dio è carità, la mistica lo raggiunge solamente attraverso un'elevazione e così via, è un'altra cosa. E ci non sta neanche molti, per esempio Abelardo, Pietro Abelardo, che nonostante fosse un monaco, stato anche abate, per quanto poi alla fine sta pure creando una scomunica, ha per esempio nelle sue opere logiche ha scritto un'opera che poi è stata anche bruciata, il De Trinitate, in cui appunto spiegava l'esistenza, i rapporti intrinseci tra le tre persone della Trinità con sotto aspetti logici, lui era un logico. E quindi con la logica spiegava in modo, forse non c'è mai pervenuto questo libro, l'esistenza di tanti altri comunque, cosa che sono stati osteggiati anche all'interno della Chiesa stessa. Non veniva a cadere comunque, perché comunque non era differente, vedevano la cosa in un altro modo, inquadravano sotto determinati aspetti, per esempio anche l'aspetto del monachesimo, che tu devi isolarti dal mondo, veniva rimesso in discussione rispetto a quella che era l'etica alberardiana, che dice che praticamente, ma anche in base a quella che è l'etica nicomachea, stai registrando?
1: Sì.
0: Che gran figlio di puttana.
1: Mi piaceva questa cosa. No, ma me ne sto scordando pure, mi sto facendo i cazzi miei.
0: Comunque no, mi devo Abelardo, che praticamente dice che appunto
1: Abelardo che nel culo lo prendeva tardo.
0: Esatto, no, è stato virato Abelardo.
1: Ci vorrebbe un cuscino, perché tutti froci.
0: E poi si è fatto monaco dopo che è stato virato.
2: Non ci faceva più niente.
0: Lui e sua moglie, perché se lo faceva una ragazzina di 13 anni, insomma, cui avevo avuto un
1: bambino. Madonna mia, come si chiamano le due Sparkle Media Lab? Columbia e Challenger, allora.
0: E comunque beh, la sua etica, per esempio, cosa diceva lui, sosteneva? Che praticamente tu, se pensi un'azione che ha una cattivazione,

0: non sei colpevole come quello che la compie. Quindi il peccato non è tale quando non è stato realmente commesso. Se anche tu hai l'istinto di uccidere qualcuno, però poi alla fine non lo uccidi, non sei imputabile d'omicidio. Né puoi. Questo qua comunque riportava, metteva in discussione molte delle cose, poi insomma ampliata la vista a quello che era. Ma più che nel pensiero tutta l'ottica del monachesimo tradizionale, perché lui appunto vedeva la filosofia, l'essere filosofo come un essere monaco, lui dice, persone come prima che arrivasse il cristianesimo, comunque la rivelazione, la verità rivelata, persone come i grandi filosofi, come Platone, come Aristotele, come Seneca, erano i monaci di allora, erano gli illuminati. E il monaco altro non è che un illuminato, quindi lui vedeva una sorta di monachesimo filosofico che andasse oltre quello che è il monachesimo tradizionale, di cui lui formava tante cose, ma tante altre per esempio non le condivideva, tipo il troppo isolamento dal mondo, il fatto che comunque il monachesimo era una realtà sclerotizzata ormai, perché era autoreferenziale. La cultura che se la sviluppava su di sé, non aveva input nuovi dall'esterno, in quanto la tradizione diceva quello e oltre alla tradizione non si poteva uscire. Abelardo diceva no, bisogna anche guardare oltre, bisogna vedere nuovi orizzonti, e qua sono tutta una serie di problematiche per cui alla fine è stato perseguitato da, come si chiama lui, da Bernardo di Chiaravalle, San Bernardo di Chiaravalle, il suo discepolo Guglielmo di Santiago. Fino a quando non è riuscito a fargli dare la scomunica, che però non gli è arrivata perché è morto 2 anni prima. Cioè, l'avevano scomunicato, però mentre il tipo ha fatto il viaggio per comunicare la scomunica, lui mentre è morto, quindi non l'ha mai ricevuto. Sì, il succo di
1: Giovanni. Ghiaccio ne hai, no? No, non credo.
0: Sinceramente non lo so, non mi sono informato.
1: Essendo morto, penso che si siano levati il problema dalle balle, quindi.
0: Sì, no, il problema non era tanto la scomunica.
2: No, vabbè, secondo. Se tu muori fuori dalla grazia di Dio, secondo la Chiesa,
0: Sì, vabbè,
2: l'unica
0: ma.
2: cosa che ti aspetta è. No, ragiono secondo la logica loro, no? Ma se quel povero Cristo non lo sa, come funziona questo gioco? Come la
0: Ma
2: risolvono?
0: non lo so, bisogna guardare diritto canonico cosa dice in merito.
2: Questo inverno ti prenderai tante idee a di domande.
1: È bella la storia, eh?
0: Se riesco a darmi
2: No, non
0: storia della
2: credete se
0: microtria medievale.
2: io ho fatto il chimico tecnico e ho avuto la felicità di darmi scienza politica all'università tra le materie complementari, quindi mi sono
0: A
2: anche
0: proposito
2: scelta
0: di te,
2: questa piaga.
0: volete un tè?
1: Non vorrei che si facesse tardi però, eh?
0: Questo non lo so, non lo dovete dire voi. Io posso passare la mia teiera da 2 e prendere quella da 6.
2: E quindi mi sono ritrovata a studiare nel libro
1: Sì, penso che sia opportuno un tè.
2: tanti autori, però solo per la parte del pensiero che riguardava la scienza politica, che ne so, di Tommaso d'Aquino. Non ti dicono niente, ti dicono solo nel merito allo stato lui pensava questo. Però non capisci niente, ovviamente, se ti non sai neanche chi era Tommaso d'Aquino.
0: Evangelico
2: Cioè, vai
0: dottore.
2: dal professore e gli ripeti le cose a papera e ti deve andare bene che quello non ti vincola niente da quello che c'è scritto nel libro, se no se ti studio non ti
0: Ciao!
2: vincola niente. Sì, ho bisogno di purificarlo.
1: Piegare il
0: Pellegrino,
1: display.
0: Si chiama te,
2: È
0: venire.
2: via del Pellegrino, poi diventa via del Governo Erti. Quello è
0: Sette ieri, sì, signora.
2: Comprate il tè alle fragoline in bosco e lui.
0: Ho fatto una discussione alla signora, è abbastanza preparata, ci ha parlato.
2: Io l'ho vista pure in televisione molto in. parlavano, che spiegava cose tutte.
3: La vostra presenza mi disturba. Dov'è il nascito umano che parla? Senta, pazienza.

0: No i wydaje się, no zobaczmy go, zobaczmy telewizję, który jest. Zobaczmy go, zobaczmy sobie sam. Role palle del drago.
1: Poverino Sante, le palle del drago.
2: Minchiazze. Com'è che è libera questa cagna? Hai alzato il tavolo?
0: No, non io, almeno, proprio dentro i cavi.
2: Ci sono cavi là dietro?
0: Non mi ricordo, però dovrebbero
2: essere. Pilu, vai a cuccia, sotto il tavolo. A cuccia, subito! Pilu, vieni qui subito! Vieni qui subito!
1: Esci, ammazza il dietro.
2: Vieni qui!
1: No, la devi venire a tirare fuori tutte
2: cose. Dio cane! Vieni qua subito! Qui! A cuccia!
0: Devo passare di là poi, prima. Per non vedo passare in cuccia.
2: Lo spostare.
1: Mi sono vista il bottiglione di Conte di Cavolcina.
2: Vaffanculo, Pilu, porco Dio, Pilu! Vaffanculo, Pilu, così. Ma cuccia!

Sì. Ciao, dimmi. Perché? Che ci posso fare io? Easy. Vediamo la pizza, no? E che ci posso fare io? Bene. Come? Bene. Pilucchia, pilucchia. Ciao, vai. Pronto? Ciao, vai. Ho sentito la coniglietta qua.

0: la morte.
1: Non eri del culo con qualcun altro.

Ha ha!

0: Martin ha ricablato il Macrolab.
1: Vero?
0: Sì, è arrivato la rete del Macrolab. Sono di là a fare il tè.

0: portato poi dovrei essere mia mano.
1: Sì. Ah, se ci chiamiamo, se ci vuoi chiamare, dice i miei codi di portare i soldi. Che è. Hai capito, no?
0: Vabbè, tanto gli avevo detto che gli avevo dato per 15 euro.
1: Sì, però come le dai i soldi anche Enzo? Mi voglio.
2: Che sarà ora.
3: Qua sto facendo la tavolina con i bicchierini. Tengo.
1: Mi stai incodando?
4: Sto registrando.
1: Ah, stai registrando.
2: Pronto. Mi accompagni a fare il banco quando ci prendo a bancare.
1: Siamo da un anno.
2: Il banco va sempre dietro, c'è il bancato di una sensazione di.

0: El me.
1: El me.
0: El me.

0: coño que pasa. Son unos pis, unos pis. Stai buona. Buona, eh? Senza piagne. Ah, oh, non piagne.
1: Ah, tu, vivo.
0: Si gira tutta. Quando è contenta. Ai, ai, ai, rotoli di coppa dura.
1: Io direi che comunque è meglio andare. Più.

0: C'è Crash su Freakme? Ha letto la password sulla directory del mio egg drop su Media Lab.
1: Bene, bene.

0: La sborra.
1: Ma che non hai messo sul file di blocco?

0: che pazzo, sta zitto adesso, eh?
1: Ma mi ammazzerei io.
2: Oh ragazzi, io solliciterei per il movimento comunque.
3: Sì, sì. Anche se troveremo un traffico della Madonna.
2: Sono le 20 e un 15.
3: Ah, vieni qua.
2: Dimmi.
3: Questi due amici nostri, forse te ne ho già parlato, uno è Ozakiri, l'altro è...
2: No,
3: come si chiama?
2: Tomac.
3: Sono un bel sito pieno di pezzi loro. Magari così gli dai un'occhiata.
2: Fai vedere.
3: Ah, è vero, qua dovrebbe caricarlo un po' al volo perché... Sì, hanno messo una bella galleria.
2: Ah, bravini.
3: Sì, sì, sono abbastanza bravi. Crash, questo è uno di loro.
1: Anche praticamente c'è un pezzo I love my Linux box.
3: Ce n'è uno con la dedica al Freaknet pure.
1: No.
2: Ah, bravo.
3: Però si vede
2: male. Questo argentone.
3: Questo
2: è bravo, sì.
3: È uno di loro due.
2: A me piacciono queste cose al core argento nero, mi fanno impazzire. Pane?
3: Sì, pane.
2: I DVD che questi devono stare in campana che i nomi.
3: Ah sì?
2: Pane. Adesso non
3: perché?
2: So se esiste ancora. A Roma Pane è stato uno dei. Delle teste di Roma. Si è scritto quasi tutto. Ne ho già visto per un altro.
3: Sono giovani comunque, non sono ancora maggiorenni. Ci sono pure le foto loro.
1: Sì,
3: ora sì.
2: Bello questo.
3: Già.
2: Bene.
3: Qua sono pareti che penso si sono proprio imbiancate prima e fatte, per cui alla fine.
2: Sono legali, sì. O almeno se non altro, delle case abbandonate non ti beccano. Pure cresce pure il piscano di Roma è pure morto.
1: Sì, è vero. Lui sta da Roma da poco.
2: Di a Roma di a Roma di Nuttega cresce però. Pane pure a Roma via male.
3: Ah sì?
2: Poi gli fa veramente uguali a Pane, porco tu. Bravo questo, che è Coma. Sì.
3: Coma.
2: Coma.
3: Messina. Boh.
2: Bravino. Cresce la
3: Ho il kernel panicato.
2: Bravo uomo.
3: Minchia qua sopra. Ce ne vuole di coraggio.
2: Sì sì. A Roma ce ne stanno un paio di pezzi fatti in quel modo. Letali. Bravo uomo, mi piace le lettere di uomo. Secondo me è più bravo di tutti. Considera che Crash ce n'era uno a Roma e pure stirato. Quindi magari se ne va in giro a Roma. Omar è veramente bravo.
3: Eh sì, ti piace.
2: I miei complimenti.

0: Minchia, questo è sul furgoncino della scuola. Che poi ci stanno pure bene, fanno tanto casino. Con i bambini della scuola l'hanno fotografato.
1: No, facci vedere Pallotron. Apri www.primacassa.it.
2: Chissà se esiste ancora.
0: Che cosa? Ah.
2: Prima cassa.
1: E ti stupirai. O diventerai stupido, secondo le cose.
0: Però, ce ne sono, eh?
1: Allora che facciamo? Al signor Salvo ci dobbiamo
0: I
1: andare oppure
0: castonetti.
1: no? Perché sono le 8:30.
0: Guarda sta foto che bella, con il coso del motorino.
2: Mazza, sto uomo è veramente, veramente bravo.
1: Ma il tuo portatile nulla?
2: Senti, mi ha detto come fa a partire.
1: Sende.
2: Senti, le
0: I
2: chat.
0: love my Linux
2: Ah,
0: box.
2: vero? Hai visto?
0: I hate my Win.
2: L'ho fatto e ha funzionato, solo che quando mi chiedeva di dargli il root device non mi scriveva più. Non so più che cazzo inventarmi, guarda, sto diventando pazzo dentro, nell'animo puro proprio.

0: mondo del nulla.
1: Santo Padre, Santo Padre, putativo.
0: Allora,

0: per il portatile. Anzi, del legnatile, pardon. Il miracolo della digestione avviene grazie ai succhi gastrici. Adesso vorrei capire se mi si sente bene oppure se mi si sente male. Vorrei capire come si sente, se devo parlare con il microfono vicino oppure devo metterlo più lontano. E attendiamo il riscontro degli ascoltatori. Ah, si sentono un sacco di scariche. E bisogna vedere anche dove sono le scariche. Minchia, questa storia delle scariche a me mi ha un po' rotto i coglioni. Le scariche sono dovute al dio cane del microfono. Vabbè, come al solito abbiamo mezzi di fortuna. Microfoni di morte male. Vediamo un po' come si sente così. Ma io mi voglio risentire io. È inutile che chiedo a voi che non capite un cazzo. Mi ascolto io da solo grazie al full duplex di cui sono full. Il mixer ha deciso di uscire. Inutile che chiedo a voi che non capite un cazzo. Mi ascolto io da solo grazie al full duplex di cui sono full. Il mixer ha deciso di uscire. Inutile che chiedo a voi che non capite un cazzo. Mi ascolto io da solo grazie al full duplex di cui sono full. Ha deciso di uscire. Inutile che chiedo a voi che non capite un cazzo. Porca madonna, ma è pazzesco, eh? Pazzesco. Lui si mette in registrazione quel device e non c'è verso. Infatti ora si sente bene. Non esisto. Io non esisto. Sono arrivate due persone, ma non so chi è arrivato. Ogni volta è un casino regolare i volumi con questo porco dio di Alsa Mixer. Ecco, col volume a 58 c'ho il fruscio. Col volume così no. Ma per quale Cristo santo di motivo? Boh. Comunque vabbè, suppongo che ora funzioni e si senta bene. E ora dovrebbe essere a posto. Dovrebbe essere a posto, chiedo conferma a Tripz Zorzorz. Che si sente, ecco, mi dicono Tripz, prima che mi risponde deve allontanare la nuvola del cannone, quindi ho già ottenuto risposta da altri ascoltatori. Si sente bene. Oh, buonasera Claire, buonasera DJ di Gay Oser. Tu che cazzo ridi, Nirvana ce n'è per tutti, come vedete.
1: Volete vedere contento?
0: Ciao su Kelibus, cosa stai facendo di bello? Stai scattiando su un programma in C? Ora tu ci intratterrai con questo, vero?
2: Me ne frega una cazzata, il C io lo faccio in Java, te l'ho detto.
0: Tre righe di Java è un eseguibile da 40 giga interpretato, poi non è un eseguibile, infatti è un codice oggetto che viene interpretato.
3: C'hai C di vuoto? C'hai C di vuoto?
0: Che cosa? Per il programma suo?
3: No, devi masterizzare. Devi masterizzare lane, perché io non avevo detto masterizzare.
0: Io mi sono scordato i lane per te. Ah, c'ho le prime due puntate. Mi dispiace, ma tu non ce l'hai proprio?
3: Cosa ci
0: vuoi? Il legno, tu non ce l'hai proprio?
3: No, no, ho le videocassette.
0: Cosa che ti manca? Ah, tu c'hai le videocassette?
3: Sì, però non me le posso vedere le videocassette.
0: Come non te le puoi vedere?
3: C'è il lettore di cassette con le...
0: Va bene, adesso per un po' Radio Cyber si farà i cazzi suoi. C'è pure il True Nepal che ci sente.
2: Ah, per True Nepal! Le cose a cazzo, lui non fa niente. Infatti questo era il centro, chi gli cazzo gli fosse l'indirizzo di memoria, senza alcun tipo di motivo. Però è bello perché mi stampa.
0: E comunque...
2: Due, poi io gli scrivo.
0: Comunque va bene.
1: Ma c'è un modo per fare le servizi direttamente in Java, che non ci vuole già l'informazione.
0: Tieni, le prime due. Ce l'ho qua intanto queste due.
1: Di
0: 24 meno le altre ma tu guarda come masterizzare?
3: No, perché non è masterizzato.
0: Ma allora adesso lo vediamo. CD vuoti ne ho.
1: Lo potrò avere
2: di GCC comunque.
1: Sì, allora ce l'ho.
2: Non
1: è GCC o Sì,
2: ma non è detto che
1: ci vuole supporto in Java.
2: Ora vedremo. Diciamo che non è più un pacchetto a base.
1: Più o meno
0: Cipriano, non è un
3: pezzo.
0: Cos'è? Qual è 04?
3: Si chiamano lì, in pratica le video cassette, no? Sono lì, c'è lì, c'è lì 01, lì 02, lì 03 e lì 04. In ognuna ci sono tre puntate, nella prima due c'è.
0: Non lo sapevo. Ma quindi non, è, non viene di VX questa?
3: Si vuole sbagliare.
0: Sono le ultime tre. Che sono le ultime tre? Ah, ma allora invece di masterizzarlo mi ricopi direttamente. O li masterizza lui? Ah, allora so. Il bank, perché dici non ti pigliare, non sono bank?
3: No, non ce l'ho. No, perché non ce l'ho.
0: I bank sono buoni, diciamo. Ma costano un cazzo.
3: Dove no?
0: Palazzo 45 centesimi mi
3: sembra. Palazzo
2: lo sono scritto.
0: CD.
1: I CD l'originale o quello?
0: È l'originale.
3: L'orinale. Cioè è l'orinale mio.
2: E tu questo vuol dire questo è uguale
3: a questo.
0: Se vuoi te lo puoi copiare direttamente qua.
2: Viene incrementato
0: con CD vuoto. Fai due copie.
2: No,
0: noi come Radio Cyber che stiamo cominciando a farci i cazzi nostri fottendocene degli ascoltatori, piazzeremo il microfono sull'asta. Ecco, adesso vabbè, insomma, cerchi man hard disk, cosa ti trova? Che ti trova con man hard disk, scusa?
2: Man meno K.
0: Per tutti i comandi tipo passami la Coca Cola?
2: Esatto.
0: Detto anche il succo della globalizzazione.
3: Man hard disk dice niente di appropriato.
0: A cui noi purtroppo non rinunciamo.
3: Meno K frocio nirvana.
1: Ciao.
0: Oh.
3: Ciao.
0: Come va?
3: Ciao il capo.
0: Tieni, c'è una bottiglia di Coca-Cola vuota. Ciao.
1: Ciao.
0: Gabriele, ho smesso. Ah, mi dispiace. Mi stavo facendo i cazzi miei, quindi continuo.
3: Dentro stasera a mezzanotte, riesco a finire sto cazzo di programma, perfettamente funzionante, la mia vita sarà totalmente impossibile.
0: Fra un po' forse faremo la consueta rassegna stampa. Ah, guarda, la nuova edizione del Kernighan Riccion, ma è in italiano?
2: No, dai, chiedi lui ha molti prese, molte prese. Spesso dicono che c'è carenza di prese.
3: Ah, non mi fa per la mia.
0: Cioè, là c'è una presa. Qua. Là ce n'è un'altra.
3: Contro l'acqua.
0: Qua. Sopra c'è un gazzo.
3: C'è una soca.
0: Carenza di prese, chi è che ha carenza di prese? Tu?
1: Sì, ho carenza di un gazzo di coppa.
0: Ah, e allora sono carenze di cazzi tuoi.
3: Qua ce n'è una, Mauro.
4: Questa è la lunghezza del mio cavo, è corto, è abbastanza lungo.
5: No, il cavo lungo ce l'ho.
2: In realtà noi dovremmo avere un capannone, non una stanza.
5: Ci vuole.
2: Ma scusa, perché usi l'adattatore in una, in una presa che ha già per avere più falsi contatti?
5: Perché dovresti staccare l'adattatore?
2: Stacca l'adattatore.
5: Puoi posare l'adattatore.
2: Lo tiri per terra.
5: Fa le scintille questa
2: volta. Fa le scintille, sì, perché è divertente.
5: È contento.
3: Mi ha regalato un adattatore.
5: Ecco qual è il problema dell'adattatore.
4: Martedì scorso ormai non ce l'avate? Martedì scorso ormai non ce l'avate?
2: Per una coincidenza sfortunata.
3: Fuori ci sono medie poste?
2: No, nessuno.
5: A qualcuno con la pena che
3: fuori ci dovrebbe essere delle sedie.
5: Ah, no, non si può fare, non trova completa.
3: No.
4: Attiva?
2: Sì, ti stanno sentendo.
4: Ah, ecco.
2: È attiva se parli.
3: Ah,
2: ho capito. Come dicevo, io mi sto facendo i cazzi miei.
5: Ora ti vuoi di dargli la faccia. Ah, l'ho trovato un altro istruttore.
2: Comincia a esserci un po' di gente qui da noi. Io continuo a navigare su siti giapponesi a caso.
5: Come al solito,
2: cerca
4: di collegare.
2: Che c'è?
3: La cima?
2: Cazza quella randa.
5: Cazza questa randa.
4: Ecco qua, cazzo subito.
3: No, intanto per questo.
2: La cima ha rotto i coglioni. Vabbè, non c'è bisogno, c'è un scienziato qua che è il plugger. Allora, qua c'è una bottiglia di birra che qualcuno ha lasciato aperto da ieri con dentro animali morti. Qualcuno la può svuotare in cesso, grazie. Svuotate nel bagno perché è pericolosa, piena di divieti. Non bevetela perché è di ieri con la morte. Ma chi è giunto? È giunto al fine. È arrivato Valvo.
3: Ciao, bello.
2: Siamo in streaming.
3: Ah, sì?
2: Sì. Oppure Atomic.
3: Come va?
5: Il caldo non
2: hai visto. Ma dai, abbiamo anche il condizionatore, non hai visto?
3: No.
2: Il pinguino incastonato alla finestra. Abbiamo rinunciato alla luce del sole e abbiamo incastrato il pinguino alla finestra.
4: Bellissimo. Con i cuscini.
3: Sì, senti, io mi sono dimenticato di comprare da bere. C'è qualcosa che c'è. Come stai? Coba arriva domani mattina perché ne ho. Ah, te ne vai proprio?
4: Facciamo così, io ti do una mano in circa, mi aiuta a configurare un sistema. E sei un sistemista.
3: Possiamo fare solo
2: insieme. Io leggo
3: i ragazzi
2: in
5: base. Sono entrato all'università. Sì, la prego, ero felicissimo.
2: Cerca di non restare.
5: Però che giravo con la macchina, dovevo inseguire.
2: E questa funziona. Questa funziona da poco.
3: Ma
2: la
3: portate in
4: streaming?
3: L'abbiamo trovata, c'è il train che stava uscendo sopra di due
5: della
3: vita. Dopodiché me lo
4: sguardo, se c'è qua.
5: Ci posso fare sapere? Perché quella una sola c'è da Ivo.
3: Ivo. Vai,
5: No, l'Airo mi ha detto se gliela prendo lui.
2: Ah, ok.
5: Però poi c'è un
2: altro. Ma tu
5: la posso fare? Perché poi anche poi
2: forse manca un altro.
5: Forse non ha chiesto un altro.
2: Ma che cosa di poi che chiede?
0: Come vedete ci siamo un po' a fare i cazzi nostri qui al Midland. Io clicco ancora un po' di tasti e adesso vi posterò un link. Ah no, vabbè, questo link non me lo posso perché www.hc.keio.ac.jp/baseball.
2: È un
0: questo è c'è gente che Switch. Mini coyoza tua. Che Switch?
2: Questo mondo si è morto.
0: È imploso?
2: Spike di cosa, cos'è? Un hub 24
0: ore. Scusa, che vuol dire morto? Lo
2: si è spento.
0: Minchia, si è spento quando tutte le luci tu non le vedi più, si sono spente, non manca la corrente.
2: Nella retina c'è un punto cieco, può darsi che.
0: Ma siamo 25 25 punti ciechi nella retina, sono cercato.
2: 2, 3, 4.
0: Comunque si comporta in modo strano, oggi la rete qua era piantata, ho dovuto spegnere.
2: Era il caldo.
0: E sarà che è anche una merda.
2: Potrebbe anche
5: come Marco
0: ha abbastanza perché no mi non mi dire com'è il mare perché lo dicono a Torino questo com'è il mare di Astorio una cosa che passiamo bene perché io ormai te lo dico
2: come c'è un
0: Piccolo consiglio, quando fai i doppi puntatori non utilizzate mai, anche se là scrivono così, questo tipo di nomenclatura che a me a molti fa incazzare da morire. Cioè una roba di questo tipo è un doppio puntatore ad A, no? Di solito la nomenclatura è quella stessa, cioè molti cioè dipende da dove studi, dice la stessa cosa, alla fine è uguale, però io faccio questa strada così questo è il pelo, io faccio sharp spazio star attaccato, faccio così, però vabbè questa
2: ora queste cose sono tanto come le cazzo funzionano,
0: è come chiederti se
2: c'è un giro semplice, ah cioè davvero
0: con i puntatori non
2: lo ricordo bene.
0: Non c'è nient'altro da fare. No, vabbè, stiamo imparando. Già, stamattina un po' meglio.
2: Il
0: baio, volevo prendermi, volevo prendermi il portale,
2: volevo
0: vedermi il baio nuovo.
2: Vendi l'Apple. Io sto cosa? Io ho un amico che me lo prende a Cosmo, io me lo prendo a Sigonella, risparmio 1400 euro sull'ultimo modello.
0: Cos'è che ti prende a Sigonella?
2: Powerbook nuovo.
0: Forse oggi è ma li fanno di legno? Solo per deficienti veri.
2: Io questo me lo tengo.
5: Comunque portate sono belli, l'unica era sono belli,
2: lo metti sotto la
0: macchina, ti
2: fa questo sbogliini con il super drive,
0: non è che ci sia tutto sto bisogno di
2: fare,
0: e su questo forse non ci risparmio 100 euro.
2: deve dissipare.
5: No, vabbè, questo non è neanche vento del vento, questo non c'è mica un vento, il rumore è zero.
3: Ormai di che andarcene qua, andiamo.
5: Senti che le mosse ti volano attorno.
0: Questo è rumoroso, c'è due ventole.
5: Poi i PC che stanno uscendo, cioè tutti i nodi che stanno uscendo ultimamente sono abbastanza rumorosi.
6: Ma spesso può essere che noi non possiamo uscire, mi sta andando come il porco per niente.
0: Esatto, ti sta dannando come il porco per niente. Hai vinto un porco di gomma con cui addannarti.
3: Quindi il 1900 e il 2012
0: ti terrà compagnia. Ok, ci devo pensare.
3: Considero il dollaro in questo momento ad oggi era a 1.19.
0: Allora io chiedo sempre conferma se si sente bene, ma credo che ormai lo sia.
3: 180 euro rispetto a 2500 euro, ci risparmio 800 euro. E non ti seccare.
0: Come si chiama la tua macchina? Scusami, è un buon prezzo. Cioè, super
3: guarda, okay. Schede video con i controcazzi, la batteria dura quello che dura.
5: L'ho appena fatto.
3: Francamente, prima non
7: ma senti la cosa, non sento nessuna cortesia per levare, cioè sto vedendo del prezzo.
0: Ci segnaliamo dalla regia che poi siamo noi stessi e facciamo soli, che ci ascoltano pure dalla spagna.
3: Cioè lui figura di
7: è la garanzia?
3: La garanzia è quella Apple mondiale, poi quando cazzo si sfasciano così. Considera, lui si è preso una Sony, la DSC, PH, la DSC, è lunga così. Costa qua in Italia 1.100 euro. Quando l'ha presa lui l'ha presa 880 euro con la smart card 228 euro. Ora mi ha detto, se tu riesci a piazzarne una a 700 euro, non ci guadagniamo ancora, perché è scesa ancora di prezzo. Cioè io la mia...
0: Benone, torno un attimo a farmi i cazzi miei, visto che
3: in Italia costava 550 euro la G3, quindi il modello superiore. La mia G2 qua in Francia l'ho preso 850 euro. Per dirti la differenza di prezzo che c'è. Quindi se io riesco a prendere questa roba, la Simonella,
7: io però penso, non lo so perché ti spiego, dovrebbe essere questo qua.
5: È un nostro
3: costo,
5: no,
3: vabbè, certo, questo è un altro discorso.
7: Non credo che chi lo farà sarà così skilled di andarsene a
3: Sicilia. Certo, questo è un altro discorso.
7: Non lo fanno, Marco.
3: No, quindi sono 16 pollici di questo.
7: Cioè, 16 pollici.
3: Paura. Un
7: sterilizzatore multistandard. No, io lo prendo 1800 euro.
6: Ma gli effetti?
7: Poi metto di tutto, è una bella macchina, però ho cercato, non ho trovato nessuno.
3: Io ce l'ho. No, ho un monitor che è.
7: Com'è? No, al di là del monitor com'è?
3: Com'è leggermente più grande, non eccessivamente.
7: E come altro, cioè come macchina stabile, come
3: tu lo sai, tu prendi il nodo per così di ballo, no? Sa un bordello,
7: cioè dei combat che risa lui,
3: tu questo lo stesso ieri in ori mi la bestia non c'è una di una macchina.
7: Come design cambia molto da questo qua?
3: Sì, è più bellino.
7: Perché non ci sono fotografie, non c'è un caso.
3: Ma
7: è dove? Io l'ho cercato, non c'è un caso. Non c'è un caso. Non c'è un caso. Non c'è un caso. Non c'è un caso. Non c'è un caso. Non c'è un ma io non è che mi fido
3: tanto. Perché questo
5: volta c'è la volta
3: non
5: potevi sbagliare,
7: sì,
3: è una volta ora non si fa il nodo al coro, non si fa niente, la Sony si è venduto questo, però ancora non fa niente, che
5: dai non si fa il nodo al coro,
3: ma non so venire, non si fa il nodo al
5: coro.
0: Che bordello, scusa.
3: Quando ce l'hanno te lo mandano.
0: Stiamo streamando il vero e proprio bordello. Cazzo, ma voi fumate con l'aria condizionata, per favore. Gesù Cristo. Ma non fumate qua dentro, che è tutto chiuso, veramente. Io da quando non fumo più scasso il cazzo a tutti. Allora, per i compagni spagnoli che ci stanno ascoltando, questa è Radio Cybernet, la radio che storicamente segue tutti gli hacker meeting della storia. Abbiamo trasmesso dal primo hacker meeting, speriamo fino a quest'ultimo che si farà, e anche oltre. Una radio di informazione fondamentalmente. Ciò che state ascoltando è una stanza piena di appassionati di informatica dove le persone smanettano. Ci troviamo qui al Freaknet Media Lab di Catania, www.freaknet.org. E salutiamo la Spagna che ci ascolta. Noi fra poco, se ci riusciamo, faremo un minimo di rassegna stampa, dedicheremo la trasmissione a un argomento particolare e cercheremo di farvi divertire oppure anche di farci un po' i cazzi nostri, poiché trattandosi di una radio decisamente libera nel vero senso della parola, non abbiamo alcun palinsesto, non abbiamo alcun tipo di organizzazione. In parole povere, facciamo un po' come cazzo ci pare.
8: A me piace, no? Dovessi vendere un altro modo di
7: fare. Io sono un po' cosa ci metto,
8: non mi funziona. Io alla fine sono tutto quello che utilizzo, cioè mi devo fare un no, cioè per me non manco io programma, c'è tutto, cosa ti serve? Qualche programma, c'è il compilatore, c'è il C, io neppure inizio ci metto, mi costa X10, uno è C e l'interia, poi quello che cazzo vuoi, forti incetto.
0: Però allora, devo assolutamente finire una cosa.
8: Non c'è già. Ma anche con Cristian, Cristian ce l'ha.
7: Beh, Cristian è di parte. Lui mi dice sì.
0: E che Cristian.
7: Non mi vorrei trovare a avere una macchina che non posso usare a pieno, capito?
0: No, io non ce l'ho. Stessa paura mia.
7: Io non ce l'ho da veramente un bel po', solamente, però sai, anche
0: in gaffa,
7: cioè fai qualcosa in gaffa, roba varia, come ti comporti, perché là c'è,
0: cioè. No, dovrebbe essere sostanzialmente lo stesso, eh.
8: Ma poi se ti dice ti mantieni comunque l'alto.
0: State parlando di Mac, di Apple?
8: Sì. Ti mantieni l'alto.
0: Non dovrebbe essere un problema.
7: Se ti mantieni
8: sull'alto.
7: Ah, vabbè, sì, certo.
8: Per questo ti dico, io prendo il 12 pollici, perché il 12 pollici, sei rotto di coglione, su, ti prendi l'Eurostar, non c'è neanche quella cazzo di presa, mi posso mettere l'accesso con quel book. L'Eurostar ti sta 6 ore a Roma Torino, quindi la batteria più 2 ore, quello brutto, finita, la batteria, insomma qua mi devo mettere così. E qua funziona TPI, funziona tutte cose, no? Cioè questo io riesco a farla durare 2 ore. No,
7: il 12 ce l'ha,
0: non esisto.
7: Adesso sì.
0: No, no, non esiste.
9: Okay. Mi sono messo una password così potente che me la sono scordato.
0: Dove? Su Media Lab? Chiedimela tra un quarto d'ora, per favore. Se sbaglio qua finisce a puttana. Ciao.
8: Ciao. Che poi c'è questo posto.
9: Scienziato che? Sono io però. Sono scienziato. Sono che 8 caratteri massimo.
8: Che non ho visto bene. La tastiera io la devo vedere.
7: Bisogna vedere se con questa cosa di costruzione hanno fatto una tastiera tipo ridotta.
8: Esatto, cioè io ho letto un po' di recensioni e dicono la tastiera è buona.
7: Ah sì?
8: Però è di un 12 pollici. Che cosa significa? Queste sono cose che sono molto opinabili, quindi questa che io per dire quella del 15 pollici mi ci trovo bene, quella del 12 pollici.
0: Non ho provato, non ci sono.
7: Ti manca più o meno tanto. Queste due file di assi. Io hanno trovato un modo molto serio per ridurli, tipo metti un millimetro ciascuno,
8: ormai qualche volta che si trova, la cambio note, chiaramente non lo trovo più.
7: Certo, questo è un'altra scelta,
8: quindi per questo dico, se devi andare là e provare questo
7: caso, no, negli anni di
8: Price, no, però
7: no, lui
8: c'è la tua
0: puttana del Santissimo Padre, putativo di merda.
7: Dove gli hanno fatto la cosa della stazione?
8: Ti rispiego cosa
7: fanno. La cosa della metropolitana. Due CPC store.
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
7: Certo, come no? C'è la scuola, c'è una scuola vicino.
10: Non esisto.
8: Io penso che almeno uno, se non è anche proprio quello che dici tu, ce lo devono avere. Non penso che un cazzo di
7: perché c'è comunque la macchina è costosa.
8: Però non puoi non tenere uno delle esposizioni. So che sfondi zero.
7: L'H,
8: ma proprio, ma il prezzo di questo quello che c'è sul coso, non dico che è vero, a Davide non gli ho dato un cazzo,
9: mi pare non niente,
8: arrivi là, quello che c'è.
0: Bene, molto bene, direi quasi bene e pompino.
7: Come funziona? La distinzione, come cazzo funziona?
8: Secondo me
7: distributore che vende a distributore.
0: Devo dire che funziona.
11: Comunque il primo che ha avuto con la
7: Catania. Io da questo qua mi ricordo un bordo di faccia dove andare a lavorare. Cercavo lavoro, questo qua
0: niente. Alla Apple?
7: No, l'Apple, magari, l'Apple non ero qua, in questo qua di largo, come si chiama?
0: C'è Coca-Cola in giro?
9: Largo rosso di un filo, che facciamo un filo, cioè all'orario giusto, c'è la scuola accanto.
0: Master of Bevandus.
9: Sì, ma mi sono a prendere
0: C'è Coca-Cola in giro?
9: Nirvana, mi sono andato a prendere il debito, c'era orario di pranzo, c'erano tutti quelli di ricreazione,
0: Bene.
9: Io camminavo con uno scatolo enorme, quelli che mi guardavano, ma questo.
7: Ma dove sono?
0: Torniamo tra noi, tra voi. Torniamo qui. Tonnellate.
9: Sai quanto pesa un Macintosh? Quando un mese di quella dimensione ed è un desktop.
7: Non lo so. È un po' di cose.
0: Che è certo.
11: Tutto ferro.
7: Prendi i bicchieri.
0: Sono qua.
11: Servono.
0: C'è qua il bicchiere?
7: Ah, non l'avevo visto. Scusa,
11: lo dico. Ok, vabbè, anche perché comunque.
0: Ah, la globalizzazione.
7: Ma io devo portare da mangiare.
0: Va bene, a me, a tutti.
7: A tutti, cioè, comunque devo portare da mangiare, lo vuoi?
0: Perché no? La gente ha fame.
7: No, Gabriele, certo. Ho preso un po' di roba. Tutta roba comunque per usare.
0: E certo, che è mia la Coca-Cola?
7: Ah, questo è
0: io non ma aprilo, non so io non so che faccio una quota. Ah, tu non l'avevi visto il legnatile di legno? Con tutta la rifinitura fatta?
9: Bellissimo.
0: Ormai è a posto ormai, sì.
7: Senti, dammene uno, così non mi compro il
0: portatile. Dammi i pezzi interni. Se mi dai i pezzi te lo faccio. Forse. Tempi di attesa sono 3 mesi.
7: Quanto?
0: 3-4 mesi. È il tempo che ci ho messo io quello.
7: Poi è tutta roba senza.
0: Ma tu hai preso pizzette.
7: C'era questo.
0: Ottimo. Abbiamo spizzette, ma questo pure carne?
7: No, là c'è la carne. C'è il prosciutto. Nelle pizzette non c'è.
0: Abbiamo spizzette!
7: Poi ci sono due arancini che non c'è neanche. Sono degli arancini di spinaci.
0: Perché no?
7: Sotto,
0: assaggerei volentieri un arancino di spinaci, solo che praticamente
7: sotto, però
0: eccolo qua. Perché no?
7: Quanto è il tuo tè?
0: Lo sticchio di pizza? Sì, ce l'ho, ma io qua non mi metto mai. Tieni, sei l'addetto alle pizze.
9: Dobbiamo distribuire?
0: Sì, gira e fa che tutti ne prendano. Prendete e mangiatene tutti.
7: Gabriele, dammi un coltello, che ne taglio una.
0: Ok, taglia assai. Mettila su questo.
7: No, no, ok, ho trovato un piano.
9: È un piano perfetto. Già guarda, maligno,
0: sì, mi è arrivato il suo morte. Il labiale di morte.
7: La mangio adesso, vaffanculo dalla me, perché è più a mettere di tutto il passato.
11: pure
3: pizzette, pizzette, arancini.
0: Insomma, questa rassegna stampa dovrete attendere ancora un po' per poterla avere.
3: Volete pizzette?
0: Ai.
3: Io voglio la pizzetta.
0: Cioè domani forse arrivano metto a corrente
3: insomma che vuol dire Morpheus da
9: Palazzolo per hai copiato?
3: Prendere i pezzi dell'anime di questo
9: c'è anche
3: c'è un po' di quello che era quello che era lì a prendere in
9: Italia dove è la
11: persona
3: io non lo so. Non lo so,
9: stiamo discutendo. Ma che
3: cosa?
9: Ah, andarla a prendere
3: con la
9: mano. Ma che cazzo? E se più più più, guarda, basta più. Perché stai coprendo ancora non l'hai fatto però.
11: Questo è un Asus.
9: Non c'è bisogno di farlo alla fine. Per essere oscuro, per essere più oscuro puoi mettere i più più.
11: Sì, ma sono rotti con gli occhi.
9: Bello, è divertente.
11: Non è meno oscuro. Sembra un Apple.
9: Permesso negato. Perché funziona solo?
11: Farebbe la scheda video, ogni tanto mi fa girare i coglioni.
9: Allora, torniamo qua sul
0: Risk. Io la
3: Radeo. Di chi è questo bicchiere in posizione giuridico?
9: Ha fatto, sì, guarda che cosa è. Non lo so. Aspetta un attimino che usciamo
3: sì. E ci è
9: va bene, lascia aperto una K
11: io faccio un SPCI trovo tutto si
9: export FS
0: c'è un database è un'altra cosa
9: home shimfiat condivido.
0: Infatti volevo potrei anche configurare questo e poi montare questo là invece siccome c'è Smith là sto ma non funziona nemmeno
3: dov'è la
0: coppola?
3: Sì.
0: 180 gradi
9: non lo so
3: io prima non ricordo che detto programma con l'intelligenza artificiale e si incazza spegni il computer
9: suicidio insomma
11: ma l'ho capito che sta attaccando
3: comunque l'intelligenza artificiale è il male
11: io a lui grande pulo magnificenza quando tieni con la luce IA
10: quella è una cazzata perché se ti vedi come film intelligenza artificiale ti viene piatto
11: vabbè un po' una paranoia quel film artificiale.
3: C'è l'avvio
10: come
11: i 3 difficili
9: io
10: stavo studiando proprio quello
0: là no, italiano no, complimenti non vuole la
10: causa perché
0: secondo me
11: quelli che abbiamo con questo video sono
3: in italiano con i sottotitoli in italiano dove ci sono le scritte tipo delle navi in giapponese
0: e chi mancavano?
11: Che cosa?
9: Naturalmente
3: sono qui sempre 11, 12 e 13
0: immondizia volante
3: time scritto in una maniera
11: vedi caro
10: il modo
9: l'hai combinato
3: rosa.
11: Ma, vedi, è stesso,
10: ma infatti a me sembra
11: è
10: strano, ma no, che è così?
11: No, no, uguale. No,
9: vabbè,
11: Allora,
0: sono quelle lì.
10: Il modem me lo riconosce e mi funziona.
0: Lo usavo. Un ascoltatore ci scrive. Ci scrive un ascoltatore e ci dice: basta, non è possibile 42 minuti a dire cazzate. La vostra libertà è la mia perdita di tempo. Questa cosa non si affronta, divento nazista. Viva la globalizzazione! Voi comunisti pensate di essere liberi, eh? Liberi di far connettere gli italiani alle vostre radio di merda, aggiungo io, dove non si dice niente. È questo che pensate? Segue una risata e una serie di caratteri. Chi indovina chi è che scrive queste parole vince un
11: trips,
0: un modellino di gomma di
11: trips.
0: Di trip
11: ho vinto
0: hai indovinato ma bravissima hai vinto un trip di gomma sì puoi fare una dichiarazione
11: devo bere un altro po' di gomma
0: e bevi Elibus ha vinto un modello di gomma in gomma di Tripz. Lo vuoi con i buchi o senza i buchi?
8: Ma è come la Barbie,
0: dice che Trip di gomma c'ha un cazzo grosso così. Adesso basta con le volgarità, non è giusto dire gomma durante le trasmissioni.
12: Ma non scherzi generico.
0: E che cazzo? Alleanza Nazionale vuole la verifica dopo i risultati delle amministrative. Porca Madonna! È morto Luciano Berio! Pazzesco! No, un grande della musica contemporanea. Cioè, guarda cosa mi sto scaricando in questo momento con Lobster, Luciano Berio. Ma ti rendi conto? Meglio che non lo senti. Se non ti piace il genere, non lo so. Però ora sicuramente metterò qualcosa di Luciano Berio. Signori, una notizia atroce. È morto Luciano Berio, grande maestro e compositore. Il maestro Luciano Berio è morto oggi a Roma al Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dopo un intervento subito 10 giorni fa in una clinica privata. La notizia è stata data dall'Accademia di Santa Cecilia, della quale la Presidente e Sovrintendente. È stato considerato uno dei massimi esponenti della via italiana alla serialità, la musica seriale cosiddetta. E tra i primi in Italia a dedicarsi alla musica elettronica, infatti, beh, insomma, sì, in Italia sì. Aveva insegnato presso le più importanti università europee ed americane. Berio ha diretto le principali orchestre in Europa, in America, Israele e Giappone, ha scritto centinaia di composizioni per diverse formazioni orchestrali da camera e vocali. No. Molte delle quali le trovate sulla rete. Nato nel 25, ha studiato con il padre le prime cose di musica, ha frequentato il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nel 54 fonda e dirige con Bruno Maderna, altro grande musicista contemporaneo, lo studio di fonologia musicale presso la RAI. Nel 56 dà vita alla rivista Incontri Musicali, affascinato dagli esperimenti di Dalla Piccola, di cui abbiamo trasmesso alcuni pezzi del pianoforte la scorsa trasmissione, con il quale si era perfezionato negli Stati Uniti dopo il diploma al conservatorio. Il maestro aveva iniziato a Darmstadt, in una scuola che non vi sto a dire, insomma. Dal 73 all'80 è stato direttore del Dipartimento Elettroacustico dell'Istituto dei Froci del Conservatoire Musical di Parigi. E nell'87 ha fondato il Centro Tempo Reale di Firenze, cattedra di poetica. Interesse per la qualità fonica della materia sonora lo aveva portato a fare esperienze nelle aree più disparate, dal folklore ai Beatles. A settembre del 2000, presidente dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma. Numerosissimi i riconoscimenti internazionali, Basta di Siena, City University di Londra, Università di Torino. Porca puttana, ma veramente io ci sono rimasto di merda. Il 14 maggio scorso è stato ricoverato alla clinica Quisisana di Roma e sottoposto all'intervento ricostruttivo della colonna vertebrale, praticamente c'era proprio nella schiena. Trasferito al reparto di oncologia medica vuol dire che aveva un tumore alla colonna vertebrale, mi sembra di capire. Al momento del suo arrivo era già in coma. Nelle ore successive le sue condizioni sono peggiorate fino alla morte. Camera ardente il 29 maggio, giovedì, nella sala del consiglio dell'Accademia di Santa Cecilia dalle 9 alle 17. Funerali nella sua cittadina a Radicondoli, cittadina in provincia di Siena, dove l'ha posato il maestro viveva. Ci siamo rimasti veramente di merda, devo dire. Berio, definito da Riccardo Muti una delle più importanti figure del nostro tempo, compositore fondamentale del Novecento. Porca puttana, veramente porca puttana, l'unica parola che mi viene in mente. Luciano Berio, signore e signori, non mi resta che fare in modo di mandarvi dei pezzi di Luciano Berio. Io adesso farò di tutto per fare questa cosa, però sinceramente non so come fare. Il tuo portatile ha l'audio?
13: Il mio portatile ha l'audio.
0: Senti gli MP3?
13: Sì, dovrei avere anche...
0: Cioè funziona, no? È un buon portatile, non è una merda,
13: non è
0: che non ce la fa suonare.
13: Non è una merda, no, è un Celeron 700. Che suona tre contemporaneamente.
0: E allora quindi io ti passo la lista di MP3?
13: No.
0: e noi li diffondiamo come sottofondo.
9: Allora, però non mi prendo responsabilità di crash improvvisi.
0: Perché? Te crasha?
9: No, sto usando NFS, sto facendo esperienza.
0: Che cosa incredibile. Cioè,
9: sei fuori il... Chi è?
0: Abbiamo mandato la scorsa settimana dei pezzi di Berio e ora lui ci muore. No, ma è
9: per i sempre. Come mi passi gli MP3?
0: Adesso vedo. Allora, se entri da me in FTP dovrebbero essere già Eevee. Col Midnight Commander sarebbe l'ideale.
9: Non ce l'ho.
0: Non ce l'hai?
9: Ho cose.
0: Allora ti dico io le directory come si chiamano. Dai, così entri in FTP da me.
9: No. Perché? KDE 3.1.
0: Oh, con
9: ho ISWAM o KDE 3.1.
0: Gli estremi proprio, gli assurdi.
9: Aspettiamo qualche minuto, che fa?
0: Aspettiamo, noi a questo punto io mi sento di dedicare questa puntata al maestro Luciano Berio, morto oggi.
9: Mi sembra.
0: Eh già.
11: Comunque Slackware ce l'ha già compile.
0: È partito il KDE, ma tu hai modo di mettere questi, vero? Va bene, diciamo che ci sentite?
9: FTP 2.//192
0: Zero cube. Vai,
9: eccoci qua.
0: Allarga. Streamman, no, allora Symfony Full Streamman, eccola qua, questa ci serve. Va bene, adesso ci penso io a uccidere. Allora, Symfony Full Streamer. Ma porca madonna! Circa modo 5-5. No, no, scappa per necessità. Non è che scappa, è detta in modo consapevole. Sinfonia for Sticken, ecco qua. Ti succhi questi tre per ora.
9: Mettili
0: dove vuoi, mettili sul desktop.
9: Mettiamole sul desktop.
0: Così ci clicchi sopra col KDE.
9: Copia qui.
0: Dovremmo avere anche un Lux Eterno.
9: Mancano 55 secondi, 53, 52, 48.
14: Omosessualità!
9: Ma che non sia stato fatto? Che
14: il Kerning è
9: Luciano Berio.
14: Buono, la energia. Ma
0: di solito
14: è una merda, però
0: di solito mangiamo cose da pazzi.
14: Questo qua è più di altro.
9: Ma sto facendo già, mi sono
11: scusato di conoscere.
0: Ma sì?
9: Sì, figlio, però non puoi fare, non è che puoi fare grandi cose con tu, cioè gestire il puntatore te lo fa lui.
14: Cioè, tu è per questo, no? Tu non fai un cazzo bello, no?
9: Non fare il
14: fai un esercizio del cazzo, 400 righe. Giusto, poi due leghe ad n, dividi per due, fai la radice quadrata, dividi per 100 e delle righe che ci voglio in Java. Cioè, con 4 righe.
0: Posso andare io, no?
9: Fai tutto
14: però sto sclerando con i puntatori, con gli asterischi, con lei.
9: Sì, ma è meglio, cioè, almeno poi concigliano per fare qualcosa, non c'è una cosa ci fa.
0: Eppure questi due. Così te li tieni e te li ascolti poi con calma, se non ti disgusterà ascoltarli ora, perché la musica di Berio non è facile.
9: No, io non sono un ascoltatore.
0: Berio è un musicista deceduto ormai, è un ex musicista. Chi l'avrebbe mai detto che proprio oggi, mentre io sono qua, che vabbè, insomma, basta.
11: Lo devo fare. Ha ucciso lui.
0: Adesso non esageriamo, eh.
11: Questa è un'esercitazione.
9: Comunque sarebbe meglio creare una nuova directory.
0: Se vuoi, sì.
9: Crea nuovo directory.
0: Allora sono uno
9: di nome musica.
0: Requiem, Lux Eterna, Stimmen delle mie palle. E c'è pure il Requiem, però. Requiem Adventure. Ah, no, questo lo sta scaricando, non ha finito. tra l'altro è pure sparito, vabbè. Affanculo. BlackBerry al lavoro, ma ci sente?
14: Ma come? Bellissimo, so.
9: Io uso questo. Quando non uso KL.
14: Andare dalla Benuno Nego, cioè uno sforzo per me assurdo.
0: Ma chi?
9: No, sono stato gentile, ti ho detto, ma non c'è nessuno, ma se faccio una telefonata con le porte, no, puoi telefonare anche qua, ma guarda il cellulare dove devi fare, no, non ti può fare una telefonata.
0: Ma sì, sì, ma vaffanculo, te ne fai, porca puttana.
9: Io sono stati proprio gentili.
0: Allora?
14: No, aspetta, qua.
0: A questo punto caricali.
9: Più dir.
0: Dove mamma mia, che palle!
9: Abbastanza, hai ragione.
0: Non puoi cliccarci sopra. Se ci clicchi sopra, lui che cosa ti apre come player?
9: Proprio questo.
0: E quindi cliccaci sopra e buonanotte.
9: Vediamo così?
0: Ah, perfetto. Alza e buon ascolto della Sinfonie Furotto Stimmen di Luciano Berio. Ti dico che la pazzia è la pazzia. Dicono che devo mandare i saluti a una super donna. E mandiamo i saluti alla super donna. Io signori, è morto Luciano Berio.
14: Non funziona.

0: continuano a vedere il vero, il wild.
1: Ah, si vede un feedback.

0: 帰るから回って
1: Seria, il problema è che poi l'aeroporto STD con il driver per interfacciarti come se fosse una serie A, e quello è il posto. Che aggiunge un lawyer e ti permette di dare un portale materiale, poi te lo apri con minimo, mi basta quello che cazzo vuoi tu e si va, perché io sono una stringa di inizializzazione diversa, c'è anche il ticket dagli ATE, ATZ, cioè all'inizio gli dà una stringa.
2: La ricerca di Luciano Berio su Google ci dà 33.200 documenti,
1: c'è ATGB con uguale qualche soggetto di team.it, ma solo questo,
0: il telefonino però come lo riconosce
1: è un modem, è seriale, no, è un'interfaccia seriale, fine, e lui manda ad una certa velocità, e se il telefonino sale dall'altra parte che riceve il bit ad una certa velocità e si interfaccia, cioè come quando hai il modem seriale attaccato a un qualsiasi modem seriale, e non è per forza di avere il driver del modem, non ne frega niente, poi vabbè, al qualche modem ma delle stringhe, delle stringhe parti, ah, ma non è il modem 3-4 parti, un modem che non è hai il delay un po' più alto. Bravo, io ero fuori casa e non è che c'avevo la Telecom, perché non mi connettevo. Poi se c'hai l'RDA, l'RDA funziona pure, perché è una porta perché io l'ho usato con l'alta delle.
0: Come
1: l'ho
0: detto, c'è
1: un problema, deve stare così, perché ha visto. Questo sì, la comodità è che qua una batteria dura 3 ore per dire mentre sei in trasmissione con il GRS, poi muori, devi ricaricare. Con l'IRTA ti metti così, ti attacchi il coso e te lo carichi.
0: Ma lì se dovesse avere problemi, ti porto un po' col tagliere il telefonino.
1: Ma tu cosa hai, lo stomato USB? Il problema è che il telefono USB, non so cosa c'è. Bisognerebbe cercare qualche informazione su questa cosa. Perché poi per configurare la connessione.
0: C'è aperto per lì, non so la cosa.
1: Provare questo
2: no, io torno in controllo
0: veramente sul CD del cavetto, c'è scritto driver per il cavetto per Linux, però non ho provato sinceramente.
1: Ah, e allora c'è
3: driver sui moduli,
1: e se c'è scritto la, cioè comunque dovrebbe essere tipo qua, secondo me c'è lo USB support, USB serial converter support forse, ma no, forse questo è
3: questo di convertito da USB a serale più difficile.
1: C'è una cosa per il modem. Sì, però.
2: La musica seriale, parleremo adesso un po' di cos'è sta musica seriale. Musica dodecafonica era un esempio di musica seriale, ossia basata da una serie di note. Alcuni compositori volsero alla loro ricerca questa musica di cui volume, ritmo e altezza venivano modificati secondo schemi precisi. Una serie, appunto, di valori predeterminati. Un pezzo interessante riguardo è Il martello senza padrone di Pierre Boulez, che forse un giorno ascolterete. Alcuni autori, come il compositore greco Yannis Xenakis, nel suo Metastasis, di cui appunto è crepato Luciano Berio, si rivolsero al calcolo probabilistico e statistico, fino a tentare esperimenti di composizione assistita da calcolatore. Alcuni compositori hanno addirittura esagerato rompendoci i coglioni, come John Cage, che ha composto un brano basandosi sulle imperfezioni di un foglio musicale. E molti hanno addirittura lasciato all'esecutore la libertà nell'ordine dell'esecuzione dei brani. Praticamente fate un po' come cazzo vi pare.
0: Lui ha notizie su Metakis.
1: Sì? Sì?
0: Niente, no, ha composto un'opera in una cava, sta progettando la posta per una cava, per suonarlo all'interno di una cava.
1: Una cava?
0: Sì, perché sfruttava il suono della cava.
1: No, di lui proprio non ho niente.
2: Fa un po' paura, fa anche un po' schifo.

0: Qui, dove stiamo leggendo, parla di suoni e sonorità, di esperimenti sull'armonia. Strutture armoniche, diversità rispetto al passato, gli autori del periodo moderno si interessano alla produzione del suono in maniera più creativa rispetto ai tempi precedenti. Dopo Debussy diventano comuni gruppi vicini di note suonate insieme chiamati cluster. Nelle partiture per orchestra si tentano esperimenti con strumenti classici portati al di là dei limiti espressivi normali, quindi esagerando un po' nell'uso degli strumenti, come nella saga della primavera di Stravinsky, il cui inizio è dato da un fagotto nel registro acuto, cosa che normalmente non si usa. La stessa voce umana venne portata verso nuove tecniche con lo Sprechstimme, che non è una bestemmia, ma è stato introdotto da Schoenberg nel suo Pierrot sulla Luna, e poi viene usato da Luciano Belli in un sacco di altri pezzi. Praticamente la gente che dà in escandescenze... canto parlato, vuol dire questo sostanzialmente. Vennero notevolmente integrati gli strumenti a percussione, così come venne introdotto l'uso di rumori e suoni esotici. Poi con lo sviluppo tecnologico si inizia la strumentazione elettronica, produzione di suoni originali come, insomma, generatori Theremin, eccetera, negli anni 20 quasi. Poi nel 50 c'è la rivoluzione con la produzione, con l'invenzione del registratore a nastro. Questo dà un impulso alla musica elettronica perché, insomma, con il registratore a nastro non puoi effettuare una modifica in tempo... cioè, non potendo una volta effettuare una modifica in tempo reale, il registratore si rivelava utile per acquisire e rielaborare i suoni. Così nacquero due scuole: in Francia la musica concreta con utilizzo di suoni ambientali naturali, in Germania invece la musica elettronica basata su suoni di sintesi, ma le due scuole si fusero ben presto grazie appunto all'uso di strumenti come registratore. Tra i pionieri di questo periodo vanno ricordati il tedesco Karlheinz Stockhausen, che non è una bestemmia, e il nostro Luciano Berio, che nel suo omaggio a James Joyce, intitolato Tema del 58, sottopone a una modifica elettronica anche la voce umana. E Tema, omaggio a Joyce, è un disco in vinile che mi si è spaccato quando ero piccolo a furia di ascoltarlo, perché io da piccolo ascoltavo questa roba da pazzi, e questo spiega molte cose.
1: Ora capisco.
0: Addirittura spaccai il disco e basta, insomma. E vabbè, che vi dobbiamo dire di Berio? Noi non abbiamo parole, è morto. E...
2: ancora ti prego, dai, che non mi è bastato.
0: Che cosa? Musica moderna? E becca di questo, stronzo. Si sente bene, devo dire. Si sente bene.
2: Sono la tua
0: schedata. Vai a fare in nano, va.

0: parametri.
1: Che pazzia!

0: trovato un articolo che riguarda, che si intitola "Che ci fa un pinguino nell'orchestra di Luciano Berio", ed è fondamentalmente un articolo di presentazione della Debian Multimedia Distribution, DMD, una distribuzione GNU Linux ottimizzata per produrre performance multimediali, praticamente per produrre audio, video. Questa iniziativa a quanto pare nasce da un progetto a cui ha partecipato pure il centro di ricerca che si chiama Tempo Reale, che è un centro di ricerca e produzione didattica musicale fondato da Luciano Berio nell'87, e alla fine abbiamo trovato un collegamento addirittura tra Berio e Linux. Ma guardate un po', e questo articolo si trova su caffeeuropa.it, trovato con Google cercando intervista a Luciano Berio. Provate anche voi, date un'occhiata e fatemi vedere sta faccia del cazzo. In realtà esiste già una grandiosa distribuzione orientata al multimedia che è la Debian. Io veramente la DMD non l'ho mai vista. Cioè la Debian, la mula, c'è cazzo, la Debian.
1: La
0: Debian. La
1: Debian,
0: vero? Magari. Non avrei i problemi che ho con la Slackware. Comunque la Dine Bolic incorpora già tutti questi strumenti. Mi è arrivata una query anonima che mi dice: tutta una messa in scena, il progetto DMD è morto. Morto, morto, morto, morto. DMD è morto. DMD è morto. È morto. È morto.
2: Allora basta, è morto, basta.
0: È morto! Mi passi il succo di globalizzazione di vietnamiti morti? Grazie.

0: dolcezza, il tuffo.
1: Tra un po', non ti preoccupare che ci ho già pensato. Che ci abbiamo un Kill Tower, è un gong pazzesco. Incredibile. Devo registrare un brano solo con i case. Li appendo tutti con un filo d'acciaio. E poi. Quindi abbiamo appurato che le ultime copie in circolazione di Demodiva erano seppellite insieme a Luciano Berio. Adesso cosa stiamo ascoltando?
2: Oh, mi arriva una telefonata.
3: Giorgi Ligetti, sì? Lux Eterna.
2: Ciao. No, veramente Armando non è che...
3: Boh?
2: Perché ne so? Ma lui era qui ieri sera. No, no, non ci siamo sentiti tutto. Già.
1: Manda un saluto a Radio Cybernet, dai! Lo dici un minchia Radio Cybernet? Allora, aspetta, aspetta, te lo dico io quando. Vai!
4: Minchia Radio Cybernet!
1: Oh, ok, grazie. Ciao, ciao. Era Free Frack, nostra utente del Poetry A Club Palazzo Train, che insomma, vabbè, che ci ha mandato questo dono. Mi danno un link, signori, mi viene conferito un link. Mi dicono leggi qua e ridi. Ma qual è? Cos'è che devo leggere qua? Non lo so, andrò in bagno. Tieni, intrattieni il.
2: Aiuto.
1: Di quello che stai facendo.
2: Un cazzo che sta facendo.
3: Sto montando in NFS sul RISC 6000 una directory sul mio portatile. Ora su questa directory copierò il contenuto di un CD-ROM di documentazione del RISC 6000 e così potremo finalmente saperne qualcosa in più.
2: Ah, minchia, grande scienziato.
3: Questo perché il mio amico Nirvana non ha montato fisicamente il CD-ROM sul RISC 6000.
2: Mancava il case esterno.
3: Perché mancava il case esterno. Siamo appena riusciti a montare la partizione LSMNT e vediamo un file che è l'unico file che ho nella mia directory condivisa. Suona il cellulare di Asbesto, ma Asbesto non c'è.
2: Asbesto, suona il tuo cellulare. Poteva essere che non mi rompevano i coglioni mentre ho accesso, porco.
1: Chi poteva essere se non Lobo?
2: Pronto!
1: Proprio mentre ero in cesso, eh?
2: Dimmi, vuoi intervenire nella trasmissione?
1: Allora, aspetta che te lo avvicino al microfono. Vai pure!
5: Minchia, Radio Cybernet!
1: Oh, bene, ormai inauguriamo questa nuova moda. Tutti telefonano per dire minchia Radio Cybernet.
2: Minchia!
1: Radio Vorrà dire che poi farò un montaggio mostruoso e un nuovo brano con tutte queste voci. E infatti allora è morto Luciano Berio. Ti senti un po' con qualcosa nelle chiappe?
2: Bene, sì.
1: E com'è? Ecco, lo so. Sentiamo. Ecco. È un eco pazzesco. Io l'ho rimandato.
2: No, compilato.
1: Certo che è incredibile, mentre stavo a scaricare i pezzi. Boh. Io l'ho letto adesso. Adesso mettiamo il pezzo.
2: Ma con un
6: la pace
1: per... questo non l'ho verificato.
2: Minchia, ma muore la connessione, pare.
1: Che chi muore la connessione?
2: Tu muori. Moriamo.
1: Io sto streamando, no, dice che gli muove la connessione, ma è un omosessuale. Ehi,
2: ah,
1: lui non muove la connessione. Ma Lobo non gli muove la connessione.
2: Ma Lobo è a casa sua.
1: Comunque, qua c'è molta gente, abbiamo il condizionatore, eh? Ad abbiamo incastrato il pinguino nella finestra e abbiamo tamponato tutte le persone con cuscini vecchi. Abbiamo detto sì, abbiamo detto abbiamo detto no all'inizio del sole, mai più il sole. Carbonchio un fito. Che fai? Sei wireless? Bella, portatile, puoi sentire. Però? Quanti specchi di portatile hai?
0: Ma in due fai sale, c'è il furgone di occupare. Ma la rete, sì, c'è il furgone, c'ha l'albero al 200
1: euro. Switch intelligente con i cavi che si tengono da soli. Da remoto ci sono. Scusate, mi scappa un attimo. Peccato però, magari ti fanno un altro caso.
6: Capitalismo sfrenato.

0: Andiamo sulla rete.
1: Tu sulla CMMT. Perché mi pare che era vuota, io però l'ho montato senza guardare.
0: E in un certo senso sì, perché penso che mi si senta.
1: Oh sì.
0: Ciao dai.
2: No, c'è deposito.
0: Saluta i nostri amici di Radio Cybernet.
3: Ciao.
2: No,
0: ciao dai. Ciao ciao. Lobo.
1: Allora
0: chiamate davvero. Ti è pure il rumorino.
4: Sì,
0: poi da lì trovi quasi.org slash Radio Cyber, anche trovi tutte le puntate vecchie che sono tutte stronzate però. Se ti facesse piacere di ascoltarle. No, in questo momento no. Ma com'è finita qua la situazione? Ciao, ma dov'è qua? Dov'è finito il player?
5: Ciao ragazzi,
6: ciao.
0: Scusa, sono in autismo. Ci rivediamo.
5: Ciao.
0: Ciao.
5: Ciao.
0: Ciao. Ma qua la musica sta continuando e noi non ce ne siamo accorti.
1: È finita?
0: Però no, non è finita.
2: Frequenza non udibile.
0: Sì, siamo su frequenze non udibili. Abbiamo detto prima che
5: devi passare sul
0: la tecnica. Ah, ecco. Ed ecco la telefonata del Tripz. Sì? Ehi, vuoi fare anche tu, minchia Radio Cybernet? Aspetta allora che metto il microfono, eh? Vai!
3: Non ha perdere!
0: Ma l'hai fatto? Ma ti sento pianissimo! Ehi, non ti sento più. Io ti sento troppo piano. Ah, il telefono de merda. Appoggi il telefono. Ma perché devo appoggiare il telefono alla cazza? Scusami. Ah, va bene. Ok, vai.
3: Minchia.
0: Sì, ma che cazzo era? Aspetta. Aspetta, aspetta, che qua io mi devo sistemare perché non ci sto capendo un cazzo della vita io. Così. No, un momento. Ah, ho capito.
3: Lo voglio.
0: Un momento solo perché in questo momento non ti sto sentendo più, eh. Un attimo, che qua con i potenti mezzi io amplifico e così andrà tutto in oscillazione. Parla un po'? Parla?
3: Parlo.
0: Si sente un cazzo, ci vorrebbe la cuffia, Dio cane maledetto. Niente, mi dispiace, volevo farti l'intervista telefonica, ma non ho la cuffia. Come stai?
7: Il geco. Erotico coglioni con questo geco.
0: La musica?
7: I tuoi di foto sono di merda per la maggiore.
0: Io, hai visto quanta merda ho buttato su? Ho finito praticamente.
7: Questa è una
0: figata. No, ho messo su pure le altre directory, pezzi rock e tutto quanto. Micene live è la parte, diciamo, col gruppo fatta col gruppo.
7: Dove eravate?
0: Il rock, diciamo, tradizionale, anale. Tradizione anale.
7: Faccio di minchia i
0: per cui diverti, c'è da ridere fondamentalmente. Me ne rimetti in effetti che me le sono cancellate per sbaglio? No, sto parlando qua con Elibus.
1: Mica, ma io ti sento troppo piano.
7: Guardate che frocio qua.
1: Un po' meglio.
7: È un gay assurdo. Questo è il thumbnail.
1: Ah, bello.
7: Che ora cancello perché francamente.
1: Va bene.
7: Porca.
1: Beh sì, si sentiva forte, credo.
7: No,
1: per lui, ok, intanto comunque ce l'ho registrato e poi si vedrà. Va bene, dai. Va bene, ciao.
0: ciao.
1: Qual è il tuo IP?
0: Della Trip, che ha chiuso la telefonata esattamente a 3 minuti e 14 secondi, cioè a pi greco. Abbiamo solo 4 ascoltatori e questa è una cosa molto bella.

0: qui qui è il centro, di la verità. Di la verità che qui qui è il centro. Questo credo sia il Requiem, c'è un brano che si chiama Requiem e suppongo che sia questo.
1: Mi crea una diretta, ti faccio un MFUT Barbara.
0: Di che?
2: Non voglio suonare il mio funerale.
0: Ma puoi creare tu la diretta nella incoming.
1: Non mi fai creare un cazzo. Make me pazzo. Permission denied.
0: Merda.
1: Io te le butto ad Muzum e poi sono cazzi.
0: Se te le fa creare, se te le fa buttare, ho dovuto sminchiare i permessi per fare funzionare una cosa.
1: Mi butto tutto, il polto. Permission denied.
0: Ok, lascia perdere, mettili tu in FTP. Ce l'hai l'FTP?
1: Sì.
0: Vabbè, entro
1: no,
0: io da
1: no, no, no, li devo spostare, no, mi rompo la minchia.
0: Ti rompi la minchia, come spacchio mai devi dare queste foto?
1: Dammi un account di SSH.
0: Ti devo creare un account sul mio portatile?
1: Sì. Mi dicuppo sulla...
0: E il pazzo è malato?
1: L'ho fatta mettere nel culo, scusa. Fatta, l'ho proprio mettere... Ah, perché andrei a scaricare il computer di Pallotron? Sono un poco più
0: sono
1: light.
0: Sono online?
1: Sì, sono un po' più light come foto, nel senso sono resizzate, ma sono abbastanza buone, cioè non sono una merda.
0: Mo.
1: Ah, vabbè, la tre scrivere.
2: Ok. No, è un po' di vita, ma non
0: si può. Ma è un peccato. Le volevo lì. Cioè, le volevo originali.
1: Original, giusto?
2: No, vorrei...
1: Siccome
2: non ci rimane, non lo possiamo portare.
1: Il mio USFTP non segue il simbolo,
2: ma questo se non sbaglio anche in 2001 diciamo
0: sì, Berio ha fatto alcune delle musiche credo di 2001 di sera nello spizio
2: sì, questo è sicuro.
0: Non lo so perché io non sono mai riuscito a vederlo per almeno per... vedo un quarto d'ora di quel film, poi dico che cagare e spengo, non ci posso fare niente.
2: Saranno per le musiche?
0: No, no. 2001 di sé nello spazio, film del cazzo.
2: È di una lente.
0: Lo sottoscrivo.
3: Io avevo portato la beta della mia testa, la volevo far vedere.
0: Che cosa?
3: Avevo portato la beta della mia testa.
0: Ah.
3: Quella roba là che avevo fatto.
0: O di pacchio? Ah, su quella minchia, certo, la cosa del...
3: Datemi il tiro, vi faccio vedere.
0: Aspetta che sto facendo due cose insieme. Allora, username Luther, password Luther. Entra e butta dentro le cose. O frocio, cioè o gay.
1: Un FTP o no?
0: È un account, fai come vuoi.

0: cosa dici?
1: Ha fatto questi rumori di strada.
0: Le collisioni si stanno bruciando là. Of collision. Ho visto le immagini arrivare.
2: Io ho la calma di mostrare anche sotto porto, che sono uno Switch 1500.
1: Col cazzo grosso.
3: Ho montato due volte la mia volta.
0: Meno male che c'è il lobo.
2: Guardi quella che mi piace di dietro.
0: E che ne so io, come si chiama la tua macchina?
2: No, dovrebbe essere come Valve, una delle due. No,
0: come
2: non
0: scritto?
2: Cosa è scritto? LY Valve Line? Quelle minchie è il mio nome.
0: Come ci conferma Lobo, il testo della canzone è I e il ritornello fa E.
1: Lobo, aiutaci tu.
0: Tu non hai un indirizzo su media.
2: Ok,
0: allora quindi adesso te lo assegniamo a sto punto.
1: Ogni tanto lo schermo flash perché non c'ha il coso attaccato.
2: No, ogni tanto lo schermo flash perché fa contatto.
0: Minchia. Ha rotto i coglioni l'Acer, eh?
2: No, ma è l'Asus.
0: Ah, l'Asus, quello è quello.
1: L'Acer in serio.
0: Sì. Allora andiamo insieme ai vari portatili. Diciamo 147, ti va bene?
2: Va bene, va bene.
0: 192, 168, 1, 147. Segnatelo.
2: Ok.
0: Lilith. Giusto?
2: Ok, mi avvio di questa segnata anche l'uscita.
0: Certo. Esci Valvo. Esci Valvo, porco dio. Il comando esci che fa i settaggi di P-Chains. È bello semplificarsi la vita, come il fa tutto che fa il configure, make and make install.
2: Che è il gateway?
0: Media Lab
2: 1-1.
1: Si è stato un dai,
0: ma sì. Atroce.
1: Beh, bella,
0: atroce quando tiri.
1: La respirare di filtro la morte, ma
0: dai, cantiamo insieme. Ricordiamoci che è morto Luciano Berio. Che questa trasmissione è in suo onore.
2: Poi scoperto perché il tuo codice crash sul nostro magnano mio notebook. Perché mi ha due batterie. Incredibilmente si tiene i numeri in maniera diversa.
0: Ma è
2: batto 1 o batto 2, quindi non trovo un cazzo e crash. Sì, quindi so. Dia la portabilità di.
1: Ma la sera di rete che c'è su GitLab 3 è la tua quella rete 45.
0: Sì. Purtroppo sì. È finito il Requiem? Di già? Che peccato!
3: Non è vero, ancora mancano 14 minuti e 17 secondi.
0: No! Ancora 14 minuti di

0: perché non ti prendi questa qua mia?
1: La nuova versione.
2: Perché non funge.
1: Neanche la nuova versione, l'hai provata?
2: Questo è il mio, c'ha due batterie.
1: Beh, bisognerebbe mettere un altro. Mi dovresti dare il branch del tuo process API, così provo a vedere cosa.
2: No, ma è uguale, vedi, anche questo qua è una CPI, che è la prima applicazione cosa. Questo tipo io ho fatto una patch apposta. Infatti c'è il codice modificato. E c'è un bug con il tuo CPI, per cui se ti sei messo il 20% del CPI, il 30% a botte, tipo ogni 4 secondi.
1: Non se lo prendevo questo coso.
2: Ma quello originale non lo fa neppure. Il WMSP normale, originale, non lo fa neppure. Però mi sono informato ed è un non si sa perché è un bug della CPI che è riconosciuto. Di tanto in tanto, quando fai un certo tipo di applicazione, fa questa cazzata.
1: Bella cosa.
2: Altro non so perché cosa mi sono più coglioni, faccio un cazzo e me ne frego.
3: Una biografia di Luciano Berio sul sito Educational della RAI. Non penso che ce ne fotta qualche cosa qualcuno. Intervista a Luciano Berio su Repubblica del 12/1/99. La musica del futuro dal Centro Tempo Reale di Firenze, diretto da Luciano Berio. Liberare il suono. Da dove? È la mia domanda. Da dove lo liberiamo questo suono?
4: Dall'alto. Oh, questo è il secondo atto.

0: che faccio proprio il disegno della parte di Cidron sarà
1: Marco, se tu sai che io qua posso mandarmi una voce, come sono mia, sono una stata in genere nuova.
2: Come io quella fate chiedere il basta, però di un porto diverso.
3: Comunque il sito del centro diretto da Berio è centrotemporeale.it, www.centrotemporeale.it, che vediamo che cosa ci propone in questo giorno, in questo giorno sfortunato in cui perdiamo un maestro di musica. Il centro temporeale praticamente se ne fotte di Luciano Berio e non c'è nemmeno un comunicato, ma proprio se ne stanno fottendo. Un cazzo, proprio niente. Produzione, ricerca, didattica. Concerto inaugurale, musica di Cage, Grossi, Maderna, Rampazzi, Stockhausen.
1: C'è DF, ma
2: però è in formato molto poco umano.
1: Non è tanto questo, quanto
0: infatti forse con gli LBM non so come se non si prendesse tutto lo spazio.
2: Ma è tutto configurato. Ma vedi? Logico formaggio.
1: Allora, 396.
2: Ma perché non lo legge il manuale?
0: Sì, io lo posso montare in una spesa, non volevo fare una cosa fissa.
3: Adesso come siamo in alto, dopo stai ritardando con un po' del palco, con una cosa pregna, una cosa pregna più o meno.
2: Vedi se su Ganesh
3: se lo rimuovo non batterizza?
0: Senza di un
3: che vuol dire batterizza?
0: Ma perché? Non lo so, io scrivo
3: che
0: lo controllavo da me. Ma vabbè, non c'è
3: più palocchio, ma c'è
0: un c'era questo CD.
3: Scusa, fanno 4x, 8x.
0: Secondo me questo qua e poi
3: c'è il CD. Se bruci il CD va a far culo. E su media non c'è spazio per fare le immagini. Oppure te lo copio. C'è il mio masterizzatore su Ganesh. Vuoi mettere spazio su disco?
0: Ganesh è il numero.
2: Ma non è 80. Cos'è?
3: C'ha spazio sul disco Ganesh?
2: 92.
4: Vai, vai, no.
3: A due?
2: No, Ganesh.
3: E quindi non può essere 1.92 Ganesh. Ma scusa, SSH Ganesh, no? Prenditi Lost dal Media Lab, così ce l'hai tutti.
1: Mi sembra una buona idea.
3: Pigliatelo.
1: Pigliare Austin Media.
3: FTP, Luther Luther, CD Barrett.
1: Oppure mi loggo, faccio un SCP. Per dire. Solo che non so fare nessuna di queste cose. Allora, aspetta, tu.
3: Un giorno lo saprai.
1: Ci provo.
0: Allora che come facciamo?
3: C'è un riscrivibile.
2: Masterizzo io.
3: Lui.
2: Per tutti.
3: Per tutti, masterizza per tutti, un applauso!
0: Dai, terzo CD quarto, vabbè, lì.
3: Cazzi nostri, masterizza.
0: Masterizza.
3: Che cazzo di massimi masterizzo? Dove devo prenderla?
1: Io non lo voglio.
3: Da questo CD.
0: Ah,
3: no. Da quello aperto, ovviamente.
2: Quello aperto di
1: dietro. Mettiamo in faccia un FTP Anonymous su...
3: Anonymous non ti va dentro la Epic vera. Devi entrare su un'utenza che già esiste.
1: Si fa così per caso?
2: Sì, qualcuno scambia exploit.
1: Così dunque si fa.
3: Cioè, teoricamente funziona anche l'accelerazione.
2: Ti dico che anche
3: oggi.
1: Fantastic.
2: NATO. DOS Samuel Trade Exploit.
3: NATO.
1: Queste interfacce grafiche mi rovinano.
3: Sì.
1: Troppo.
0: Ma perché

0: Basta, lo devo fare ugualmente da riga di comando.
1: A me funziona, ho fatto la mappa, ho compilato X.
0: Ma
1: dopodiché gli ho messo questa faccia, ho compilato le mesa, ma ne cade la connessione, sta iniziando a rompere le palle, anzi picchio. Tu in quello di presidente essi quella la connettività alla banda.
2: Banda è nulla.
0: Guarda, io in questo momento sto scaricando un K al secondo. Sì, sei contento?
1: Ho aggiornato 25 kg di GTK, guarda, almeno 3 kg di liberi. Se faccio un aggiornamento con la SUSE,
3: ma nessuno l'ha letto.
1: Perché non c'è più nulla di SUSE. Allora, niente, poi gli metto
0: qual è il problema?
1: Devo dire che mi funziona anche il
0: feedback. No, l'ho fatto, però lo devo fare anche la riga di comando. Faccio un
4: Te lo dico, cioè voglio dire, cioè una minchiata. Ma che c'entra host.com?
1: Io la faccio una cosa molto
4: si chiama host.
1: Ovvero mi avvio un altro serverissimo.
0: Ho copiato il primo host.
4: Ad un'altra visione. Oh, il telefono, tieni, spiega come si usa.
1: Perché?
2: Ok, però non sulla stessa.
1: Sì, ma perché 1400 non funziona. Cioè, non sono riuscito a farlo funzionare. Agli abilità 1400 non funziona. Non so se di frequenza di refresh.
0: Riesce a password
1: no sul televisore si sputtana, quindi lo devo settare a 1024.
3: Oh, so.
1: Tra l'altro la cosa incredibile che funziona su tutti i televisori tranne sul televisore
3: corso.
1: Cioè, questa è una missione in bianco e nero sul televisore sono si può vedersi a colore. Una sega, no, se dico sul televisore Sony vi siete in bianco e nero anziché a colori, su tutti i televisori
0: forse forse è impostato per funzionare in SVHS,
1: non lo so, devo girare in maniera vostra,
0: sì.
1: Ma in SVHS sull'altro televisore non mi si vede invece
2: niente.
5: Questo è comprato in Italia, non sono stati, di nuovo deve essere qualche cosa di santa
1: per me. PSC valuto. Intanto però il videoregistratore si vede, è già qualcosa. Sostanzialmente forte perché non è quello il mio televisore.
5: Io lo stesso problema ce l'avevo la PlayStation, se attaccavo direttamente al televisore Sony si vede in bianco e nero, se passava il videoregistratore si vedeva a colori.
2: Certo, le vendevano il cavetto quello
1: e però il mio...
2: giapponesi, quello NFC.
3: C'è il gioco di Elena per PlayStation.
5: No, vabbè, di Valo non ce l'ho più a PlayStation, di Valo di milioni di anni fa. Perché c'è il gioco di Lane?
2: C'è l'emulatore PlayStation.
3: C'è il gioco di Lane, PlayStation.
2: Scaricato.
6: Ci gioca anche
3: bene. Esatto, c'ho le inizio.
6: Però è lento.
2: È lento per la questione del 3D, dipende dal stile grafico.
6: Comunque non arriva.
2: Ad esempio io
0: Stavo
2: con
0: maggiore. È giusto quello che faccio. Voglio concatenare
1: Cap quello lì maggiore
0: quindi a questo punto dovrei anche poter fare ping media l'altro
6: perfetto.
0: Ping gane
3: come si alza il volume con MBlender
1: col più del tastierino numerico
0: o con lo zero della tastiera normale.
2: No.
3: Contro più tastiera numerico.
2: Col più. Col più, non contro più. Con il più.
3: Con il più, ma con il più del tastiera numerico.
0: Cos'è che fa? Ingrandisce?
3: Ah no.
0: Si diceva.
1: Quando è grande sta roba, capito? 600 mega.
3: Sì, è 600
1: mega. Non è vero, tu menti, è 600, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 27, 30, 38, 38, 38, guarda, trebole, cresce molto più velocemente.
0: Watch.
1: Non faccio il watch manuale.
6: For your stupid question.
1: È 669 mega. Giusto, io non se lo fate solo, ma non è serio, ma troppo solo.
0: Sì, perché tu hai fatto HDC uguale di escasi?
3: No, l'opzione è andata,
0: quando è escasi funziona, a tutti, anche a me. Non capisco il perché di EFI c'è
3: BDC. Mentre ci sei...
0: Oh, abbiamo 1.2 GB liberi
1: sul deposito.
0: Li possiamo sfruttare 600 per metterci.
2: Certo. Quanto costa?
1: Bene.
0: Allora io suggerirei anziché di trasferirli
7: con la scheda diretta 10 mega metti di inserire il CD-ROM direttamente lì.
6: Noi già abbiamo accorto qui.
1: Com'è posso masterizzare? Secondo me no.
7: Beh,
1: è uguale
7: a insert CD-ROM in any drive.
1: Data.
7: Ma non, ma tu non hai fatto con ISO punto ISO punto ISO
1: FS era FS8 era ma non ricordo sicuramente non funziona Eject FS Verbos Eject
7: se non l'ho mai fatto
1: tanto decidi non è mio se si appizza non sono ragazzi Barn Free Home, perché? Ok, segmentation
3: form. Non so quel file trans.
1: Segmentation form. Si può fare un reset nel bus SCSI?
7: Ma questo è un bus SCSI emulato.
1: È morto, è morto, sì. Non mi anticipavo. Se non il segmentation fault devo ricopiare, mi sapeva.
7: Non esce?
3: È una translation table che viene generata quando fai ACD in modo che pure i vecchi Windows
0: i DOS possano leggere i nomi lunghi.
3: È la translation table dei nomi lunghi a 8 parole.
0: La tabella dei transessuali, la tabella con due B.
7: E basta.
0: Non mi dire che è finita la musica di Luciano Berio perché divento una bestia.
7: Sì.
0: Divento un cormorano di merda.
7: Paura.
0: No, non è finita.
7: Come no? Sì, sì, è finita. Dov'è la playlist?
0: È finita la tortura.
7: Sì.
6: No, dai.
7: Oh, in fondo erano solo 53 minuti e 14 secondi.
0: Come?
7: Lo volete ancora? No. Eccolo!
0: Ancora Luciano Berio, sì!
6: È morto.
1: Dai, i primi pezzi magari si potevano già ascoltare.
0: Requiem.
3: No, che mi sbura fuori.
0: Requiem magari sono due palle, voglio dire. No, uno deve fare i e l'altro deve fare.

0: Siamo dei cantanti. Cos'è?
1: Vieni, succhi anche più il sangue del Vietnam, ti italiano. Entrati.
2: Oddio mio.
0: Anch'io, ne sono sicuro.
2: Un giorno pagheremo per tutto questo.
3: Però era soltanto
0: record, doveva avere registrazione.
1: È la
0: sveglia.
3: Era soltanto per gli sviluppatori di
1: Non
2: lo vendevano.
3: E vabbè.
2: Che dobbiamo fare? Ma che cosa? Portatile? No, non te lo vende.
0: Io ho la macchina, sì, certo,
3: quello che è. Tu ce l'hai?
0: No.
3: 486?
4: Allora, posso chiuderlo?
1: X-Winfo per la conversione.
4: Chiudo solamente uno schermo, però non è un problema.
5: Ah sì, lo schermo lo puoi chiudere, hai voglia. Oddio, no, non lo so se è la CPI.
4: Esatto, per chiudere la scheda di aperto.
5: Non so se è abilitato.
3: A me mi muoiono sempre questi pinguini.
2: Pardon!
1: Ma io voglio alzare la mia risoluzione. Ma la mia ho più sopra i 1024. Può essere.
5: Che cos'hai? Sony? Un Vaio?
1: No, è un Asus 2014.
5: Non ho idea, ma se non è
2: produci, consuma crepa, produci, consuma crepa, produci, consuma e successivamente crepa, produci, consuma, dopodiché crepa, produci. Consuma crepa. Produci. Consuma crepa. Produci. Consuma e successivamente crepa. Ci vorrebbe una chitarra qua, veramente. Potremmo fare tanto bordello.
3: Magari elettrica.
2: No, elettrica c'è bisogno.
3: Funziona? No.
2: Elettrica?
3: No, funziona.
2: Come?
1: Non è
2: la vendi, te la compro?
1: Sì.
2: Beh sì, mi potrebbe interessare.
3: Ma
2: quanto? Che ne so, 50 euro?
5: Marco,
2: ma è una merda veramente?
4: Questa qua?
2: Guarda che io te la compro tu sei.
4: Qui?
2: Ma è X-Winfo.
1: No,
2: ma è più è scarsa meglio è. Cioè deve funzionare
1: così. Ah, io l'ho vado a raccogliere, non lasciarla morire.
2: Forse era meglio se li lasciavi, però vabbè.
4: GLX
1: Info? GLX Info per vedere le informazioni sul modulo GLX, quello che è di OpenGL. X-Winfo per l'accelerazione.
3: No,
5: Marco, non è quello là, non dice niente.
4: Non lo so.
1: Perché finisce
4: nel
1: log.
4: Perché
0: se lo devi fare?
3: Ci sono tutta la documentazione su questo.
1: A te ti parte senza...
3: Okay, non hai lettore CD.
1: Infatti, minchia dove c'è manco X.
3: Quindi montiamo in NFS.
1: Sei perso. Non c'è l'accelerazione.
3: Problema.
1: Mi metto sempre in basso.
3: È vero.
4: Sì.
1: Io c'è una bella cosa.
6: funziona se attivi il frame buffer.
1: Certo, funziona tutto, ma il frame buffer lo tolgo perché è una cazzata.
6: Lo tolgo. Però tu lo, io il player me lo vedo anche non grafico.
1: Non capisco come te lo vedi, con la pop, con l'asci, mi stavo utilizzando il driver frame buffer mentre mi sto utilizzando il driver Max 64, capito? Che il driver della scheda modulo A di sub modulo Max 64, capito?
3: Due po' vediamo quella più importante.
1: Ce andiamo
7: ah, X. Ma scusa, ma X prima glielo puoi dire?
1: No, c'era fai cosa? X bit tanni.
2: Servono i lavori al Media Lab. La gente parla ognuna del cazzo che gli pare.
1: Danno quello dove di sicuro.
2: Atomic, ma non ci vuoi dire qualcosa della tua vita?
6: Della mia vita.
2: Qualcosa immaginario della tua vita. Di cosa ti occupi? Di sicurezza? Fai la guardia del corpo?
7: Il nulla. Nuddo ammiscato punnente.
6: Lo studente, come si dice?
2: Io dicevo di inventare, insomma, improvvisare un po'. Fai il musicista. Il flauto di pelle, come direbbe Iron.
6: Che sono l'unico crasto senza portatile tra 2000 persone.
2: Ah, tu non hai portato?
6: Io ancora non ce l'ho.
2: Non te lo porti quel Macintosh?
1: No, infatti, stai in crasto.
2: Così ci giochiamo una sera di queste. Ma allora me l'avete copiato su CD?
6: Oggi non c'è pensato.
2: Ancora?
6: Oggi non c'è pensato. Ce l'ho portato. Ti sto prendendo l'ultima settimana.
2: Figurati.
6: Comunque, martedì prossimo lo porto.
2: No, direi va bene.
3: Sì, usa metti tu il
5: access point. No, usiamo l'access point. Sistema la scheda guarda.
3: Io non ce l'ho la nostra pista. Aspetta,
5: il doc riesce
6: a facciamo, io anche ho diretto, però tu mi spiego a farlo. Il doc lo so fare.
5: Ops. Ah, no, io non ho.
2: Cos'era?
3: L'uscita da cancelliera.
2: Ah, figurati.
3: Abbiamo trasmesso l'uscita da KDE.
2: Abbiamo trasmesso l'uscita da KDE di Emanuele Uscinziato per computer KDE e casse acustiche. Dirige il maestro Emanuele con l'orchestra polifonica del Freaknet. L'orchestra cacofonica del Freak.
6: Non sono riuscito più a trovare quello il simbolo di Super Suken.
2: Super Suken.
6: Poi ho visto il ragazzo con la letta con la BPS
2: 2S.
6: 2S.
2: Io 2S è Super Suken veramente.
6: L'avevo visto anche in Inghilterra. Peccato che non me ne sono comprato.
3: Non credo che sia.

0: indovinarle dando LS. Non è onesto, vero?
1: Non è molto onesto, effettivamente. Però vediamo di chi era il Requiem. Non era di Luciano Berio, ma bensì era di un altro autore che, appunto, mi sembrava strano che Luciano Berio non ha fatto le musiche di 2001 Odissea nell'ospizio, ma le ha fatte un altro musicista contemporaneo. Mi suonava strana sta cosa.
2: Non ve lo dico.
1: Noi non ve lo diciamo, però lo sappiamo. Sono questi due, vedi? Due brani non erano di Berio, ma erano di un altro autore.
3: Una cosa non si dovrebbe fare, ma la faccio per il di tempo, pare, la cancello tutti sotto, tutto il mondo.
1: Oh, con l'orecchia grossa?
4: No, ma molto probabilmente perché la mia ho combinato la cazzata, non mi ricordo.
1: Hai un pennarello per avete un pennarello per scrivere sui CD graffiati? No, per graffiare i CD, insomma, un pennarello per scrivere. Ma guarda, pure lui ce l'ha di Link?
3: Sì.
1: Pure tu?
4: Ma da un pezzo.
1: Ma da un pezzo di merda, non è. Ma quindi vi siete già retati?
4: No, ancora no.
1: Gli devi bucare la macchina?
4: Perché
1: devi farlo piangere? Avete un pennarello? No.
5: Il pennarello
1: che
5: scrive.
1: Il pennarello che scrive Biang.
5: Scusate, avete un pennarello tutti silenzio.
1: Il pennarello che scrive
2: Biang.
1: Non esisto. Io adesso ti esisto di dietro.
2: Sì, dai. Analami.
3: Perché mi fai?
1: Va bene, lo terrò così.
2: Qual è che...
3: No.
2: Ha di Mac 64 GT, sai?
5: Lampio.
4: Ma vedi se ci siamo.
1: Lampiare, voce del verbo lampiare, indicesi in gergo informatico. Io lampio quando...
3: Quello è un nome
1: quando si dice praticamente io lampio vuol dire io ricevo attività sulla mia scheda wireless. Io lampio, gergo urbano catanese post-atomico, underground.
5: Si è visto da hard e
4: lampia. Esatto,
5: sì.
4: E allora forse
5: no, forse sono io. Tu ti sei messo un SSID?
4: No,
5: cosa?
4: No,
5: io niente. HCP si è messo.
3: Character device.
1: Dio char.
3: Scendi. Io giù alla fine.
1: Include santo dio.h.
3: Non me lo ricordo.
1: Programma mio? Così?
5: No, non ti ricordo, non ero da auto.
1: Include dio porco punto. Santo dio punto h. Bene, mezzanotte ho improvvisamente deciso che a mezzanotte la puntata di Radio Cyberner virtualmente finisce, però in realtà noi continuiamo a streamare. Diciamo che da questo momento ci sentiamo legittimati a farci i cazzi nostri, né più né meno come prima.
5: Esattamente. La questione di questo discorso?
3: Sì. Mac 64 DRX V 2003 04 13 36. Questo è questa la faccia di sorgente che devi applicare a X-Free.
2: Quindi installa X-Free, applica la parte.
3: Sì, però compilare i driver DRI è una pazzia assurda. Devi scaricare 8000 cose dal CVS, a chi mi sono rotto le minchia, l'ho compilato, gli ho applicato la parola, gli detenti binari sono applicato prima.
2: Ah, questi sono binari?
3: Sì, sono i binari, però ti compilano allo stesso modulo. Però è abbastanza una cazzata.

0: Ora non mi danno
1: flash, mi sono vestito perché ti installi. Ah, mi se non sbaglio, ti do un errore in questo punto, non te lo compila. Mi pare che esce subito. Perché gli devi modificare. Entra, tran, compiling, esce. Visto che nel modo tu vai guardare il log, cioè diary.log, ti dice che questa macro qua usa un tot arguments che si trova qua dentro, se non sbaglio.
0: Come si può funzionare sta qui? No.
1: Trova. E tu entri qua. C. Che fai? Cerchi.
2: Beh, nessuno ha indovinato, devo dire.
0: Si mette di cambiare magicamente. Anzi no, prima.
2: Che altro se ne fottono del nostro concorso speciale per vincere l'applauso. Vinci l'applauso, indovina di chi erano i pezzi che non erano di Luciano Berio. E nessuno ha indovinato di chi erano.
1: Poi per magia.
0: Carmen
1: Consoli?
3: Sì. Dobbiamo fottere?
1: Sì, c'è questo errore. Oppure gli passi quell'altro punto, quel punto della struttura.
2: E vabbè, sono cose che accadono.
1: E poi ti continua.
3: Ok, me lo passi?
1: Andiamo, dai. Cosa c'è in STP? Che cos'è? SCP. SCP. Quindi anche STP.
3: Anche me. Ma come vai? Stiamo cercando tutte
0: le cose. Tu?
3: Non posso essere qua. Per ora niente.
1: E perché così sì, riesce ad accelerare con l'accelerazione del chips.
2: Oh, ma che sito di merda.
1: Chi hai?
3: Ti appena porti su l'interfaccia
0: di no,
3: punto 3, punto 1, questa è la porteria.
2: Oh, mi arrivano degli sms.
1: 146.
2: Oh! È arrivata la risposta! La risposta è arrivata via sms ed è Ligheti, Giorgi Ligheti. E quindi Lobo ha vinto l'applauso di Radio Cybernet. Applaudi, coglione! Grande, ha vinto.
0: Canale 6? Sì.
2: Che bravo.
0: Ha messo l'autenticazione?
2: No. Scusa, ma io mi trovo.
0: Abbiamo soltanto l'SSID.
2: Mi trovo messaggi inquietanti io sul cellulare. Che cancello, comunque Lobo ha vinto. Ha vinto lui, quei due pezzi erano di Giorgi Ligheti. Abbiamo commesso un errore madornale, abbiamo fatto rivoltare Luciano Beio nella sua tomba bella fresca. Anzi no, penso che non sia ancora nella tomba. Perché è morto oggi, quindi non è ancora intombato, quindi ha avuto tutto il tempo di rigirarsi. E vabbè, che dobbiamo fare? Come siamo macabri. Perto per.
4: Credo di aver staccato il cavaliere di Cortona pure.
2: Sì. Che stai andando?
4: Sì, domani ho l'appuntamento alle 8. Devo dormire 8 ore. Perché la mia testa lavora in continuo e ha bisogno di 8 ore di riposo.
2: Deo. Pardon.
1: Io sono Eli. Provai ad alloggarti con la pasta. Ma io sono un altro cazzo di tempo. Esatto,
2: vero. Bene, il concorso ha avuto buon fine. Per chi è questo OpenBSD 3.3?
1: 4, 5, 6.
2: È mio?
1: Ah, aspetta, meno che non c'è SSD.
2: È tuo?
0: Se non sono una reclama.
1: Sì.
2: Di chi è questo OpenBSD 3.3?
5: Era qua.
2: Ah, era qua, quindi è nostro. Va bene.
1: No, non ce l'ho
2: l'estero. Allora lo rilascio qua dopo.
1: Non funziona
2: pure. Cioè non c'è sa. Ah, ok, era per Evernine. Allora Evernine, se ci sta ascoltando, lo riceverà.
3: Pronto,
1: demo di
3: Black
1: Fire. Cosa fai?
3: Cosa fai?
1: Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Cosa
4: se te ne stavi andando.
1: No, se
2: in India basta, mi sono rotto i coglioni e la vita. No, no, versate la. Sai come ti sembra? Succherò il fumo.
5: Equivoco. Voi mi vedete in questo momento?
0: Sì.
2: Beh, insomma, sono uno davanti all'altro. Sono ciechi? Lighetti.
1: No, io
4: il 140. Allora abbiamo la
2: stessa. Lighetti o Lighetti?
0: Ma c'è lo stesso significato?
1: Ecco perché cadeva.
0: Ma vaffanculo, ma non gli al cazzo. Ma io ci ho detto, non l'ha spiegato lui.
1: È un cretirus.
0: DHCP, uomo di merda. Questo era un DHCP.
1: Scusa, lo vedi? Coglione. Vedi qual è il suo fottuto indirizzo IP?
0: Il 146, c'è scritto sul file di host.
2: Allora, siccome l'host è in ordine alfabetico, il 146 sta sotto. No, il 146 è non Rick, quindi io non ti ho segnato il 146.
0: 1.146
2: e non Rick.
0: Siamo in 3.
2: Ed è Matrice.
1: Matrice è il mio computer.
2: Io ho segnato Lilith il 147, a te non ho segnato un cazzo, tu che
0: no,
2: macchina
0: scendi,
2: sei?
0: Scendi, scendi, Ricchione, scendi, che c'è?
1: 156, vuoi aprire?
0: Gaia, cerca.
2: Gaia è 147.
0: Hai detto mille,
2: ed è con quello di Valvo.
0: Hai visto.
1: Allora il mio è 146.
2: No, 146 è nonno Rick.
1: Ma se l'avevi assegnato a me, ma è il Matrice, ma lì è il mio computer.
2: Allora io elimino nonno Rick che non c'è. Quindi tu sei univoco in questa rete in questo momento.
4: Univoco.
2: Tu sei 147?
0: Sì.
2: Che ho assegnato a Valvo.
0: Connection fail, me al giro un bella niente, me l'indebito l'attacco.
4: Ah, ecco, dimentichi.
0: Io cancello tutto.
5: C'è un resto
4: con cui ho lanciato una serie che è bloccata.
2: Quindi do 148 a Val.
4: Perché era bloccata. Cosa provoca questo?
2: Che palle di Dio.
0: Io ho fatto tutto il male.
2: Come?
0: Tu con chi te ne vai? Se non se ne stanno lì.
1: Con piedi o con qualcuno. E la muori qua perché ne stai
2: andando. Valvo, il tuo piede è diventato il 148.
4: Okay, non è bloccato, ecco là.
2: Mi dispiace.
4: No, qui che non si sblocca.
2: Sono cose che succedono.
0: Non le installiamo, andiamo, ci creiamo.
2: No, no, è inutile.
4: Ma io con la tablet sono abituato che a stare in stato mi passa.
1: Ma me l'hai passati i file alla fine?
0: Oh, l'ho passato, questo coglione.
2: Devi dire la parola magica, cioè figli buttati. A me suggeriscono assegna lo stesso IP a tutti, fai prima. Sì, se avessimo IPv7.
0: E me ne andiamo tutti quanti in broadcast.
2: Andiamo tutti in broadcast, if config th0 app. Esiste l'IPv7, esiste.
1: No,
2: lo abbiamo sviluppato nel 2000, se non ricordo male. Io avevo fatto pure il modulo, mod probe IPv7.
5: No,
2: un cazzo praticamente. Non faceva niente. Il modulo finto che stava lì.
4: Però poi questo file viene seguito al
1: personaggio di
4: Dio,
2: come scusa? Ah, grazie.
4: Allora, no, aspetta, prima che io mi addormenti, vai, edita
2: Kernighan e Rickion.
4: No, se no
1: parte
4: tutto.
0: Brutto,
4: cosa?
0: Non si capisce niente, non è facile.
4: questa?
1: No, no, no, questi qua sono i tipi che hanno messo il principio. Come funziona il principio? Ma il modo di attivare fa altro che mai.
5: Dovrebbe essere un modo
4: di ma prima di lanciarlo, edita questo.
5: No, ma è una versione diversa.
1: Allora,
5: è versione.
6: Ok, qua devi scrivere. Non ricordo male. Slash deposito. Sarebbe meglio vedere un po' di slash
1: e poi gli mette in verso stessi.
2: Cristo flessibile.
5: Scusa, mi lo alzi il modulo. Ci dovrebbe installare un po' così. Vabbè, vattene sotto.
6: Spazio 192.
2: Cerchiamo su Google, alza il modulo.
6: 2, l'invito di modulo. 92. 92.
1: Mi aspettando che lo volevo.
6: Parentesi RO. Rigo. No, il senso
1: sbagliato. Io l'ho preso, cioè, oh, arrivo. Se si arriva, non è lì.
6: Ok.
1: È un mese qualcosa.
6: Dovrebbe bastare, ma faremo un più, non fai mai.
1: Io te che hai appunto spoilerato che non ho
6: perché questa volta
5: ci spoilerai sapere.
1: È di link, però quello da app, Switch, router, DSL.
5: Ah, beh, ora hai preso Iron.
1: E che ho di nuovo sincero, poca idea, quindi. Tanto costa poco.
5: Sì,
1: ma davvero mi... Ma sì, che mi questo merda. Io stavo là, io l'ho preso lì, non so cosa fare. Ma perché non fare, tempo fa, che ho fatto via l'asser tra te e te. Se dovevo fare wireless, prima che c'è un balazzo nel mezzo. No, quando ce la volevo fare non esisteva wireless ancora. Certo. Non ci avevo neanche pensato.
5: Si potrebbe anche fare in quella.
1: Il problema è che
5: orientare
1: la
5: bella
1: si
5: fa
1: intanto con un
5: direzionale,
1: non devi tirare un lastico con la potenza che ti dà, perché se devi dire che ti devi passare un cavo di ottica da una società
6: esterna,
1: noi
6: la
1: a fosse anche del wireless, a fosse anche
5: del wireless,
1: ok, io non ho la direttiva,
5: abbiamo tutti e due,
1: ma non guarda quella relativa, sai, perché se tu ti metti con un portatile, vedi il segnale, per contare quello che ho io mi sono buttato la parabola da solo
5: e lo so, ma
1: il sistema è proprio
6: anche perché so
5: sì, tipo là sotto
1: tu sai a che altezza è il tuo palazzo, te la puoi calcolare l'inclinazione bene o male
5: con la direttiva,
1: sì.
5: Io dicevo la base, con la barba c'è l'inclinazione, non stavo tempo solo.
6: Vabbè, io posso
1: ah, vedi che l'inclinazione
5: è quando tanto così
1: perché per esempio io ma quando tu ricopri il tuo potere c'è una cultura di cose
5: da quando ne hai uno
1: io quando
6: eh sì
1: Quando poi sbattono sulla barra, ritornano al fuoco.
7: per questo, questa è la proprietà.
5: Allora, il proprio invece di addirittura la scuola mi sposta il parabologio, quindi non prendo tutti questi.
7: Allora, la creativa
6: UE flash
7: meno raggio piatto di
6: flash L più,
7: cioè mettere sulla parabola e due grani si rode di qua e di qua. Se ho la direzione per scherzo oppure
6: non
7: la direzione per fare con la televisione hai fatto il raggio.
5: Sì, però tu stai parlando di un problema che tu la stai uscendo.
7: Sì, vabbè, sto scendendo
5: dall'accessorio.
7: Lo so, infatti perché sono una
5: scherzata.
7: A parte che
5: ti costi, voglio andare io per
7: una parte. Come per una parte con la parabola, quella con gli elementi, non mi ricordo come si chiama. Però con la parabola, come cazzo lo costruisci con l'illuminatore in 4G? Cioè non è che te lo devi scrivere tu, lo devo comprare, non lo so che gli stai fatto con
5: questo genere. No, prima c'è
7: se c'è
5: la parabola, sì, c'è la parabola,
7: c'è la parabola, c'è la parabola, c'è la
5: ma ci sono anche le antenne omnidirezionali, ecco l'ideale, noi volevamo fare meglio, non mi direziona a casa mia. Grande parte di San Giovanni che erano
6: con me, però non mi convince.
5: Però a casa mia ci voleva una parabola, non una antenna di direzione, un incontro cazzo.
7: Però sai quello che era, c'era il corale. Se tu ti metti quel ragazzo, lo dovresti appoggiare in qualche modo. Se tu ti metti in quel modo, c'è già perché a cercare il punto, c'è il caso tuo col wireless. Lui cercano di wireless, c'è il caso tuo se no. Tu ti metti con la direttiva, difficile di prezzo. Cioè dovrebbero andare
5: a me non la
7: non è vero.
2: Ciao Eli, ci becchiamo la prossima settimana. Ciao. Sì, torni? Ma allora come finite? Installato? Ah minchia, buono. A usarlo un po'. Comunque dai, rivediamoci. Che smanettiamo un po'. Se porti un po' di musica ce la sentiamo pure, la mandiamo per radio.
7: Ah, vediamo un pochino.
2: Se ti va. Quello che vuoi. Le cose, no, le cose che piacciono a te, veramente. Per me va benissimo. Dai, ciao. Buonanotte. Chiudete le porte.
7: Io credo che
2: abbastanza, devo dire.
7: Potevamo uscire in 30 minuti. Qua già c'è 108 mega. Porto qualche canzone. C'è
6: la vita nuova. Già è mezzanotte e 20.
7: Mi sono barbaramente
6: dilato. Non con me. Cosa sta facendo Smith?
7: Sono le persone che sciarpe.
6: No, Smith, tu credo che non hai la licenza.
5: Cos'hai fatto? Come ho attinato? Meno Opus Routing?
6: S0.
5: Meno Opulan 0? Non c'è una mascherete, qual è il suo problema?
6: Per stare un attimo qua?
5: Merda.
3: Non mi stiamo volendo. Io faccio... Il suo, però c'è bisogno.
6: Communication?
5: No, quindi 0, perfetto.
6: N con
5: questo è il problema.
6: Questo?
5: Secondo. Vediamo gli altri.
2: No, Alexander Pushkin. Bastardo, lo sapevo che c'è un bastardo su eBay, bastardo. No, sto giocando, sto facendo un'asta.
5: Vabbè, giochi con i soldi.
7: che cosa, che cazzo stai facendo del tuo portatile?
2: No.
7: O stai acquistando?
2: Te, bastardo!
7: Te lo sei comprato?
2: Finora sono il migliore.
7: Ma di che cosa, cosa ti sei comprato?
2: Sto cercando di comprare il mio primo computer.
7: In che senso il tuo primo computer?
6: No, tutto il resto per non
7: No, non capisco che cazzo, cioè non riesco proprio.
2: E questo è il mio primo computer.
7: ZX81, è una foto. Una foto voglio vedere.
2: Calmati.
7: Eh?
2: Perché se tuo figlio di puttana se lo compra lui.
7: Eh?
2: Io mi incazzo. Eccolo qua.
7: È una bella cosa. Quindi finora sei tu che si è inculata di brutto.
6: Però la ragazza c'è un punto. E quindi non. E quindi è sporta la grammina.
7: Ma c'è un massimo d'offerta.
6: Devi poi riscrivere
2: no.
6: Tutto.
5: Porco cazzo. Lo ferire
2: scritto. Manca un'ora e 12 minuti.
7: E tu stai appresso.
2: È certo che gli sto appresso, puttana di Eva.
6: Io andrei a fare le ore di 10 minuti.
5: Ma togli la sorgente.
6: Che?
2: Perché?
6: Ma
2: che Ganesh?
6: Che sarà bloccato.
2: Vabbè, questa è la scheda video che non è attaccata. Normale.
6: Non è attaccata, non c'è proprio. Non c'è proprio.
5: No, c'è proprio, non è attaccato.
6: Perché è zitto quando non è attaccato il mondo?
5: Lui è l'idrocolarità. Come fate un backup, fai il lì.
6: Mi sto salutando.
2: Allergo? Cogito allergo sum?
6: Cosa?
2: Hai l'allergia?
6: No. Ho il sonno.
2: Buonanotte.
6: Buonanotte.
5: Buonanotte.
6: Notte buona. Notte buona a tutti voi. Un proseguimento di
2: ma perché scusa?
6: Sono belli.
2: Farò il bastardo, dice.
5: Ma non è.
6: Internet
5: è un
6: segmentation
5: pod. Lui è
6: un
5: segmentation pod.
2: Ma chi è che è da problemi?
6: Kaganesh? Kaganesh, tutto il resto, tutto il resto adesso? Si connette a tutto il resto, ma non abbiamo.
2: Io che cosa mi staccate, eh?
6: Meglio essere pessimisti così quando le cose
5: vanno meglio.
6: Va bene, bye bye.
2: Ciao, ciao. Ciao.
6: Ci sentiamo per... Sono curioso di leggere un finco.
8: Ma porca di azienda, devo fare subito questo. Ma
3: sì, c'ho lo schifo,
8: non c'è. Capito perché non va su?
6: Sì, ma perché prima, perché prima è andato giù? Non per, non per lo stesso motivo.
2: Di che state parlando?
6: Sempre di Ganesh.
2: Qual è il problema?
8: Non va su perché nel settato non c'è la tastiera, per cui
2: è error, alto non è ni error, siete froci.
8: No, ma c'era la tastiera ieri.
3: No, non c'è più
8: tempo. Oggi non c'era la tastiera.
6: Io non ho il mobile per farlo partire
8: interno.
5: Gabriele, provi a far uscire Sclerre.
2: No, non posso in questo momento. Comunque io sto uscendo regolarmente.
5: Tranquillo?
2: Sì, sì.
6: Io pure. Wow.
3: Ma io ora sto uscendo. Il problema era la sola cosa. No. Il costo, il fidel. Perché ogni volta la prendo. Perché il problema non è però il fidel. Ma no, è il THZ.
6: Certo, non è il THZ. Quello mi faccio uscire, guarda.
3: Prova a uscire. No.
6: Questa
8: è una
6: bella
8: di un po' di un
5: po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po' di un po'.
2: Sì. Mattami il buco del culo.
3: Secondo me è possibile.
2: Mattare il buco del culo, sì. Sì.
3: Ok. Però sto facendo un access point.
2: Mi stai divertendo, eh?
3: Parecchio,
2: sì. Stai facendo tu da access point per loro due?
3: Sì.
2: E li fai andare fuori?
3: Sì, no.
2: Vale, fatevi un giro per l'arcio. Perché non stai guardando qua? Andate sotto la macchinetta del caffè, ci state da sotto. Ma quindi io vi posso pingare?
5: Caffè!
2: Ho nominato la parola. Oh mamma mia!
8: Ho 20 centesimi questa volta. Lui non risponde.
2: Lobo chiede se potete fare un chess point.
3: Un chess point.
2: Però mi piacerebbe mettere una macchina in bagno, eh? Solo che lì viene un po' complicato.
7: Hai letto la cosa da
2: No, io non leggo niente.
7: Cesso wireless.
3: Sì, ascolta. Ogni volta che spesso parla del cesso del computer, del computer del cesso, tu parli di questo.
7: Perché mi ha scioccato. E c'era anche il disegnino del cesso wireless, dove connessione broadband. Che poi si sono ricaccati perché i siti hanno cominciato a dire però il posto è giusto, perché Microsoft e il cesso sono ricaccati e hanno detto no, non era vero. Non l'aveva detto soltanto la Reuters, cioè un'agenzia così. No?
6: Esco in internet, però non mi risolve di rosso.
7: Non può essere. Che cazzo è?
6: Non serve a fare.
3: Ora questo combo è della bomba, ormai.
2: Beh? Che è sto bordello?
3: No, si è scordato.
8: Niente.
6: Che?
3: Scordato.
8: Ma sei 20 centesimi, ci prendiamo un caffè.
3: Beh,
2: io non ho moneta.
3: Io ci do.
7: Io ho 10 euro.
8: E c'è il caffè che devo fare.
3: Beh, è una cosa che ho scritto io. Vede, Valvo non uso, sai, i programmi normali, però sniffare. Ma se li
8: no,
3: scrivo.
8: No, non ho un euro.
7: No, io non sniffo niente.
8: Nel senso che
6: io non sniffo.
8: Nel firewall, come cazzo funziona questo firewall? Non blocca porte?
2: A chi?
8: Il firewall di media.
2: No, no, non blocca nessuna porta, fa il forward, cioè esce buono.
8: Fa un attimo, come hai?
2: Credo di sì. Ehi, hey, Picenz, forse non fanno qui. Questo è il Picenz. Forward e buonanotte.
8: Non fanno.
2: No, no,
3: no. Bello. Esisto.
2: Esisti in rete, la Suki?
7: Sì. Aspetta, non è andato sotto.
3: Quello io non parlo per comune.
8: È un blend, questa è la di Bingo. Però non lo capisco, non c'è niente. E c'è anche abbastanza disturbo, devo dire.
2: Sì. Masturbo più che altro.

0: e vai.
1: Prendi il segnale alla barba, devi scordare.
2: Anche se la qualità è buona.

0: Tem flash.
1: Spesso dai 20 centesimi, ci vediamo un caffè.
2: Non ho moneta, ti ho detto.
1: No, non l'hai detto. No,
2: sì, l'ho detto.
3: Un euro non dovevi prendere tre caffè dove viene all'inizio.
1: No, perché la parola è che non c'è tanto di memoria in sotto.
3: Ma vero?
1: Un euro. Un caffè, il resto mangia. La prima volta, quattro caffè, ci penso io! Ci pensa io, la zicco 2 euro. Un caffè.
4: Ma so, non c'è altri.
1: Pezzo
3: di merda quella macchina. Infatti
1: riesco a fare l'upload, però non riesco a fare il download.
3: Il problema è che questa minchia di chain esce e basta.
1: Poi esci ed entra.
3: Minchia, sto passando prima per te, poi per quel merdosissimo. Però porta, quindi è ok. Se ci fosse stato in altri
4: livelli. Scommetto che il Gio si sta scendendo dallo scopo. Ora per il speciale.
3: Gabriele, fixa questa cosa.
2: Non posso adesso.
3: Riesco a fare anche l'esercito addirittura, però.
0: Ma dove ti sono
3: legato? Come?
0: Vado a iniziare con le lampe, saluto.
3: Sono, no, sono delle macchine di memoria.
4: Sì, Joseph, dove sei?

0: problema da funzionava.
1: Sì.
0: Dovrebbe aver stirato questo qua.
1: Sì.
0: Ma dovrei spezzarlo.
1: No, è stabilissimo. È ok. I problemi sono gli altri lì. Cioè qua non funziona perché ci dicendo.
2: Grazie.
3: Sta sotto la scala, vi riuscivo a pingare il Google tranquillamente. Se mi infilavo sotto la scala il segnale ci si uscirebbe totalmente. La scala è tipo di ferro, ma poi non riuscivo. Poi ora non mi è andato più, ora non mi sta pingando più un gatto. Non mi pingo, non da te, guarda.
0: Invece io vale, c'ho un tour bellissimo, lì ce la vuoi dare il segnale direttamente.
3: Il segnale c'è, non mi vengo, manda a te.
0: Ci do per adesso. La forza del fuoco vincerò.
2: Il pupillo qua pompa anche bene, si sta benissimo qua dentro, no? Le macchine che ci sono, guarda, è caldo.
0: Ma si sta bene qua.
2: Anche passando da fuori a dentro, prima c'era un muro di calore.
0: Sì, ora il vero tiro di veloce si entra dietro di lui, vado. L'altra volta mi sembra di qua nel collettivo. Il colpo verrà, abbiamo aperto la porta e siamo uccisi.
2: Sì, dopo la morte, ma...
0: La vostra ospite è affidata.
3: Forse fai emularlo.
1: Puoi fare anche switching, quindi puoi separare il RAID, no? In modo io e lui, ad esempio, ci mettiamo su... su branche separate e non ci possiamo vedere.
0: Vabbè, così non mi hanno fatto niente.
1: Praticamente sì, già così, ok. Infatti... Gabriele è una merda, i bicei.
3: Insomma, questo abbiamo. Il kernel è quello vecchio.
1: Lo so. Quando è che lo sistemiamo?
3: 2007. Sì.
0: Non glielo vedrebbe, però. O Negron, che l'aspetta, abbiamo perso un po'. Lo vedo
3: tutto qui. È un buon orgasmo.
0: Ma non è di trasferimento.
2: Ma dai, ti sposi tu.
3: No, no, no, ma tu
2: lo sei tu, cioè.
3: C'è. Tu lo io.
0: Voglio. Entra in chat.
3: No,
0: no.
3: Signori, è una guerra. Sono qui su un'asta eBay per comprare uno ZX81 Sinclair, che fu il mio primo computer. E mi ha rilanciato e siamo a $10.50.
0: Minchia, da un dollaro si deve
3: Vabbè, io ne avevo offerti 8. Siamo saliti a 10. Io arrivo tranquillamente a 25-30.
0: Vabbè, gli appoggi diretti.
3: $30 ci arrivo tranquillo.
0: A 20 dollari?
3: Quando scade fra 55 minuti.
2: Quindi è una lotta, una guerra.
3: È una guerra, sì. Solo che Lobo mi ha segnalato un programma interessante che fa questi rilanci in modo automatico, ma non mi funziona perché il programma del cazzo non capisce che io ho la time zone GMT.
0: Ma poi questo qua è simpaticissimo. beccare l'IP di quello che sta facendo i rilanci e
2: buttarmi giù la macchina. Stiamo scherzando,
3: stiamo scherzando, è un'esercitazione, stiamo scherzando. No, non puoi, come fai? Dovresti stare sul server di eBay. Non puoi.
0: No, no,
2: però ero simpatico con le cose.
0: Avete 10 euro da scambiare la moneta?
2: Siamo alla macchinetta della di informatico, no?
0: Di
2: Gio, sono seduto nella sedia in fondo alle spalle.
1: Avete 10-20 euro da cambiare a pezzi da 5? Perché è l'unico materiale che io ho. Come soldi dovrei fare benzina e mi dovrebbe restare qualcosa. No, minchia, 10 euro di benzina sono troppo.
3: Just a moment.
1: Sono 20.000 lire. Sono 20.000
3: lire.
2: Sono seduto nella sedia in fondo alle scale.
3: Ma non ce ne fate un cazzo di dove sei seduto, DJ Ozard Mer. Io ce n'ho 2 da 10.
1: 2 da 10 ok, però 1 da 10, 2 da 5 chi me li cambia?
0: Nessuno? Io ho pensato di interno.
1: No. Ok Gabri, va bene già 2 da 10, un attimino che ti do la domanda.
3: Io ti devo dare i soldi delle pizzette, eccetera.
1: No, non mi devi dare niente.
3: Come no?
1: E paghiamo io e te, non c'entra, non ti preoccupare, uguale.
3: E compaghi tutto tu?
1: Uguale, non ti preoccupare.
3: Uguale no, però insomma, grazie. Grazie per tutto il frigo. Vabbè, sì, fate, dai, sono qua.
1: Minchia, 4% porca puttana di Eva alla batteria. È una cosa per cui gli altri se sono
2: per questo. Ti va bene questo?
1: No, no, no, vabbè, tanto lo stacco però vado via.
3: Chi è questo fottuto che mi offre 10,50 euro? Fottuto, gli venisse un cazzo nella bocca adesso. Umf.
2: Sono nel tavolino. Si sta girando tutto l'arcio. Alla sinistra della
3: però,
2: porta dell'arcio.
3: Suona bene sto wireless, eh?
1: E siamo con una schivina, con un access point.
3: Oh, attraverso tutti i muri.
1: Con un access point saremmo arrivati fino a fuori. Tranquilli. Siamo con una schivina che sta facendo da access point.
2: Io non voglio che proprio noi al centro una tempo.
3: No, perché noi. Ma io se mettessi, cioè noi se mettessimo un access point qua lo lasceremmo aperto.
2: Sì,
3: tanto arrivano. Che... No, tanto arrivano su Meetup, fate fare loro il blocco queste cose.
2: Ah, cioè,
3: lavorano sulla rete locale, va benissimo. Certo. Come entrano da internet possono entrare benissimo anche degli access point.
2: Dicono
3: fare la fiducia quasi quasi. Ma c'è una bella colletta, mettiamo un access point qua.
1: Non è neanche tanto che
3: ma l'access point come si collega qua a un PC?
1: Entra con un DJ. RG45
0: così?
1: Sì. Certo. Fa da switch. È lui che sta proprio lo switch.
4: Oh, non sapete dove sono andato.
3: Lo so, lo so, me lo sono immaginato.
4: All'ingresso della porta nel tavolino con la sulla sinistra.
3: Beh, siamo vicini.
4: Beh, ma c'è la.
3: Potremmo fare una bella colletta e. Una colletta, in effetti un po' di soldi li abbiamo come cazzo.
1: Come
3: una
1: novantina di euro lo compriamo.
3: Globo ha preso un gran bel access point da 900 metri.
2: Ma a noi non ci interessa. Che si mette in piazza della Massimo a questo punto.
3: Perché no? Cazzo, vi mettete sugli scalini? Ah, siamo qua sotto.
2: Sono sulla scala.
3: Guarda che è una gran bella cosa.
0: Ma
3: solo, ma facciamo un access point pubblico qua in zona.
2: Prima anche in Italia.
4: Internet è
2: prima in Italia.
1: No, internet non lo puoi dare.
3: Come no? Perché?
1: Perché non puoi dire che tipo di abbinamento abbiamo noi.
3: Che spazio ce ne può?
1: No, no, lo puoi fare così. Tranquillo.
2: Ma io
1: se hai un abbonamento dove puoi.
3: Noi il nostro è l'abbonamento LAN.
1: Ah, avete un abbonamento
3: LAN? Abbiamo tutte le macchine in LAN,
1: allora lo puoi fare. Allora lo puoi fare, se hai una DSL di puoi fare.
2: Perché no?
1: Ma non perché lo puoi fare. Non puoi dividerti l'abbonamento, non è previsto da
3: poco. Ma io non lo divido, lo uso con dei computer miei.
1: Lo so, però l'abbonamento.
3: Non le macchine.
1: Però Alice non è previsto nel contratto che
3: devi usare con un solo computer.
4: Cioè Alice in pratica tu la
3: devi usare con un
1: accorso. Lo so che Alice non si è accorto, però se te gli metti una access point pubblico, te ne accorgi poi.
3: Ma tu non lo devi pubblicizzare, se lo fai a casa tua non lo pubblicizzi.
1: Lo so,
3: io so che c'è, tu sai
1: che
3: c'è,
1: ma
2: non ti preoccupi, ma
4: noi sappiamo
2: bucare dal qua sotto per esempio.
3: Ma perché mi devi preoccupare che si buca?
2: Ah, dici all'interno della rete, non internet.
3: No, no, internet, noi abbiamo il telnet aperto, abbiamo l'FTP aperto, abbiamo tutte cose aperte.
2: Per stare qua dentro e girare su tutte
5: queste macchine non infatti installeremo
2: il nostro su PSD.
3: Ma nessuno esce fuori, tranne se non buca media l'altro.
2: Perfetto.
3: ma questo può farlo anche uno che su internet entra su Midland,
0: ma
3: me lo buco e riesce.
0: Il fatto che non può uscire, cioè sì, tu no, teoricamente non gli chiami permesso per quando no. E allora si può fare, io posso.
3: Sarebbe una gran bella cosa.
0: Ti appoggio l'idea.
6: Non mi ha fatto un errore.
3: Che cosa è successo?
6: Non mi ha fatto un errore quando lo
0: scopo. Così smetterò di portargli 80 metri di cavo di merda.
3: Vedremo, vedremo, comunque ce la discuteremo questa a livello.
0: Sì, ma Ugo, se spoiler si prende con poco.
3: Può darsi che Lobo ci stia sentendo e magari ci consiglia lui
4: Lobo
3: un accesso.
4: Lobo
3: magari
4: ce lo regala. Ce lo regala.
0: Grazie Lobo.
3: E adesso che trovo le fazzolette di carta andrò a cagare. Durante l'asta. E se non le trovo.
4: Ho prestata la scheda e hai là col portatile.
0: Scalata delle saldature.
3: Di cagare dal lato saldatore.
1: Ah, minchia, ma io qua c'avevo i 5 euro. Vabbè, non c'è bisogno che mi cammini.
3: Ah, eccoli qua. Ma ne sei sicuro?
1: Sì, perché aspetta.
3: Signori, vado a defecare. Pausa a defecare.
1: Gabriele, io vado via ora.
4: Ah, c'è, cioè, c'è la tua macchina qua, l'hai vista, no?
1: Sì, me la porto.
4: Bene. Grazie. È stata molto utile. Poi in realtà adesso c'è questa su e non sto facendo un cazzo, però va bene.
1: Ah, è ok, guarda.
4: Devo cacare, ti abbraccio.
2: Ciao cacone.
4: Ma martedì prossimo, dai.
1: Sì, sì, ma io domani puntavo di venire con Copa.
0: Io mangio.
1: Fino a che ora?
0: Fino al pomeriggio.
1: Ok. Magari prendiamo insieme.
4: Se non ci muoviamo da qua, sì.
1: Certo che non ci muoviamo da qua. Ok.
4: Ciao, dai, a dopo.
0: Sì, Ho il BB6 da un bel pezzettino.
2: Ma più di altro se sono andato a cagare tutti quanti, io mi siedo come uno stronzo.
4: Oh, è merda il BB6.
0: No, guarda, non me la devo far scassare la mente, buono. Poi addirittura è NG Net, NG Net, ti dai il firewall a monte.
2: Ma quindi non ti potresti dare dei BB6? Ci sono dei...
0: Ti conviene il modulo sul kernel? Giusto? Ho il modulo...
1: Ma io ce l'ho pure.
4: Ma adesso il mio BB6 non lo posso fare, perché il mio router non lo so.
0: Ma non è il router che deve supportare. Allora, tu fai il tunnel tramite il PB4.
1: Allora, se io mi installo il router non devo supportare.
4: Ci vuole un router che lo supporta.
1: Lui esce con il router.
4: Io
1: il router devo fare il router.
4: Io il router, io come se avessi due router in base alla mia mano.
0: Aspetta, se tu se il tuo router crea la connessione, allora non lo puoi fare. La connessione deve creare il computer che dove installi.
4: Unisci il router
0: sì, io ne faccio così, alzo per l'interfaccia.
4: Si fa con un modem.
0: È quello che crea il tunnel tra il PB4 e il PB6. Devi fare un account su Reginet, questo quei server che fanno la bridge tra il PB4 e il PB6. Mi configuri il tuo IP.
2: Quando fai niente, qual è quello? Una della prima rete di PB6 qual è stata?
0: Noi infatti fino in tanto c'è una configurazione di 20 anni fa, quindi devi caricare due script e il sito 1 e il sito 0. Io l'altro l'ho trovato. Sito 0 e comunque praticamente si faceva così, alzavi il sito 0, gli impostavi non ti ricordo cosa, e poi gli facevi tramite un tunnel interno, si dice dev sito 1 e sito 1 gli alzavi l'impostazione, era una cosa.
4: Minchia, prima ero riuscito a non fargli.
0: Io ho il piccolo ostile per questo. Ciao, quando. Come cazzo sia quello che devi il tuo host da
2: Fred.org
0: sclerlab.net.
2: Se tu vai fare il wiz sclerlab.net, cioè sclerlab.net, che è molto flash.
0: Ma tu ti sei registrato il dominio o hai bucato con DNS?
2: Sì, e mi registravo sclerlab.net e poi così giravo su
0: Discord. Ma spagnolo le foto, che sto cambiando.
2: Stavo registrato un dominio con 8 euro l'anno.
4: Da bucato su DNS è inutile, perché appena raggiunto una regola nei negozi di scam. piano bucati di DNS di Concina.
0: Dipende, dipende come gli raggiungi.
4: Anche dns.gov.gov.cn.
0: Ah? Grappe.
4: Chi?
0: Io.
4: C'è una cosa che devo fare grappa.
0: Animal del
4: DNS.
0: Ma comunque è facile. Cioè, andato
4: voi a fumare per riempirmi la stanza di
0: fumo, scendi un po' in tiro, scordi,
4: ci devo dormire, bastardo, bellissimo,
0: vabbè, tu puoi anche uscire, tanto
4: che
0: tingo
4: io decisamente, fuori dalle balle, su.
3: Allora, vediamo un po' come va l'asta su eBay. 42 minuti, l'offerta è ancora a $10.50.

38 minuti e 40 secondi.

0: Andrò,
1: che c'è la mia cosa stronzata. Sto sentendo, voglio fare una tromba tipo da chiamo vato, ma
2: un messaggio da un guardia. Io vuoi mettere che tipo di messaggio è? Hai visto? Poi dice le cadere, è comodo. Però è un
3: Fappuasi.org/8000
4: Ma c'è sul topic dei canali, aspetta che glielo posto.
3: Eh
4: certo.
1: Pronto?
4: No, non c'è.
1: Io sto.
4: No? Ah, vabbè, sì.
1: Sono staccato.
3: Ecco.
4: Lascia, faccio io.
3: Delirio, ho ascoltato tutti.
1: Adesso vedo.
4: Vabbè, insomma, tiratil. Qua sopra?
1: Ti serve pure, immagino.
4: Con o senza il succo?
1: Ne procurerò uno che non lascio attaccato.
4: Di che?
2: Ma dove stai andando?
4: No, a che bisogno c'è? Casomai montiamo una presa qua dietro.
1: Io devo lavorare presto. Ma ho trovato un posto nel negozio di computer.
3: Senti una cosa, l'altro giorno abbiamo visto con Nirvana che le reti si possono sniffare pure.
1: Però sai una cosa, spero, però da casa mia. Allora vediamo quando mi parlo, perché a me nella settimana di prova.
3: Ma a me quando
1: sfuggi non mi parlo, perché devo vedere a me no. Ma spero non mi fanno una cazzo costruita.
3: C'è un po' di software per bloccare lo sfruttamento di reti con l'acqua.
2: Quello dipende da
1: quello che lavora lui. Io adesso.
4: Sinceramente non lo so.
1: Installo, faccio. Oppure.
4: Ma tu dici per bloccare lo sniffing via. E wireless.
3: Non so se wireless, anche via rete switchata. Devo fare i lamparti.
4: Devi provare con Val, devi chiedere a Valvo, lui le sa queste cose. Io non saprei dire. Vabbè, ma alla fine se usi Secure Shell per tutte cose RM barabin baradelnet
3: FTP
4: mail SCP
1: FTP
3: che cazzo è che fa click click
1: quando non fai spegnere il computer per improvarlo.
3: Ah, qua, vai.
1: Impronarlo.
3: Ma tu non hai chiuso?
1: Sì.
3: Ma io segnalo.
1: Vabbè, tu sei pazzo. Sarà qualche line che gli tiro col portale. Ti segnalerai se l'hai morto.
3: Ma come morto?
1: Apri Kismet. Vedi se segnala uguale. Apri Kismet, porca.
3: Ma è l'orario giusto per apri Kismet.
1: Ah?
3: È l'ora tarda questo.
1: Apri Kismet. No, prima.
4: State ascoltando DJ Oser che suca il fuco.
1: C'è bisogno di un baffè. Può parlare anche distante di sé. Il microfono è sensibile.
4: 33.
3: Cos'è 33?
5: 3 minuti alla fine del processo.
1: Il numero perfetto detto due volte.
2: A quanti soldi siete arrivati?
5: 33 euro. No, già l'avevi abbandonato. Dovrebbe essere il processo. E ancora lui.
4: Non preoccupare. Non preoccupiatevi.
3: No.

0: Ma non c'è più un cazzo, l'ho preso per il culo in una maniera
1: le
0: brutale.
1: Show,
0: 33.
2: A parte 3, non è che
0: non è su Wave One, è un po' una merda, ma questo Wave ti segna, segna, che cazzo segni che non c'è niente, ti
3: sento. Magari sta beccando delle cose però, non è non c'è niente, sta beccando delle cose. Kismet è un minchione, non sente.
2: Kismet magari vede soltanto.
3: Lascialo accese, magari ci mette un po'.
2: Kismet vede magari soltanto gli access point, quella potesse che siano finiti.
3: Ma Kismet mette solo access point.
2: Sì. Solo
3: non mi piacerebbe avere la scheda così.
0: Vieni quando vai a fare World Drive.
3: No, ci vado anche da solo a fare World Drive, non è un problema.
0: È più divertente.
3: È vero, è vero.
2: C'è il microfono in mezzo.
3: C'è il microfono in mezzo ai coglioni, ma non me ne frega un cazzo. Io penso che il World Drive non sia assolutamente illegale.
0: World Drive anche se no.
3: Se ricevi e basta. Se tu ricevi e basta, non è un problema.
0: Parliamone.
3: Parliamo.
0: Se ricevi e basta, insomma, non è un problema. Perché in ogni caso stai sniffando. Non so se sniffing è legale.
2: Spegni?
0: No, Bar, mi sono intrippato con questo. Vediamo un po'. C'è la magliettina, è spettacolo. War Driving is not a crime.
1: Chi?
0: War Driving is not a crime. L'abbiamo visto ieri.
2: Yeah. A giugno chiude l'arci?
3: Ma chiude perché fa la chiusura estiva. Rimane aperto di mattina, ma non è aperto al pubblico.
0: Noi, se, ciao,
3: noi veniamo, non è un problema. Cioè.
2: Ah,
3: però però non facciamo attività. Fare attività qua in estate vuol dire la morte. Siccome mi stanno chiedendo i corsi di base. No. I corsi di base iniziano a settembre, da quello che abbiamo discusso, no?
1: Sì.
3: Niente da fare. Ci avete il portone sotto? No. Ce l'ho manco lì.
0: Cerco su Google World Driving is not a crime.
3: È scritto male. Vabbè, World Driving is not a crime. Apparel by Blackwell. Eccolo lì.
0: T-shirt.
3: T-shirt. 802.11.
0: Da che sito? Hackers Stickers.
1: Hackerstickers.com.
3: Mi dicono di andare sul sito di Forza Italia a leggere. E io andrò.
1: Fai del male.
2: Forza Italia?
0: Forza Italia.
3: Forza Italia è sito ufficiale. Silvio Berlusconi, iniziale? La Forza Italia è cresciuta alla sinistra, ha fallito il suo assalto? Forse è questa stronzata che devo leggere.
1: Forse.
0: Questa qua, World Drang is not the crime.
3: Ma sono cretini?
1: Guarda,
3: sono cretini.
2: Pare, sti scippari con sta scherza. Ce ne
1: sono forzisti, aspetta.
3: Completamente dice tutto il contrario. È pazzesco.
1: Ma cosa succede? Come fa? Non lo so.
0: Ma cosa?
1: Beh, la sinistra si è presa Roma, la provincia di Roma, questo mi fa a dire che. Forza Italia ha tenuto Palermo, poi non vogliono paragonare Roma con Palermo, non lo
4: so. Sono entrambe cagate.
3: Nell'isola gli abbiamo strappato Siracusa, minchia, capirai!
1: Ci sono 3 milioni di persone alla provincia di Roma, soltanto.
4: Abbiamo anche perso il

0: dove ne usciamo da questo sito di merda.
1: Non abbiamo più accessi.
2: Aspetto qua, decide di Forza Italia.
0: Già visto, minchia, è ancora stato spigliato adesso.
2: No, non hai capito, era un annuncio per la popolazione.
3: Lo dico al mondo, sì.
2: Lo dico al mondo.
0: Mentre l'analisi della Repubblica è completamente diversa.
2: Questo vuol dire che l'informazione in Italia prima sta.
0: C'è ancora del tempo. Giustamente Lobo dice questo fa riflettere perché ha vinto solo in Sicilia. Chissà perché hanno vinto solo in Sicilia.
2: Perché ha vinto l'UDC in Sicilia. Ovvero la Democrazia Cristiana.
1: Democrazia Cristiana?
3: La prossima volta in Access Point.
1: Ma questo cavo deve essere molto ottimizzato in velocità.
3: Questo cavo è proprio una merda. Tu non hai mai visto il mio allora? Io il mio cavo gli facevo fare tre piani. Sai cosa vuol dire tre piani con un cavo di ferro?
1: Già penso quando superi i 30 metri.
3: È 45 metri di cavo di ferro. Gli ho saccato il telefono di SPN, di Vodafone. Cioè devi fare il giro di tutta la casa e funzionava, intanto si resettava, però funzionava. Sono riuscito a fare una scelta di SPN con quel finchio di casa.
1: Chissà come mai.
3: Si è fortunato. Forse perché io, no, poi gli ho configurato col basso esteso con l'altro centro di monolave, non si è più bloccato. L'ho configurato col basso corto, se si è incazzato.
4: Ma chi è? Ma che è questa cosa?
0: Ti devo uccidere!
4: Di Joseph Crime. Vai in query con te, Sparti. Posso incorporarmi? La Trisha si vuole fare il corso di base?
1: Mai.
4: Trisha, in mezzo ci sono tanti Trisha nel mondo.
1: Adesso.
4: Ma queste cose sembrano strane. Un giorno vuole.
1: Posso essere amico suo se lo vuole fare.
4: Ma cosa? Sono venuto per fare il corso di base, siamo interessati.
0: Sì, però il problema è che non ne facciamo.
4: No, ma un giorno. Un giorno vuole entrare nella staff e il giorno dopo vuole fare il corso di base.
0: Non ho capito.
1: Il corso di base
4: non lo so pure io. Va bene che vuole entrare nella staff.
0: Ma chi?
4: Trisha.
0: Ma non sto parlando con lui, sto parlando con altra gente. Che è con lui.
4: E chi è questo signore?
0: Ma che te ne frega, cazzi miei. Vai.
2: Vai.
0: Oh.
4: Ma siccome è più o meno il migliore amico di Joseph.
0: Me ne fotto.
4: È strano scoprire il mio cosa.
1: No. Non è d'accordo con la tua opinione.
4: Ma io.
1: Christian.
4: Con quella prima.
1: Non ne ha mire, amici. Aspetta.
4: Guarda che la radio attiva e lui ci sta sentendo. Sì, tutto vabbè, quello che dirai sarà usato contro di te.
1: Vabbè, lo sa.
3: Su RCNet.
4: Su RCNet nelle prossime puntate.
3: Devo creare, visto che non riesco a comprare il portatile, devi dire il trasportabile.
4: Sì, scelgo.
3: Il problema è il monitor. Potremmo anche spostarlo.
1: Sì.
4: A patto di una Marlboro.
1: Sì, per strada.
4: Per strada. Ora no.
3: Tu ti porti 24.000 borse.
4: Mi sono portato un
3: borsa. Oggi ho portato la valigia che
1: non la sono portata.
3: Sì, non te la sei portata. E ti tenevi portate nella confezione oro.
1: Ah sì, ce l'ho qua dentro.
3: Ah, è tutta la bella.
1: Sì, perché sono mi sbatte nel modello contro.
2: Ecco,
4: ma
2: la ricosta, no?
1: Devo comprare un
2: seno portaportale.
4: Un seno portaportale?
1: Portaportale.
0: No, un seno portafoglio. Niente, ragazzi,
2: uno strappo a casa?
4: Sì.
0: Ti portano a casa e poi la maglietta.
1: Hai beccato la sera sbagliata.
0: Ho detto molte cose. Minchia, allora io stasera me ne vado a dormire presto?
4: chissà come va.
0: Mica che beatitudine, me ne vado a dormire presto.
2: Grazie. Ma se la Coca-Cola?
0: Ma non posso mangiare subito.
2: Sono a su, compare, passi in bici.
0: Aspetta, aspetta, prima mangi in
4: bici. Me ne vado a dormire presto, vuol dire ciao Nirvana.
2: Lo so. Il rock ma lui mi anal. Sì, sugatela tutta.
0: Se vuoi te la sbento pure un po'. No,
2: te la spagando nella lana.
1: Ci andiamo, dai, ne ho più.
4: Vabbè, ciao,
0: ciao.
3: La l'essiccamento della gola.
0: Oh, ci becchiamo presto, eh?
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Per uno.
0: Chiudete le porte.
2: No, bastardi, che oggi li stiamo facendo una sola
3: festa io. Ho proprio importato di merda di 2 lire, cosa mi consigli?
2: IBE.
3: No,
0: adesso sono portati di merda a 2 lire San Filippo, io ho trovato sti pezzi lì.
3: Ma se no non c'è il rischio che mi fottono di brutto, tipo, mi compro 2000 pezzi per neanche un po'.
0: Sì, ma io 50 euro ci ho speso. Per 4 portatili macellati. Ho fatto questo.
3: Che forse è l'unica soluzione? Perché io non ce l'ho
0: Sì.
2: Tutto, cioè di
0: sì, funzionava male. Tutto, cioè ci sono tante di quelle saldature qua dentro.
2: Ah, quindi anche proprio.
3: Quello non è importante, l'importante è che poi alla fine uno lo fa funzionare. Deve essere una cosa comunque che costa poco e funzioni bene o male, non è?
2: Tu lo sai che sei l'unica persona ad avere questo computer. E ciò di te fa una persona unica.
3: Ma è stato il primo che ha fatto il raffreddamento al liquido della CPU. Mi ricordo il sito qua.
2: Il pioniero.
3: E poi sono usciti i waterblock. Persone che portavano il processore a 2000 GHz per fare nulla. Per fare il benchmark. Cioè, ma perché devi friggere le CPU per non fare un cazzo? Il massimo che tu non lo sai era poi per giocare a Real Pattern. Che c'era?

0: pure pure sì. Siamo per 28 oggi perché l'una è 14.
1: I saluti al fratello Malte che ci ascolta mentre io do un'occhiata di nuovo all'asta online.

0: genitori
1: conviventi a Long
2: io devi continuare
1: la parte
2: di
1: 2421 la parte
2: e che cosa risolve?
1: Un punto di costo proprio perché è P3
2: anche con 2.4 c'è ancora P3 sì, no. Che palla, ma non è con 2.4.19
1: 2.4.20
2: è incredibile. Ma che tanto da me il locale non c'entro nessuno e quindi me ne sbatto la vita. E P3? Aspetta, tu, che tu sappia P3 se vuol fargli dal remoto?
0: Scusa, di che parli?
2: Dico che tu sappia P3 si può sfruttare anche dal remoto o essere da locale.
0: Beh, devi avere una cella locale per usarlo, che io sappia.
2: Siccome io non glielo facciato, perché mi ha detto sempre che è da locale, siccome da locale ci sto soltanto io. Non è che un computer che sta. Cioè quello su tipo su media ma ha un senso facciare io, sul mio. Non ho tutta questa fretta di. Allora, come cazzo era da basso, ora combattiamo con le passo. Ovviamente le voti. Ok, devo buttare le password di merda. Niente, fa un po' i cazzi suoi.
0: Tu fighi su camini che si vuole fottere il mio ZX81, mio! È mio! Cogiuda Cogiuda
2: che ha buttato questo morto quando non si guaria non si può guardare proprio. È la morte male. Ma che cazzo c'è questo barretto di merda? Se fai ancora un altro flash mi spacca i
1: fiori.
2: No, se lo porto sopra.
0: www.cryptorebels.net.
2: Cosa?
0: E sembra un bel sito.
2: Punto?
0: cryptorebels.net. Non so. È un. Sarebbe un sito molto carino, mi piace molto la grafica quasi inesistente, mi piace molto, devo dire, leggibilità massima, bellissimo.
2: I siti di informazione devono essere senza grafica. Non vuoi ogni volta che leggi un articolo caricare 2000 fotografie di merda che non servono un cazzo. E Cyberpunk Manifesto. Dario Arts. UPG Paranoi. Senta, se riuscissi a leggere qualche cosa.
1: Ripreso?
2: No. Che cazzo? Tu lo leggi così, è paranoi? c'è la, il link di là dove sono i download, cioè vabbè, New PG. E poi c'è, non so, la paranoia, non riesco a capire che link è.
0: Non lo so.
2: No, perché non lo leggo proprio. Se provo a leggere mi si scassano gli occhi.
0: Ah, tu dici nel sito?
2: Sì, sì.
0: Discussion dalla paranoia simbol like open source fatto per fare mail client, è un mail client privacy the software si rende onde development e download, capito? Però io uso Mutt e me ne fotto di queste stronzate. C'è Mutt che per il mio PG va bene.
2: Vabbè, io a casa mia c'ho il client di quella mail. E c'è il plugin per il
0: mi segnalano video. Le t-shirt scritto rebels.net/th-t-shirt1.jpg e poi t-shirt no. THS-IRT non so perché
2: The t-shirt
0: è stata scritta ma non si vede né l'una né l'altra.
2: Forse t-shirt 1 con l'underscore? No. T-shirt con il meno? No. Questo porco dio, era apparente sessuale. Questo è uno che ho visto alla borda informatica, che fa la si sente.
0: Cui?
2: Uno fa una foto della staff di Linux dell'hub.
0: Ah, c'è la directory t-shirt in mezzo.
2: Ah, ecco.
0: T-shirt o t-shirt 1? Crypto Rebels, bella cagata. T-shirt 2 Crypto Rebels, bella cagata. Dirò chiaramente che non mi piacciono. Mentre sto guardando una foto di Trishan.
2: Una foto di Trishan?
0: Sì.
2: Sì, lo so, ma è il tema di default di PHP Nook. Lo so che l'abbia rifatto.
1: Perché è Lox.
2: Sì, lo so, ci sono solo il sito, la lista loro. Quindi era qui. Però non mi piace questo tema, onestamente. Mi pare.
0: Sono veramente delle foto del cazzo. Delle t-shirt del cazzo, volevo dire.
2: Ma infatti non è un cazzo di bello, cioè non è che c'è.
0: Intanto ci sta sentendo Madler, il sito è il suo. Il sito me l'ha dato Madler, penso che sia in qualche modo coinvolto in questa cosa. Mi stiamo dicendo.
2: No, non è vero, mi piace. Questo è lo. Il logo è troppo semplice sulla maglietta, sta bene sul sito perché è semplice, ma sulla maglietta
0: 17 c'è... minuti
2: alla conclusione, ma a qualche minuto della conclusione ti conviene che continui a fare reload,
0: ma noi a 2 minuti io penso che a forse a 40 secondi io farò un offertone.
2: Sì,
1: ma quando è arrivato? Stai dicendo tu o lui?

0: 应该很激励。要是结果不是应该上面是混沌佛罗纳体的。Che allora so di miei mail chi paga? Kanzai Mesh condividono un buco. Kanzai raccoglie dai propri detti di scaricare non appena sarà disponibile una patch che corregge una vulnerabilità di sicurezza che consente grave in fastra. Buono. Oh, oh, non lo scaricherà nessuno. Ci la sicuro sto scrivere, vai di là. Maria vince lo penso. A volte si manda una gara con la vita da Linux che gradualmente approderà nei sistemi informatici della città di Monaco. Che bella cosa, è messa in
1: terra. Abbiamo 7 ascoltatori ancora. È molto bella questa cosa. E io li saluto.
0: Dio mio, ma non c'è il tavolo
1: questo. È bello avere 7 ascoltatori dopo tutto questo tempo. Dovresti sucarti le casse, non ci arriva. Perché non ti metti qua, dai? Eh? E mandiamo il jingle male, che è il momento di farci del male. Gianni Urbana ride. Ride pensando ai tempi del Webbit. Alla rete?
2: Sì, sì.
1: Tutte cose? Poi, qua c'è il cavo. Andale. Vabbè, la rete ce l'hai qua. Rimettiglielo.
3: Vediamo se non lo perdi.
1: No, non perdi nulla, credo.
3: Perché non lo
1: perdi presto.
3: No, le connessioni SSH, ma ce l'avevo chiuso.
1: C'è pure Killerina tra i nostri ascoltatori.
0: Avanti.
1: Che bella cosa.
3: Lei che mi dà sempre l'op sul canale.
1: Eh già.
3: Preferenti, sì. Sedia più alta, schiena più dritta, monitor che si sta
1: spezzando. Vai, manda sto specchio di jingle male, forza! Radio Cybernet! Ma sei un sugamiglia, ma che spacchio stai facendo? Ma la chiudi quella spacchi di playlist? È un handicappato, è un handicappato!
4: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になって、もう一度ダイヤルしてください。
5: ミディア、ラジオドライブルです。

0: http://kings.org/radio-cybernet.
1: Ah, è quello.
0: Quasi.org/radio-cybernet.

0: cercare di là, alza di qua.
1: Vedete tu questo.
0: I refused.
1: Gentilmente forniti da asbesto.

3 minuti e 53 secondi alla fine dell'asta. Attenzione! Attenzione! Zx81!

Yeah.

0: uno,
1: è mio,
0: è mio,
1: mi penso a lui.
2: Signore e signori,
0: ha alzato anche lui quella.
2: E vai ZX81.
3: Lo sapete che Gesù è messicano?
2: Yes,
3: yes.

0: Aspetta, siccome è R-Sync, cioè non funziona.
1: Faccio, mi stai chiedendo, io sto facendo lì, ho fatto un cazzo,
0: l'ho capito.
1: In questo momento non mi hai fatto un cazzo, non puoi capire,
0: ho visto,
1: forse lo stesso hai fatto un

0: mi dicono che dovrei sfasciare qualcosa per la felicità, però non so cosa sfasciare. Potrei distruggere la fotocopiatrice che c'è di là.
1: No.
0: Con un colpo d'ascia.
1: Col debugger, vogliamo il debugger.
0: Qual è il debugger?
1: È il lettore di lascione, il debugger.
0: Deve essere di là. Mi chiama la bassa e si spacchi di musica.
1: Guarda, la bassa e la bassa, se l'alzo perché l'alzo, ma porra.
0: E se sei in testa di minchia perché sei in testa di minchia.
1: Esatto.
0: Ma che cazzo di Windows Manager usi che clicchi sulle finestre e non si abbassano? Minchia, prima cliccavo su questo e rimaneva sempre in secondo piano.
1: Dipende.
0: Mi pende, ti pende.
1: Da che lato dipende?
0: Bello,
2: cazzo,
0: sì.
2: Si usano le finestre in questo merda. Una gestione delle finestre di merda. Di There are no hidden windows. Ma perché? Ma se io l'ho creata la porca puttana, perché non è? Windows.
0: Ho sempre sognato nella mia vita. Allora, io ho avuto lo ZX81 in regalo da mio fratello nell'81. Costava 400.000 lire, mi è stato regalato nel Natale dell'81, dopo che io e mio fratello ho scassato le palle per 3 o 4 anni a lavorare sul suo Apple II che si era costruito.
1: Che senso costruito?
0: Con scatola di montaggio agli Stati Uniti. Sospetto che lui abbia uno di quegli Apple che Wozniak e Job vendevano in scatola di montaggio, uno dei primi.
1: No.
0: Sì, però ancora non ho avuto il coraggio di andarlo a vedere e smontarlo, ho un po' paura di quella macchina. Comunque, lui mi regalò questa macchina all'81, la usai per 3 anni, 4 anni. Poi giocando con uno spillo nella user port, perché comparivano caratteri strani quando andava in tilt, bruciai. Ho detto, ma guarda che cosa meravigliosa, se io tocco con uno spillo questi contatti elettrici compaiono cose incredibili sullo schermo. E allora io studiavo su questa cosa, cercavo di toccare i pidini fra di loro per fare comparire cose meravigliose sullo schermo, no? Dopo aver scritto i programmi più assurdi, che però in un K di memoria io l'archivio universale di tutto lo scibile non ce lo potevo fare entrare. Volevo fare un archivio di tutto, volevo inserire dati di tutti i libri che avevo, di chimica, di botanica, volevo mettere tutto nel computer. Con una cassetta da 90, ho detto, minchia, in una cassetta da 90 ci sta una quantità di dati mostruosa, allora io faccio un archivio sequenziale che poi fa le ricerche, e quindi ho un archivio con tutto, tutte le cose che io sapevo fare le scrivo nella cassetta, col registratore.
1: Niente.
0: E quindi a un certo punto mi sono reso conto che con un K di memoria. E allora desideravo questa
1: meravigliosa macchina,
0: questa meravigliosa 16K di memoria per il per lo ZX81, introvabile. Ma già allora.
1: Fai vedere una foto?
0: Faccio vedere una foto di questo meraviglioso gateway. Questo è il computer. Questa è la tastiera a membrana che è rotta e lui ha collegato la tastiera esterna. Anche la mia è rotta.
1: Ah.
0: Questa è la stampantina con la carta termica e con un rotolo di carta termica in più. Qua c'è l'espansione di memoria 16K.
1: Kit assembler.
0: Cavetto video. ZX assembler per ZX81. Il port per ZX81 mai avuto. E una serie di programmi scritti dal fratello di questo qua. La tastiera esterna è notevole perché non è una tastiera Commodore, è una tastiera generica adattata con un cavo. E questa è una gran cosa. Devo dire una gran cosa.
1: Non è che si chiama lo specchio, ma
0: no, questo è lo ZX81. Vabbè, insomma,
1: quando ti arriverà ora?
0: E che spacchio ne so, adesso aspetto le istruzioni dell'americano e vediamo un po' cosa mi dice. Ah. Io spero che non mi calino il palo con le spedizioni.
1: Perché dovrebbero?
0: Alano! Si chiama Alano il tizio che mi ha venduto. Alano! Brian Alano, che grande cosa, io festeggerei. Come possiamo festeggiare? Festeggiamo con un sorso di Coca-Cola, ce n'è ancora? Festeggiamo con un cazzo. acqua. Quindi acqua ce n'è, l'acqua lasciatemela che mi devo prendere le pillole.
2: Sì, no, sì, l'acqua è là.
1: Vale, sopra Tower 650. Io porto.
3: È bella questa pillola di droga che mi prendo. Z-X-41 è pazzesco. ZX81, ma io non ci posso credere, ma è pazzesco, pazzesco.

0: あの。
1: Hai fatto wall.
2: Eh?
1: Hai fatto un wall su al ano.
2: Cazzo è successo?

0: scoperto di non averlo comprato.
1: Ci hai la costola, porco diaz.
2: Lo si chiama proprio così? Al-ano?
0: Al-ano.

0: Claire che chiede chi si è devastata la costola.
1: Presente.
0: Flash window back. Come all'era della pietra, siamo tornati qua, ci sta. Porca. Ma l'ho usato il BCX. Anzi, vediamo se è difficile. Per esempio, se incominciano ad esserci un po' prima di canali, penso che comincia a essere un buon divario. Maxi Mix. No. Una merda, un Maxi Mix. Guarda, con lo sfondo bianco è una merda, però. Non lo si può cambiare, vediamo se c'è un flash. Magari un po' polo la tua.
1: Per cambiare la git degli utenti direttamente da etc passpd, no? Editato proprio normale, no?
0: Non si fa dai gruppi,
1: eh? Sì, cioè
0: si fa, dove si cambia il gruppo dell'utente?
1: Ho aggiunto il gruppo e ho aggiunto gli utenti che fanno parte del gruppo,
0: eh.
1: Ok, però la git degli utenti è un'altra.
0: Ma forse io devo essere come quella che hai fatto.
1: Esatto, cioè basta editarli, no?
0: Prendo di sì.
1: Facciamo anche se forse è
0: un logout, se vedere che git è già. Per essere di quegli account, se per esempio tu hai.
1: Ricordo il passo di.
0: Eh?
1: Ricordo il passo di.

0: è domani la partita di Juve, no? Deposito.
1: Non toccate quello che c'è sul deposito.
2: Sto scherzando.
1: Sapete cosa c'è sul deposito, vero?
2: Sì.
1: Avete capito?
2: Sì.
0: Io non lo so perché non ho neanche guardato.
1: Bene, vuol dire che non ti interessa.
0: No, adesso non entra su Gadesh. Non ho neanche l'account, credo.
2: Non c'è nemmeno Ruder, se per questo.
0: Ma che cosa c'è sul deposito?
2: Sul deposito. Ci sono dinastie di del RISC ad esempio, poi penso ci siano dei backup importanti, mi pare di capire ci sono dei backup di qualcuno, sì, c'è un po' di roba, io mi sono loggato, per cui penso che
0: il mio GIP. No. Com'è per vedere il GID e l'UID? Boh.

0: sette ascoltatori per questa serata che sembra non finire mai. Ma come, era così bella la canzone e tu ci aiuta la minghia?
1: I filter, questo qua, the only way is the wrong way.
0: Ma che cazzo ne so? L'unica via è quella sbagliata? Perché no? L'importante è che la si succhi a tradimento.
2: Sempre.

0: cioè il glue connesso in talk da Martin.
1: Salutami tutti e due. Ok, no, stanno ascoltando Radio Cyber.

样嘛，就到时候去。

0: Ci hai la costola, porco!
1: Medetta ci vuole,
2: insomma, non è bene.
1: E vai col trenino?

0: di procida. Sono belli i due dietro che hanno anche la mano alzata, perché che stanno ballando.
1: Oh,

0: posso fumarmi una sigaretta e poi me ne vado? E poi non me ne vado. Sto cambiando il GID e tutta la directory deposito. Diventerà root staff.
1: Ma di chi?
0: Di Ganesh, deposito, è giunto il gruppo staff.
2: Mio amico, non mi sta facendo male, questo è

0: Ah, ecco perché sto
1: su guerrilla.net.
0: Guarda
1: un osservatore
0: che si
1: spara. No? Doppio punto, di doppio punto, 50 Hz, a testa. Però è un'esterna del wireless.

0: Atomic, come mai questo nickname? Quindi sei trovato Atomic. Vai su www.vps.com. Ci sono belle, belle cose sull'atomico.
1: VPS, vabbè, solo pensa di grafica. Bello, bello. Una volta mi ho scaricato dei video sulle parole sulle atomiche. Le collo di burro.

0: che le sue cazzate sono atomiche.
1: Quanto mi fanno sburrare i corn.

0: forse ti stanno ascoltando la radio di Crafter, seguire il tuo commento, signore. Non arriviamo più.
1: Cosa?

0: vedi, quindi ormai che mi fa impazzire per queste minchiatine qua, per queste cose piccole ma stupende. Guarda, tipo tu sei qua, hai conto l'H.
1: Tipo no, quando hai nascosto la finestra, poi te la riapre, quindi tutti questi spacchiamenti, quando apre e chiude le finestre sono...

0: Salutami tutti. Saluto tutti.
1: Tutti, siete salutati.
0: Un saluto in IP Pusei. Ai. Bisogna di qualcuno che mi massaggiasse la costola. Avrei bisogno di qualche donna che mi massaggiasse la costola.
2: Cara, la volontaria.
0: Mi accontento di poco, mi va bene anche la costola.
2: Dicono tutti così.
0: Volontarie.

0: telefono.
1: Questa notte è stata molto male.
2: Tu domani sei qua?
0: Domani mattina sì.
1: Sei fino a pranzo?
0: Pomeriggio vado via.
1: Ma dove non è la lezione?
0: No,
1: la fa.
0: No, no, la fa Elibus. Tieniti in contatto con Elibus, magari hai bisogno di aiuto, insomma.
1: Ma se poi alla fine domani è mercoledì, c'è la partita, magari dopo la partita. Va bene. A domani mattina? Vabbè, in caso domani mattina a topo, vediamo, sono all'università, vediamo fare delle cose. Vediamo se mi hanno iscritto.
3: Sai che ti hanno iscritto?
1: Ma io ancora ho fatto il cambio.
3: Domani
1: ancora hanno deliberato sulla mia persona.
3: Domani mi scadono le tasse all'università che non lo avevo ancora pagato.
1: Ah, quindi io già sono in mora. Sono moro. Stavo sbesso.
2: E se non sono ancora iscritto, che tasse di tasse pago?
1: Cioè, le seconde tasse, quelle della seconda rata. Fammi sapere che trovi in quelle cose che ti ho portato, spaziali. Ciao.
0: Non ho capito un cazzo, comunque. Di che stai parlando? Ah, sì, beh, leggerò, ma poi mi riporto a casa e mi vado a casa.
1: Esatto, vedi che trovi, questo di interessante. C'è tanta roba, effettivamente, va? Dopo ti ricordo.
0: Ciao, è stato bello averti qua, finalmente, insomma.
3: Ormai è il martedì.
0: Viene il martedì.
3: Come, martedì prossimo?
0: Ti porto, se lo porti ci mettiamo tutti assieme, vediamo un po' cosa possiamo fare.
3: Lo porto,
0: ci giochiamo, è un
3: Macintosh 2.
0: Minchia, un Mac 2 magari ci si può installare.
1: Glielo do.
0: Ma tu l'hai già provato, credo?
3: No, non l'ho provato perché sicuramente non c'è il CD-ROM.
0: Ah,
1: che ti serve?
0: Madonna.
1: Scarci,
0: non si capisce.
3: Si deve controllare, no, apriamo tutto quanto.
1: Scasi,
3: credo che sia 68030.
1: Scasi detengo, perché sono
0: ormai deteniamo.
1: Del Macintosh di quell'amico mio.
0: Buona la salute. Ciao, dai.
3: Ciao.
0: Buonanotte.
3: Buonanotte.
0: Tiratevi le porte.

Signori, la serata di Radio Cybernet si conclude qui, grazie per averci ascoltati. www.qs.org/radiocybernet, il nostro sito internet, papuasia.org/radiocybernet per l'archivio delle nostre trasmissioni, in diretta, in differita, le vecchie trasmissioni degli Hack Meeting e tutto quanto concerne Radio Cybernet da quando siamo nati fino a oggi, tranne forse qualche mancanza. Grazie per averci ascoltati, questa trasmissione è stata dedicata alla memoria del musicista contemporaneo Luciano Berio, che è venuto a mancare ormai praticamente ieri, e insomma questa cosa ci ha un po' dispiaciuti. Comunque, se avete modo di ascoltarlo, fatelo con un certo interesse, perché è musica abbastanza interessante. Grazie per averci ascoltato, avete ascoltato Radio Cybernet, buonasera e andate a fare in culo tutti quanti. Tutti a fanculo! Tutti quanti a fare in culo!

0: Il nemico ha attaccato il nostro paese. Truppe comuniste hanno forzato i principali valichi di frontiera e stanno occupando tutte le città del centro.
1: Era soltanto un brutto sogno. Un brutto sogno che può diventare realtà. Marlin 70 PSS, carabina semiautomatica calibro 22 con canna smontabile. Per non farti cogliere di sorpresa. Marlin 70 PSS è distribuita da Thanatos Multimedia.
2: Sta impazzendo pure Armando. Mio Dio.

sarà la morte. Qui la pioggia aumenta, altro che... Madonna santa! Pazzesco!

Radio Cybernet, prove tecniche di trasmissione. Radio Cybernet, prove tecniche di trasmissione. Radio Cybernet, prove tecniche di trasmissione. ALPT, mi ascolti, eh? Bene, vuol dire che funziona. Sono impazzito a fare funzionare gli Alsa Driver. Potrebbe funzionare come un telefono anale in differita. In questo momento, tra l'altro, sto compilando il software per la Quickcam, perché vorrei far vedere il cagnetto in giro. Anal

Beh, non so che cazzo dire. E niente. Che cazzo devo dire? Avrei bisogno di un microfono da mettermi, ecco, al collo, così come i veri professionisti. Così non sarebbe niente male.

0: Carmelo, in te c'è una forza capace di rivoluzionare la tua vita. Una forza in grado di trasformarti radicalmente, di risollevarti dal fallimento al successo, dalla malattia alla salute, dal dubbio alla determinazione di chi comanda.
1: Sì, ma dov'è questa forza? Dove posso comprarla?
0: Telefona subito all'Istituto di Obbedienza Animale. Loro possono darti la forza di cui hai bisogno. Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è impossibile. Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione, mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino. Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride, mentre accarezza il suo fucile automatico.
1: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
0: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto Ecstasy International.
2: Filù, a buccia.
3: Oh, finalmente.
2: Chi è che mi sta fumando addosso?
3: Io.
2: Madonna. No, c'è bisogno.
4: fagli vedere che 404
2: e poi cosa c'è? Root del default non ti funziona?
4: Dagli indirizzi IP. Root del default chiede indirizzi IP. Non lo fa.
2: Ma route del default proprio
3: scritto. Non me lo cancella, ho cambiato l'indirizzo qui della macchina perché non quello dovrebbe cancellare anche il bus, non lo fa.
4: Non lo fa.
3: No.
4: Mi devo alzare.
2: Dobbiamo alzare.
5: Qui più lo accuccia, cane fedele. Cerbero.
2: Vieni qua, Pilu. Qui. Subito. Qui. Vieni qua, dai. Oh, wow.
4: Mi state facendo spendere una magia. È assurda, no?
2: Chi è? È un'amica mia, è di Lombo. È venuta alle clinica, la ragazza che si è messa nel camper a lavorare.
4: Ah, sì.
6: Ah, dovrebbe all'inizio quando c'era il monitor scuro.
4: Basta. Io non
2: basta, ti sei rotto i coglioni?
5: No, no.
4: Con questo sono 14 ore.
2: No.
4: Mi sono rotto i coglioni.
2: Ma c'è Caruto, non è venuto?
6: Allora,
2: io fino ad
6: oggi, appunto,
2: non è stato uno
6: dei promotori.
4: E poi quelli ne vanno qui, no? Si chiamate padre, no? Però diciamo è rimasto
2: pensavo che avremmo usato la plastica. Come no? Non valeva per tutte e due? Io ho un conto in sospeso con STC. No, ma a quanto pare non ha manco le ICQ, non so perché.
4: Quale
2: link? Non ci puoi andare adesso, purtroppo,
4: perché
2: purtroppo hanno staccato la banda per overload di traffico. Però era grandioso, credo, grandioso.
4: server, un'applicazione.
2: Ma dov'è Graziano?
4: La difficoltà è Thread, a questo punto non scoprono neanche perché i Thread che sono comunque fa nel caso di tutto c'è la cosa, però a questo punto dico,
6: alla fine
4: a questo punto mi faccio esame
7: e mi faccio una
2: perché che cosa? Appare che sia uno scendo, sì.
4: Perché io penso che a questo punto se faccio un server.
6: Certo, viene questa cosa che stiamo facendo.
4: Praticamente stiamo parlando di questo, non funziona. Questo è il caso, per esempio, prendi un'area, e poi anche da rettangolo, mi trovo il minimo in questo rettangolo, almeno mi trovo il minimo in rettangolo, poi tra tutti i rettangoli finisco le soluzioni, prendo quel punto minimo, diciamo, per ottimizzare.
6: E alla fine, diciamo, che scontro che io scuro,
4: cioè, nel tuo processo deve essere un master, qualcuno che scrive tutto.
6: Allora, certo, credi che lavoro, cioè, alla fine non è
4: manco. Alla fine non è manco. E infatti, no, perché la mia idea, era questa, cioè, per esempio, siccome ho un cluster a casa, se faccio partire, diciamo, un'applicazione molto seria, di tre minuti mi vanno tranquillamente.
6: Certo, perché quello è il buono.
4: E questo è il problema. Il problema poi è, diciamo, il fatto che bisogna comunicare i risultati.
6: Scusa, alla fine, dove è questo? Come tipo un unico paese? Che tu il cluster, non avevi come si possono
4: usare la macchina?
6: Alla fine, no.
7: Cioè,
6: concettualmente, poi viene distribuito su un
4: processo, cioè, ora
2: non
4: tu c'è una cosa
7: che mi sentiamo.
4: Tu fai
6: sforzo sulle mani nazionali.
4: Però non te ne accorgi,
6: cioè, ma io pensavo che fosse. Cioè, pensavo che c'è una
7: stazione. Almeno il primo brano
6: che abbiamo fatto in realtà non è.
4: E
6: quando fai il child dopo dopo
4: un
6: perché il programma ci se il fuori uno fai se fosti zero fai
4: e
6: quindi alla fine giusto del programma tu devi mettere
2: la mia la mia mattina
6: devi assegnare a processo
4: ma quella è la tua
7: che mi
4: permetterei
7: mai
4: io ho provato
7: sono
2: dai le cuffie
4: no prendiamo la tua.
2: Magari la prossima volta
6: è come il fai elettrico e fai per
4: quando lavori con questa situazione in fondo non fare come che cioè come se fossi tu della stessa
2: ma non c'è l'altro
7: qual è quella della Madonnina?
2: E la Madonnina pianta credo di no chiedi qualcuno ha problemi a essere fotografato? Problemi con le foto? No, perché all'Hacker Meetings se uno fa foto così gli arrivano tastiere in testa.
7: No.
2: Scusa, questa sì, è la della discoteca, sempre la 01. La 01 siamo solo due, cioè quella sì, stiamo vendendo quella.
7: Questa mic l'hai mandata su qualche nessuno,
2: me l'hanno vista loro qua. Io l'ho messa sulla mia antenna. E però era sano, ancora era sano. Manca lo schermo. L'ho lasciato a casa, mi si è rotto il cavetto, il flap qua. Di come stiamo sto aspettando che mi arrivi di cambio.
7: Tutto lo schermo.
2: No, no, lo schermo è sano, dove il cavetto.
4: Però queste sono foto non fatte della tua strada, queste sono per gli altri. No, questo è il sito del mio prodotto.
2: Ah, ok, allora insomma, tre mesi di pazzia.
4: Com'è fai? Non
6: è leggero, devo usare lo
4: qua. Non
2: Tarpato.
4: Tu pensa guarda il mio che mi hanno
2: tu ce l'hai sano perlomeno.
4: Sì, sì. Facciamo cambio?
2: No, grazie.
4: Allora, non ti commentare.
5: Vabbè, dai, considera che con questo modo
2: mancano ancora un po' i dettagli, coprire la cassa qui.
5: No, ma già c'è più caldo.
8: Come si vede?
5: Sì, vabbè, non ci credo.
2: No, è compensato. Allora, è radica.
5: Sì, è radica.
2: Radica, non si può al lavoro. Lo scurito e poi messo il plattico. Lavoro di falegnato. No, no, è tutto per le vendite.
5: Ah, lui?
4: Sì.
2: L'impiallacciatura. L'impiallacciatura è qua.
5: Vabbè, considerate con questo modo.
2: E sul frontale qua della coppia, dovuto mettere.
8: No, perché l'avevo visto. E come pensavo che...
4: Dai, l'indirizzo... Asbesto, qual è l'indirizzo?
2: Sì, perché ho recuperato i pezzi erano distrutti, qui il guscio non c'era, messi assieme il portatile funzionava, però insomma usato in quel modo era niente, mi sono messo lì, ho preso un po' di misure, ho fatto gli incastri, colla, viti, morsetto, poi incollavo questo pezzo morso, quindi domani mattina lo vedete incollare, quindi è un lavoro lungo che si ha, come faremo del viso?
8: No, lo stanno facendo con
2: Le case in legno mi piacciono molto, io ho sempre fatto case in legno.
5: Le hai fatto?
2: Ma poche, case in legno, quello con le stecche di monogramo.
5: Ma deve essere la scrivania infinita.
2: L'ho vista.
5: Ah sì.
4: Ancora nessuno ha battuto la
5: scrivania.
4: Adesso il link di Paperino.
2: Non me lo ricordo, è lungo qua. Qua in continuazione sparano un po', è pazzesco. Probabilmente hanno saputo che ci siamo noi qua.
5: Ma qua, con me c'è qua.
3: A livello di parole, a livello di fatti.
5: Vabbè, non lo so. Ci devono
9: scrivere. Ancora
5: qua
9: da
5: Allora, guarda, praticamente... Sta vuota alfabeto oggi.
2: È tornato!
5: Allora... Ah no, è posto. Dito medio, il posto.
2: Pallati? Occhi pallati? Bene. È tornato il nostro satellite. Questa scritta due palle su tutte le pagine, io la farei più in piccolo, un po' più in piccolo, però è ok, mi piace molto, perché è ricca di contenuti,
5: ma costa.
2: le pagine, in realtà c'è un sacco di roba divertente.
4: Sì, sì, ma hai visto la storia? Ah no, questa è la cosa bella, quella mi piace. Ci sono delle foto scuse.
2: Ascolta, dobbiamo fare le foto del libro.
4: Sì, sì, io voglio fare.
2: Veniamo con Armando e le facciamo. Su quale?
4: No, ti immagini qua. Ma questo avete messo le forze. Non mi capite perché.
2: Comunque dai, ora ci puoi lavorare. Che c'è? Dimmi. C'è l'inferno. C'è materiale storico sugli hacker e degli hacker degli anni, dagli anni 90 più o meno fino ad oggi. Programmi, documentazione, fanzine, riviste elettroniche. Però è roba per addetti ai lavori.
4: Però dai,
2: tutta roba in inglese.
4: Un tema mio,
2: eventualmente.
4: Roba
2: molto, molto in generale, sulle reti telefoniche, sui computer, tutto.
4: Ci sono dedicati alcuni quadri, diciamo, queste immagini qua.
2: Con qualsiasi documento.
4: Però diciamo
2: sono fai zip, testi. Puoi leggerli come vuoi. Però è un bello.
4: Però sono due volumi.
2: Dagli un'occhiata. No, se non ci capisci niente ce lo ricordo.
4: Vabbè, ma io volevo
2: no, è
4: perché
2: no,
4: io gli do in basso.
9: No, ma è la vista
10: di lui. Lui è
2: testa, la testa.
10: Vedi che non si busca più. Ora però se non vuoi che ho fatto dopo tipo.
2: No, non lo bucca. Dai.
4: No, dai, un sosso di Coca-Cola.
2: No, invece di andarlo a bloccare, porta Coca-Cola. No, tu. Lui è ospite nostro.
4: Oh, asbesto. Asbesto.
2: E lo so, quelle sono guardate tutte. A terra non visibili. Incomprensibili ragioni, è bellissimo.
4: La foto, non mi dire la foto. È un onore allora.
2: Così io non fa più niente all'interno della squadra.
4: No, è padre.
2: La vuoi
4: comprare? Ah! Selezionato Ale, scout.
2: Ah, non vedi?
4: Siamo squittati.
2: Oh, bene Jaromi, qua a Palazzolo può darsi che riusciremo a vendere qualche copia della Dine Bolic che abbiamo preparato. Cioè, no, ci sarà una, a occhio una ventina di persone, immagino. Boh, vediamo se mi senti ancora. C'è Jaromir che ci ascolta.
4: Oh, ciao Jaromir.
2: Bene, bene.
4: Che sarebbe giusto.
2: Ti saluta. Ha risposto al tuo saluto.
4: Ah, ciao, voglio.
2: C'è Palotron che sta scattiando per mettere i driver Alsa su erbivore. a un mare di problemi.
4: Ma tu che cosa hai fatto? Hai provato oppure sei rimasto? Perché io ho visto che tu sei rimasto con SS. Rispondi.
2: Perché gli Alsa, rispondi subito. Gli Alsa non gli vedono bene la scheda, perché cos'è una ISA? Una ISA plug and play, poi gli si blocca le
4: perché
2: cose.
4: Perché io ho visto che. Ah. Aspetta, fallo rispondere.
9: No, ma lui risponde.
2: Non usare 095, usa 095.
4: Ah, grazie. Ok, adesso finisci di streamare che mi scarico le altre.
9: Mi hai fatto perdere male con certezza che non dico, basta.
2: Che macchina è quella? Abbiamo l'autore della Dinebolic online.
9: Che macchina è questa?
2: Così gli diciamo qual è il problema. Che cos'è? Un Asus cosa?
9: Capisci,
4: è
3: un Celeron
4: 800. Ma ci capisci il nome del portatile, è preciso.
9: Tra l'altro cosa di cui non mi sono mai.
3: Serie A 1300.
4: Ah. Vabbè, ti sta scrivendo Asbest.
2: Chiede se ha una scheda video Nvidia.
4: Hai una scheda video Nvidia? No.
3: Non è probabile.
2: L'SPCI cosa dice? L'SPCI è un comando da una lista di.
9: Ma come si fanno questi microfoni
4: con questo?
2: E chi è? Non ho capito, non ho capito niente. Devo scrivere io? Vabbè, scriverò stasera.
3: Quando vuoi?
2: Facciamo fare. No, per me va bene. Esce il mio nome?
3: Sicuramente.
2: No, vabbè, non è un problema. Io ho due parole e scriverò
4: tutto. No, la fine sempre sono bene.
2: Quanti
4: come mi qua quando mi caratteri tu
3: poi vediamo. Cioè fai come tu ci parli quello che
4: quando fai la fila.
2: Allora stanno facendo e l'SPCI cosa dice VGA? Da rotto lo devi fare e l'SPC.
3: Grazie della.
2: Ti deve dire un mare di cose l'SPCI, non ti può dire niente. È tutto unito, Armando, che dice? Minchia, L, S, P, C, I, sono 5 caratteri.
3: Dice.
2: Basta. Non qui. Allora che dice della scheda video? Ah, sul canale, vero, con i potenti mezzi. La tecnologia.
4: Ma che è? Che fu?
2: Adesso gli passo l'SPCI, ma invece dove si bloccava? Non si riesce a capire. Ah, in grafica?
4: Sono di X1. Ma è che c'è 5-2? No, sì, prima era. Ma se poi viene una la alfa?
2: La mia è la. Quella che ho qua è la 1.0 pre.
4: Alfa 5.
2: Alfa 5 quella che qua.
4: No, qua hanno proprio la 5-2, la 0.5-2.
2: Come la 0.5-2?
4: Ah, Armando.
2: No, io gli ho dato la 1.0.
4: Avete fatto buttare la 0.5-2 o l'alfa? La 1.0.
2: La 1.0 alta.
4: Ah, è la 1.0. E la 5.2 che fa?
2: Boh.
4: Ma cosa hai detto?
2: Allora, io sto aspettando che Armando costruisce internet per darmi queste cose qua.
4: La 0.9.2 devo fare. Ma gli chiedi a Giacomo se ci vogliono poi dei parametri RQ, cazzate varie. Giacomo, rispondimi. A chi non sei?
2: Cosa, parametri di che?
4: Parametri RQ, DMA, cazzate varie. Sì, c'è Naito. Naito che buddacine.
2: Qual era la scheda? Qual era il parametro, il modulo che facevi?
4: ES19XX. Aspetta un momento.
11: Gabriele, vieni, te la breve, sto problema da qui.
2: Ma mi vuoi dire cos'è la scheda video? VGA, dimmi VGA. Una delle righe, VGA, cos'è?
5: Aspetta, forse ci sono problemi dove ti
11: chiedo. No, ma io
9: c'era la banda occupata.
5: Chi è che occupava?
10: Quanti si stanno collegando?
2: Sì, ma voi vi state occupando la banda, eh?
5: Io sto streamando.
2: No, poi la guardo. In realtà i miei sono tre capi in uscita, quindi non interferisce con quelli che sono due canali separati.
5: Ma che state scaricando? Va bene, adesso farò un IP DevOps meno M meno X.
2: Ah, vero, tu sei rotto.
12: Ciao a tutti, buona serata.
2: E via?
5: Ci vediamo?
12: Ci vediamo in Calabria.
5: Ah!
2: Buon appetito. Ah, vai via anche tu? Andate via? Oh, ci ribecchiamo in rete, non lo so. Qualche altra volta qua o a Buccheri. Ciao. Ma non si sono presi niente i due ragazzi? Ram? Sì, vabbè, domani Ram.
5: Peggio di te, va.
2: Tu lo riprogrammeremo.
5: Tu sei peggio. Tu sei peggio, lo sai. Io. Oh, PGS Command Not Found. Non ce l'ho.
2: Come siamo originali. Ci divertiamo con poco.
5: Questo è il loro loro.
2: Questo è il loro loro.
5: Che è uguale così al nostro loro.
2: Al nostro.
13: O'zbekiston rasmiy matbuotida ishlaydigan jurnalistlardan ba'zilari biz bilan suhbatda o'z vazifalarini ado etishlarida o'zlarini

0: 后悔的原因吗？
1: 我当时他下了雪，雪了下了雨，
0: 保护的手感，我的
1: 手感，好了。

0: قمة التعزيز التعاون بين الدول.
1: أبو أدي أنيامي.

Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38811.

Allora, adesso vediamo un po' l'altro disco comunque. Questo lo metto qua perché se cade ancora in terra io divento un animale ingalore con la G.

0: Ora abbiamo questo gruppo qua che si chiamano Clair. Ho comprato questo disco unicamente per la copertina e ho scoperto che il bassista è uno degli attori di Beautiful. E quindi non so cosa ci sarà in questo disco. Ascoltiamolo insieme.
1: Sembra un... Ah, c'è scritto player. Sembra in buone condizioni. Sembrerebbe addirittura che non sia stato mai ascoltato. Ma vediamo un po' come suona il basso uno degli attori di Beautiful. Vediamo un po' cosa ho avuto il coraggio di comprare, a un euro però.

0: Basta. Questo è impossibile. Froci sì, ma non fino a questo punto. No, no, non si può ascoltare questo disco. Mi dispiace, non ce la faccio. Mi dispiace. Non ce la faccio.
1: È necessario qualcos'altro.
0: Ma sì, dai, andiamo sul classico.

andremo su un classico del rock, un disco comunque poco conosciuto. Che spero piacerà.

0: Santa cazza. Mi costringono a salutare Claire.
1: Claire, sclera. Minchia, ho trovato un progetto. Che bello. Ho trovato un progetto per costruire un amplificatore audio da 20 watt, con un cazzo praticamente, con un TDA 2005, che è un circuito integrato della minchia. Qui vedo un pugno di condensatori, qualche resistenza, un ingresso sul pedino 2 e poi ottengo 20 watt. Bello, questo mi piace assai. Poi gli sparo gli sparo un doppio ponte a Dio di inverso, lo distorco, faccio un distorsore della morte nigra del Niger, la morte del Niger, la negrità, il negrismo. Comunque vediamo un po'.

那个。

È la fine. È veramente la fine. Crepo. È la fine. Morte. Crepo. Morte. La fine. È veramente la fine. È la fine.

0: Attenzione, il seminario De Mudì. Trallalero, trallalì.
1: Thank you.

0: Io farei anche la prova, faccio dopo, dai.
1: Sta attento che stai gocciando sopra.
2: Allora, vabbè, tra n minuti, con n compreso tra 1 e 18, inizierà probabilmente qualcosa. Secondo il programma, se non riesco a leggere, che ore sono?
3: Manca un quarto alle 3.
2: Un quarto alle 3. Secondo il programma, alle 14.30 ci sarà un seminario su The Moody, che non si capisce che cacchio è The Moody.
3: Debian multimediale.
2: Debian multimediale, comunque, che cazzo è? Una distribuzione Linux multimediale.
3: Che ne so.
2: Vabbè. La digestione è un processo. Vabbè. E niente, siamo in attesa dell'inizio di questo seminario, dopodiché seguirà un interessantissimo inseminario su The Moody. Rispondi al telefono. E grazie per la collaborazione, arrivederci.
1: È un'azione della comunità europea per l'incremento e l'arrivo alla massa critica del free software. La comunità europea sta investendo molti soldi promuovere il free software, contemporaneamente sta anche investendo molti soldi nel fare delle leggi sul patenting assolutamente restrittive, quindi cioè, è un po' schizofrenica. Comunque, se uno riesce a pigliare il lato buono delle cose, forse se la cava anche. Purtroppo mi dispiace, non si vede molto bene. I partner di questo progetto sono il Centro Tempo Reale, appunto, che è il coordinatore, l'IRCAM di Parigi. Sapete, l'IRCAM è un centro di ricerca molto grosso, forse più grosso del mondo, a Parigi, poi l'Università Pompeo Fabra di Barcellona, la Free Software Foundation Europe, il KTH, cioè il Reale Politecnico Svedese di Stoccolma, e infine anche la Red Hat, la filiale francese della Red Hat. Questo progetto è molto giovane, è appena iniziato, è iniziato il 1° aprile, ma è un progetto serio, non è che è un pesce d'aprile, questo è iniziato per davvero, e ha una durata di 24 mesi. Questo progetto viene da una storia piuttosto lunga, se contiamo 3-4 anni come storia lunga. Intorno al 1998 Marco Trevisani, che è qui con noi, che è poi il coordinatore del progetto all'interno di Tempo Reale, ha lanciato un progetto che si chiamava Laos, che era dedicato a cercare di creare un sistema operativo completamente basato su GNU Linux e dedicato all'audio. Marco trova sempre dei nomi molto espressivi per i suoi progetti. Nel 2000 è uscito il libro di Dave Phillips, che forse conoscete, che si chiama Linux Music and Sound. Il libro è importante solo perché è, diciamo, il sunto di tanti anni di lavoro di Dave Phillips come mantenitore del principale sito dove potete trovare tutte le possibili applicazioni sul suono e sull'audio. Quindi Dave Phillips è diventato un po' il centro è lui che coordina un po' in grande, se così è possibile dire, l'audio su Linux. Dave Phillips, anche lui, fa parte del team di Tempo Reale nella parte di documentazione e di tutorial. Ed infine nel 2001 bisogna dire che, ecco, il progetto Laos non è andato, è fallito quasi subito, nel senso che i tempi non erano molto maturi, e diciamo abbiamo subito incontrato un po' di difficoltà e allora praticamente non è andata avanti. Però da lì, per esempio, è nata la lista LAD, la Linux Audio Development, e quindi si è cominciato veramente a condensare l'intenzione di fare una workstation multimediale basata tutta su GNU Linux. Nel 2001 Marco ci ha riprovato, ha proposto di fare un progetto che si chiamava The Moody. A quel punto io ero diventato direttore a tempo reale, per cui ho potuto dare un supporto abbastanza concreto. Insomma, The Moody è andato avanti e siamo riusciti a mettere insieme a Gunther Geiger, un bel po' di collaboratori e contributi, siamo riusciti a mettere insieme una prima distribuzione alfa di The Moody. The Moody significa Debian Multimedia Distribution, e siamo riusciti praticamente nell'arco di 3 mesi, nel 2001, a dimostrare che era possibile, anzi era anche relativamente semplice, fare una distribuzione dedicata all'audio e al multimediale. Abbiamo fatto un CD di una versione alfa che abbiamo presentato alla conferenza, all'International Computer Music Conference a La Habana, Cuba, l'anno scorso, e dopodiché The Moody ha avuto un suo corso. Nel frattempo abbiamo presentato appunto la richiesta di fondi alla Comunità Europea per un progetto per una misura d'accompagnamento. Una misura d'accompagnamento è un progetto nel quale non si fa sviluppo, si mette insieme tutto quello che c'è e lo si fa funzionare insieme. Questo è diventato poi il progetto Agnula, di cui appunto stiamo parlando. Quindi Agnula ha questo scopo, quello di creare e di mantenere due distribuzioni. Vabbè, questo è il libro di Dave Phillips. Creare e mantenere due distribuzioni, una basata su distribuzioni di tipo Debian, l'altra basata su distribuzioni di tipo Red Hat. Abbiamo scelto questo per poter veramente avere tutti i possibili utenti. E queste due distribuzioni hanno la caratteristica di essere due distribuzioni pure, cioè utilizzeranno soltanto software libero, cioè soltanto free software. Questo implica una serie di difficoltà, per esempio non è possibile usare Java, ci sono certi programmi che voi forse conoscete come C-Sound o cose di questo tipo che non possono essere usati perché non sono distribuzioni, non sono software propriamente libero. Allora, avevo fatto anche una pagina di glossario su quello che è il software libero e quello che non lo è. Voi tutte queste cose le sapete molto molto bene, quindi non mi pare che sia il caso di insistere. L'unica cosa da dire è che, come sapete, il software libero esistono tantissime, esistono almeno una trentina di licenze che sono licenze GNU-GPL compatibili, cioè sono propriamente software libero, sono riconosciute come tali dalla Free Software Foundation. Quindi tutti i software che hanno questo tipo di licenza possono essere inclusi in queste distribuzioni. E ecco, queste sono le, non si vede niente, ho capito, va bene. Queste erano le cose essenziali, insomma, da sapere. Naturalmente c'è molto più software di così nel multimediale, anche software cosiddetto open source, che però non potrà essere incluso dentro Agnula per questa scelta iniziale. D'altra parte abbiamo insistito molto per avere come partner la Free Software Foundation, pensiamo che sia un fatto molto importante, e quindi diciamo che il risvolto, se volete, etico prevale sul risvolto tecnico. Ad ogni modo, questa distribuzione ha, pensiamo che questa distribuzione avrà molto successo, perché abbiamo moltissima pressione in questo momento per uscire fuori con le cose. Gli obiettivi principali di Agnola sono quelli appunto di creare queste due distribuzioni. Ci sono anche degli altri obiettivi, per esempio incorporare del software libero di alta qualità che proviene da grossi centri europei, software che non è per il momento, non è che non è disponibile, ma non è tanto facile da tirar giù, compilare. Invece qui sarà incluso dentro le distribuzioni. Sto parlando di cose tipo JMax, ma anche tipo Open Music, oppure questa nuova libreria che sta facendo l'UPF, che è una libreria per l'analisi e la risintesi dei suoni, che si chiama CLAM. E poi ci sono programmi dedicati all'espressività come Director Musices e così via, che vengono dal KTH. Tutto questo stiamo cercando di includerlo in queste distribuzioni. È anche molto importante che le università capiscano qual è l'importanza di produrre software libero, patent free e così via, per cui siamo anche contenti di essere riusciti a coinvolgerli, a spingerli in questa cosa. E naturalmente accettiamo contributi, nel senso che pensiamo di incorporare qualsiasi cosa sia con una licenza libera e proveniente anche da altri centri di ricerca o da sviluppatori singoli. L'idea è poi di avere questi CD da distribuire gratuitamente attraverso la rete o comunque attraverso il suo supporto CD. La cosa buona è che sia la parte Debian che la parte Red Hat, per la durata del progetto, verranno distribuiti gratuitamente. Sì, la parte Debian sempre, ma insomma la parte Red Hat mica tanto, quindi adesso questo è un vantaggio. E gli utenti che pensiamo di raggiungere sono ovviamente per primi gli utenti di GNU Linux e di software libero. Da questo punto di vista ci abbiamo già tantissima pressione per produrre. Veramente pensiamo di raggiungere anche gli utenti semiprofessionali e gli utenti professionali dell'audio e del multimediale. Per utenti semiprofessionali e professionali non pensiamo soltanto ai musicisti, ovviamente, nel senso che i musicisti, poi ne parleremo dopo, sono forse quelli più difficili da raggiungere. Però ci stanno tanti utenti, per esempio c'è moltissima gente che ha piccoli studi MIDI, oppure che ha degli home studios e che sono abbastanza, diciamo, sono dei target più facilmente raggiungibili, perché sono abbastanza stanchi di avere a che fare con software proprietari e tutte le cose che ne conseguono. Per quanto riguarda gli utenti professionali, ci stanno tanti tipi di utenti professionali. Per esempio ci stanno le università a noi interessano molto, sono sicuramente degli utenti professionali. Poi ovviamente ci possono, quando ci saranno, anche musicisti, studi di registrazione e così via. Naturalmente è inutile che insista troppo su questi aspetti, sui punti forti di fare una distribuzione audio multimedia. È chiaro che la convenienza di fare una cosa del genere è che l'utente è garantito, per una volta è garantito sull'utilizzabilità del software per sempre, cioè non ha problemi di dover avere a che fare con persone che gli cambiano, che gli upgradano il software sotto mano e non gli funziona più. Questo non può succedere. C'è forse una cosa più profonda, cioè secondo noi il software libero promuove un uso cosciente e creativo del software stesso, quindi dal punto di vista dell'audio e del multimediale non può far altro che far crescere gli utenti. E anche evidentemente l'idea di promuovere la cooperazione tra piattaforme, cioè tutte quelle cose che sono le interfacce, i protocolli standard, eccetera, eccetera, sono cose che col software libero non possono fare altro che crescere. In linea generale, col software proprietario tendono a essere abbastanza limitate. Poi naturalmente sapete tutti che GNU Linux offre delle grosse prospettive dal punto di vista della performance, cioè proprio prospettive tecniche, queste sono cose puramente tecniche, ma comunque GNU Linux in questo momento è la piattaforma forse più adatta per applicazioni di tipo multimediale in termini di efficienza e di latenza. E naturalmente è anche quello che è distribuito su più piattaforme, per cui è la cosa più utile da fare. Con Agnu la cosa che si può fare, una cosa che è interessante fare, che in questo momento non esiste tanto nell'ambito del multimediale, del software libero, è quello, come poi vi farà vedere Marco, di far cooperare tutte le applicazioni. Questo significa che invece di avere, come esiste nei campi del software proprietario, multimediale, delle applicazioni monolitiche che fanno tutto e che quando vanno a sbattere va a sbattere tutto, la cosa che si può fare è avere una grossa selezione di applicazioni più piccole ma che cooperino tra di loro, cioè gli ingressi e le uscite siano in qualche modo collegabili, vedrete come, e sia dal punto di vista dell'audio che dal punto di vista del controllo. Ci sono altri vantaggi, ovviamente riducono gli investimenti sull'hardware, perché voi sapete bene che GNU Linux è in grado di girare su una varietà di piattaforme, non c'è bisogno di avere sempre l'ultimo hardware possibile, perché comunque c'è una compatibilità all'indietro. Quindi, cioè, io di solito per esempio uso Linux ormai da credo 12 anni, praticamente da quando è nato, e devo dire che cambio macchina soltanto quando si rompe la macchina, non è quando, cioè, non per avere più potenza o cose di questo tipo, perché tutto sommato anche tecnicamente la politica del software libero è quella di cercare di sfruttare al meglio le possibilità dell'hardware anche di basso livello. Quindi questi sono secondo me i punti forti. Ci sono ovviamente dei punti deboli, perché non sono qui per fare la pubblicità delle cose. I punti deboli sono che il campo dell'audio è un campo fortemente monopolizzato. I musicisti tipicamente non sono molto alfabetizzati in ambito informatico, e tendono a bloccarsi su una piattaforma hardware e software che praticamente li monopolizza, e non parlano molto tra di loro. Cioè, voi sapete benissimo che se ci sono dei musicisti che usano i Mac non parlano con quelli che usano Windows e così via. A farli arrivare a una piattaforma di questo tipo è un obiettivo piuttosto ambizioso e difficile, ma speriamo di poterlo raggiungere. L'altro punto debole è, come sapete, che GNU Linux ha una reputazione di essere un sistema difficile, non di apprendimento immediato, di avere una learning curve molto ripida, per cui stiamo cercando di far fronte a questo anche nella distribuzione Debian, che è una distribuzione che ha la reputazione di essere tra le distribuzioni una distribuzione difficile. Stiamo cercando di usare dei meccanismi che permettono di dedicare la distribuzione a una specifica task, che è quello dell'audio e del multimediale, e quindi semplificare un po' le procedure di installazione. Poi Marco vi spiegherà come. La cosa è che dobbiamo semplificarlo, ma sempre mantenere una porta aperta per chi invece ci sa fare e vuole aggiustarsi le cose come si sa che si può fare sotto Linux. Ecco, l'ultima cosa è che molto software libero, anche di alta qualità, non è a livello professionale, nel senso che ancora ha degli aspetti un po' deboli, un po' delle parti deboli nell'installazione, nelle configurazioni, eccetera, eccetera, per cui per poter essere adottato in ambienti professionali deve ancora fare un salto di qualità, e questo è l'altro punto sul quale speriamo di riuscire a fare una differenza. Io ho finito qui, c'è questo sito, è già funzionante, potete andare a vedere quello che stiamo facendo, e ci sono delle mailing list, potete Marco vi farà vedere tutti gli indirizzi, eccetera, e potete contribuire, aderire, parlare, chiacchierare, discutere e fare tutto quello che pensate. Io ho finito, passo la parola a Marco Trevisani.
4: Posso usare il tuo?
5: Sì.
4: Qui sì. Sì, ma io ho fatto un po' di casino, forse. No, devo farlo ripartire, devo togliere, riconfigurare X e tornare. No.
5: Ho dei problemi con il mio monitor per riuscire a uscire fuori. Questa presentazione che abbiamo. Buon pomeriggio, sono Marco Trevisani. E oggi questa presentazione che abbiamo fatto, l'abbiamo fatta alcuni giorni fa per un gruppo, per il show appunto di Mestre, dove c'erano presenti persone da varie università anche straniere, per cui era in inglese. Io l'ho tradotta in italiano per oggi, come ha fatto Nicola, però purtroppo il mio computer non sta cooperando e quindi dovrò usare la vecchia versione che era nel suo computer ed è in inglese. E comunque ci sono qua, io immagino che anche molti di voi non avranno problemi a capire di cosa si stia parlando e quello che ci sarà scritto, oltretutto non credo che si veda neanche, quindi va bene. Nicola ha già detto molte cose, allora partiamo con gli obiettivi generali della. Può darsi che dica anche degli strafalcioni adesso in italiano, perché traducendo al volo quello che leggo mi inventerò delle cose. Comunque anche lì penso che se tollererete. L'obiettivo generale è quello appunto di fare due distribuzioni Linux. Una, quella basata su Debian, The Moody, e l'altra quella basata su The Red Hat. Io particolarmente curerò molto quella. Ah, adesso si vedrà anche di più. Curerò di più quella basata su The Moody, e in particolare parlerò qui di quella di The Moody. E le caratteristiche principali della distribuzione The Moody saranno quelle, e anche quella di Red si suppone, saranno quelle di rendere più facile l'approccio per chi installa. Come Nicola ha detto prima, noi puntiamo ad avere che coloro che useranno la distribuzione saranno dei professionisti del campo, appunto del campo, dell'audio, che vuol dire che non sono automaticamente dei professionisti dei computer, non sanno probabilmente, anzi, di solito quando si trovano davanti a Linux e gli appare la shell, dicono che porcheria è questa, sembra DOS, una roba di tempi passati. Per cui è anche una categoria di persone che è difficile da riuscire a coinvolgere. Chi lavora nel computer è più facile da coinvolgere perché sa anche di cosa si sta parlando, però per i professionisti dell'audio non è così. Anche, uno dei anche dei target possibili, parlavo prima con qualcuno, mi ricordo, sono per esempio le radio o anche i server audio, anche persone che vorrebbero avere queste cose che funzionano, però senza dover conoscere approfonditamente che cos'è Linux. Quindi le cose che più importanti che noi cercheremo di risolvere sono l'installazione, che non so se alcuni di voi sicuramente avranno installato, non dico Red Hat, Debian è fantastico, è favoloso, sono 8 CD, durante l'installazione ci sono qualcosa come, se uno lo prende letteralmente, ci sono almeno 10.000 domande che uno può rispondere, perdi quelle 5-6 ore o anche un paio di giorni per avere il computer che funziona perfettamente, poi è una meraviglia, è fantastico, però l'utente di cui stiamo parlando non è molto contento di questa cosa. Quindi vorremmo facilitare l'installazione. Oltretutto noi abbiamo un vantaggio sul Debian tradizionale, che noi facciamo una distribuzione audio, cioè noi chiudiamo molte strade e obblighiamo praticamente, cioè l'utente nostro è interessato a usare l'audio, per cui non c'è bisogno di chiedere se vuole un determinato software che non ha a che fare con l'audio. Quindi quello che noi cercheremo di fare è installazione molto facile, probabilmente sarà installazione grafica usando un tool che già esiste che si chiama Progeny, poi ovviamente ne parlerò dopo, poi ovviamente l'organizzazione e il mantenimento dei pacchetti dei vari software già compilati, tutto insomma come la tradizione Debian, nel punto deb file. Qui c'è un general che non vuol dire niente, l'amministrazione del desktop in modo che sia facile poter navigare all'interno del desktop, trovare le application, i vari software attraverso un disegno del menu che è simile, segue le policies di Debian però ha le sue proprie caratteristiche. Poi in più, e io credo che questa sia una parte assolutamente importante, ci sarà un pannello di controllo per audio, tutorials, esempi e documentazione molto ben dettagliata che in gran parte viene da sviluppi di questo libro, visto che Dave sta lavorando con noi, abbiamo questa fortuna di poter inglobare il suo lavoro e la sua persona, vabbè, non proprio la sua persona nel CD, però anche perché non ci starebbe molto. Allora, venendo alla distribuzione in sé, come funzionerà? Nicola ha menzionato l'importanza del fatto che i pacchetti audio possano comunicare fra di loro. Non so se avete presente un mixer, un patch bay, che permette di mettere in comunicazione differenti entrate audio in un mixer e comunicare fra loro. Bene. Questo in Linux attualmente non esiste, veramente esiste ma non è usato, e sono cose nuove oltretutto. Il sistema che usa abbastanza bene questa strategia è il sistema BIOS, però è Macintosh credo un po', ma non sono sicuro, sicuramente BIOS. Quello che succede è che c'è un server, un sound server, che si pone sopra al sound driver che può essere ALSA o OSS, e le informazioni che ogni applicazione accesa manda a questo sound driver può essere rimandata indietro ad un'altra applicazione. Voi sapete che in Linux, per esempio, ci sono moltissime application, siccome molto spesso succede che sono istituzioni o persone o singoli che fanno un'applicazione, alcuni per la loro tesi, altri per il loro proprio interesse di quello che devono fare, che è un'application che fa una cosa. Cioè, per esempio, se voi avete un computer, un Macintosh, probabilmente ci sono queste fantastiche cose tipo Pro Tools, fa tutto, lava i piatti anche, qualsiasi cosa, una meraviglia. Però in Linux questo non succede. Beh, sta per succedere, c'è un'application nuova free nel campo del free software che sta per venire fuori, però generalmente sono con un unico uso, magari molto professionale, però un unico uso, e spesso anche sono linee di comando, che rende ancora più complicato per un utente non abituato a fare. Quindi, se voi fate un'operazione, poi volete farne un'altra, poi volete farne un'altra, dovreste usare tre application, tre software differenti. Ora, questo programma permette di far comunicare questi tre software direttamente, senza dover fare cose stravaganti e soprattutto mantenendo il real time e mantenendo una latency decente. Latency è la risposta che ha il computer dal momento in cui si dà il comando, diciamo, per farla molto breve, se qualcuno non sapesse. Ecco, quindi questo è un software molto, è una parte molto importante alla base del nostro progetto, perché sarà una parte che cambia notevolmente nel modo in cui si lavora sotto Linux con l'audio, e appunto funzionerà come un patch bay, nel senso che una persona può dire: ok, adesso collego questa application con questa, con questa, con questa, e le cose funzionano automaticamente. La seconda parte, come appunto stavo dicendo, è che ci sarà un'ampia, molto nutrita e ben fatta, speriamo, sezione di documentazione con tutorial, esempi e un guided tour. Il tour guidato sarebbe, non so se alcuni di voi avranno lavorato con il Macintosh, una volta che installate il sistema c'è una cosina che appare, un'application che appare, che voi sconnettete o schiacciate e vi porta in giro per il computer facendo vedere le caratteristiche principali del computer. E relativamente una cosa non di grandissima importanza se uno conosce già il computer, se uno sa quello che vuole. Ovviamente se uno invece è meno esperto trova vantaggio nel poter fare una cosa del genere. In Linux ancora non esiste, o più o meno su KDE c'è qualche cosa di simile, però specificamente nel campo dell'audio non c'è. Quindi ci sarà anche questa possibilità, ci sarà la documentazione, una documentazione molto ampia, il tutto, ne parlerò dopo. Un altro punto, il kernel. Il kernel è molto buono, ma appunto parlavo poco fa del latency. Latency appunto è la risposta tra un comando e la reazione del computer praticamente. Esistono dei patch per il kernel che riducono questo latency a dei livelli molto bassi. Molto bassi al punto che né Windows, lasciamo perdere, magari Macintosh, che dà dei buoni risultati, comunque resta abbastanza indietro rispetto ai risultati che si può avere con queste kernel. Quindi il nostro kernel sarà tuned, sarà ben ottimizzato, sarà ottimizzato sul proprio con, perché funzioni bene con l'audio. L'altro patch che verrà sicuramente inserito, che ha pochetto a che fare con l'audio, però è rilevante soprattutto nei nuovi computer, è il patch ACPI, che è il patch che sostituisce il power management, che sostituisce APM nei nuovi computer, soprattutto laptops, che si chiamano legacy free, che è una delle grandi idee che ha avuto Microsoft, secondo cui adesso i nuovi computer non possono più dare accesso diretto alle BIOS nel momento del boot, cioè non si può più cambiare niente al principio del boot, cioè togliere il plug and play, togliere quelle cose che facevano sì che Linux potesse costruire le RQ tables, assegnare gli IRQ. Per cui Linux si è trovato un po' indietro in questo senso, perché no, alla fine del boot il computer non detetta nessuna card, nessuna USB, non detetta niente, sei impantanato. E questo nuovo patch permette di far funzionare questo sistema in Linux. In realtà, una volta che funzionerà alla perfezione, sono a livello ancora di developer, non è stable ancora, quando funzionerà sarà molto meglio APM, quando funzionerà bene. sarà molto meglio IBM, perché ti permetterà di controllare il computer dall'interno una volta fatto il boot, in tutto e per tutto e in modo molto efficiente. Al momento attuale molte cose mancano su certi computer, su certi altri no, su certi altri si impianta il computer per sempre, cose strane. Il mio per esempio non va in stand-by e ha altri problemi simili. Ovviamente le ditte che ti vendono, soprattutto quelle, non gli assemblati, ma quelle, le ditte quelle di marca, diciamo, non ti dicono che il computer è legacy free. Quindi quando ti arriva a casa, soprattutto nel caso mio, dopo 24 secondi non c'era più Windows, ho passato 3 mesi bestemmiando in tutte le lingue che conosco. E, ok, il patch CPI è sviluppato dalla Intel ed è free software, insomma, a parte free software, è di GNU. Come si relaziona The Moody con Debian? Questo è molto importante perché il progetto andrà avanti per 2 anni, ci saranno, usciranno varie, ci saranno varie release del, del software, della distribuzione, però non sappiamo esattamente se fra 2 anni il temporale potrà continuare a seguire il progetto in se, ufficialmente, o seppure il progetto si diventerà sarà lasciato all'aria aperta a vedere quello che succederà. Ovviamente il grande vantaggio è che è basato su Debian, per cui usando le stesse policy, le stesse strutture, le stesse regole, tutto come se fosse Debian, noi siamo collegati alla, alla versione stable, no, testing, che sarebbe Woody di Debian, che per noi è molto pratico perché la versione unstable, anche se alcuni dei nostri package si riferiranno alla versione unstable, noi useremo la versione stable perché ovviamente cambia troppo velocemente la versione SID per poter montarci sopra un'altra distribuzione, per cui noi useremo quella lì e dove sarà necessario per avere software più recenti useremo parti di SID, però ufficialmente Woody. Quindi quello che succederà è che nel momento in cui dovesse finire il finanziamento ufficiale di The Moody potrà continuare con la stessa, con lo stesso sistema con cui continua Debian. Non solo, non è che perché adesso sia finanziata una cosa che siamo in quattro in un angolino a farlo e che nessuno ci disturbi, il contrario, cioè già fin d'ora noi speriamo e vogliamo che sia un progetto come è Debian, cioè dove tutti possono contribuire, tutti possono parlare, tutti possono dire, fare e disfare, meglio non disfare. Appunto quello che stavo dicendo, chi, se si può contribuire, come si può contribuire, chi può contribuire. Intanto il primo modo per contribuire, il più importante di tutti, se non avete voglia, invito moltissimo voi a essere tra i primi user di questa distribuzione. Ah, tra parentesi, Nicola l'ha già menzionato, The Moody esiste, la prima release di The Moody è stata fatta per settembre 2001 all'ICMC che abbiamo organizzato a Cuba, a Havana l'anno scorso, e si può anche scaricare dalla rete, esistono dei CD che non abbiamo, no. Ah, che sono stati dati via tutti, però si può scaricare dalla rete al sito www.themoody.org. Allora, la cosa più importante per noi al momento è che siano molti che scaricano The Moody e poi si iscrivono alla mailing list e iniziano a protestare perché non funziona questo, perché non funziona questo, non funziona questo, e noi siamo lì a cercare di metterlo a posto, a cercare di fare che tutto funzioni bene, o anche che lo scaricano e dicono che meraviglia, funziona benissimo. Proprio 2 giorni fa a Venezia ho conosciuto una persona che ha comprato un laptop, ha provato a mettersi su 2 o 3 installazioni, non gli andava, ha messo su The Moody, è partito una meraviglia, era contentissimo, non credevo io a quello che mi diceva. No, perché veramente la prima release di Debian noi l'abbiamo fatta in 3 mesi, e bisogna anche ammettere che Gunther Geiger, quasi solo soletto, quindi quasi una sola persona, perché io ero, stavo organizzando la conferenza, Nicola era in altre faccende affaccendato anche lui di lavoro, per cui Gunther Geiger era quello che stava mettendo assieme tutti i pacchetti, tutta la distribuzione con input più o meno di secondi da altri, e ha funzionato bene, quindi non è una cosa impossibile, farla molto bene è una cosa difficile, però farla già per farla che funzioni non è una cosa molto complicata, quindi scaricatelo e usatelo. Poi l'altra cosa che si può fare, qui c'è anche un errore di sintassi, vedo, maintaining packages, mantenimento dei pacchetti. Inizialmente noi faremo tutti i pacchetti, li manterremo, però siccome i pacchetti sono tanti, col tempo, o perché volete contribuire con pacchetti nuovi, o perché non tutti i pacchetti possono essere seguiti, se c'è chi vuole contribuire è molto ben accetto, come è anche altrettanto ben accetto che scriviate software ovviamente con GNU GPL license, libre software, o semplicemente collegandovi, iscrivendovi alle mailing list o partecipando alle discussioni. Noi praticamente siamo sempre collegati, anche perché serve a noi per tenerci in comunicazione, perché siamo un po' sparsi comunque per il mondo, per l'Europa, e abbiamo un server chat che è IRC, non credo che si legge, comunque irc.acnula.org, perché il nuovo sito ufficiale dove The Moody è stato comunque convogliato è www.acnula.org, la porta 6868 e il canale The Moody. Poi ci sono le mailing list, sono tre mailing list, qui ne sono riportate due per mia mancanza, developers@acnula.org.

I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te.

sì, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, guarda che se la mangia, mentre se la sta, papà, chiedimi che cosa fa, se la sta a succhia, tengo una minchia tanta.

0: Eccoci, Shimeno.
1: Tengo una minchia così. Tengo una minchia tanto.
0: To this day, I don't know what he's talking about.
2: Documentato, bisogna andare a smazzarsi il codice per capire come funziona oggi Freenet. Domani, quando avranno fatto il commit di 18 variazioni, probabilmente funzionerà in un modo diverso. Freenet però è vista come un web anonimo. E perché? Perché è molto comodo, perché chiaramente poter pubblicare un sito web e rileggere un sito web aiuta a superare completamente tutte le difficoltà di fruizione di Freenet. Se io non guardo l'URL e accetto una lentezza straziante di quello che recupero e di non recuperare buona parte di quello che mi interessa, potrei avere la sensazione di essere sul web. Tutti i nodi Freenet installati completamente hanno un proxy che agisce da gateway fra una porta HTTP e Freenet. Se voi installate un nodo, e vedremo poi date le permission opportune, voi create un gateway Freenet che può essere utilizzato da chiunque abbia soltanto Explorer, Netscape, Galeon, Mozilla, eccetera, eccetera. Per cui dal punto di vista dell'utente, Freenet è un URL strano. È chiaro, dipende da voi gestori del nodo, se decidete di fornire il servizio gateway e anche altri servizi che poi vedremo che non sono documentati ma sono interessanti, oppure no.

Allora, la presentazione è leggermente datata, ma volutamente per un mio atteggiamento verso Freenet, che vi spiego perché ovviamente potrebbe non essere condiviso. Freenet esiste attualmente, anche se Ian Clark si incazza come una bestia quando lo dico, in due versioni. La versione stabile, 0.3.9.2, che è quella che è disponibile su alcuni gateway in Italia e basta, perché non esiste più a livello mondiale, praticamente. Forse in Cina si favoreggia che ce ne sia un'altra per ovvi motivi, ma diciamo esistono solo alcuni nodi gateway in Italia. Poi c'è la versione 0.4 qualche cosa, che è nota di solito come numero di build, la build attuale 468, che è la versione nuova, quella che Ian Clark dice sempre che è a 2 settimane dalla stabilità e lo dice da 1 anno e mezzo. Parliamo prima della versione 0.3.9.2, dal punto di vista didattico, Freenet 0.3, abbrevio, ma in realtà è 0.3.9.2 perché non ha senso utilizzare build precedenti, è un oggetto estremamente più semplice, anche se fa già tutto quello che si era detto, di Freenet 0.4. Siccome voi dovete decidere quale nodo installare, potete installare anche tutti e due, vorrei che diciamo questa differenza fosse ben esplicitata e non la trovate scritta da nessuna parte, come molte cose di Freenet non le trovate scritte da nessuna parte. Senti, ci sta parlando lui, lo puoi istruire? Gli spieghi anche da allora. Freenet 0.3.9.2 è realizzata in linguaggio Java, cosa che ha creato una grande polemica che non si è mai spenta. Sono disponibili protocolli e librerie più o meno funzionanti per un'agevole implementazione di client, cioè di applicativi, che usino Freenet per quello che è, cioè come meccanismo anonimo di trasporto. Il contenuto del data store, il data store è l'area del disco che voi dedicate a Freenet come risorsa, è anonimo, cioè non è possibile cercare un file se non lo si conosce esattamente in un data store. Questo perché? Perché uno degli obiettivi che Freenet deve avere, come si diceva, è la difficoltà, se non l'impossibilità, di censurare. Voi sapete che il gestore di un qualunque server, in molte legislazioni, ma non è qui il momento di spiegare perché, è considerato qualche volta responsabile del contenuto del server. Quindi anche soltanto uno squid dove ci sia un'immagine considerata contraria alla morale corrente può in generale la responsabilizzazione del gestore e quindi essere un punto centralizzato, se mi figurate, di attacco al sistema, perché il gestore si spaventa e non installa o disattiva il nodo Freenet. Se il contenuto del data store, che ci deve essere perché i file da qualche parte devono essere memorizzati, non è ricercabile direttamente, anche se con alcuni accorgimenti si potrebbe tentare di ricercarlo, viene a essere reso molto difficile il primo approccio di cercare di spaventare il SysOp di questo server e quindi diciamo se il SysOp ha la volontà di fare quello che si spera che faccia, cioè gestire e tenere in piedi una risorsa pubblica, gli si agevola molto la vita. La parte crittografica del data store è messa lì solo per quello, perché se un server è gestito correttamente è una risorsa schermata da un sistema operativo sicuro e quindi potrebbero i file anche al limite essere in chiaro. Freenet come sistema anonimo e non censurabile funzionerebbe uguale. Il fatto che la crittografia funzioni anche nel data store, quindi nell'area di disco che è dedicata a Freenet, non serve per far funzionare Freenet, serve per garantire il gestore del nodo. Quindi vedete, dal punto di vista progettuale e filosofico, Freenet è pensata abbastanza bene anche da questo punto di vista. C'è un altro fattore che aiuta a deresponsabilizzare il gestore del nodo e che aiuta anche a rendere difficoltose, non impossibili, difficoltose analisi di traffico su Freenet. Sapete vagamente cos'è un'analisi di traffico? È possibile tracciare parzialmente sistemi sicuri, addirittura molto sicuri, come per esempio un Anonymous Remailer, registrando tutto quello che passa sui tronconi di rete che arrivano e partono da quel nodo. È una cosa che richiede risorse cospicue, ma c'è che queste risorse cospicue ce le ha e poi non sono poi così cospicue. Un'analisi del traffico è difficile da fare, è facile da fare se i sistemi sono deterministici.
cioè se si comportano sempre nello stesso modo. I remailer, per esempio, di tipo Mixmaster, non si comportano sempre nello stesso modo. Hanno un pool di randomizzazione per cui i messaggi che arrivano non escono subito, escono dopo un intervallo di tempo casuale, per rendere difficile associare il messaggio che entra dal messaggio che esce. Freenet lavora con lo stesso concetto. Il comportamento di routing di Freenet, cioè i pacchetti che passano da un nodo all'altro, non si comportano in maniera deterministica, cioè gli algoritmi di routing, che sono in continua evoluzione perché non funzionano molto bene. Il problema del routing di Freenet fa accapponare la pelle se uno ragiona partendo da una rete tipo TCP/IP e vede che cosa deve succedere, ma sono resi parzialmente stocastici, del tipo, pensate al time to live di un pacchetto TCP/IP. I router levano 1 al time to live, quando il time to live diventa 0 il pacchetto viene buttato via. Questa è una decisione deterministica di routing. Ecco, Freenet no, Freenet forse toglie 1 ogni volta che il pacchetto passa un nodo. Per cui il fatto che un pacchetto sia stato buttato via da questo nodo non vuol dire che ha attraversato necessariamente il nodo precedente, perché potrebbe essere falso. Cioè, alcune cose che Freenet dice di aver fatto, Freenet non tiene log, ma a un certo punto è un computer con un programma e quindi è deterministico intrinsecamente, non sono vere. Per esempio, un nodo Freenet può sostenere di essere l'originatore di una richiesta di ricerca di una chiave quando non è vero. Per cui anche un'analisi del traffico esaustiva, se non è fatta con tutti i nodi compromessi e controllati, non può essere usata come prova. Certo, come indizio pesante sì, perché il comportamento di routing di Freenet non può essere troppo stocastico, altrimenti non funziona. Però si può applicare la presunzione di innocenza, cioè se l'onere della prova spetta a chi sostiene una cosa, una perizia tecnica molto semplice può dire non si può essere sicuri che il pacchetto provenisse effettivamente da questo nodo, che l'originatore della richiesta fosse effettivamente questo sistema. Vedete, di nuovo il sistema è pensato per inserirsi anche in un contesto reale, legale, di un certo tipo. Credo che sia veramente il primo sistema dedicato alla crittografia e alla sicurezza che è pensato per garantire, nei limiti del possibile, le spalle al gestore del nodo. Torniamo un passo indietro, riparliamo di cose generali, cioè delle caratteristiche di Freenet. Freenet è una rete che deve essere resiliente, perché deve resistere alla censura. Ergo, non c'è un operatore delete, l'abbiamo già detto, bello. Ma allora, se uno continua a mettere informazioni su Freenet, i data store si riempiono o non si riempiono? Il numero di server Freenet al mondo è molto limitato, non si sa esattamente, ma è sicuramente qualcosa compreso fra 100 e 1000, per cui sono estremamente pochi. Anche se qualcuno dà 1-2 giga al data store, se vi fate un conto e pensate che l'informazione è duplicata tra l'altro eccetera eccetera, non è che Freenet abbia questa grande capacità, anche perché c'è chi si diverte a memorizzare immagini ISO su Freenet e quindi capite che si riempie abbastanza alla svelta. Quindi l'informazione su Freenet non può essere rimossa, perché sennò Freenet diventa censurabile, e allora c'è solo una soluzione: deve morire di morte naturale, comportamento ecologico. L'informazione che viene richiesta si moltiplica, sopravvive e oltretutto, vedremo poi come, si avvicina a chi la richiede e si moltiplica. Di converso, l'informazione non richiesta intristisce, muore, viene cancellata dai server e a un certo punto sparisce. Con il che è chiaro che su Freenet sopravviveranno soltanto le immagini porno, mentre i manuali tecnici spariranno, ed è quello che effettivamente succede, almeno per adesso. Questo è un difetto di fondo della cosa, ma non dipende da Freenet, ma dai suoi utenti, su cui non si può fare ragionevolmente nulla. È un prezzo da pagare, cioè diciamo che è un dato di progetto. C'è da dire che chi imposta contenuti su Freenet spesso invece persone interessate alla sopravvivenza di informazioni un pochino più valide, anche se magari meno interessanti delle immagini porno. Per esempio, su Freenet si trova regolarmente il DCSS a suo tempo, si è trovata la paper di Slikarov a suo tempo, si è trovato il codec MPEG non Fraunhofer a suo tempo, per cui certi tipi di informazioni che ne hanno effettivamente bisogno, guarda caso, poi alla fine, almeno per un certo periodo, si sono ritrovate. Abbiamo detto prima che c'è un anonimato di chi memorizza informazioni e di chi le recupera, perché sempre in attacchi potenti di memorizzazione del traffico, il fatto
che qualcuno recuperi un'informazione o la scriva è un fatto che deve essere tutelato sotto l'anonimato. C'è bisogno di precauzioni aggiuntive se una persona non usa un nodo Freenet per recuperare o impostare un contenuto, ma sta usando un gateway. Perché? Chiaramente perché il tratto dal PC della persona che sta usando il gateway al gateway stesso è in chiaro, per cui bisogna aggiungere ai meccanismi di Freenet per esempio un tunnel SSL e quindi usare l'HTTPS per far sì che i contenuti che hanno viaggiato o vengono impostati anonimamente sulla rete Freenet siano messi in chiaro proprio alla partenza o all'arrivo. Questo però non garantisce completamente nello stesso modo chi usa un gateway rispetto a chi ha il nodo sulla propria macchina, perché si eliminano i comportamenti stocastici di internet, di Freenet. Se io uso un gateway e c'è il tunnel SSL, non si sa che cosa ho visto, ma si sa che in quel momento io ho ricevuto un certo volume, ho impostato un certo volume di informazioni su un nodo Freenet, e questo è una questione non negabile. Se si usasse un'analisi del data store sarebbe ragionevolmente possibile dire quale chiave ho letto o scritto dal data store, e quindi è una possibilità di compromettere l'anonimato. Quindi si consiglia di non usare i gateway appena ce ne sia la possibilità. Se voi usate il gateway locale del vostro nodo e comunicate via HTTP col vostro nodo su localhost e poi lui si incarica di contattare gli altri nodi, scattano quei meccanismi stocastici che si diceva, per cui il fatto che la vostra macchina richieda o imposti un certo contenuto su Freenet non vuol dire che l'avete richiesto voi. E quindi viene tutelato non soltanto il SISOP come tale, ma viene tutelato anche l'utilizzatore momentaneo di Freenet che non vuole gestire un nodo ma si contenta di poter fare il browsing. Una volta installato un nodo Freenet è molto facile da usare, è come avere, che ne so, Procmail sulla propria macchina, uno lo configura una volta poi si dimentica di averlo perché il servizio viene fornito. Abbiamo parlato fino adesso dei vantaggi di Freenet, ora cominciamo a parlare dello svantaggio fondamentale. Freenet non si indicizza, non è possibile indicizzare in maniera nativa Freenet, non è possibile ricercare una chiave di cui non si conosce esattamente l'URL, diciamo, cioè l'indirizzo, il che rende impossibile per esempio cercare le immagini porno in quanto tali, andando a analizzare il titolo dell'immagine. Bisogna conoscere la chiave, allora si recuperano i contenuti. Questo problema è parzialmente superato in una quantità di modi diversi. Come? Beh, per esempio impostando quello che si chiama un free site, un sito HTML completo su Freenet. Il sito HTML completo può avere una chiave sola, quella chiave poi porta a dei contenuti che sono descritti in pagina HTML, per cui io posso avere un elenco di chiavi, un elenco parziale di chiavi, posso avere un sito tematico, tutto realizzato di chiavi Freenet, ma che io come utente vedo come un sito web. Non esiste il Google di Freenet, esistono i siti di Freenet, ce ne sono diversi, il progetto Winston Smith per esempio è solo su Freenet e ha una chiave, con quella chiave si recuperano i contenuti, e a tutti gli effetti se uno usa un gateway può non accorgersi che sta consultando Freenet. Mentre invece un Google, un motore di Freenet, non esisterà mai, perché è intrinsecamente impossibile fare uno spider che cominci a browsare i nodi, non saprebbe da che parte cominciare. E anche se browsasse i nodi, troverebbe delle chiavi soltanto, e queste chiavi, vedremo poi dopo, non sono immediatamente interpretabili perché sono crittografate.

0: Allora, questa era la Freinet vecchia, la Freinet semplice, quella che Ian Clark non vuole più sentire nominare. Io dico che è la Freinet che funziona, scusate, è vero. Cosa c'è in più in Freinet 04? Freinet 04, 05 perché? Se avete presente il kernel di Linux, voi sapete che i kernel di Linux con i numeri dispari sono le versioni, diciamo, all'ingrosso unstable, i numeri pari sono le versioni stable. Nella migliore tradizione del casino più completo, infinite è esattamente il contrario, cioè le versioni dispari sono quelle stabili, le versioni pari sono quelle instabili. Però il concetto è quello. Tant'è che la versione 0.5 è una cosa di cui si favoleggia, e la versione 0.4 ormai hanno smesso anche di cambiare l'indice, vanno direttamente con la build, e tutti i giorni esce una build nuova. Cosa c'è in più? C'è intanto una cosa bellissima, c'è un meccanismo di split file con ridondanza. Voi capite facilmente, io non ho detto niente sulla dimensione delle chiavi, ma se vi postate un'immagine ISO su Freinet, questa immagine ISO può avere la vita molto difficile. Nessuno vi può venire a picchiare perché non si sa chi è stato. Però un'immagine ISO è grossa. Abbiamo detto prima che c'è un comportamento ecologico sul data store, che l'informazione viene cancellata. Chi è in grado di fare un'ipotesi ragionevole di come viene cancellata e perché viene cancellata? Ci sono due parametri fondamentali che si usano in questi casi. Spazio su disco e la data dell'ultimo accesso. I file grossi sono ottimi candidati a essere buttati via dal data store, quindi un'immagine ISO probabilmente verrà buttata via appena il data store raggiunge il suo watermark. E quindi impostare dei file grossi non solo è difficile, perché come fare un FTP per motivi banali, tutto può crollare, ma è anche poco produttivo perché i file grossi sopravvivono male. Questo vuol dire...
1: Se ho capito bene, i file, c'è una duplicità dei file all'interno di Freinet, giusto? Ad un file corrisponde una chiave. Ma corrisponde una chiave ad ogni file fisico o al tipo file, diciamo al tipo file, e poi ogni clone ha la stessa chiave? E a quel punto come avviene la cancellazione in caso di non richiesta?
0: Allora, rispondo solo all'ultima parte della tua domanda perché il resto viene subito. La cancellazione avviene con un watermark. Viene valutata la data dell'ultimo accesso a una chiave e viene valutata con un peso che non mi è noto sulla dimensione della chiave. Per cui come cancellare, ogni nodo fa una valutazione completamente indipendente senza entrare nel merito di che cos'è questa chiave, da dove viene, eccetera, eccetera. Però il problema delle chiavi grosse, comunque funzioni Freinet, c'è. E c'è anche un problema se uno pensa alla prima soluzione che viene in mente, un bello split file. Io imposto un grosso file, Freinet genera una master key, un puntatore, un fascio di puntatori, a un insieme di pezzettini che vengono impostati in giro. I pezzettini sono piccoli, essendo piccoli sopravvivono, e quindi apparentemente io ho risolto il mio problema, spezzo il carico, aumento la sopravvivenza, eccetera eccetera. Se andate a vedere il codice funziona proprio così, ora non c'è la possibilità di entrare più nel dettaglio. Però c'è un problema ovvio: se io ho un file da 700 mega, un'immagine ISO, e la spezzo in 700 pezzi, c'è un problema di fondo. Un pezzo sopravvive al 99%, ma che probabilità ho che 700 pezzi sopravvivano? Se fate la moltiplicazione vedete che una chiave di 700 pezzi non la recupererete mai. Anche se il tasso di sopravvivenza fosse il 999 per 1000, non la recuperate. Basta che manchi un pezzo e siete del gatto. Ecco che molto semplicemente viene introdotto un sistema di ridondanza tipo RAID 5, se avete presente. Esistono più blocchi del necessario. Il fattore di molteplicità è circa 1,5, quindi una chiave di un giga viene spezzettata in 1500 pezzi invece che in 1000, e si impostano più pezzi. Però recuperare 1000 pezzi su 1500 ha una probabilità altissima, ed ecco che con un peso di un inserimento un po' maggiore l'affidabilità del recupero schizza a valori veramente confortanti. È recuperare un pezzo, recuperare una chiave di 100 pezzi ha quasi la stessa probabilità. Questo meccanismo è nuovo, è nato con Freinet 04, è stato mutuato da Onion Network, hanno preso pari pari il pezzo di codice, e tant'è che si chiama Onion RLE, e funziona bene, è una delle cose che funzionano bene. Ve ne accorgete perché recuperando una chiave di Freinet ogni tanto parte un aggeggino a due finestre che vi fa vedere che sta prendendo pezzi e quanti pezzi è riuscito a recuperare, quanti pezzi sono stati richiesti, eccetera eccetera. Se abbiamo tempo lo vediamo. C'è un'altra cosa importante: FreeNet 03 i nodi non si autenticano fra di loro. Un nodo sa di alcuni altri nodi l'indirizzo IP e la porta, sostanzialmente, e quale protocollo viene usato. È sempre TCP/IP, ovviamente, anche se FreeNet è indipendente dal protocollo di trasporto effettivo. Si potrebbe implementare su AppleTalk piuttosto che su NetWare, se ancora qualcuno li usasse. In FreeNet 04 i nodi si autenticano fra di loro. Questo è molto importante, perché diventa un po' difficile falsificare un nodo. Il problema fondamentale di un attacco a FreeNet, che sfioriamo appena, è il fatto che la prima cosa che fa un attaccante non è prendere il controllo di nodi esistenti, ma introdurre nodi cosiddetti rogue o cancer, a seconda del tipo, sono le prime cose che si può pensare, nella rete. I nodi rogue fanno finta di essere un nodo FreeNet, ma tracciano per esempio il traffico. I nodi cancer danno risposte sbagliate al protocollo. Si può dimostrare con un simulatore che si chiama Serapis, che ahimè non credo sia molto affidabile, che comunque con i protocolli attuali di FreeNet, se FreeNet funzionasse, bisognerebbe introdurre una percentuale di nodi molto elevata, sicuramente superiore al 10%, per poter diminuire in maniera significativa, per esempio, il tasso di probabilità di ricerca, di recupero di una chiave. Non credo molto a queste simulazioni, purtroppo FreeNet è così in evoluzione che anche avendo le energie per fare un'analisi di affidabilità, un'analisi di attacco, una specie di tiger teaming applicato a FreeNet per vedere se è possibile attaccarla, non ha senso, perché intanto che uno analizza un modo di funzionamento, quello è abbastanza cambiato da rendere non affidabile l'analisi. Per cui, se dovessi essere sincero, non ho una grande opinione anche dei core developer che dicono che FreeNet è resiliente a un attacco. È resiliente a un attacco stupido, un attacco ipotizzato, è resiliente. Ad esempio il flooding di FreeNet, riempire FreeNet di contenuti per scacciare i contenuti veri, non funziona, perché il protocollo è pensato per non farlo funzionare. Ma a un attacco che non è stato ipotizzato, chiaramente il protocollo non può essere automaticamente resistente, speriamo che lo sia. Ma è il solito discorso della crittografia, non sai di essere nella cacca finché qualcuno non se ne accorge. Gli algoritmi di FreeNet, se vogliamo usare questo parallelo, non sono abbastanza, sono pubblici, ma non sono abbastanza stati soggetti a peer reviewing da essere giudicati affidabili, come potrebbe essere IDEA piuttosto che il Diffie-Hellman, che su cui sicuramente molta gente di talento ci ha lavorato. FreeNet sono poche persone, ahimè, magari anche di talento, ma che stanno lavorando come matti a farla funzionare, non hanno assolutamente il tempo di vedere come non farla funzionare. Per adesso non funziona abbastanza da sola, senza che ci sia bisogno di renderla ulteriormente inaffidabile. Un altro meccanismo interessante è la creazione di un tipo di chiavi che si chiamano ARK, che sono pensati per risolvere il problema tipo DIN DNS. Un nodo che si autentica in maniera crittografica autentica il suo IP. Se il suo IP è risolto staticamente può autenticare il suo nome, ma se il suo nome e il suo IP dipendono dall'IP, come succede per esempio con una connessione a DSL in cui l'IP viene segnato dinamicamente, non è possibile gestire un nodo che si autentichi in questo modo. Le chiavi ARK sono un meccanismo di indirezione, Address Resolution Key, che permettono di pubblicare su FreeNet il tuo nuovo IP e il tuo nuovo nome con una chiave crittografica, per cui se io ho rintracciato un nodo che ha questa chiave, adesso ha questo nome e questo IP, non riesco a contattarlo, vado a cercare la chiave fatta in un certo modo su FreeNet, se la trovo è firmata da quel nodo vecchio e c'è dentro il suo nuovo IP, per cui posso tentare di contattarlo al nuovo IP. Questa è una cosa molto interessante, il suo funzionamento attualmente non è testato perché i pochi nodi che ci sono prevalentemente nodi statici, quindi, però il meccanismo c'è e diciamo dovrebbe funzionare. Il routing è migliorato, questo lo dice Ian Clark, io ce l'ho dovuto scrivere, ma non ci credo, cioè FreeNet non funziona e secondo me continua a essere un problema di routing. La versione 0.4 funziona un giorno sì e 4 no, funzionicchia per carità, ma sicuramente non abbastanza da poter essere utilizzata. Quindi il meccanismo di routing continua a migliorare fino a quando non funzionerà. Il data store è indipendente dal file system. E questo è una grossolenne corbelleria che tutto il gruppo di sviluppo di FreeNet, tranne una persona che aveva visto giusto, ha fatto. Per motivi di probabilmente interesse personale, interesse nel senso qualcuno stava facendo la tesi sui file system probabilmente, Si è pensato bene di modificare la struttura del data store, che prima era una directory che Freenet riempiva di file fino a quando non aveva occupato una certa quantità. Adesso è uno o più file, vedeteli come dei RAID montati in loopback o cose del genere, in cui il file system è gestito direttamente in Java da Freenet. Qualcuno ha strabuzzato gli occhi, questo spiega perché è una cazzata. Freenet è stata in ginocchio per 2 mesi abbondanti, semplicemente perché il data store era così buggato che un nodo restava in piedi per poche ore, poi si corrompeva il data store e il nodo doveva essere ribootstrappato, cioè anzi ricreato, non ribootstrappato. Ancora adesso c'è un famosissimo bug che ogni tanto viene fuori, che porta alla corruzione del data store. Per cui, se vogliamo, sì, si può essere anche raggiunta una migliore efficienza, per esempio per l'anonimato e la tutela del SISOP, perché c'è un livello in più di complessità da superare per chi volesse tracciare le cose. È anche vero però che si è pesantemente incisa sulla affidabilità del sistema di file system di Freenet, senza che effettivamente ce ne fosse un vantaggio di un ordine di grandezza tale da giustificare il casino che è stato fatto.
2: Scusa, questo vale solo per la versione 4.5 e non per la 3.90?
0: Esattamente. La versione 0.3 era semplice, aveva meno meccanismi anche utili, però aveva il file system nativo dell'host che lo ospitava. E quindi non ci potevano essere bug di questo tipo. Adesso la situazione è abbastanza migliorata, ma la quantità di lavoro che è stata dedicata a questo problema ha tolto ovviamente tempo di sviluppo al core di Freenet. Allora, molto velocemente perché sta passando troppo tempo, come funziona? I nodi comunicano fra di loro un protocollo che si chiama FNP, Freenet Network Protocol, molto semplice, ben documentato, anche se la documentazione non è aggiornata. I client possono comunicare con il nodo locale o con un nodo remoto, con dei normali socket, con l'FCP, Freenet Control Client Protocol, sono 4 chiamate soltanto. Due nodi comunicano fra di loro in maniera elementare, c'è una fase di handshake in cui un nodo fa la richiesta e c'è una phase di reply in cui il nodo dà una risposta. Quando la risposta non può essere positiva, l'handshake può riguardare tante cose, ma pensiamo alla richiesta di una chiave, che è diciamo, la cosa più elementare che può essere fatta. Io che non ho una chiave nel mio data store, qualcuno me la richiede, probabilmente il proxy del mio nodo. Non ce l'ho nel mio data store, la chiedo a uno dei nodi che mi sono noti. Questo nodo può darmi la chiave o può non darmela. Dipende. Se il nodo non ha la chiave, può inoltrare la mia richiesta con un meccanismo simile all'HTL, cioè al time to live, in modo che la quantità di tempo che passerà prima che la richiesta venga o soddisfatta o negata esplicitamente, non semplicemente perché è passato troppo tempo e è andato in time out, ma perché è stata eseguita una ricerca ad una certa profondità di Freenet e la ricerca non ha dato positivamente un risultato, avvenga in un tempo finito. In realtà succede spesso che una richiesta venga negata perché è passato troppo tempo. È chiaro che, data l'inaffidabilità intrinseca della rete, peggiorata dal fatto del livello di qualità del codice attuale, bisogna prevedere anche un time out che dica ragazzi, io mi sono stufato di aspettare, oppure io l'ho chiesto per conto tuo questa chiave ma nessuno mi risponde. Allora esistono due messaggi diversi che ritornano, che negano tutte e due la chiave trovata, ma a seconda del fatto che la ricerca sia terminata oppure che la ricerca non si è conclusa. Quando io faccio una ricerca su Freenet do un parametro importantissimo che è l'HTL, Hops to Live. Dice praticamente quanti server, quanti nodi deve attraversare la mia richiesta prima che l'ultimo nodo la abbozzi e vi restituisca direttamente la risposta, Hops to Live Exceeded, che è esattamente l'equivalente del TTL Exceeded. La grossa differenza è che mentre il TTL è un meccanismo lineare, cioè una richiesta attraversa un certo numero di nodi e non si moltiplica mai, la ricerca di Freenet è fatta a grafo, cioè Io la chiedo a un certo numero di nodi, i quali la chiedono a un certo altro numero di nodi, e chiaramente non c'è un'esplosione perché il meccanismo è fatto per generare un numero finito di richieste. Ma se avete presente i problemi che ha Nutella, che fa più traffico con i broadcast, piuttosto che a recuperare i file, vi rendete conto che questo è il grosso problema di Freenet, cioè rendere affidabile una ricerca limitando l'onda di richieste che una singola richiesta di un nodo può fare. E quindi fare un trade-off fra l'affidabilità della richiesta, cioè il file c'è da qualche parte, ma io non riesco a trovarlo perché non ho fatto una ricerca abbastanza approfondita, e il fatto che se le ricerche sono tutte troppo approfondite, Freenet non funziona perché i server collassano sotto il peso delle richieste. Qualcuno che si ricorda l'orario? Finiamo all'una? Quanto tempo abbiamo? Ok. Ho sfogliato due cose. Il problema della connessione di Freenet non è ovviamente risolto. Voi fate partire un nodo, come fa il nodo a contattare un altro server Freenet? Non lo può contattare, perché non esistendo un punto centralizzato non sa dove trovarlo. Come si risolve il problema? Il problema si risolve con un meccanismo, una taroccatura, insomma. Non c'è un modo lineare e affidabile di risolvere questo problema. Voi dovete fornire un unico nodo di aggancio affidabile, avuto con un meccanismo out of band, ve lo dice un amico, lo andate a vedere sul sito di Ian Clark, tirate numeri a caso finché non trovate un nodo valido, decidete voi, il nodo di vostra zia se la conoscete e se ha un nodo Freenet. Una volta che il nodo si aggancia non c'è problema, il nodo comincia a acquisire informazioni su altri nodi, le scrive nel proprio data store, se non si corrompe il data store il nodo resta in maniera affidabile in rete.
1: Come faccio a trovare un... ok, il nodo avrà un suo nome identificato in qualche modo, il tutto si appoggia su TCP/IP, giusto? Come faccio ad andare su quella macchina?
0: È molto semplice, tu prendi la reference del nodo, che è un file di testo, una riga di un file di testo, nel caso di Freenet 03 è TCP/IP / l'IP due punti la porta, e fine del discorso. Quindi è come nel caso di Freenet 04 c'è associata una chiave crittografica, quindi invece che una riga corta sono tre righe lunghe di numeri incomprensibili. In un caso e nell'altro tu becchi una stringa di testo da qualche parte. Quello che si può fare è creare una libreria di server affidabili e renderla pubblica, magari firmandola con la chiave di Ian Clark o con qualche meccanismo del genere. Se io recupero un nodo, se voi recuperate un nodo e lo trovate firmato con la mia chiave, forse potreste considerarlo un nodo valido. Il meccanismo è quello del Web of Trust, non c'è un'altra soluzione di questo. Comunque, una volta che il nodo è partito, dovrebbe restare su Freenet per l'eternità, non avere più bisogno di niente. Quindi non c'è neanche bisogno che il nodo a cui si collega resti in piedi, perché lui comincia a acquisire una conoscenza locale della rete, ma abbastanza diffusa, quindi conosce più nodi, e diciamo il meccanismo, a parte il boot, poi risolve il problema della conoscenza. È molto importante che la conoscenza del nodo sia locale, perché se fosse globale sarebbe un punto di attacco per riuscire a capire come è il grafo di routing di Freenet. I nodi, come si diceva, scoprono altri nodi durante il funzionamento. Ogni nodo, quando deve richiedere una chiave, la richiede ad alcuni dei nodi che conosce. C'è un problema molto interessante ed è riuscire a far specializzare i vari nodi nelle chiavi che contengono. Se è facilmente dimostrabile, ma anche intuitivo, che se io so che tu a casa leggi la fantascienza, tu invece leggi i libri gialli, se io ho bisogno di un libro giallo lo chiedo direttamente a te. Non è detto che tu ce l'abbia, ma è più probabile che tu ce l'abbia rispetto a lui, perché lui potrebbe avere anche un libro di fantascienza, ma ne ha uno, tu ne hai tanti. Se cerco un libro di fantascienza è più proficuo che lo chieda prima a te. Qual è però il problema di fondo? Non esiste un indice su Freenet, non esiste la possibilità di indicizzare i contenuti, quindi in che cosa mi specializzo? Beh, in qualunque cosa. In realtà basta definire un concetto che si chiama distanza lessicale. Voi prendete una qualunque funzione di hash e la applicate alla chiave. Ottenete un numero in un certo range, poniamo da 1 a 1000. Non importa cosa significa, non significa niente, ma se ogni nodo dice io sono specializzato nei numeri da 800 a 900, Se io devo chiedere una chiave, ne calcolo l'hash e la vado a chiedere al nodo che si specializza. Questo meccanismo, se i nodi restano in piedi per sufficiente tempo, fa sì che i contenuti di un certo segmento della distanza lessicale migrino, con più probabilità, verso certi data store. Ed ovviamente questo è scritto nella reference del nodo. Quindi quando voi avete la reference del nodo, il nodo autonomamente ha deciso, lui, quando è stato generato, oltre a generare in maniera randomizzata le sue chiavi pubbliche e private e tutte le porcherie di questo tipo, ha anche deciso, bene, io mi specializzo nei numeri da 800 a 900, l'ha deciso lui, non c'è un'autorità che glielo dice, perché altrimenti avremmo un punto di attacco, scusate, sono ripetitivo, ma è molto importante. Con questo meccanismo, anche se ci sono più server che dichiarano di essere specializzati sullo stesso segmento di distanza lessicale, l'efficienza del retrieval aumenta. Assolutamente no, è funzione deterministica del contenuto, è un hash del contenuto, della chiave. Non ho detto che la chiave è il contenuto, ci dobbiamo ancora arrivare, ma data una chiave, la distanza lessicale è una precisa funzione di hash del contenuto, quindi è assolutamente dipendente dal contenuto. Non è invertibile, perché se fosse invertibile si avrebbe, non lo dico più. Dalla chiave proprio, dalla chiave considerata come un file. La chiave non abbiamo ancora detto che cos'è, ma vabbè, sarà una stringa di bit. L'hash del contenuto è la distanza, è il numero lessicale da cui io posso calcolare una distanza lessicale sapendo qual è la mia origine di quella chiave. Non vuol dire niente, la chiave non solo non si sa cosa c'è dentro, ma non si sa neanche che tipo di chiave è. Una chiave ARK o la chiave di un file hanno tutte e due una distanza lessicale, e dal punto di vista del meccanismo la tipologia della chiave, che poi vedremo che cos'è, è assolutamente irrilevante. Tutte le chiavi, tutti i cani sono uguali, no, su internet, tutte le chiavi su Finet sono uguali. Poi è il nodo che le richiede che deve trattarle a seconda della tipologia della chiave. Ci arriviamo subito alla tipologia delle chiavi. Si vede qualcosa? Allora, questo è un caso che vi racconto a voce di come il nodo A trova una chiave che sta sul nodo D. Il nodo A viene richiesto da una chiave, chi glielo richiede non si sa, può essere il proxy che gira localmente, può essere un altro proxy che sta usando lui come gateway, non ce l'ha nel suo data store, quindi la chiede a un nodo che conosce, che è B. Il nodo B non ce l'ha, sarebbe troppo facile. Allora decrementa probabilmente di 1 il suo HTL e la chiede a un nodo che conosce lui, che è il nodo C. Il nodo C non ce l'ha, sarebbe già finita la storia. Risponde con una richiesta rossa che vuol dire: caro mio, non ce l'ho. E mi sono accorto, quando ho decrementato l'HTL, che la richiesta ha raggiunto il suo limite di profondità, che in questo caso è 2. Probabilmente 2. Ok, allora il nodo B dice: no, non voglio essere troppo pigro, la chiedo a una, e decide lui se chiederla o non chiederla a un altro nodo, la chiede al nodo E. Il nodo E dice: ah, non ce l'ho, però siccome la profondità della ricerca è stocastica, lui non risponde abbiamo finito, ma la chiede al nodo F, quindi si è comportato in maniera imprevedibile. Il nodo F, anche lui si comporta in maniera imprevedibile, dice che la chiave non ce l'ha perché non ce l'ha, e la chiede al nodo B. Cos'è successo? È successa una porcheria. La richiesta è in loop, ma le richieste contengono un identificativo dei nodi che le stanno trattando, le richieste vive. Il nodo B si accorge che la richiesta è in loop. Allora manda un messaggio: ah, stai attento, non fare nient'altro, non passare questa richiesta a nessun altro, perché siamo in loop. Il nodo F capisce e dice questo al nodo E, e la richiesta muore, invece di cominciare a girare come un'ossessa, muore. Il nodo E la richiede al nodo D e, meno male, la richiesta c'è, la chiave c'è. Il messaggio che viene risposto è marrone, credetemi sulla parola, invece che blu o rosso. E il nodo E riceve la chiave, la passa al nodo B, che la passa al nodo A, e la chiave viene trovata. Nel far questo succede il meccanismo di diffusione che vi dicevo, cioè tutti i nodi che vedono passare una chiave che è stata trovata la copiano nel loro data store. indipendentemente dal fatto che l'abbiano richiesta oppure no. Quindi, mentre all'inizio questa chiave in 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodi stava solo in D, alla fine di questa richiesta questa chiave sta in 4 posti, sta sempre in D, in E, in B e anche in A. Quindi questo comportamento ecologico impositivo, cioè nel senso della moltiplicazione, è scattato, è avvenuto. Ancora due parole, vabbè, qui è esattamente quello che ho detto: rumore di fondo probabilistico, data store, singoli data store, questo abbiamo già detto tutto, si specializzano, l'abbiamo detto, meccanismi crittografici. Facciamo questo e poi terminiamo per poter arrivare un attimo al nocciolo dell'intervento. Allora, i file in Freenet sono associati, memorizzati utilizzando oggetti detti chiavi. Ci sono delle chiavi che effettivamente memorizzano dei file, ci sono delle chiavi di diciamo servizio che memorizzano metadati utili al funzionamento di Freenet, ma che non sono esattamente il contenuto di un file. Il cavallo da tiro di Freenet, la chiave che contiene dei dati, si chiama chiave CHK, che sta per Content Hash Key, cioè chiave che è l'hash di un content, cioè di un contenuto, il che vuol dire che c'ha un contenuto. Cos'è la CHK? In questa presentazione, poi vi dico dove è, ci sono i trattamenti delle singole chiavi. Comunque, una chiave CHK è una chiave che contiene un file, chiamiamolo in termini binari, che contiene il contenuto di un file e si chiama come una certa funzione di hash di quel file. Quindi, se io memorizzo, che ne so, mandy.jpg su Freenet, la chiave che ne risulta, la chiave che contiene il JPEG, non ha nessuna relazione col nome del file che io ho inserito, ma ha una relazione esatta col contenuto di quel file. Se io cambio il colore di un pixel di quel file, per esempio lo steganografo, ci infilo qualche cosa, la CHK di quel file cambia completamente. Pensate a un CRC, al CRC di un file. Il bello di questa cosa è che il contenuto del file è anche crittografato, non voglio entrare nei dettagli della struttura, per cui in realtà un file che c'è in un data store, io so come viene chiamato con un hash, ma se non ho un'altra chiave non riesco a decrittografarlo, perché non ho la chiave pubblica che è stata usata per crittografarlo. Infatti, quando un file viene messo su Freenet, si generano normalmente due chiavi. Una chiave è la chiave CHK che contiene il contenuto del file, l'altra è una chiave KSK che contiene il nome di quel file, o al meglio il nome che io ho deciso di assegnare su Freenet a quel file. Per farla veloce, altrimenti spiegata a voce diventa difficile da seguire, io ho il file mandy.jpg. Lo voglio mettere su Freenet in maniera tale che la chiave sia mnemonica. Allora posso mettere su Freenet questo file inserendo la chiave KSK, una bellissima ragazza poco vestita, e il contenuto del file mandy.jpg. Chi vuole recuperare il file ha due possibilità: o chiede direttamente la chiave CHK, che è un po' difficile perché l'indice di una chiave CHK sono 64 caratteri randomici sostanzialmente, oppure può chiedere la chiave KSK corrispondente, chiede una bellissima ragazza poco vestita su Freenet e gli ritorna il JPEG originale. In questo modo chi avesse nel suo data store il JPEG originale, da questa sola informazione non può essere perseguito, perché il file è cifrato, il nome è un hash di un contenuto non ben noto, quindi il contenuto non può essere tracciato. È probabile, tra l'altro, che la chiave KSK e la CHK corrispondente finiscano memorizzati su due server diversi. È chiaro che però, se qualcuno sta cercando proprio il JPEG mandy.jpg, lo trova, perché può fare il processo di codifica che è deterministico e quindi non è un vero e proprio meccanismo crittografico, è solo una pastoia a chi volesse attaccare il Freenet, però abbastanza efficiente, e può provare che dentro il data store c'è quel file, ma se non sa esattamente il file non lo può trovare direttamente, perché dovrebbe conoscere allora il KSK. Dentro questo meccanismo c'è il classico sistema di chiavi pubbliche e private, mutuato dai soliti discorsi PGP. Il meccanismo è questo: la chiave KSK genera una chiave DSA casuale, da cui vengono calcolati una coppia casuale di chiavi pubbliche e private. La chiave privata viene utilizzata per crittografare in un qualche modo la chiave CHK corrispondente. La chiave pubblica viene inserita come parte della chiave CHK, per cui chi ha la chiave CHK ha anche la chiave pubblica che è necessaria per decrittare. Il tutto non è fatto per rendere la cosa sicura, è attaccabile, perché la chiave privata è in realtà memorizzata nella chiave KSK, è solo fatta per rendere difficile l'andare a tracciare un file. Perché non mi gira la slide? Su Freenet. È affidabile la chiave KSK? No, perché vi ho detto le chiavi muoiono. Cosa succede se una chiave KSK muore su Freenet e il contenuto resta vivo? La chiave CHK corrispondente. Succede che io posso altatamente cambiare il nome alla chiave KSK e farla puntare a un altro contenuto. Questo è successo in un caso veramente bellissimo. Sulla chiave di test che viene utilizzata per vedere se il vostro nodo Freenet va in rete, molto, molto simpaticamente è stato deciso che ci fosse un file gpl.txt, dove è facile immaginare cosa c'era dentro: c'era il testo della GPL 1.1. Siccome il Freenet ha attraversato dei brutti periodi, c'è stato un momento in cui tutto funzionava così male che in qualche modo qualcuno è riuscito a reimpostare la chiave KSK. Ha reimpostato la chiave gpl.txt, ma il contenuto era la licenza BSD, per cui la gente ha cominciato a cercare gpl.txt e gli ritornava il contenuto della licenza BSD. Poi è successo anche di peggio a chi aveva impostato la chiave usconstitution.txt. Non vi dico che cosa gli ritornava quando uno cercava la Costituzione americana. Questo dimostra che la chiave KSK non è affidabile. Come si risolve il problema? Qui tagliamo completamente. Si risolve il problema con un'altra chiave che si chiama SSK, il nome dice tutto: Signed Subspace Key, cioè chiave che firma un sottospazio, sottospazio dei nomi di chiave. Voi generate una chiave SSK e la impostate su Freenet. Questa chiave utilizza una chiave privata che solo voi avete. Per impostare un file sotto questa chiave, vedetela come se fosse una sottodirectory, ci vuole la vostra chiave privata. Nessuno può scrivere un file che stia in quella sottodirectory virtuale. In realtà il file system, se lo vogliamo chiamare così, di Freenet è piatto, ma con i trucchetti che usava per esempio il macOS 4, un file system piatto può essere visto come un ISO 9660, come se fosse formato da sottodirectory. Questo meccanismo utilizza una firma, per cui se io mi impossesso del sottospazio licenze software, perché nessuno l'ha occupato su Freenet, e mantengo viva la chiave SSK licenze software, io e solo io posso impostare sotto lo sottospazio virtuale di Freenet, la directory di Freenet SSK, che si chiama licenze software, quello che mi pare. Per cui se io sono una persona affidabile, probabilmente la GPL che è impostata sotto licenze software / GPL sarà veramente la GPL, la BSD se la voglio mettere sarà la BSD e così via. E il meccanismo di funzionamento di chiavi è ancora più incasinato, lo trovate in parte in questa presentazione, qui skippiamo velocemente alla fine. Ultimo problema, la chiave MSK. Voi volete pubblicare un free site su Freenet? Lo pubblicate, bellissimo. Ne volete pubblicare un altro, cambiando una pagina. Cosa fate? Come fate a cancellare quello preesistente? Non lo cancellate. Quindi o cambiate tutte le pagine e anche il nome del free site, oppure siete del gatto. Perché il vantaggio di Freenet, non posso cancellare le informazioni, vi si ritorce nei denti immediatamente. Soluzione. Esiste una metachiave, si chiama MSK, o esiste il sistema di edition dei siti Freenet? Vi racconto solo il primo, il secondo serve allo stesso scopo. La chiave MSK è una metachiave che contiene le chiavi CHK di un certo free site. Il nome della chiave contiene una data e un'ora precise. Il nome della chiave lo vedete nell'ultima riga. Una chiave MSK si chiama Freenet 2 punti, MSK, et, SSK, et, una bella serie di bit senza senso, anno, mese, giorno, ora, minuto e secondo, trattino, nome mnemonico del sito. Il sito del Winston Smith, per esempio, si chiama PWS. Cosa succede? Succede che io posso pubblicare il sito di oggi, il sito di domani e il sito di dopodomani. La gente richiede soltanto la chiave mnemonica. Il client automaticamente aggiunge la data del giorno e richiede effettivamente una chiave valida solo per quel giorno. In questo modo io posso simulare l'aggiornamento di un sito inserendo, quando mi pare a me, anche 10 giorni prima, le varie edizioni del mio sito. E per il meccanismo delle chiavi KSK, CHK, se cambio solo una pagina, e quindi solo una delle chiavi CHK mi cambia, non ho neanche bisogno di reimpostare le altre, perché al momento in cui effettuo l'inserimento del free site, tutto il sistema ricalcola le chiavi CHK dei contenuti, le trova su Freenet, e siccome una richiesta di inserimento non può avvenire direttamente, ma solo come seconda fase, l'inserimento di un file di cui non ho parlato funziona così. Scusate la parentesi, ho saltato un pezzo. Se voi volete inserire la chiave mendi.jpg, prima la richiedete. Se la chiave non viene trovata, la inserite. Se viene trovata, viene generata una richiesta di collisione. Nel caso voi stiate inserendo il nome, la chiave KSK, questo vi impedisce di generare la chiave. Ma nel caso che ci sia già il contenuto e non ci sia il nome, questo è un vantaggio, perché io inserisco il file mendi.jpg, lo voglio chiamare una bellissima ragazza poco vestita e far sì che venga fuori quella fotografia. Se casualmente qualcuno ha già inserito quel contenuto, non è che la mia richiesta fallisce, io inserisco praticamente un secondo puntatore allo stesso contenuto, una chiave KSK diversa, e non ho bisogno, perché trovo la collisione, di inserire il contenuto, c'è già. Lo sono sicuro perché il nome della chiave CHK che io cerco di inserire è un hash crittografico affidabile del contenuto. Le chiavi MSK funzionano sullo stesso principio. La nuova chiave MSK è sicuramente diversa perché contiene la data del giorno e quindi non è mai la stessa chiave. Ma le chiavi CHK, la chiave MSK è praticamente una directory di chiavi CHK. Le chiavi CHK a cui puntano sono funzioni del contenuto. Se io ho 1000 pagine e ne ho cambiata uno, inserisco soltanto la pagina nuova, e questo aiuta a evitare di duplicare file su Freenet e sommergere gli altri nodi di richiesta di inserimento. Se il mio sito è popolare, appena cerco di inserire una pagina mi viene subito detto: no, guarda, la pagina c'è già. Quindi delle 1000 richieste io 999 non le faccio, ma effettivamente inserisco solo la pagina che anche solo in un pixel o in una lettera è cambiata. Ok. Finisco qui per motivi di tempo, di spazio, eccetera, eccetera, perché volevo passare alla parte pratica. La descrizione è un po' sistemistica, come avete visto, di come funziona Freenet. Vi dico semplicemente che su internet ho pubblicato 2 o 3 serie di slide fatti con software poco simpatici, come avete visto, che rispiegano un pochino di più questa situazione. Esiste anche un sito italiano di Freenet, sopravvive anche il sito italiano di Freenet 0.3, esiste il sito tradotto più o meno aggiornato in italiano del sito di Freenet 0.4, trovate tutti i link del caso sul Crypto CD, su quella scheda che abbiamo distribuito ieri, e chi non ce l'avesse viene un attimo da me perché il link è un po' lunghetto e non lo sto a scrivere qui. Vi consiglio, se già non l'avete fatto, perché li abbiamo finiti, di tirarvi giù l'immagine ISO del Crypto CD che è memorizzata su un server qua nella rete locale, perché lì sopra, tra l'altro, trovate il mirror del sito 0.3 che non è più disponibile su internet, e trovate anche questi documenti e alcune altre pubblicazioni interessanti. Per cui chi non ce l'avesse, in qualche modo lo chiede a me o lo chiede a Odo o si informa in giro, c'è l'immagine ISO su un server qui della rete locale. Se proprio non sapete che cosa fare, mi scrivete, il mio indirizzo è marcoc@domodossolancona.it, o scrivete alla lista Freenet gestita dal FLUG, dal Freenet Linux User Group. Basta così. Prima di passare alla parte di installazione, invece parlare di come si installa e come non si installa, cosa vi può succedere quando gestite un nodo Freenet, un ultimissimo giro di domande sulla parte teorica. Assolutamente, totalmente incompatibile, sono diversi protocolli in punti chiave, non, sono due Freenet separate, anzi, questo non ve l'avevo detto ma è interessante, ci sono tre Freenet separate in questo momento, c'è la 0.3 che sopravvive in pochi server, c'è la 0.4 che funzionicchia e che non viene upgradata tutti i giorni e c'è la Freenet WatchMe che è una Freenet loggata. Poi i nodi mandano un log delle transazioni a un server centrale che gestisce YARC, con cui il gruppo di sviluppo cerca di capire perché non funziona il routing. Chiaramente i nodi WatchMe sono incompatibili con i nodi 0.4 normali e non comunicano fra di loro. Viene richiesto da chi ha possibilità di mettere nodi permanenti di generare un nodo Freenet WatchMe e di collegarsi con il server buttando giù questi log che logano poco ma insomma.

0: passato a lui, e un nodo che ritorna, una richiesta o un messaggio di failure segue il cammino che si ricorda, perché un nodo può aver trasmesso la richiesta a più altri nodi, ma l'ha ricevuta solo da uno. Se la riceve da due, segnala subito che c'è un loop e quindi la richiesta muore lì. Per cui non direi che è una tabella di routing, è una traccia dinamica di chi mi ha fatto la domanda. Cioè, se tu mi fai una domanda, io vado a vedere e nel frattempo non mi ricordo chi me l'ha fatta, è un po' difficile che possa restituire la risposta, ma esiste solo lì. Le tabelle di routing dei nodi, se vogliamo, sono i nodi locali, la conoscenza locale che un nodo ha di altri nodi. Ma non è un vero e proprio routing, perché l'unica cosa che conosce un nodo degli altri nodi è se si sono specializzati in un certo segmento di distanza lessicale, il che non aiuta in nessun modo a capire qual è il grafo fisico di connessioni sotto il grafo logico, anche se uno riuscisse a ricostruirlo, della conoscenza locale di più nodi, perché sono due cose completamente ortogonali, sono completamente separate.
1: Scusa, quindi per rimanere totalmente anonimi è necessario che ci sia molta gente su cui distribuire queste cose, in maniera da rendere sempre più difficile un'analisi del traffico spinta, o mi sbaglio?
0: Dunque, concettualmente no, praticamente sì, nel senso che sapete voi cos'è Crowd? Folle. Crowd era un sistema di proxy anonimizzatore distribuito fatto alla TET, che semplicemente rendeva difficilmente tracciabile una richiesta distribuendola su una serie di nodi in maniera casuale, e poi qualcun altro andava a leggere la pagina a nome mio e me la restituiva. Col concetto di folla, la folla rende anonimi entro certi limiti i partecipanti, e quindi già solo questo aiuta. Chiaramente Freenet è molto potenziata dal fatto che siano tanti nodi Freenet, però se ce ne sono due di nodi Freenet, il gioco già comincia a frenare. Ciascuno di noi due che ha recuperato il file, una ragazza poco vestita, appunto JPEG, può negarlo e dire è stato lui. Bastano due nodi Freenet, perché c'è un comportamento casuale. Io ce l'ho nel data store, ma l'ha chiesto lui. E lui dice, no, sembra che io l'abbia richiesto, ma è il mio nodo che mente. Guardate, Freenet c'ha una cosa originale, questo meccanismo di progetto. È stata pensata per fare questo. Poi le realizzazioni informatiche spesso sono molto ingegnose e funzionanti, spesso sono delle schifezze, ma la cosa veramente che distingue Freenet da qualunque altro sistema di anonimato, compresi i remailer, per esempio, che funzionano benissimo, ma non sono pensati per esempio per proteggere il remops, perché un remops di un remailer per certe cose è assolutamente identificabile. Freenet no, Freenet nasce con questa preoccupazione di progetto e poi è una cosa di un'inefficienza, di un'inequitabilità mostruosa, però da questo punto di vista c'ha come dato di progetto dei dati filosofico-legali, se vogliamo chiamarli così, e questa è una cosa molto interessante e anche importante a parer mio. Proviamo a installare... Sì. Capito neanche io, quindi dubbi. Nel caso di contenuti pedopornografici, Freenet è un pericolo come lo è il dischetto che io ho nella borsa, cioè qualcuno può portarci appresso un file pedopornografico. Questo, diciamo, è l'approccio filosofico, oppure anche la mia macchina, la mia automobile, può essere utilizzata per trasportare dischetti che contiene materiale pedopornografico, non per questo mi si vieta di tenere un'automobile. Freenet permette di fruire di anonimato, che è una possibilità data a tutti, per la maggioranza persone oneste, che per qualche motivo, magari perché hanno l'AIDS e stanno chiedendo aiuto ma non vogliono rivelarsi, hanno bisogno di anonimato. L'anonimato è una cosa che è garantita da fior di leggi in sistemi giuridici diversi. Pensate alla posta ordinaria. Quando voi mandate una lettera, scusa un attimo, quando voi mandate una lettera, le poste non lasciano traccia. Non avevo capito che la richiesta era ortogonale al tema, scusa. Quindi c'è fior di punizioni per chi apre una busta senza avere l'ordine di un giudice dato con una certa procedura, per cui io posso con la

0: massima facilità mandare un dischetto pieno di materiali pedopornografici usando le poste italiane con la tranquillità di avere un anonimato forse superiore a quello che mi dà Freenet. È un po' curioso che, anche molto in buona fede, tutte le volte che si danno risorse, meccanismi che assicurano la libertà degli individui, si risponda: tu aiuti i criminali. A me viene fatto di pensare che tutte le volte che succede questo ci sia o un condizionamento di un certo tipo, di gente che ormai è stata abituata a pensarla in buona fede in un certo modo, o ci sia malafede. Cioè, quello che fa paura di Freenet non è che la possono usare i pedofili, i terroristi, aiutatemi la mafia, la Yakuza, eccetera, eccetera, ma fa un po' paura il fatto che un individuo può mandare un contenuto nel suo paese, per esempio, questionabile, pensiamo alla Cina, dove guarda caso Freenet è abbastanza utilizzata, e non essere perseguito. Quindi dà più potere all'individuo di quello che addirittura uno Stato o al limite un servizio segreto può avere. E l'individuo è un individuo qualunque, presumibilmente quindi onesto.
1: Questo è quello che fa paura.
0: Questa è la mia opinione, infatti. Quindi io non sono assolutamente preoccupato che Freenet possa essere utilizzata per fini perversi contro cui io non sono assolutamente d'accordo. Perché da persona empirica applico, io sono ingegnere, applico un discorso costi-benefici. È più importante, poi la chiudo qui con questo pippone incredibile che ho già fatto ieri, non è questa la sede, è più importante limitare una libertà per tutti o salvare la vita di un bambino? Io faccio una moltiplicazione, mi butterei sotto una macchina per salvare la vita di un bambino, ma se tu mi chiedi c'è la possibilità che in un anno si salvi la vita di un bambino preda di un pedofilo abolendo Freenet, io ti dico no. Perché 60 milioni di persone in Italia hanno perso la possibilità di fare qualche cosa in maniera anonima e onesta. E il bene di queste 60 persone è, ahimè, superiore al bene di una vita umana. D'altra parte, nessuno di noi oggi ha preso il caffè e ha mandato i soldi in Africa per salvare oggi la vita di un bambino che muore di fame, quindi anche se non lo facciamo coscientemente questo tipo di ragionamento, lo facciamo inconsciamente quando prendiamo il caffè la mattina. Questo era una cosa per sistemisti, quindi chiudiamola un attimo lì. Dove eravamo rimasti? Vediamo qualche cosa? Sì, facciamo uno switch. Allora, adesso dimenticatevi un attimo tutto quello che abbiamo detto, sia il pippone filosofico, ma anche i meccanismi di funzionamento di Freenet. Consideriamo Freenet un programma da installare che devo far funzionare, quindi consideriamolo FreeCiv o qualunque altra cosa che mi venga in mente. Vediamo innanzitutto Freenet vecchia, 392, e vediamo di che ambiente ha bisogno, molto velocemente, intanto che Gianni Bianchini, che è il gestore del nodo del FLUG, che tecnicamente ne sa molto più di me sull'argomento, probabilmente.
2: Però ne sai molto più di me su come si switcha il display.

0: infatti io avrei provato a fare un F5 fisicamente, ma non mi ha voluto sapere.
1: L'unica del battaglio con spengendo gli accendenti,
0: con l'ultra fase di accendenti.
1: Sì, perché è il BIOS che deve sentire il proiettore, è una macchina un po' del pizzo. Allora, se poi succede tutto il casino che è successo prima, io ho preso la macchina e l'ho sbattuta contro il tavolo perché il controller IDE non mi vedeva più la disk e ha funzionato, vi spiego tutto a voce. Ok, allora Gianni tenta di resuscitare l'oggetto, io tento di intrattenervi. Allora, Freenet di che cosa ha bisogno? Freenet è un sistema Java, ma ovviamente fa cose strane, matematica intera lunga per le chiavi crittografiche, per esempio, utilizzo di Java portabile, ma insomma fino a un certo punto in un altro senso. Esiste per fortuna su varie situazioni. Esiste anche su piattaforme non libere, può girare su tutti i principali Unix, compreso Solaris, eccetera, eccetera, può girare sotto Windows, può girare sotto macOS anche se con qualche difficoltà, specialmente macOS X. Essendo scritto in Java, basta costruirgli un ambiente in cui ci sia una macchina virtuale Java e le librerie che vengono utilizzate, e questo è sufficiente. Scusa? Basta una JRE e le librerie GPM. Quindi se voi lavorate sotto Linux, che vi consiglio vivamente, specialmente se volete utilizzare un server, utilizzate una piattaforma asterisco Unix, qualche cosa, dovete installare sostanzialmente due cose. Una JRE compatibile e le librerie GPM versione 2 o versione 3. Le librerie GPM, libgpm2, libgmp, scusate, libgmp, Grit, Mat, qualche cosa, è la libreria che permette di fare operazioni matematiche con numeri di lunghezza indeterminata.
2: La libreria GNU,
1: come vi dicevo, lui ne sa più di me, per la precisione aritmetica arbitraria. Viene utilizzata per tutti i calcoli che implicano crittografia, perché i calcoli che implicano crittografia utilizzano numeri di centinaia di cifre decimali. E quindi non si possono calcolare con i registri di un computer o con le variabili classiche singola, doppia precisione che si usano dai normali programmi. Questo ambiente deve essere creato ed è suscettibile di una quantità di piccoli bachi, bachetti, bachini. Quello che funziona sotto Linux, parliamo un attimo della piattaforma Linux, dimentichiamoci che esiste per esempio e funziona bene la piattaforma Windows, per dire semplicemente che probabilmente per fare un nodo, quello che si chiama un nodo transiente, cioè un nodo che viene utilizzato solo nel momento in cui qualcuno deve consultare Freenet, ma non fa parte di Freenet a tutti gli effetti, Windows va benissimo. Su Windows anche su macOS 9 può andare bene. Se invece volete gestire un nodo, se volete gestire un nodo vero e proprio, scordatevi Windows. Con Windows NT, Windows 2000, riuscite a fare qualche cosa, non utilizzate Windows ME o Windows XP, anche per altri motivi, ma sicuramente perché non ci funziona Freenet. Utilizzate Linux se volete rendervi la vita facile, perché Freenet è nativa sotto Linux, cioè il gruppo di sviluppo di Freenet lavora sotto Linux. In realtà Freenet è molto portabile, non è difficile far lavorare sotto un altro sistema operativo. Io do alcune esperienze terra a terra che ho fatto io insieme a Gianni e che fanno funzionare le cose in maniera rapida. Voi potete utilizzare sostanzialmente le versioni della JRE Sun o IBM fino all'ultima, che nel caso per esempio della JRE è la 1.4. Freenet fa chiamate a livello Java 1.1 con qualche piccola estensione che viene introdotta, perché altrimenti il profilo di memoria che Freenet 0.4 ha sta cominciando a diventare devastante per le macchine, e per utilizzare certe cose rientranti e altre cosine che aiutano a tenere basso lo spazio di memoria occupato, mi dicono che ci vuole una versione di Java superiore alla 1, della diciamo di implementazione della JRE superiore alla 1.1. La 1.3.1_03 di Sun va molto bene, ma ovviamente se come facciamo noi avete un occhio particolare per il software libero, potete usare soltanto Caffè, che è l'unica implementazione Java rilasciata come software libero. Freenet funziona ragionevolmente bene sotto caffè se si usano alcune precauzioni. Per cui utilizzate pure, se volete, la JRE di Sun, che è anche più efficiente perché usa le thread in modo esteso invece di fare uno spawning continuo di processi. Però se vi interessa lavorare col software libero, usate Caffè con due precauzioni. Per farci funzionare il Freenet è necessario fare una patch a Caffè che non riconosce correttamente la libreria GPM2 e GPM3. Per cui se voi fate il configure di Caffè per compilarvelo da sorgente o usate un binario, Freenet vi dice che non trova la libreria di precisione arbitraria. Ci sono due possibilità: o vi prendete i sorgenti della distribuzione ordinaria, anche in RPM, applicate questa patch e ve la compilate su una macchina su cui sono installate le GPM, le GMP, fate sempre un'equivalenza GMP-GPM per questo contesto perché sbaglierò altre 18 volte, oppure usate una distribuzione facilitata che Gianni ha preparato e che abbiamo cominciato a distribuire da poco, che permette di installare in una botta unica tutto un nodo Freenet con alcune cautele che ora enuncerò una per volta, anche non sapendo tutto quello che vi sto dicendo adesso. Quali sono le cautele opportune? Abbiamo detto che ci devono essere librerie GPM installate e una JRE in grado di riconoscerle. Abbiamo detto quale può essere il trucco: usate una JRE Sun 1.2, 1.3, meglio la 1.3.0.3 che funziona bene, anche la 1.4. Oppure utilizzate Caffè. Se utilizzate Caffè, applicate la patch che c'è nel README di Freenet e compilatelo sulla vostra macchina dopo aver installato le librerie GMP. Altrimenti utilizzate la distribuzione Easy Freenet che Gianni ha concepito e preparato e che vi taglia la testa al toro. Non avete bisogno di installare niente, nemmeno la JRE. E c'è un altro vantaggio importante a fare questo, che è il fatto di gestire la penetrazione di un nodo Freenet. Un nodo Freenet è un'applicazione Java che gira su una macchina virtuale Java, arbitraria. Con tutti i bei discorsi che si fanno sulle sandbox di Java, non è molto affidabile in una situazione in cui la sicurezza sia un must. Di solito le applicazioni di security non sono scritte in Java. Una precauzione elementare che si deve fare se voi avete bisogno di aprire una porta fissa sul vostro nodo per farci ascoltare Freenet sopra, Freenet ha bisogno di una porta aperta e raggiungibile sul nodo, come qualunque altro servizio TCP/IP, è opportuno farla girare in una jail, quello che si fa con i server FTP, che si fa con i server HTTP e così via. Cioè farla girare in un file system chroottato, il che vuol dire semplicemente che il processo Freenet e tutti i suoi figli, compreso, anzi, e anche il babbo, la macchina virtuale Java, è convinto di essere in un file system, ma non è vero. Quel file system è solo una sottodirectory del file system vero che contiene il minimo indispensabile a farlo funzionare. Non contiene, per esempio, nessun programma applicativo, nessun altro server che possa essere suscettibile di exploit. Per esempio il file system jail di Freenet contiene una trentina di file in tutto, tra device, librerie, Freenet stesso e poco altro. Questa è una precauzione standard che, per chi conosce un attimo di più le problemi di security su qualunque versione di Unix, sa perfettamente e sa anche come fare. Si tratta di fare un wrapper che lancia Freenet e la sua macchina, il suo Java Runtime Environment, in un certo modo. Se utilizzate la distribuzione Easy Freenet, non soltanto non vi dovete affatto preoccupare di tutti i problemi di trovare la macchina virtuale giusta, di applicare le patch, di trovare la libreria GMP, eccetera, eccetera, potete non avere neanche Java installata sulla vostra macchina, e in una botta sola, rispondendo alle stesse domande che vi farebbe l'installazione di Freenet, voi avete un'installazione di Freenet completa e anche chroottata, cioè che gira in una jail, e rende un pizzichino più sicuro il vostro server se voi avete ragione di pensare che possa essere in qualche modo esploitato, o se semplicemente avete a cuore il fatto che il vostro server lo volete gestire in sicurezza. Si proietta qualcosa?
3: Giusto. La macchina è tua.
4: Thank you.

0: questo
1: momento, ringrazio PBM per la collaborazione, hanno bucato la rete per permetterci di tentare di usare Serinet. C'è un problema che è spiegato abbastanza chiaramente in più punti della documentazione, ma è come fanno i server Serinet a trovarsi fra di loro. Server Serinet apre una porta arbitraria, una porta user di solito, uno spazio user, che tradizionalmente è la 19114, a cui gli altri server però possono connettersi per richiedere chiavi. In realtà la porta è completamente configurabile, per cui in realtà un server, per sapere che c'è un altro server, deve aver avuto il reference di quel nodo. Però quando poi la situazione si è stabilizzata e i reference sono nella, chiamiamola routing table, ma non è una routing table, di Freenet, questo è arbitrario. Se voi siete dietro un NAT, situazione abbastanza frequente, anche perché è una DSL, in teoria non potete gestire un nodo Freenet. Perché? Non potete gestirlo perché dovete aprire una porta. In realtà alcune cose, molte cose si possono fare se la vostra porta può essere bucata, come è in questo caso, in cui noi siamo nattati, ma per un tempo limitato hanno aperto la porta di Freenet, oppure se non volete essere trovati, cioè non siete in grado di diventare un nodo pubblico a tutti gli effetti, ma volete semplicemente utilizzare Freenet. Perché nel caso che vogliate utilizzare Freenet, un NAT va benissimo, nella misura in cui voi fate conoscere a Freenet non il vostro indirizzo, che magari è un indirizzo privato, ma l'indirizzo che si vede da fuori, cioè l'indirizzo del NAT. Cosa vuol dire? Vabbè, voi siete l'IP 192.168.0.2, il vostro NAT è lo 0.1 e fuori è 161.27.112.3, voi dovete dire, quando Freenet si installa e vi chiede l'IP o il nome, gli dovete dire l'IP del NAT e non il vostro. A questo punto, dall'esterno non vi raggiungono comunque, a meno che non abbiate bucato la porta, perché la porta deve essere sempre quella una volta che l'avete scelta, ma dall'esterno voi potete iniziare una fase di handshaking e farvi raggiungere dalle risposte. Perché le risposte vengono mandate al NAT, voi avete aperto la connessione e il NAT ve la passa regolarmente come si fa.
0: Il caso invece che siate, dovrebbe funzionare in caso che siete appunto dietro un NAT, se attivate un port forwarding dalla macchina che vi fa da NAT verso la macchina interna, allora in quel modo, oppure se la macchina interna si trova in una DMZ, insomma come pensate, dovrebbe funzionare lo stesso, purché chiaramente voi annunciate il nodo esternamente, ovviamente con l'indirizzo esterno del NAT, chiaramente. Adesso dovremmo essere in questa situazione qua, diciamo, i SISOP sopra ci dovrebbero avere fatto un port forwarding verso questa macchinetta qua. Io l'avevo preso dal progetto Winston Smith.
1: Ma l'hai
0: capito? Sì, no, ero dentro il progetto Winston Smith e c'è qua, no?
1: Sì.
0: In distribuzione.
2: Se vuoi che io faccia il manuale tu.
1: No, lo devi copiare in una sottodirectory di YouTube e la espandiamo e la configuriamo. Adesso io avevo avuto la grande ambizione di far vedere dei nodi funzionanti, dato anche il poco tempo, dato che non abbiamo avuto tempo di testare niente, vi farò vedere i pezzi salienti, vi farò vedere, se non ingrandiamo un po' il font, lo fai da una cosa di testo? Sì. Alt F6. Allora, cosa dovete fare? Utilizzate EasyFreenet, poi magari quando avete la soddisfazione di avere un nodo funzionante cercate di capire cosa ha fatto. Oppure, di Hardway, configurate prima di tutto le GPM, cioè siate sicuri che le GPM siano installate, GMP. Le GMP versione 2, ma vanno bene quelle normali che ora sono nella versione 3. poiché gliele facciate riconoscere a caffè. Utilizzate caffè se siete dei puri, altrimenti utilizzate la SanJRE131_03 o la 04, la 14, che dovrebbe funzionare lo stesso bene. La usa Ian Clark. Quando la macchina è installata, dovete, e le GPM sono installate, avete finito. Si tratta di scompattare circa un mega, ma forse meno, di della 0392, scusate, stiamo partendo dalla vecchia Freenet. E ottenete questa directory. Dopodiché lanciate Freenet, lancia il server, dovrebbe partire la procedura di installazione. La prima volta che lanciate la 0392 parte la procedura di installazione, dovrebbe partire la procedura di installazione, forse parte la procedura di installazione.
2: Mi pare non si è lamentato.
1: Dovrebbe essere già partita. Abbiamo sbagliato, dobbiamo lanciare Freenet config direttamente, prova un po'.
2: Vediamo se ha fatto casino.
1: Caso meglio riscompattiamo. La procedura di configurazione vi fa una serie di domande standard. Le domande importanti sono: come si chiama il vostro nodo Freenet? Quanto spazio volete dedicare al data store? Di solito i default vanno tutti bene. Ammesso che sia accettabile il vostro indirizzo IP o il vostro nome host al tipo di configurazione di rete che avete. Le richieste del data store sono un pochino esose, ma su 0392 non sono molto importanti fin tanto che fate prove, perché il numero è praticamente soltanto un watermark, non viene in realtà allocato niente, semplicemente lui riempirà la directory fino a quel livello. Quindi se voi fate tre prove e volete resettare tutto, non è che avete occupato un giga o 200 mega di spazio. Mentre nella Freenet 04, anticipo i tempi, c'è un file system non nativo, il che vuol dire che è come quando voi fate un loopback: voi appena fate partire il nodo, lui genera il data store di quella dimensione, e se avete 2 giga di data store il nodo ci mette un quarto d'ora a partire, perché utilizzando Java, che non è molto efficiente come transazione di file system, si scrive un file e struttura internamente, praticamente formatta, un file di 2 mega. Per cui vi consiglio, quando fate delle prove, indipendentemente dal fatto che usiate la 0.3 o la 0.4, allocatevi 30 mega, più che sufficienti per le prove. Dopodiché, se gestite un nodo vero, state almeno a 500 mega, perché un nodo che riesca a funzionare a questo punto diventa utile per la banda passante che ha, ma soprattutto per la quantità di informazioni che riesce a memorizzare. Per cui, quando siete arrivati a una configurazione soddisfacente, piallate il nodo e rigeneratelo. Se è un nodo 0392 basta che editate a mano il file di configurazione, perché ovviamente il parametro è dinamico ogni boot. Se avete un nodo 04 qualche cosa, no, il nodo è allocato, esiste una funzione di reset della dimensione del data store che mi viene da ridere, che non sia mai stata testata, quindi limitatevi a screcciare il nodo, a farlo ripartire con un seed valido e allocate un data store robusto per quello che voi potete fare.
2: Appunto, si chiama.
1: Sì. Allora, la struttura di directory che voi ottenete quando installate Freenet è diversa nel caso di 03 e 04. Qui adesso stiamo guardando la 0392. La differenza principale è che il data store è una directory nascosta, si chiama appunto Freenet, e il file di configurazione è un file nascosto in senso Unix, si chiama punto freenet.rc. Possiamo visualizzarlo? Aspetta, no, andiamo avanti. Lui ha appena lanciato Freenet config e il sistema si legge qualche cosa? Forse bisogna mettere a fuoco il proiettore, mi pare un po' stoccato. No? Più di così. Comunque, adesso lui sta chiedendo il data rate che Freenet può occupare. In teoria Freenet si preoccupa, e fa benissimo, della banda che vi può occupare. Ci sono dei parametri che dovrebbero funzionare, che limitano la banda che può essere richiesta. lì vi viene chiesto di scegliere quanto dedicare di banda, oltre che di data store, al vostro nodo. Nel caso di 3.0.3.9.2 potete tranquillamente fregarvene, perché ci sono così, se voi come farete, spero, perché ci sono dei buoni motivi che magari poi discutiamo con gli interessati, per fare questo installate anche un nodo 3.0.3, ce ne sono così poche richieste che assolutamente non vi satureranno nessuna banda, anche perché FreeNet 0392 non soffriva di problemi di broadcast a tappeto, di cui, ahimè, FreeNet 04 non solo soffre, ma agonizza in questo momento. Quindi fregatevi della banda in caso 03. Gli unici due parametri, vai avanti, ecco, spazio disco da usare in megabyte, è una cosa dinamica, quindi anche questo è poco importante. State sui 30 megabyte se volete fare delle prove lunghe. Che porta devo usare? Beh, lui usa una porta presa a caso se la trova libera. Potete dirgli la porta che volete, se volete essere riconoscibili facilmente, 19.114 è la porta standard di Freenet 03. Non c'è nessun RFC che lo dica. Vi viene chiesto il nodo, l'indirizzo del nodo, e qui probabilmente... Questo in rete, però ha cominciato a lampeggiare quando io ho toccato il cavo. Va bene, interrompi e ricomincia, cancella.
2: No, perché
1: non so se è probabile, batti una cosa qualunque, dai. Tanto giusto per farlo, batti un IP. In questo caso voi avreste dovuto vedere l'IP del nodo se il nome non veniva risolto, o il nome qualificato del nodo come default se l'IP veniva risolto. Dopodiché la domanda era: accetto questo oppure no? Siete dietro un NAT? Non va bene. Non siete dietro un NAT? Il vostro indirizzo è statico o dinamico? Non strutturo ulteriormente l'albero di domande. Se siete dietro un NAT, date l'IP del NAT. Se non siete dietro un NAT, ma siete ovviamente su un IP pubblico, perché altrimenti non c'è storia, se siete su una rete privata non c'è storia, a meno che non sia la rete di FastWeb, dove mi si dice c'è qualcuno che sta tentando di fare una freenet su FastWeb, e se ci fosse qualcuno che lo sta facendo e poi un giorno si fa vivo con me, ne possiamo discutere, perché è un discorso interessante. Dovete far sì che il vostro reference venga trovato. Quindi, se avete la fortuna di avere un IP non dinamico, va benissimo il vostro IP, oppure il vostro nome, se riuscite a risolvere un nome su quell'IP. Altrimenti allocatevi a qualche DIN DNS, fate girare il client DIN DNS che pubblica il vostro IP, date qua il nome DIN DNS, in modo tale che quando un altro nodo vi contatterà, nel vostro reference ci sia il nome e venga risolto dinamicamente l'IP. Ho fatto un gran casino, c'è qualcuno che non ha capito questo punto che è abbastanza centrale? Bene. Ok, poi vi viene chiesto se l'FCP, il Freenet Control Protocol, deve partire insieme a questo nodo. La risposta è sì, perché altrimenti non siete visibili dall'esterno. I default vanno quasi tutti bene. E se il proxy deve essere fatto partire contestualmente al nodo, cioè voi volete utilizzare Kaleon o qualche altra cosa, Netscape, per sfogliare il Freenet in maniera amichevole? Di solito la risposta è sì. Sì, anche questo è il protocollo di comunicazione, e adesso bisogna rilanciare il server.
2: Ma non gli abbiamo dato un repeater.
1: Vabbè, ma il server parte uguale. Tanto la pretesa di farlo funzionare, no, magari usiamo uno dei nostri gateway.
2: No, funzionava.
1: Funzionava?
2: Il 404 funzionava.
1: Ma quando nessuno guardava, adesso sarà difficile. Ok, tutto chiaro fino a qui. Quando voi fate partire dei servizi sul vostro nodo Freenet, tipicamente il proxy, questi servizi non sono ovviamente visibili dall'esterno. Nel senso che sono visibili solo dal localhost, per ovvi motivi. Il proxy gira su una porta pubblica, tipicamente nel caso di Freenet è la mitica 8081. Chiunque conosca il vostro IP e sappia che avete un gateway Freenet, perché a tutti gli effetti il proxy per chi sta fuori dalla vostra macchina è un gateway dal punto di vista applicativo, si collega al vostro nome 2.8081 e si vede apparire una paginetta che magari facciamo vedere, alt F2, giusto? Minimalizziamo il discorso. Posto. 80-81.
2: Non ho voluto sapere. Quella?
1: Sì. Guarda se la porta in ascolto.
2: Sì.
1: Guarda se è partito, guarda il log, finet.log, fai un tail, finet.log.
2: No, ho mandato un background.
1: E in effetti è fin wait. La porta è aperta, ma il proxy non sta ascoltando. Fai un tail freenet.log e chiaramente nella macchina virtuale partono un certo numero di processi, uno dei quali è il proxy, che può non partire.
2: Launching F proxy,
1: è partito. Su che porta sta ascoltando? Vai un attimo.
2: 881 e
1: non so, vai a guardare nel freenet.rc.
2: È lei.
1: Scusa, la porta 690 è aperta.
2: La porta?
1: XML del PC. Che porte stanno ascoltando?
2: No.
1: Non è partito il nodo.
2: 690, no, buono.
1: E allora ha da funzionare. Fai links su dagoba.omelinux.net 8888. Dagoba. Cosa? Sì.
2: No, l'ho mandato in background. Sì, è scritto stop, ma non vedete le ultime righe. Non stavate vedendo le ultime righe del video.
1: Ok, beh, indipendentemente dal percentuale di successo che otteniamo, ci sono quindi queste precauzioni da fare. La porta che volete aprire, se volete rendere il vostro servizio pubblico. Nel caso vogliate rendere il vostro servizio pubblico, dovete andare ad editare a mano, in un modo che non è documentato, il file di configurazione. Cosa succede? Praticamente...
2: Eccolo.
1: Allora faglielo vedere sul terminale.
2: Questo siamo sul localhost.
1: Ok, allora quello che vedete è una pagina web che, scusa?
2: Se si erano ingrandito un po' di questo,
1: ah, sì, sì,
2: meglio. Aspetta, il fatto delle due funziona più il touchpad. Ecco.
1: Ah. Sì, però adesso non funziona più. Sposta la macchina in là. Fate un po' più di posto. Ok. Si è aperto il flop.
2: Allora, com'è che si fa a mettere font in là? Font, eccolo qua.
1: Huge.
2: Non è molto huge, ma. Vedi?
1: E sei fuori schermo?
2: No, ma c'è il schermo.
1: Allora, dopo guardiamo un attimo il punto freenet.rc, per quei punti che vanno editati, Ma innanzitutto vediamo che cosa si vede. Che cosa si vede? Cosa? Credo che sia il proiettore, sai? Abbassalo un po'. Comunque sulla pagina del proxy, che è quello che il normale utente Freenet vede, c'è semplicemente un form con alcune istruzioni, alcuni suggerimenti che su Freenet 03 e alcuni siti, anzi free site, che sul proxy di Freenet 03 ovviamente non funzionano perché Freenet 03 non esiste quasi più come contenuti, che invitano a visitare certe cose. Esistono poi due gruppi di campi che servono per inserire e recuperare un file su Freenet. Cosa si fa? Nel caso si voglia inserire un file su Freenet, dal campo di sotto si batte il nome della chiave che volete inserire, se è una chiave KSK, qualunque stringa non contenga spazi va bene. Poi gli si dice il nome di un file il cui contenuto si vuole pubblicare sotto quella chiave e gli si dice opzionalmente il tipo di il MIME type sostanzialmente che quel file deve avere. Questo perché? Perché in fase di inserimento, di recupero, il MIME type fa parte dei metadati della chiave e quindi non c'è bisogno di specificarlo, ma quando voi inserite un contenuto il proxy a priori non sa qual è il contenuto, può fare un tentativo basandosi sull'estensione e su quello che il browser locale sa, però nel caso voi gli potete forzare il MIME type, per cui se state inserendo mendi.jpg potete fregarvi di specificare il MIME type, altrimenti glielo specificate e nei metadati della chiave viene scritto che il contenuto è non mi ricordo più / jpeg. Proviamo a fare un inserimento? Prendi il primo file che ti capita, un file di testo. Eh? Non ce l'ho, era una simulazione. Facciamo una simulazione con un file di testo. È chiaro che il discorso in questo momento non funzionerà, o almeno funzionerà soltanto nel data store locale. Perché? Perché non abbiamo dato un seed valido al nodo Freenet. In realtà il seed c'è, fa parte del il seed reference, cioè il punto di boot a cui agganciarsi alla rete. Il seed c'è, fa parte della distribuzione, c'è un file di default che faceva parte, e chiaramente nessuno di quei server attualmente è in piedi. Quello che bisogna fare, se la richiesta di ricostruire anche una Freenet 03 che io vi ho rivolto trova d'accordo qualcuno, è mettere un file di reference locale che deve chiamarsi nodes.config, che contiene scritti a manina i reference che io so. Sulla Freenet list ogni tanto passano i reference dei pochi nodi vivi, uno dei quali è il nodo freenet.firenze.linux.it in HTTPS, però, quindi HTTPS 2. E il nostro nodo che è venuto su con dei reference vecchi non sa con chi parlare e quindi l'inserimento sì funzionerà, però funzionerà sul data store locale, che non è una cosa banale. In realtà tutto il processo avviene, non avviene il processo di diffusione. Mi va letto perché viola su nero, non credo che...
2: Sì, va bene, cioè semplicemente inserito la...
1: Ma utilizzare la pagina grafica proprio ti repelle...
2: Il file è un pollo txt che ho messo nella directory di root. Fra l'altro qui stiamo facendo delle cose bruttissime. Prima cosa, ovviamente, stiamo facendo girare il nodo Freenet come root, cosa che è assolutamente da evitare, va bene? Quindi, diciamo, quando non prendete precauzioni addirittura più massicce, chiaramente se siete utente comune di una macchina Linux su cui non avete nessun privilegio amministrativo, cioè ovviamente, è chiaro, quello lo dovete fare comunque, ma anche se è una macchina su cui invece avete un privilegio amministrativo, ovviamente non utilizzate i diritti dell'amministratore di sistema per far girare ovviamente il server Freenet. Sto dicendo cose oltremodo banali, però forse è meglio ribadirle.
0: Fatto qui, io sto facendo un altro errore, quello di usare un browser in questo momento come root, e sto recuperando questo file pollo.txt, gli ho segnato il nome simbolico come chiave, e dopodiché vado a cercare di inserirlo. Vabbè, si è incazzata una biscia, exception, graceful failure, però mi ha trattato bene. Come?
3: Errore per errore, nel primo Zilla che è un po' più leggibile.
1: L'errore è dovuto al fatto che per default è stata tentata una richiesta con HTL di 15, il che vuol dire che Freenet doveva essere inserita a un certo livello di profondità. Il nostro livello di profondità attuale è 1, perché abbiamo solo il data store locale. Qualunque richiesta abbia un ops to live maggiore di 1 fallisce, perché non si riesce a contattare nodi a una profondità abbastanza alta. Questo, molto più leggibile, è l'aspetto, diciamo, in grafica del form. Puoi ripetere l'operazione. Non gli riesce a dare un HTL?
2: Quando fallisce?
1: Sì, allora rimetti il pollo in rete. Questi sono dettagli, in realtà si può specificare l'HTL come parte della richiesta. Punto interrogativo, dopo la chiave, HTL uguale. Molto, molto semplice.
2: Questo non dà la possibilità di specificare l'HTL, non dà neanche la possibilità di recuperarlo dopo, si arrabbia e basta.
1: Allora digli il nome della chiave, punto interrogativo, HTL uguale 1.

0: può funzionare perché lui la interpreta subito.
1: Puoi salvare la pagina in locale? Andiamo a editare l'HTML, mettiamo il team che c'è.
2: È dentro l'HTML della pagina?
1: Sì, perché
2: è dentro già.
0: Sì, ma tu salva l'HTML in locale.
2: Ah.
0: Ora facciamo un lacchezzo orrendo, l'HTML generato dinamicamente da Java. Noi ce lo salviamo in locale, editiamo il parametro. Ah no, aspetta. Come faccio a editarla nella cache?
2: Cerca
0: 15.
2: Cerca?
0: È nel metodo del 25, pronto 25.

0: Scusate, se nel frattempo c'è qualche domanda diversa da come mai non funziona niente. Qualche pacchetto?
1: Io avrei una domanda, se lo puoi lasciare. Prima hai fatto vedere che quando lo configuri gli puoi dare l'ampiezza di banda da utilizzare, ma in generale questa roba mi sembra che verrà utilizzata su stazioni vere, dove ho un IP pubblico, dove ho un router e posso fare del traffic shape già a livello di router. Viene utilizzata comunemente quella funzione lì oppure è un po'...
0: No, non viene utilizzata anche perché per limitazioni del modo di funzionare a livello di thread di Freenet 0.4, che è l'unica poi in effetti che ne avrebbe bisogno, non è affidabile, nel senso che tu limiti una parte del traffico, non ne limiti un'altra parte, per cui il comportamento attuale del nodo Freenet è che ti satura la banda dopo un po' di funzionamento, per cui fare del traffic shape o dedicare il link a questo lavoro, almeno per certi periodi, è in realtà l'unico modo di far stare per lunghi periodi il nodo Freenet su senza doverlo far ripartire. Cosa succede? Succede semplicemente che si viene saturati, diventando nodo pubblico, cioè nodo annunciato, si viene saturati dalle richieste degli altri nodi che ti chiedono ci sei, non ci sei, come stai, cosa fai, piacere. Un modo banale, però è poco produttivo, è non rendersi un nodo pubblico. Una delle domande che viene fatta è se il nodo deve fare l'annunce. Se non fa l'annunce, gli altri nodi non sanno niente di lui. Il che non è del tutto idiota, perché se siete in una situazione di banda ridotta non potete probabilmente comunque permettervi di essere un nodo Freenet pubblico a tutti gli effetti. Se però per funzionare in maniera ragionevole necessita da una DSL in su, perché la banda passante di un modem non è assolutamente sufficiente. I nodi Freenet pubblici, quelli che funzionano realmente, sono normalmente su nodi coassiali, quindi nodi HDSL o su T1 e roba del genere. Esiste però uno status intermedio tra quello di nodo transiente e quello di nodo pubblico a tutti gli effetti, che è il nodo che non si annuncia. Perché? Perché un nodo che non si annuncia non contribuisce attivamente a diventare un data store di Freenet, quindi non amplia Freenet. Ma se, ed è questa la cosa importante in questo momento, voi fate girare anche un gateway pubblico, quindi la gente può collegarsi sulla vostra porta 8888 e da lì, senza avere un nodo Freenet, entrare in Freenet, voi fornite il servizio di cui c'è bisogno adesso. Ecco che con una banda limitata, non essendo un nodo annunced, voi potete comunque, ma essendo un nodo permanente, perché altrimenti viene a mancare l'affidabilità, cioè l'esistenza di voi, del vostro nodo come risorsa, fate comunque un servizio molto utile. Se girate nel Freenet 0.3 non c'è problema, come vi dicevo ci sono così poche richieste che non c'è problema. Se girate il Freenet 0.4 voi potete algoritmicamente limitare la banda totale, quella in ingresso e quella in uscita. Il meccanismo per ora non funziona bene, diciamo che tendenzialmente capita con la maggior parte delle build giornaliere che un nodo che sta su da 24 ore ha saturato la banda, ma non è tanto colpa del singolo nodo quanto è colpa del resto di Freenet, che non ha ancora raggiunto una stabilità algoritmica sufficiente da non generare un numero di richieste. Voi infatti troverete, se riusciamo a farvi vedere qualche cosa, vi faccio vedere i servizi che girano sopra Freenet, troverete che il vostro nodo risponde a un sacco di richieste, ma risponde nel senso di protocollo, cioè c'è un handshaking che termina graziosamente. Poi andate a vedere quante chiavi il vostro nodo ha trasmesso, ha fatto 48.000 richieste e ha trasmesso 3 chiavi. Perché c'è un problema globale di Freenet che in questo momento non riesce a trovare un bilanciamento tra la necessità di avere un routing efficiente e la necessità di avere un'efficienza ragionevole nel ritrovare chiavi. I nodi praticamente stanno lì a chiacchierare fra di loro e non spiegano mai nulla alla povera gente. No. No, no, restano vivi, è che l'algoritmo complessivo che dovrebbe dare un routing stabile con un numero, chiamiamoli di broadcast, limitato, non funziona, per cui la rete nel suo complesso si amplifica come un effetto Larsen e alla fine tutti i nodi al massimo delle loro capacità stanno lì a scambiarsi messaggi di servizio e non si scambiano chiavi o richieste di chiavi. Questo è il nodo del plug. Come vedete si sta facendo l'inserimento di una chiave. La chiave è stata preparata, cioè è stata calcolata la chiave CHK e adesso viene richiesto se la chiave è presente. Questo processo potrebbe non terminare, ve lo dico subito, dato l'attuale stato della fine 03. Però quello che succede è che con questa serie di messaggi voi venite informati dello stato di quello che sta succedendo. E quello che sta succedendo è un processo in 4 fasi. Viene richiesta se esiste la chiave KSK appena calcolata, quella che si chiama
2: Ciccio.
0: Si chiama Ciccio. Se questa chiave non esiste, ritorna una richiesta chiave non trovata, la chiave viene inserita, quindi viene inserita in Freenet e dovrebbe tornare una richiesta chiave inserita. Dopodiché viene ricercata la chiave CHK calcolata in base al contenuto del file. Al solito, presumibilmente, questa chiave non c'è, la ricerca fallisce e il vostro nodo Freenet inserisce anche la chiave CHK che presumibilmente non c'è. Questo processo a 4 fasi termina con una serie di messaggi e questa serie di messaggi dovrebbero essere tutti positivi. Potrebbero non esserlo, per esempio, se voi inserite una chiave che CHK c'è già ma KSK non c'è. Ma complessivamente l'inserimento va a buon fine, perché voi inserite il nuovo nome del contenuto, cioè la chiave KSK, e il contenuto c'è già, e quindi alla fine voi avete inserito un altro puntatore a un contenuto che già sta su Freenet.

0: Questo è il gateway del nodo di Ian Clark. È un gateway 0.4, però per quello che ci interessa a noi, cioè per il processo a quattro fasi elementari, è del tutto equivalente. Rifai il tuo pollo? Hai paura che Ian Clark si incazzi? Eh? Lui non dovrebbe essere in grado di sapere cosa abbiamo inserito per gli stessi, a meno che ovviamente è sotto insert. Adesso lui ha chiesto esplicitamente, perché su 0.4 si può fare, un ops to live di 5, che è un ops to live abbastanza basso. Il font è microscopico, però l'insert su seeded, che noi abbiamo falsificato dentro il file HTML, ovviamente questa è l'ultima risorsa per la platea, l'inserimento è succeduto. 0.4 è molto meno logorroica di 0.3, quindi non vi dà 50 righe per ogni inserimento, ed è un peccato, ma vi dice semplicemente che c'è stato l'inserimento.
1: Perché volevi installare, dicevi che era utile installare contestualmente un nodo 0.4 anche un nodo 0.3?
0: Finisco un attimo qui e poi affronto l'argomento. Recuperiamo un attimo la chiave. Quindi torniamo sul form e in realtà dovremmo poterlo fare da qualunque nodo freenet. Se abbiamo usato un ops to live abbastanza alto, 15 sarebbe stato meglio, e se freenet si trova in buona salute. Io è due giorni che sono in paranoia qua dentro e non so più cosa sia successo fuori, per cui non vi so dire se oggi freenet funziona o no. Quindi sta richiedendo con un ops to live arbitrario la chiave KSK. Che c'è, Rizzo?
2: Pollo.
0: Ah, è tutto finto, sono dell'HTML puro che tenevamo come ultima risorsa, ma è uguale a come si... No, realmente ha funzionato. Inserisci un JPEG neutro. Dunque, root xdati con la X maiuscola. Download, stai bene attento su cosa fai click, c'è un freenet, c'è. Non c'è.

0: e probabilmente in un certo numero di data store che non può essere facilmente stimato, fino a una profondità di 4 in più, quindi 5 in totale, non mettere 15 come inserimento, 5. Tanto poi, siccome stiamo usando il gateway di Ian Clark, quando andiamo a richiedere la chiave sta lì, bella nel data store, pronta a essere recuperata, e in realtà non andiamo a chiedere ad altri modi. Pacchetti passano? Ha inserito un BMP, saranno 2 mega, stop a inserimento. Okay. Un JPEG, eccolo lì. Realmente non so che cos'è. Come vedete c'è anche un elenco di processi di inserimento, perché questo è un file di una certa dimensione, e insert failed, benissimo. Questo è un root not found, vuol dire che non ha trovato abbastanza nodi, metti un HTL di 2, che non ha trovato abbastanza nodi per inserire, quindi è collassato anche il nodo di Ian Clark in questo momento, il che non è di fuori perché lo conoscono in troppi. 1. Aspetta.
1: Ah, errore exists.
0: Chi esiste?
1: Ah, chi collision forse. No, chi collision di questo.
0: Scusa, però hai tutti e due i campi pieni. Provi a ricercare da persona. Vabbè, sì, va bene anche così.

Questo è un messaggio che vedete molto spesso, sta lì a dire semplicemente che non riesco a beccare questa chiave, l'ho cercata a una profondità di 15, ma in realtà ho un route not found, cioè non sono riuscito a trovare i nodi che ce l'avessero. Lui non ce l'ha perché non siamo riusciti a inserirla. I nodi che ha cercato di contattare, in questo momento il suo nodo è collassato, aia, mi hai tolto il messaggio, sono divisi in tre categorie. Lui conosceva un certo numero di nodi, nessuno gli ha risposto, non riusciva a raggiungerlo. Uno non è riuscito a raggiungerlo, nessuno ha restartato la richiesta dicendo che non riusciva a soddisfarla, e uno ha detto non c'ho tempo di starti a sentire. Quindi lui non aveva la chiave non ce l'aveva nessuno, il discorso finisce qui. Vai a vedere se riesci a consultare uno dei siti che ci sono in fondo, perché almeno facciamo vedere che... Freedom Engine. Questo invece è uno dei siti, dei pochi siti, vedete c'è qualcosa su Freenet, che sono utili per andare a vedere cosa si trova su Freenet. È un metasito, è un sito che punta ai siti che più o meno in maniera affidabile si possono reperire adesso su Freenet. Chiaramente quando Freenet è appena appena un po' funzionante, è un sito molto popolare, poi che i siti che lui punta siano raggiungibili è tutta un'altra questione. Comunque se lo sfogliate ci sono un po' di news all'inizio e poi c'è una casellina per ogni sito, i siti sono definiti morti, inaffidabili, affidabili o nuovi. Ogni sito ha un link e c'ha la definizione di che tipo di sito è. Ci sono due siti, due tipi di siti fondamentalmente. Uno è il sito inserito una tantum, si chiamano edition site, per cui c'è per esempio un sito tecnico che si chiama Nubile, che è molto interessante perché spiega come si fa a inserire materiali su Freenet, vi consiglio, è uno dei pochi che sopravvivono ed è raggiungibile perché è sulla cache di quel nodo probabilmente. Questo sito è edizioni, non viene aggiornato tutti i giorni col meccanismo delle chiavi MSK che vi ho spiegato prima, ma viene aggiornato ogni tanto, per cui il suo nome finisce con attualmente 10,

0: Quindi voi accedete alla versione 10 del sito di Nubile, andate a cercare una chiave che è più o meno nubile-10. Quindi voi andate a trovare sempre l'edizione 10. Dici, ma allora io devo tutte le volte provare a cercare edizione 11, edizione 12, edizione 13 per vedere qual è l'ultima e con che affidabilità. C'è un meccanismo stupido ma interessante per cui come parte richiesta del sito c'è un GIF. Un GIF che ha un nome convenzionale, che uno decide, può chiamarsi Pippo, e uno gli assegna dei nomi diversi pensando a che meccanismo di edizioni vuole fare. L'HTML dell'edizione 10 va a cercare Pippo 8, Pippo 9, Pippo 10, Pippo 11 e Pippo 12. L'edizione 10 non troverà presumibilmente 8 e 9, che potrebbero però essere morti nel frattempo, troverà 10, si spera, perché fa parte del sito che inserisco, e andrà a cercare 11 e 12. Se voi, quando guardate l'edizione 10, avete edizioni più aggiornate, nella casellina apposita vedete il file, qualunque cosa sia, di solito è un numero, 11 e 12, e allora sapete che state guardando un'edizione vecchia, fate clic su quel file, che funziona come un link, ma è un trucchetto sporco, sono 10 righe di HTML che si copiano, e raggiungete la versione nuova, dove forse, ma i siti di questo tipo sono poco aggiornati, potreste trovare anche una versione più aggiornata. Questi sono gli edition site. Poi ci sono invece i site aggiornati costantemente dal punto di vista fisico tutti i giorni e logicamente, cioè cambiando i contenuti quando uno tutti i giorni o una volta all'anno, non importa, basati sul meccanismo della data, chiave MSK, che costano molto perché uno deve stare tutti i giorni ad inserirlo ed è una fatica, che però hanno sempre lo stesso nome, e lì sopra, su Freedom Engine, voi di ogni sito trovate se è edition based oppure no. Se non è edition based, è data based. I siti si chiamano DBR, Domodossola, Bologna, Roma, che è date based redirect. Attenzione, date, data, data del giorno, non data nel senso di dati. E quindi il meccanismo delle chiavi MSK si chiama DBR, Database Redirection. Ecco, vedete lì in alto, ora Nubile è un sito che misteriosamente si vede solo con Explorer. Con Netscape tutte le frame muoiono, però le cose importanti sono scritte in asci in fondo, quindi se sfoglio un po' la pagina, ecco, questa è la parte interessante di Nubile, non ho mai capito come si dice. Io mi scuso della parte tosta di questa faccenda, vorrei terminare facendo vedere se non altro l'installazione di Easy Freenet, giusto perché c'è un URL mnemonico dove possa essere scaricata?
1: Sì.
0: Allora, Easy Freenet, dove la trovate? La trovate nella pagina di Gianni che ora lui vi scrive da qualche parte, la trovate sul CryptoCD, la trovate sul sito del convegno navigando opportunamente i contenuti. Il sito del convegno è la cosa più mnemonica, molti di voi forse già lo conoscono, è e-privacy.firenze.linux.it. Lo trovate rompendo le scatole a me, a Gianni o a qualunque altro del FLUG, lo trovate iscrivendovi alla mail list di Freenet, che è una cosa che vi consiglio, e partecipando, che è una cosa che mi farebbe molto piacere, perché è una mail list dove molti leggono ma pochi post. Nel frattempo che Gianni si prepara a farvi vedere la semplicissima installazione di Easy Freenet, vi faccio due richieste. La rete attuale Freenet italiana consiste, dando per dirvi i nodi che gestisco io, che sono attualmente tutti morti perché sono qui da un paio di giorni, dovevo farli risuscitare stamani ma ero occupato a sbattere il PC contro il bancone per fargli vedere il controller ID. Il PC funziona ma i nodi no. La lista Freenet è poco trafficata e ha gli archivi, per cui vi leggete tutti i messaggi che sono passati con poca fatica. Lì sono stati indicati a più riprese i nomi dei nodi attivi. Attualmente comunque lo status è che ci sono 3 nodi 0.4 e 3 nodi 0.3, di cui 2 E qui vorrei tirare le orecchie, anche se so che stanno facendo un sacco di cose, ai ragazzi di autistici, perché il loro nodo è collassato e purtroppo non hanno le risorse per, ovviamente di tempo per farlo. Io vorrei cercare di offrire la collaborazione se la cosa è fattibile. In ogni caso è necessario aumentare questo numero. Per cui vi chiedo, anche visto che siete qui, siete probabilmente persone di un taglio molto più tecnico di quelle che c'erano ieri quando si parlava di discorsi più filosofici, vi chiederei di mettervi in contatto direttamente con me, con Gianni, meglio ancora con la lista Freenet, e offrire, dopo che avete fatto le vostre prove o per avere aiuto sulle prove perché non vi funziona qualche cosa, offrire anche per periodi di tempo limitati nodi Freenet perché la rete possa cominciare a funzionare. Qui si avviene lo split tra 0,3 e 0,4. Se installate un nodo 0,4 siate preparati alla guerra, a restartarlo una volta al giorno anche più, a dover fermare tutta la JRE perché non c'avete più un processo libero. Fino a quando non si stabilizza la versione 0,4, la 0,4 è una vera avventura, per cui chi ha voglia di divertirsi si sdia. Nel frattempo però, siccome una 0,3, se avete un po' di RAM da dedicargli, non fa traffico, mettete per favore un nodo 0,3 sulla vostra macchina, mettetevi in contatto, ma sulla lista Freenet c'è il file nodes.config per raggiungere i nodi di autistici, i nodi del Flug, eccetera, eccetera, e contribuite a ricreare una piccola, ma che dà una prova di fattibilità e può essere utilizzata perché basta essere in due, una piccola rete Freenet 0,3 da utilizzare efficacemente, che attualmente è veramente ai minimi termini perché consiste di due nodi, qualche volta uno solo. Siccome il serverone sta in piedi da 9 mesi,
1: il nodo Freenet sì, grosso modo un po' meno di un anno, sì.
0: È possibile, e siccome noi gli dedichiamo molto tempo effettivamente, io me ne dimentico per mesi interi, Gianni è peggio di me, è possibile, la macchina tra l'altro fa un sacco di cose, quindi le risorse che consuma vengono monitorate attentamente, è possibile caricare un nodo Freenet su una macchina connessa permanentemente a internet o abbastanza permanentemente connessa a internet anche su un IP dinamico, sprecando veramente poco. E è una cosa importante perché in questo momento Freenet è in una fase di riflusso, dopo aver avuto questa notorietà enorme, ce l'ha ancora adesso è veramente una chiave. Freenet in versione 0,3 era una Freenet viva, c'era un sacco di contenuti perché funzionava. La versione 0,3 è praticamente defunta, i nodi 0,3 al mondo si contano su una mano, sono quasi tutti qui in Italia perché ci sono io che sto rompendo i coglioni a tutti. Non sono riuscito a convincere nessuno dei core developer a partecipare a questa iniziativa di tenere vivo questa cosa. Oscar Sandberg, che è l'unico paladino del software libero all'interno del gruppo di Freenet, mi ha dato ragione, ma poi mi ha detto che non avevo tempo di farlo, quindi questo è comprensibile. Siccome ci vuole poco, questa è la sede giusta per chiedere, con un minimo di speranza, a voi di partecipare a questa cosa. Abbiamo i mezzi, abbiamo le istruzioni, abbiamo una distribuzione 0,4 che si installa da sola, la 0,3 veramente è una cavolata. Comunque potremmo preparare anche un Easy Freenet della 0,3. Volendo. Tra l'altro Easy Freenet vera e il suo kit di sviluppo, per cui si può preparare una distribuzione personalizzata e automatica con abbastanza poco lavoro. Quindi create dei nodi 0,3 e possibilmente, se non vi tarpa le aree al vostro sistema, anche dei nodi 0,4 e annunciateli in lista, in maniera tale che si possa avere una Freenet funzionante e si possa partecipare allo sforzo titanico che tutto il gruppo di sviluppo più un migliaio di altre persone al mondo stanno facendo di cercare di tenere su dei server 0,4 in modo tale che su questo testbed si possa far funzionare Freenet, perché in questo momento Freenet è in una situazione di essere passata da un oggetto che funzionava pieno di contenuti a un bagno di sangue tipo la battaglia di Alamo quando era finita, in cui ci sono soltanto cose agonizzanti che si muovono in giro, ne avete avuto una prova, cioè all'inizio siamo noi che non funzionavamo, ma alla fine è il più noto server di Freenet del mondo che dimostra che in questo momento oggi Freenet è collassato. Ci sono dei giorni, 3 giorni fa per esempio, il Freenet 0,4 funzionava, si recuperavano un sacco di siti. E questo succede continuamente, quindi non vi preoccupate, ci sono tutta una serie di controlli da fare, principalmente il NetStat per vedere dove vengono aperte le porte e cose che vi immaginate, per vedere se il vostro nodo è andato su. Dopodiché ci sono due nodi, 1.0.3 e 1.0.4 da utilizzare per fare i test, che sono il nodo freenet.firenze.linux.it, tutte queste cose comunque le trovate in list, per la freenet 0.3, e sono Dagoba, con l'H in fondo, .homelinux.net sulla porta 8888 per 0.4, che sono su sempre o quasi sempre. Poi c'è il nodo di Ian Clark, che è Hawk, hawk.finetproject.org, che anche se non funziona di solito è su, e questo vi aiuta a fare tutte le prove. Oltretutto io e molti altri del FLUG sono disponibili a darvi una mano se per qualche motivo ci state provando ma non ci riuscite, quindi una bella mail in lista o una mail diretta a me, con i tempi con cui riesco vi rispondo e vi aiuto. È molto importante riuscire a riavere una piccola freenet funzionante, quindi se la 0.4 bootstrap finalmente ci si butta lì a tappeto. Se, come penso, non è nell'immediato questo fenomeno che tutti ci auspichiamo, avere una 0.3 che funziona aiuta tantissimo. Aiuta innanzitutto a dimostrare che una risorsa esiste ed è in piedi, e in attesa di avere qualche cosa di meglio abbiamo una cosa minimale. Ha aiutato moltissimo iniziative come il progetto Winston Smith e altre cose del genere il fatto di poter avere anche soltanto un server, ma che funzionava come server finale. Altrimenti la storiella è quella dei fraticelli che fecero pipì sulle mele piccole e brutte perché erano sicure che ne sarebbero arrivate di grosse e di bellissime, poi le mele grosse e bellissime non arrivarono e si dovettero mangiare le mele piccole e brutte. Il gruppo di sviluppo di Freenet sta commettendo, a parere mio, questo errore.
1: Vi illustro brevemente questa cosa di EasyFreenet. Lui ha parlato di distribuzione, di kit di sviluppo, cioè EasyFreenet è uno scriptaccio scritto anche male che serve semplicemente per installare una distribuzione binaria di Freenet, sia, diciamo, fra virgolette, in modalità utente. Se voi lo installate da utente normale, lui fa una directory in cui vi installa sia Caffè già compilato e patchato, le GMP, tutto quanto, avete bisogno basilarmente soltanto delle libc in versione uguale o superiore alla versione con cui è stato compilate EasyFreenet, chiaramente, sia se lo lanciate dal root vi dà la possibilità di costruire una chroot jail, voi gli dovete dare il nome dell'utente sotto il quale poi gireranno i processi nella chroot jail, lui semplicemente vi fa la stessa cosa, vi fa l'installazione di Caffè opportunamente tarato, della GMP e degli archivi di Freenet, con la possibilità di aggiornarli online dal sito di Freenet Project. Dopodiché, facendo partire uno script, semplicemente lui c'ha un wrapperino dentro, va fatto partire dal root ovviamente, fa il chroot, cambia utente e lancia la Java Machine, insomma proprio una stupidaggine grossa come una casa, insomma. No, niente, questo EasyFreenet si trova in due forme, eh? Una è la forma, per così dire, binaria, l'archivio in cui già c'è tutto compilato dentro, quindi poi con uno script di installazione, e altrimenti c'è un TargZ che in pratica voi vi potete ricostruire la distribuzione EasyFreenet per conto vostro, detarrate la distribuzione vergine di Caffè, la distribuzione vergine di Freenet 0.4, date make e vi ricostruisce l'archivio tarato sul vostro sistema in caso in cui non ci fosse incompatibilità binaria di librerie con quello che avete voi, insomma. Quindi voi ve lo prendete, ve lo guardate, è proprio una stupidaggine, uno script di poche righe, cioè non è una distribuzione, non è niente di che. Semplicemente uno, ora lui dice quali sono le versioni della glibc che c'è su questo sul sistema, qual è la versione della glibc con cui invece è stato compilato sia Caffè che la GMP che viene usata, va bene? Dopodiché dice in quale directory lo vuoi mettere, ok? OPT Freenet sotto quale utente lo vuoi fare girare, FN run, qui già esiste, vuoi installare l'ultimo snapshot, installiamo l'ultimo snapshot, speriamo che la rete funzioni. Lui a questo punto prende lo snapshot giornaliero, chiaramente, quindi lui va a prendere l'ultimo jar della distribuzione di Freenet da Freenet Project, se lo tira dentro, prende anche l'insieme dei seed node più aggiornato, quello che hanno loro, dopodiché lancia direttamente la configurazione di base del nodo Freenet, quindi lancia una classe all'interno della distribuzione di Freenet che serve per fare la configurazione. Qui. Ecco, in questo caso dobbiamo scrivere l'IP del NAT, che io non ricordo a questo punto. Sì, no, vabbè, si poteva far vedere che funzionava, va bene, tanto. Possiamo vedere però.
0: Dicendovi questo, contrariamente alla versione 0.3, la versione 0.4 nella distribuzione originale, quella che trovate sul sito, ha una serie di script di aggiornamento. Oltre ad avere uno start freenet.shell e uno stop freenet.shell dall'ovvio uso, se voi lanciate freenet a manina senza essere in jail, eccetera, eccetera, la prima cosa prova che fate sarà quella, chiaramente, c'è un update.sh. Questo update.sh fa due cose abbastanza importanti, anzi tre, che non, per mia, diciamo, scarsa coordinazione non ho già detto. Va innanzitutto a vedere se esiste una versione del jar di Freenet aggiornata sul sito ufficiale, nella directory ufficiale di distribuzione, se c'è la scarica. Dopodiché, chiaramente, questo va fatto a nodo stoppato, quindi nel cron voi mettete uno stop freenet.shell, poi un update freenet.shell, l'update va a vedere se c'è un freenet.jar e lo scarica. Se, e qualche volta succede, c'è freenet-ext.jar, che sono le classi di cui Freenet ha bisogno, che non sono GPL e quindi devono stare in qualche cos'altro, e le scarica. Poi va a vedere se c'è, e c'è sempre, un seednodes.ref, che, come dice il nome stesso, contiene, della versione 0.4, perché c'è solo la versione 0.4 che può essere aggiornata in questo modo, contiene una serie di reference presumibilmente funzionanti. Facciamola finita: se tutti i giorni voi girate questo affare qui, se non altro il vostro nodo riparte con un set di nodi, presumibilmente, se Ian Clark si è ricordato di aggiornarlo, eccetera, eccetera, un set di nodi funzionante. Quindi di solito il nodo riparte e effettivamente funziona, poi si incasina col tempo, magari perché gli altri nodi crollano, perché ci sono altri problemi, però è un modo per, io per esempio tutte le mattine alle 8 Dagobah funziona, perché butto giù la macchina, tanto per essere tranquillo, rilancio, aggiorno il nodo, rilancio il nodo, carico il frigo. Fate attenzione, scusate questo, che ogni tanto Hawk è giù, e siccome lo script è scemo, vi carica un seed node, cancella il seed node, non ve lo riesce a caricare, e il vostro nodo riparte senza riferimenti. Non c'è niente di male se il data store è quello vecchio, perché i reference stanno nel data store, ma se, come spesso succede, dovete piallare il data store perché vi si corrompe, voi vi perdete anche i reference, alla fine della fiera il vostro nodo non parte, cioè non aggancia altri nodi. Perché piallare il data store? Il data store piallato perché si corrompe, è un file system non nativo, è bacato, anche se di rado continua a corrompersi. Si corrompe più che altro perché lo shutdown del nodo ha qualche race condition per cui il file system non viene syncato opportunamente. La soluzione è far fuori il file di 500 mega, 800 mega, quello che è, soltanto quello, si chiama store underscore il numero della porta, e lui se lo ricrea in un paio di minuti. Fate attenzione a non far fuori l'altro file che contiene il numero della porta, perché quello è il reference, la vostra chiave privata che vi qualifica come nodo. Se fate fuori quello non c'è niente di male, semplicemente se servisse nessuno riuscirà mai a ricostruire che siete ancora voi, perché non basta che il vostro IP parli sulla vostra porta, per essere riconosciuto che siete ancora voi deve avere la vostra chiave, e chiaramente se fate fuori non solo il data store ma anche la vostra, chiamiamola chiave privata per banalizzare, il vostro nodo verrà riconosciuto come un nodo nuovo. Scusate.
1: No, niente, poi vabbè, la configurazione è abbastanza simile a quella che abbiamo visto in precedenza, semplicemente vengono fatte alcune domande, diciamo su quali porte ascoltano tutti i vari servizi, Freenet Client Protocol, il FProxy e così via, Va bene, poi qui possiamo accettare default, tanto viene chiesto se il nodo è permanente o transeunte, l'aveva già detto lui, insomma, qual è la differenza fra i due casi, va bene, se deve fare l'announcement oppure no, e qual è il file dei nodi di riferimento, quindi abbiamo fatto il download adesso. Diciamo se dobbiamo attivare la parte di diagnostica, qual è la dimensione del data store da utilizzare, che vi ricordo nel caso di Freenet 04 è un unico file perché il file system è gestito internamente, i requisiti di banda, va bene, che sono diverse variabili, il log level, cioè fino a quale livello di verbosità si deve arrivare con il log. Dopodiché quali servizi devono essere fatti partire, l'fproxy, c'è anche un servizio, ci sono due servizi aggiuntivi che sono node status e node info, che danno accessibili anche questi tramite facendo delle richieste HTTP su opportune porte, che danno informazioni di diagnostica su quali nodi vengono contattati, fanno delle statistiche delle chiavi presenti nel data store e così via. Dopodiché va bene, qui finisce tutto, voi dovreste trovarvi idealmente con una directory opt freenet, che è una chroot jail dove trovate i device che servono per far girare tutto l'ambaradan, un programmini wrapper, la copia di alcuni file di configurazione della macchina che servono per... cioè insomma una chroot jail classica, più i binari di caffè e le librerie prese dal vostro sistema che servono per far partire per utilizzare la Java Virtual Machine. Poi semplicemente andate dentro qui ci avete poi uno script di partenza, si chiamano nello stesso modo degli script di partenza in realtà della distribuzione originale di Freenet, ma sono taroccati. Guardando qui, poi start Freenet, dandolo in background, è difficilissimo questo microfono, voi avete il vostro nodo che gira di già, eccolo qua, va bene, eccolo qua, vedete l'ultimo, penultimo processo gira sotto un utente FN run che gli ho dato io, gira in una chroot jail, il nodo è già perfettamente funzionante. Ora immagino che si stia costruendo il data store, come prima gli ho dato 200 mega, com'è? Sì, infatti vedete lo sta costruendo, fate l'LS via via,
0: poi vedete se riesco a contattare un altro server, sì. Hai qualcosa da dire?
1: No, e qui è tutto qua, insomma, no? Per quanto riguarda Easy Freenet vi potete tirare giù questo grosso pacco nella forma di un archivio shell che fate partire direttamente, vi parte il procedimento di installazione, oppure vi potete scaricare essenzialmente un makefile più una patch a caffè. Voi detarrate la distribuzione vanilla di caffè, la distribuzione vanilla di Freenet, date il make, questo vi patcha caffè, vi ricompila tutto e poi vi crea l'archivio che poi potete portare anche su altre macchine. Insomma, non è una stupidaggine, soltanto serve un po' per semplificare la vita a chi vuole utilizzare essenzialmente caffè, che è il GRL libero per utilizzare Freenet, e installarlo sotto utente non privilegiato in una chroot jail. Fa questo semplicemente, insomma, poi l'utilizzo è assolutamente immediato.
0: Ecco, se non riusciamo a strutturare un po' meglio la faccenda, grande dimostrazione, anche se io magari provo a vedere se c'è qualche cosa in piedi, grandi dimostrazioni non ne possiamo fare. Volevo vendervi due o tre dritte banalissime di cosa è opportuno fare per far sopravvivere in salute il vostro nodo. Allora, innanzitutto guardate resettate il log di sistema quando ci sono dei problemi e guardate i primi messaggi che compaiono, magari con un tail meno F in qualche modo del genere, perché la prima decina di righe del log vi dicono quali servizi stanno partendo all'interno di Freenet, e tipicamente lui può non riuscire a far startare il proxy per vari motivi, e lì lo vedete subito, c'è un messaggio che dice core node build is running, che se non c'è vuol dire che lui non è riuscito a fare tutto quello che deve fare. Siccome il proxy credo che sia l'ultima cosa che parte, se voi non riuscite a collegarvi al vostro proxy su localhost, che è la prima prova che uno fa per vedere se il nodo è partito, andate subito a guardare il log. Dopodiché, se vi cominciano ad arrivare strani messaggi che dicono close me manually, cioè un dump java terrificante come tutti i dump java, che sono il log di Freenet fa schifo da questo punto di vista, perché essendo in java è tipico di java, la prima cosa da fare se non avete un data store valido è piallare il data store. Con il che il vostro nodo perde le sue connessioni verso Freenet, se le deve ricalcolare andando a prendere il seed, provando a vedere quali nodi di questo seed effettivamente rispondono e costruendosi la sua rete di amicizie. Però provando subito a recuperare qualche sito noto, tipo appunto The Freedom Engine, il vostro nodo si fa subito conoscere e recupera. Innanzitutto vedete comunque che il vostro proxy parte e quindi che avete risolto il problema era quello. Altrimenti andate a guardare un attimo, specialmente se non avete il controllo del firewall o di altre cose, se vi è cambiato l'IP, se qualcuno ha aggiornato il NAT, se semplicemente siete su una rete molto occupata, perché la prima cosa che fa un nodo Freenet quando parte, fa un processo di annuncio in cui cerca di contattare tutti i nodi che conosce, il che vuol dire 40-50 nodi. E con un processo che è piuttosto pesante anche dal punto di vista della CPU, per cui fate conto che i primi 10 minuti del funzionamento del nodo non sono significativi. Primo, perché lui non ha ancora imparato con chi deve parlare; secondo, perché vi sta caricando il sistema e la banda in maniera cospicua. Ora, ho detto 10 minuti per darvi un ordine di grandezza, se avete una macchina veloce potrà essere un minuto, però avete un picco, stranamente, no? Invece di avere una salita lenta avete un picco di attività che poi sperabilmente vi torna a un livello piuttosto basso. Fate un net start e vi rendete subito conto di quello che sta succedendo, perché trovate magari 300 connessioni aperte. Un trucco per limitare questo casino è fare adattatamente un seed node con pochi riferimenti validi, perché se avete pochi riferimenti validi il vostro nodo si annuncia a pochi nodi, però devono essere buoni, perché se non ne trova nessuno siete tagliati fuori. Altra cosa, aggiornate spesso la distribuzione, perché finalmente adesso con la storia del Freenet Watch Me non succede quello che era frequentissimo, che la distribuzione di ieri andava, quella di oggi si è compilata male, perché la compilava ovviamente un demone tutte le notti, qualcuno stava facendo il commit mentre veniva fatta la compilazione e tutti i nodi del mondo caricavano un jar scoppiato. Quindi ogni tanto Freenet smetteva di funzionare istantaneamente, perché tutti più o meno alla stessa ora, di solito a mezzanotte del fuso orario della California, quando veniva prodotto il jar, se lo caricavano subito, non funzionava, i nodi non ripartivano. Adesso non è più così, perché i casini li fanno su WatchMe e soltanto una volta alla settimana o qualcosa del genere c'è effettivamente una build nuova updatabile con il meccanismo quello classico, per cui anche se fate un update tutti i giorni probabilmente in realtà questo update non avviene, cioè semplicemente stoppate il nodo, lo fate ripartire, ma le classi che ci sono sono le stesse. La cosa importante è che invece viene aggiornato il seed reference, per cui l'update vale comunque la pena. Se sapete usare bene gli script, patchatevi lo script in modo tale che lo script salvi il vecchio seed reference, provi a caricare il nuovo, controlli se ha caricato qualche cosa che ha una lunghezza superiore a zero ed eventualmente recuperi quello vecchio, perché lo script attuale non lo fa, il che vuol dire che se siete in una condizione che il data store non ha riferimenti validi, fino a quando Ian Clark non ritira su Oak, voi non fate più funzionare il vostro nodo. Tenetevi qualche seed reference, diciamo, in memoria da qualche parte. In realtà Freenet è piena di seed reference validi, ma se avete il nodo giù è un problema di catch 22, non riuscite a prenderli. In realtà c'è la soluzione, andate su un gateway, prendeteli da lì e metteteli via. Una cosa interessante, ora vi faccio vedere i servizi aggiuntivi, se riusciamo a contattare un nodo, che si possono aprire. Da uno di questi servizi, che è il node status, voi potete visualizzare il file dei vostri reference dinamici di quel momento, quelli buoni, per cui se vi collegate e con il bottone generate quella pagina, ve la salvate in un file di testo, avete, se il vostro nodo sta funzionando bene in quel momento, il nodo reference migliore del mondo per la vostra posizione nella rete, perché è proprio quello che dinamicamente il vostro nodo si è creato. Per cui se piallate il data store dopo un'ora, ricaricate quello e il vostro nodo riparte a tutta randa, perché contatta subito le persone, i nodi opportuni che funzionano in quel momento. E anche questa è una cosa che può meritare automatizzare con un VGET, funziona benissimo con un VGET. Che cos'altro? Questi servizi, riusciamo a far vedere qualcosa?
1: Sì, non mi risolve più neanche i nomi, quindi adesso siamo completamente...
0: Visualizziamo semplicemente il file di configurazione e li spiego a voce? Vabbè, la parte pratica di questa cosa è andata un po' così. Mi fa piacere vedere che l'interesse spinge alcuni di voi a stare per questa durata notevole. Allora, cosa sono i servizi aggiuntivi di Freenet? E questa volta mi limito a Freenet 04 perché la 03 non ne ha di significativi. Sono quattro applet che si possono far parlare su quattro porte, oltre la 8888, che è quella classica del proxy, del gateway dei nodi Freenet 04 normali. Si chiamano node status, node info e console. Node status vi permette di visualizzare lo stato di routing della tabella di routing di Freenet e di salvare, questo è molto importante, il seed node, se, come è auspicabile, voi avete un nodo valido e volete ogni tanto fare un backup della situazione di connessione per ritirare su, magari in maniera automatica, se siete bravi a lavorare di script, un nodo che vi è schiantato, il data store. Col node info voi potete vedere la versione del nodo che sta girando e, se aggiornate automaticamente, è molto importante per vedere se avete caricato una versione nuova oppure no, perché vi sembrerà strano, ma è l'unico modo per vedere che, oltre che fare un diff binario della versione che avete scaricato, è l'unico modo per vedere se il jar che avete tirato giù è un jar aggiornato. Io non sono riuscito a trovare dove è scritto il numero di versione dentro il jar di Freenet. E poi c'è la console, che è una pagina che ha tre URL diverse, cioè un applet che ha tre URL, dove potete andare a vedere esattamente la routing table dinamica, potete andare a vedere le chiavi e, se è necessario per fare delle prove, potete cancellare le chiavi dal vostro data store. Ovviamente. Tenete presente che questi tre servizi aggiuntivi che voi aprite eventualmente oltre alla vostra porta del gateway, tipicamente la 8888, sono tutti altrettanti rischi, anche più grossi per la sicurezza, perché sono porte ancora meno testate, servizi, applet ancora meno testati di Freenet vere e proprie. Quando installate un nodo Freenet, tutte le porte vengono aprite solo sul localhost. Quindi il gateway è utilizzabile solo dal localhost e quindi non è utilizzabile dall'esterno. E girano gateway, node status e node info. Console normalmente non è abilitato. Se lo volete abilitare dovete aggiungere delle righe che ora vi faccio vedere e che sono pubblicate anche sul sito di Freenet, sulla lista, me le chiedete, eccetera, eccetera. Per cui lanciate all'interno della JRE utilizzata da Freenet un processo in più che vi fornisce la console. Gli altri due processi, node status e node info, sono abilitati normalmente sulle porte 8889 e 8890, senza troppa fantasia. Indovinate dove normalmente si abilita la console: sulla porta 8891. Se rendete pubblici, e lo auspico vivamente, le vostre cose, o avete una macchina di cui la sicurezza vi interessa, ma fino a un certo punto, oppure ovviamente fate degli S-tunnel alle porte di localhost, pubblicando delle porte in HTTPS, possibilmente, in maniera tale che tutti i colloqui che avvengono dall'esterno sulla vostra macchina, sia al gateway che eventualmente agli altri servizi, siano non intercettabili sostanzialmente per questo. Tanto avete già messo in jail presumibilmente tutto l'ambaradan, per cui anche se vi bucano uno di questi applet è presumibile non riescano a fare grossi danni sulla macchina. Mi chiedo se per ora c'è in giro qualcuno che abbia interesse a bucare i nodi Freenet, ma non si può mai dire, ovviamente.
1: Certo,
2: c'era un Catilina sulla lista che voleva tirar di tutto.
0: Bene. Sì? Beh, c'è poco da tirare giù per adesso, non so. Si riesce a ingrandire un po' il font? Al massimo. Ok, abbiamo visualizzato semplicemente il file di configurazione di Freenet 04, che è molto, molto lineare, lancia classi e sottoclassi Java, con la sintassi Java normale, se, oltre ai parametri iniziali, che sono... una via di mezzo? Si vede bene le lettere, ma poi cosa c'è dentro? Un po' anche 24? Vai un pochino avanti. Ecco questo, quasi in fondo c'è questa riga che è molto importante, service uguale roba separata da virgole. Questi sono i processi che vengono lanciati insieme al nodo. Ricordatevi, il nodo apre la porta, quella che volete, supponiamo sia la 19.114, e sta lì a ascoltare richieste che vengano da altri nodi o da dal proxy. Se non parte il proxy, il vostro nodo non è immediatamente utilizzabile, dovete scrivervi in Java o in C un client che utilizzi il Freenet Client Protocol e colloqui direttamente con un nodo. Voi potete scrivere, è client server, un client e farlo colloquiare con un altro nodo, non avete neanche bisogno che il nodo sia sulla vostra macchina, basta che vi colleghiate a quella porta dove il nodo Freenet offre i servizi base, offre il Freenet Network Protocol attraverso il Freenet Client Protocol. Se, come è più banale, voi utilizzate un proxy e il nodo sulla vostra macchina, è su quel nodo che dovete far partire i servizi. Il proxy che noi abbiamo utilizzato per fare le prove è fproxy e quindi è il primo servizio che viene fatto partire. Le attuali versioni di Freenet fanno partire automaticamente anche node status e node info, e se andiamo un pochino avanti voi vedete node status port 8889, node info port 8889 e così via. Non vedete console. Non vedete console perché va aggiunta a manina, aggiungendo ai servizi che partono il virgola console, poi bisogna sapere qual è la sintassi della classe, ma posso pubblicare il mio file di configurazione da qualche parte, magari l'ho posto in lista, e sono semplicemente righe nella solita forma in cui bisogna indovinare il nome della classe, che è appunto console. Fate attenzione che quando voi avete fatto partire i vostri servizi, le classi per default sono attive sul localhost, per cui voi vedete tutto, ma se vi volete connettere alla vostra macchina da fuori o se volete, meglio ancora, offrire servizi in giro, che è poi lo scopo per cui almeno io sono venuto qui a martellare la gente, avete bisogno di aprire queste porte, quindi magari tunnellatele per rendere, fate la jail se avete una macchina di valore, diciamo. Però poi dovete dire a Freenet di prendere connessioni su quelle porte, perché nella configurazione di default, questa è una banalità ma magari qualcuno non ci ha fatto caso, è tutto blindato sul localhost. Allora se torno un attimo sul file, parte dall'inizio che non mi ricordo dov'è, guarda proxy port, no, proxy host ci dovrebbe essere, vai avanti, no, CP host, host forse minuscolo, se io non vedo nulla.

0: Le righe possono essere commentate, eccetera, eccetera. Comunque sono in questa forma. Qualche cosa host uguale niente. Se è niente, è local host e basta. Quindi è come se ci fosse scritto 127.0.0.1. Se fate seguire una lista di IP separati da virgole, l'effetto è quello di aprire quegli host. Se volete fare i bravi, dovete metterci, attenzione, asterisco. Mentre su Freenet 03 c'è lo stesso tipo di sintassi, dovete metterci all. Non vi dice nulla se ci mettete una cavolata, semplicemente non vi apre le porte. Le righe corrispondenti degli altri servizi, sia i servizi che non ci sono come console che i servizi che ci sono come node info e node status, non ci sono proprio, per cui proxy ha una linea che dice fproxy, allowed host, cerca allow, vabbè, questo deve essere un cambiamento delle ultime build. Normalmente la procedura di installazione generava la riga fproxy.allowedhost uguale nulla. Se la riga non c'è, la dovete aggiungere a mano. Domani, quando me lo ricordo, posto in lista Freenet il mio node status di Dagobah, che ho tutto aperto e lo potete vedere. Comunque, se lavorate un attimo per similitudine o andate a vedere il sito di Freenet, anche quello inglese, nell'area come si chiama, wiki, ci trovate queste istruzioni. Se poi avete un attimo di tempo, io ora sono su insieme a Gianni nella seconda stanza, appena riesco a dare abbastanza botte alla scheda e far funzionare le cose, spippolo un po' per cercare di capire dove è sta roba e ve la posso passare anche brevemente. Abbiamo lasciato qua fuori qualche cosa per fare qualche altra brutta figura? Ma certo, basta che cominci tu.
1: No.
0: Domande? Credo che sia la stanchezza essenzialmente.
2: Casini con la legalità ne hai mai avuti nell'esperienza tua?
0: No. Ma realmente, le conoscenze di quello che può succedere in questi casi e le normali cautele che uno deve usare, che non sono fare le cose di nascosto, ma fare le cose in un certo modo, meritano neanche di essere annunciate. Pubblicare un nodo Freenet, rendere disponibile un nodo Freenet, secondo la legge italiana, ha le stesse probabilità di favorire i pedofili, di dare un passaggio in macchina a qualcuno o aprire un'autostrada. Se capitasse di essere messi di mezzo su queste questioni, i mezzi per difendersi dal punto di vista legale sono banali. Non è illegale fare queste cose, poi si può essere perseguiti per tante cose al mondo. Occuparsi dei diritti civili di solito è cosa che ha un fattore di rischio più alto che andare a bersi una birra la sera. Può capitare. Io personalmente ho avuto la fortuna, ma spero che invece sia normale che questo, che almeno esplicitamente non sono mai stato messo in mezzo in un paio d'anni di onorato servizio in queste cose. Io faccio un altro piccolo pipponcino. Dopo l'11 settembre c'è un sacco di gente che ha paura. Io non sono altrettanto tranquillo rispetto a prima, e è 2 anni che si fanno queste cose, che si lavora su Freenet, che io parlo di diritti civili anche in sedi istituzionali, che ho scritto bozze di proposta di legge, eccetera, eccetera. Ma aver paura è un casino, eh? Cioè, la paura uccide. Non posso dire a nessuno che mettere su un nodo Freenet è cosa più sana che andare a cena con la ragazza la sera. Vi posso dire che a parer mio è una cosa che vale la pena essere fatta, ma questo chiaramente dipende da scelte individuali che non possono essere suggerite a nessuno. Io vi ringrazio dell'attenzione, mi scuso del casino che c'è stato.

0: cioè non c'è cosa che viene il punto, non è quella sintassi.
1: Sa. Bene, la votamazza di oggi continua con un seminario adesso su DMD, Debian Multimedia Distribution, SPATOF. Qui c'è molta gente che apprezza Slackware, comunque questo sforzo della Debian di fare una distribuzione multimediale, noi tutti lo apprezziamo in nome del software libero e GNU Linux. E sì, penso che sarà una bella presentazione. I relatori sono appena arrivati, stanno montando, quindi invitiamo tutte le persone interessate ad avvicinarsi al teatro e a seguire questo nuovo seminario di oggi. E sì, il seminario sarà tenuto da Raff, Marco e Nicola, che si presenteranno poi meglio. Lo streamiamo, continuiamo a streamarlo, quindi state sintonizzati. Non ho idea di quanti ascoltatori ci siano in questo momento, ma ho idea della morte che c'è qui in studio a Radio Cybernet, e vi assicuro che è uno spettacolo educativo. le patatine.
2: Fa caldo. È caldo. La patatina.
3: E io do la patatina a Jaromir. Jaromir, prendimi almeno gentilmente, bastardo.
1: E poi la mano onta per sempre.
4: Donne, è arrivato la rosina.
3: Bene.
4: Guarda, sono una guaglia! Ti risparmio fino a già!
1: Bene, giusto per dare un aggiornamento su quello che è la situazione, qui all'ACC Meeting abbiamo veramente un bordello di gente, nel senso che adesso le tre stanze sono piene. Bordello è un termine tecnico, c'è l'RFC 4632 che ti puoi andare a studiare per definire il termine bordello usato nei vari contesti, sì. Grazie Goddog per aver stimolato questa precisazione, perché bisogna sempre essere sempre esatti, porco Dio, Madler, ma perché? Perché?
5: Morta, è putrefazione, e che Dio vi accompagni nel vostro lungo cammino verso la lunga strada della putrefazione eterna.
1: Bene, queste sono le cose che ci riempiono il cuore, soprattutto rispetto a quello che sono i seminari, la serietà e la professionalità di questi seminari intercalati dallo sclero che c'è qui in studio, che è uno sclero che pervade un po' tutto il TPO. Abbiamo tre sale piene, ci saranno quanti oggetti in rete? Mi sembra di aver visto 234 sulle ultime iscrizioni degli IP, quindi adesso tenendo conto anche dell'afflusso di gente saranno 250 all'incirca gli oggetti in rete. Ci sono tre sale sopra che sono dei mercati turchi allucinanti e bellissimi anche, fa un caldo della morte e il cielo si è un po' annuvolato, ma non pare alzarsi nessun vento. Il seminario di oggi, che doveva partire alle 2, quindi sta partendo adesso ed è su Demudi, a questo seminario seguirà un seminario di Adam e Tetsuo che streamerà da Tokyo a qui e comincerà alle 4, anche se probabilmente ci potrebbe essere un po' di ritardo. Altro da dire?
6: No.

Va bene, la musica in stream te la senti ancora per 2 minuti, Renero, che sta cominciando il seminario. Io devo andare a vedere sotto a che cazzo di punto sta la preparazione di questo seminario. Tenderessa Telemudì sarà Debian Multimedia Distribution, questa distribuzione di Debian della quale trovate più informazioni, sulla quale trovate più informazioni su demudi.org e agnula.org. Se ve le andate a vedere, sono dei bei siti e documentano questo lavoro che stanno facendo alcuni sviluppatori sulla Debian per includere dei software che facilitano l'utilizzo, la produzione multimediale Votamatzen. Quindi allora state sintonizzati e sì, un altro po' di musica e poi attacchiamo il gran pippone di un altro seminario.

Oh, how are you?

0: the wireless technology. We move
1: Penso di sì, non lo so, qua forse era di Adam. Ma è andato via? So, sì. No problem. Ah, Netscape? Ah, ok.
2: Scappiamo.
1: Sì.
2: Y si digan que quienes ellos tienen para hacer la vez. ¿Qué está pasando con los que suelen? Bueno, pues tengo el vez, es que jugué, porque no sé tampoco.
3: What happened? What happened?
2: Vale, no en Sagrada, en Netscape.
1: Dai, cambiati un cavo,
2: no? No, non ci piace il Netscape. Non ci piacciono i
4: Netscape. No, ma cercava
2: Netscape.com. Perché non siamo italiani.
1: Ora vai a baciare in bocca qualcuno.
2: No, meglio l'italiano, ma...
4: Barcellona? Sì. Vale, dai, fai collezionare.
1: Canese
3: da... Una
4: Shell.
3: Una Shell?
1: Ma il web mi sa che non vai fuori, si sta...
4: No.
3: Una
4: Shell classica.
1: Se devi forwardare, che esatto, forwardarti le porte.
5: You have to forward the port inside because that's the firewall block in there. Also the HTTP.
1: No.
6: What the fuck are you saying?
1: Non so, non c'è un non bloccava mica anche la
6: No.
1: Ok, è una stronzata.
6: We have a privileged connection.
1: Siete figli, scusa.
6: Because we are radio cyber.
1: Ah, beh, allora.
6: You can go everywhere from here.
1: No, perché sennò di sopra che dobbiamo vedere il web, basta poi guardarsi la porta internamente di un server esterno.
6: Come si va, si vede il web sopra?
1: Cioè, non puoi vedere il web.
6: Ah, no, non può fare.
1: Però
6: niente.
1: Puoi forwardarti con l'SSH alla porta.
6: Penso proprio di no. Perché è stata bloccata questa cosa.
1: Forwarding?
6: Certo. Sicuramente, almeno credo che le intenzioni erano quelle di bloccare questo tipo di cosa di questo tipo.
4: La sala ragazzi o la sala?
6: Poi non lo so, se qualcuno ci riesce va bene. Zitto! Oh.
4: Possibilmente lo tenga accesso.
6: Funziona?
4: Non sappiamo ancora.
6: Ah.
4: Ma con la rete non c'è connessione via web con Scribble, l'inventa che. Sì, si può, si può, e se non si può, non si può. No, non è se.
3: Vogliamo indietro.
6: Oh, che fate a fare?
4: Mi la rende
3: sicuramente.
6: Excuse me. Ho bisogno di fare una cosa.
4: Ci possiamo aiutare?
3: Che bello.
7: Move CD che abbiamo già visto è quello che ci permette di spostarci all'interno delle nostre directory. Ovviamente diciamo CD è dove vogliamo andare. Una particolarità è che se noi diamo semplicemente il comando CD, il sistema si posiziona automaticamente nella nostra home directory, per nella directory principale per quello che è l'utente con cui noi abbiamo effettuato l'accesso al sistema. L'home directory viene identificata dal carattere tilde. Mentre quando noi siamo in altri directory, verrà indicato il nome della directory in cui siamo. Ora, in questo esempio siamo nella directory home, nella directory var, ci viene indicato sempre dove siamo. Il carattere tilde può anche essere molto comodo, perché se noi dobbiamo copiare un file nella nostra home directory, anziché dirgli cp, come dovrebbe dire? Stava sul tastiero. Sì. La D è sempre questa. La D è qua. La D è questa. Succede anche alla migliore famiglia.
8: Quello che fuori così.
7: Dicevo, il carattere tilde può anche essere estremamente utile perché permette di editare, se io devo copiare un file nella mia home directory, quindi nella directory /home/Mudler, io posso andare a sostituire /home/Mudler con il carattere tilde. In questo caso si sta copiando il file /etc/passwd nella home directory dell'utente Mudler. Quindi può anche essere, può rendere più pratico, ad esempio, l'uso di alcuni comandi. Per questo poi vediamo che io il gruppo, l'utente Mudler può leggere e scriverlo, altri utenti dello stesso gruppo, in questo caso il gruppo Mudler, possono soltanto leggerlo, gli altri possono soltanto, cioè chiunque può soltanto leggere. Il comando quando check-on permette di cambiare il proprietario di quel gruppo, di quello, scusatemi, il proprietario di un determinato file. In questo momento il file passwd nella directory home dell'utente Muddler, sembra la fiera dell'est, è di proprietà dell'utente Muddler e del gruppo Muddler. Se io voglio assegnare, voglio cambiare sempre il gruppo a cui il altri utenti. Dicevo, a questo punto io posso decidere di far diventare, di far di, dare la proprietà di questo file al gruppo users, ovvero tutti gli utenti, oltre a me, a Muddler, che è il proprietario del file, anche gli utenti users del gruppo users potranno andare a a fare determinate operazioni su quel file. Ora vediamo che mentre prima avevamo Muddler come utente gruppo di proprietà, ora abbiamo Muddler users. Ora vediamo come con il comando chmod posso cambiare anche i diritti di accesso ad un file. Ora voglio che anche gli utenti del gruppo users possano andare a leggere e scrivere quel file. UQRB, users, no, GQRB, scusa. Ora, se riguardiamo la directory, vediamo che laddove prima gli utenti dello stesso gruppo potevano soltanto leggere, ora possono sia leggere che scrivere quel file. Non è attaccata la rete, vero? Non è attaccata la rete. No, perché sennò... Vabbè, niente, annullo. Cancella e rimuovo. Quindi... Check-on permette di modificare i proprietari di un file. Check-mod permette di settare, in questo caso cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo detto di settare i diritti per il gruppo. Noi abbiamo user, group e world. World sarebbe chiunque. Di andare a dare i permessi più, quindi andare a dare i permessi di lettura e scrittura sul file passwd. Io a questo punto devo prendere una bottiglietta d'acqua, però. Allora, a questo punto vediamo anche il comando rm. Il comando rm permette di cancellare un file o una directory presenti sul sistema. Basta semplicemente dare il comando rm e il nome del file. Una cosa che è molto utile nell'ambiente Linux è la possibilità di utilizzare il tasto tab per completare il nome di un file o di una directory. Se io per esempio ho una directory o ad esempio il nome di un file molto lungo, zope-2.5.1-linux2-x86, se io dovessi andare a cancellare quella directory, sarebbe scomodo andare a scrivere tutto quanto. Io basta e scrivo, in questo caso rm, io ho semplicemente la parte iniziale del nome del file e ho la possibilità di vedere anche le varie possibilità che ci sono per completare quello che ho appena scritto. Quindi mi dice che nella stessa diretta ci stanno ZOV 250 eccetera eccetera, ZOV 251 eccetera eccetera. Quindi ora vado ad aggiungere un altro carattere che mi permette di specificare meglio il completamento. Oh, col tasto tab, quindi vado a completare, io ho scritto semplicemente la parte iniziale, ZOO, del file che volevo cancellare, e con il tasto tab ho completato.

0: ne uscirò, non so come, ma ne uscirò. Allora, dicevamo, abbiamo visto i comandi fondamentali che ci permettono di operare da console. Ovviamente, se vogliamo eseguire un comando, basterà semplicemente un programma da console, basterà semplicemente andare a dare il nome del programma e il programma viene eseguito. Questo, diciamo, è detto molto, spiegato in modo molto, molto rapido, come gestire, come iniziare, se vogliamo, a gestire un proprio sistema in ambiente Linux. Tutte queste cose possono essere fatte anche da interfaccia grafica. In questo caso noi vedremo come è possibile farle con l'interfaccia grafica di Conqueror, che ricorda molto da vicino comunque l'interfaccia grafica di altri sistemi operativi basati su finestre, quindi sia Windows sia Macintosh eccetera eccetera. Ne abbiamo, c'è sul desktop. Un po' di pubblicità. È un bel sito comunque. Allora, in questo caso io posso andare a spostarmi sul mio disco rigido. Allora, spero che vi fidiate, ma qua c'è l'elenco delle directory presenti sul disco rigido. Posso andare a spostarmi attraverso il disco rigido, non più utilizzando il comando cd per spostarmi, ma posso andare a navigare, a spostarmi attraverso tutte le varie directory presenti sul disco rigido. In quest'altra parte invece ho la possibilità di vedere i file presenti nella directory in cui mi trovo attualmente. Quindi potrò andarmi, se voglio copiare un file, potrò essenzialmente andarlo a trascinare, così come faccio, come si fa in quell'altro sistema operativo. Non riesco a dirlo. Oppure utilizzando ad esempio i comandi presenti nei menu. In alcuni casi è più comodo utilizzare questo sistema qua da interfaccia grafica. In alcuni casi però, grazie anche all'utilizzo del tasto tab, può essere più rapido effettuare un'operazione, ad esempio di cancellazione di un file o di spostamento o di copia, può essere più pratico farlo da linee di comando. Cosa vuol dire? Che se io so già come si chiama la directory di destinazione, so già come si chiama, dove sta il file di origine, ci metto poco, anche utilizzando il completamento, a scrivere tutta quanta la linea. In questo modo invece dovrei andare ad aprire la cartella in cui c'è il file di origine, selezionare il file di origine, aprire la cartella dove devo andare a copiare e effettuare la copia. Quindi diventa più intuitivo farlo, ma diventa più, tra virgolette, dispendioso. Però, ripeto, non c'è il modo di fare qualcosa. Esiste il modo in cui ciascun utente trova più comodo fare una determinata operazione. Questo è proprio uno dei punti a favore di Linux. Abbiamo la possibilità di costruirci, di personalizzare il nostro sistema. Noi abbiamo la possibilità di aggiungere nei programmi, di rimuovere alcuni programmi. Abbiamo la possibilità di crearci delle nostre piccole utility. C'è un linguaggio di programmazione della Shell, che è un linguaggio di programmazione molto semplice, però ci permette, ad esempio, di rendere molto semplici delle operazioni ripetitive, ad esempio la copia di un determinato file in una situazione dove copiare sempre lo stesso file, sempre nella stessa destinazione, sempre per fare un backup, fare uno script di shell che faccia questa operazione diventa molto, molto comodo. In più, in Linux, con GNU Linux, è possibile dire al sistema di eseguire dei compiti in determinati giorni, a determinate ore, o anche il primo giorno di ogni mese, per esempio, è possibile dire al sistema di fare una determinata operazione, ad esempio il backup di tutto l'archivio della posta elettronica. Io ogni inizio mese creo una copia dell'archivio e mi conservo una copia di backup, oppure di una mia directory di lavoro. Tornando all'interfaccia grafica, diciamo appunto, io posso andare a gestire tutte quelle operazioni che abbiamo già visto in modalità grafica. Ad esempio, se io volessi modificare i permessi di un file, mi basterà... Sì. Clicca qua sopra. Mi sono dimenticato la password. Io, ad esempio, in questo caso, o meglio, lui... è possibile andare a impostare quello che noi abbiamo fatto prima con il comando chmod da linea di comando. Potevo andare a effettuare da qua, andare a cambiare il gruppo a cui il file appartiene o cambiare i permessi di lettura, scrittura ed eseguibilità. Allora, a questo punto io prendo fiato e se qualcuno vuole fare domande lo faccio ora, taccio per sempre. Puoi settare i permessi, mi annoto anche alle sedie, è un giochino sadomaso bellissimo, annotarsi alle sedie. Puoi settare i permessi soltanto relativamente al gruppo, all'utente o a tutti. Non puoi dire questo file voglio che l'utente X possa leggerlo. Dovresti fare una cosa, creare una copia di quel file, andare a settare come proprietario eventualmente l'utente a cui vuoi farlo vedere e settare i permessi per quello là. Però questo lo può fare soltanto l'utente. No, per le... Sì, me ne posso dire, vai a leggerti il manuale. Che cazzo ci sta a fare qua? Comunque diciamo no, non puoi. E non puoi indicare, voglio farlo leggere soltanto a questo utente. Altre domande? Dimmi. Allora, per quanto riguarda studi legali, commercialisti, eccetera, eccetera, ci sono... In alcuni casi, soprattutto negli studi legali e studi commercialisti, si crea una situazione molto particolare, ovvero che chi produce il software lega a sé il cliente costringendolo a comprare aggiornamenti e robe varie, quindi là potrebbe esserci un problema di questo tipo. Comunque esistono programmi specifici sia per avvocati, cioè il parco software disponibile è estremamente vasto. Per quanto riguarda il discorso specifico dello studio legale, non lo so. Però ci sono programmi di grafica, c'è GIMP per esempio, è un programma di grafica molto buono. Ovviamente non è ancora a livello di interfaccia più che altro, non tanto come prestazioni, di Photoshop, ma semplicemente perché Photoshop sono 15 anni che ci stanno lavorando. Però GIMP, che è un programma di grafica open source, sviluppato ovviamente in open source, è attualmente può essere tranquillamente utilizzato anche in ambito lavorativo, diciamo. Quindi diciamo, la possibilità di cambiare c'è. Tra l'altro, dal punto di vista, ad esempio, di uno studio, diciamo prima, può voler dire risparmiare sull'hardware necessario ed eliminare completamente la voce spese per sistemi operativi o per software, ovviamente partendo dal punto di vista che si vuole software originale licenziato. Tieni conto, se tu vuoi una macchina con installato sopra Windows XP e vuoi sopra Office, stai parlando di circa 1,5 milioni, 1,6 milioni di spese soltanto per Office e Windows, più il costo della macchina. Tu con Linux ti puoi permettere di avere una macchina leggermente meno potente, perché non gli serve essere stracarica con CPU, RAM, eccetera, eccetera, ed eliminare completamente il costo del software. Per quanto riguarda poi il software per l'avvocato, il software per la categoria specifica, non lo so se è il livello Open Office, tutto l'altro per comunque andare ad aprire. Allora, Star Office, Open Office, cosa è successo? Avevate quasi perso l'insegnante. Inizialmente la SAN ha deciso di tuffarsi nel di dedicare parte delle proprie risorse allo sviluppo di Star Office, di questa suite, di questo pacchetto di programmi Office. Ultimamente, o meglio, parallelamente a questo discorso di Star Office, è nato il progetto Open Office, che partiva da quanto sviluppato dal discorso Star Office all'interno di SAN, comunque della comunità che si era creata attorno a questo discorso, per creare un altro pacchetto con determinate scelte, determinate funzioni leggermente diverse. Ultimamente SAN ha fatto marcia indietro sull'adozione di una licenza open source e ha deciso che Star Office non sarà più open source, ma costerà non so quante decinaia o centinaia di dollari. Dato che comunque il progetto Open Office si era già avviato e non ha nulla da invidiare a Star Office, proprio perché la base di partenza era identica, Open Office è, se vogliamo, la versione open source di Star Office. Dice, uno dei vantaggi del discorso dell'open source viene fuori, ad esempio, nel momento in cui vengono rilevati problemi sulla sicurezza di un programma. Dato che c'è una comunità estremamente vasta che lavora su quel programma, normalmente il tempo che intercorre tra l'individuazione di un problema di sicurezza, di un errore, e la sua correzione è estremamente breve, cioè veramente si parla al massimo di pochi giorni. Se sta passando veramente tanto tempo, si prende qualche giorno. Nel caso invece di pacchetti di Windows, eccetera, eccetera, eccetera, in alcuni casi, per problemi di sicurezza anche molto seri, sono passati anche 6-7 mesi. Capite bene cosa significa lasciare un sistema, un server, ad esempio, accessibile in rete, con un buco di sicurezza che permette a chiunque di accedere a quel sistema, sapendo che quel sistema è utilizzato da industrie, è utilizzato da ministeri, eccetera, eccetera. Quindi, dal punto di vista della sicurezza, è un problema sentito. Una domanda che viene fatta spesso e volentieri: ma se tutti sanno come quella cosa funziona, allora quella cosa è meno sicura. Non è vero, perché il fatto di che tutti sanno come funziona quella cosa vuol dire che se c'è un problema di sicurezza su quella cosa, è molto probabile, dato che tanta gente usa quel sistema, se c'è un problema di sicurezza su quel sistema è molto probabile che venga corretto. Un esempio notevole da questo punto di vista è la creazione del software PGP, Pretty Good Privacy, che è un sistema di crittografia ed è attualmente il sistema di crittografia più efficace. È uno dei programmi di crittografia che è in grado di generare del testo, comunque un file codificato che non è possibile andare a decodificare. Il codice sorgente di questo programma è gli algoritmi utilizzati per crittare i messaggi sono tutti pubblici, e anzi il fatto che il codice sorgente sia pubblico è garanzia che al suo interno non ci siano problemi di sicurezza. Se noi non sappiamo come funziona un sistema di crittografia, noi siamo costretti a fidarci di quello che il Signore che ci ha venduto quel sistema ci dice. Se il Signore ci dice è sicuro, noi dobbiamo essenzialmente fidarci, però può benissimo non esserlo. Un software open source deve essere necessariamente sicuro, o comunque se viene individuata una falla di sicurezza, per forza di cose è pubblica e viene normalmente corretta in pochissimo tempo. Altre domande? Dai, che mi faccio. Bravo. Buono, allora a questo punto potremmo vedere ad esempio quali sono i programmi da utilizzare per andare in rete, ovvero il programma per posta elettronica, navigazione sul web e IRC, sempre la pubblicità di un bellissimo sito. Poi dire le percentuali, stiamo contrattando per la percentuale sulla pubblicità. Allora, prima di tutto vediamo, ci sono soprattutto per quanto riguarda le applicazioni di rete, le possibilità di scelta in ambiente Linux sono quasi illimitate, ce n'è una marea di software, di posta elettronica, di browser web, eccetera eccetera. Ne vediamo alcuni. Allora, questo, fidatevi ancora una volta, è un programma di posta elettronica, mi permette di gestire la posta elettronica. Questo nello specifico si chiama Kmail ed è il pacchetto di posta elettronica, il software di posta elettronica preinstallato con KDE, che è l'interfaccia che stiamo utilizzando. Utilizzare questo pacchetto all'interno di KDE vuol dire anche poter sfruttare alcune possibilità di utilizzarla assieme ad altri pacchetti, sempre che funzioni in ambiente KDE. Ad esempio, se clicco sull'indirizzo email all'interno del browser, posso inviare la posta elettronica utilizzando Kmail in questo caso. Ma il segnale oggi non è venuto? Pardon, non lo faccio più, scusatemi. Non mi uccido. Allora, altro una cosa particolare che io posso fare in ambiente Linux, nell'ambiente grafico di GNU Linux, è avere più schermi virtuali. Spesso e volentieri, non so quanti di voi capita, succede di avere una miriade di applicazioni aperte contemporaneamente sullo schermo, quindi abbiamo 50 finestre e non sappiamo più quale utilizzare. Sotto X io posso avere più schermi virtuali. In questo caso il bottoncino, quei quattro bottoncini là sopra mi permettono di passare da uno schermo virtuale a un altro. In questo caso è come se avessi attaccati al mio computer quattro diversi schermi, e quindi posso ad esempio avere su uno schermo il programma di posta elettronica, su un altro schermo il programma di il browser web, e ancora su un altro schermo ad esempio il programma di avere ad esempio il programma per la chat. Finalmente, se interessa, se non mi vado non ve lo dico. Un attimo, come leggiamo come funziona internet, un pochettino si dà. Allora, internet può essere immaginata come un insieme di piccole reti connesse tra di loro. Normalmente noi parliamo di internet in generale. Internet, se vogliamo, in realtà non esiste, perché internet è l'insieme di tutta un'altra serie di reti, e la connessione tra queste reti che possono dialogare tra di loro, ovviamente utilizzando delle convenzioni, dei protocolli particolari. all'interno di internet noi possiamo avere, se vogliamo, più luoghi della rete. Tipicamente questi luoghi sono quelli che abbiamo già visto con i vari client. Il client è un programma che ci permette di accedere ad una risorsa di rete. Un client IRC ci permette di andare in chat, un client di posta elettronica, la posta elettronica e via dicendo. Nella rete possiamo avere più luoghi a cui accedere. Abbiamo la chat, che è appunto un po' come se fosse la piazzetta dove si va a parlare con gli amici. Abbiamo Usenet, che invece è come se fosse una bacheca di dimensioni enormi, suddivisa in diverse categorie. Ciascuna categoria è suddivisa a sua volta in sottocategorie e così dicendo. Io ho la possibilità di lasciare un mio messaggio, come se andassi in una bacheca e attaccassi un post-it in una di queste bacheche, e successivamente altri utenti che frequentano quella stessa bacheca potranno andare a rispondere al mio messaggio. Usenet è probabilmente uno dei maggiori concentrazioni di conoscenza e sapere in rete, perché la conoscenza in rete è data dalla convergenza delle conoscenze di tutte le persone che accedono al sistema. Tra l'altro, rete, oltre al discorso dell'open source, è anche applicato proprio alla circolazione dei saperi, proprio perché io so che quando ho iniziato ad usare Linux ho trovato chi mi ha aiutato, sarà molto facile che io sono ben disposto ad aiutare chi a sua volta si sta avvicinando. Quindi probabilmente Usenet è il posto migliore dove andare a chiedere qualcosa, ancor prima dei motori di ricerca. Il grosso limite del motore di ricerca è essenzialmente andare a vedere quello che noi stiamo chiedendo. Noi diciamo di cercare le parole, una determinata sequenza di parole. Il motore di ricerca va semplicemente a vedere tra tutte le pagine che conosce dove quelle parole sono presenti. Ma se noi dobbiamo cercare qualcosa che noi non conosciamo bene, le parole che potremmo utilizzare sono estremamente limitate. Andare a chiedere invece in Usenet vuol dire poter andare a dire: mi serve sapere qualcosa che riguardi più o meno questo argomento. Le altre persone che vanno a leggere quel messaggio, ovviamente sono, si spera, un po' più intelligenti del motore di ricerca, e saranno in grado di darci risposte molto più utili, di darci molto meglio per andare a trovare l'informazione di cui abbiamo bisogno. Ripeto, IRC, Usenet, il web, che è una delle cose con cui si fa più confusione ultimamente, è di assimilare web e internet. Spesso e volentieri ci si riferisce al web con il termine internet e viceversa. Il web invece è semplicemente, è probabilmente la cosa più appariscente presente in internet, non è neanche la più utilizzata, perché la risorsa che utilizza maggiori risorse in rete è la posta elettronica. Quindi il web, diciamo, è come se fosse un po' la biblioteca di internet, e dove è possibile andare a consultare documenti, è possibile andare a consultare, scaricare le immagini, scaricare le canzoni, eccetera, eccetera. Quindi è sicuramente il sistema più pratico, più comodo, se vogliamo, di navigare su una parte di internet. Posta elettronica è, come dice il nome stesso, è un sistema per lo scambio di messaggi in formato elettronico su internet. La differenza con la posta tradizionale è ovvia, non c'è il francobollo. Sono arrivato io. Però abbiamo altri 35 minuti per togliere tutte le curiosità che avete. E vai. Mi riposo. Sì. No, con Kmail no. Non è possibile. Almeno che io sappia, no. C'è Evolution, che si avvicina come interfaccia grafica a quella di quello là bruttissimo, di quella ditta là. che è bucatissimo, eccetera, eccetera. Poi c'è Sinfid, che non è nulla di brutto. Piccola curiosità, il sito più, se vogliamo, fornito per quanto riguarda il software Linux è www.freshmeat.net, scritto freemeat.com. No, non ce l'avevo, .net. Il mio DNS dice .net. Scritto così. L'atti finale che sta laggiù. È apatica l'atti. Qui diciamo Evolution, Sylphid. Sylphid ha un'interfaccia molto simile a quella di... Sylphid è scritto con la Y e con la PHE. Ha un'interfaccia invece molto simile a quella di Eudora, che sono un po' i due approcci. Evolution ha un sistema di rubrica molto, molto migliore rispetto effettivamente a quello di se necessita di gestire quella rubrica, probabilmente Evolution è un po' più adatto. Sylphid non l'ho provato, però mi dicono che è un ottimo sistema anche quello. Altre domande? Allora, gran parte dell'hardware attualmente in commercio è supportato. Quindi tutte le principali schede video, normalmente pensano quelle schede video o schede audio. Il resto, normalmente grossi problemi di compatibilità non ce ne sono. Soprattutto ormai gran parte dell'hardware è supportato. Su www.linux.com, se non mi sbaglio, c'è l'hardware compatibility list, dove c'è tutta la gente che ha utilizzato qualcosa con successo sotto Linux, proprio nell'ottica di condividere l'informazione, va a dire io ho utilizzato questo e se è necessario avere una configurazione particolare andrà anche a dirti per farlo funzionare ho dovuto fare questo. Se la mia mente ottenebrata avesse sbagliato il sito, puoi comunque fare una ricerca su un motore di ricerca hardware compatibility list Linux e ti escono un po' di siti che comunque hanno queste informazioni. Se non erro ce n'è anche una versione italiana su Linux Valley, potrebbe essere, dove appunto c'è i vari computer eccetera eccetera. Normalmente è un po' più diciamo impegnativo installare Linux su un portatile, perché è più facile che sul portatile siano utilizzati hardware un po' più particolari. Un problema classico sul portatile è il funzionamento del modem, perché usano i cosiddetti modem software, sono Win modem, dove non c'è un modem reale all'interno del computer ma viene emulato, allora là possono esserci dei problemi. Questo problema c'è anche nel momento in cui si usa sul computer, sul desktop, un computer, un modem, appunto un Win modem, là potrebbero esserci dei problemi. Però sta succedendo sempre più spesso, mi è capitato di vedere sulle scatole dell'hardware anche il loghetto supportato per Linux con i driver già forniti. Quindi cioè, il problema della compatibilità dell'hardware è un problema che sta scemando. Se invece devi comprare l'hardware, cioè se tu devi comprare ad esempio una scheda video, una stampante o qualcos'altro, informarti prima se è hardware supportato o meno in ambiente Linux. Però ho detto, in linea di massima i problemi stanno scemando, proprio perché la base di utenti Linux sta crescendo in modo abbastanza rapido, anche sia a livello casalingo, sia a livello lavorativo, sia a livello di grandi aziende. Probabilmente è capitato di vedere la pubblicità in televisione dell'IBM che sta facendo pubblicità per i server Linux. Allora, uno sicuramente compatibile è il Toshiba 17400. L'ho avuto fino a un po' di tempo fa e funzionava sicuramente. Linux?
1: Lo scrive lui. Intanto c'è, pensa alla mia password. Ok, c'è l'elenco dei portatili supportati. Altre domande? Allora, ok, allora con NTFS ci sono dei problemi. È possibile leggere, ma non è possibile andare a scrivere. È in fase di sviluppo il componente per la scrittura su partizioni NTFS. È sempre possibile leggere, però. Su partizioni FAT32 non ci sono non c'è nessunissimo problema. Può leggere, scrivere, eccetera, eccetera. Da Windows normalmente non è possibile farlo. C'è un programmino che permette di accedere soltanto in lettura a partizioni Linux, ma attualmente mi sfugge il nome. Però da Linux tu puoi sempre accedere ai tuoi file che stanno sulla partizione Windows. Per quanto riguarda i formati più comuni sono supportati. Ovviamente non puoi in modo semplice andare a utilizzare un programma Windows sotto Linux. Ci sono alcuni, c'è VMware per esempio, che è un programma che permette di far girare, come avere un altro computer all'interno del proprio computer e in questo far girare Windows. C'è Wine, che è un emulatore Windows, però ancora con alcune limitazioni, però alcuni software riescono a girare, quindi comunque ci si sta muovendo molto anche in questo senso, dare la possibilità di utilizzare sistemi software Windows su piattaforma Linux. No, ti ci fai CP, ti ci sposti, guardi l'albero delle, come se fosse. Non cambia nulla, cioè tu devi andare a copiare un file che sta sulla partizione Windows. La partizione Windows, come vedevamo prima, potrebbe essere il disco Windows, non è altro che una directory all'interno del file system Linux. Sarà la directory /Windows, per esempio. Tu fai /Windows e sei sul disco rigido dove sta Windows e avrai tutte le directory, tutti i file, eccetera, eccetera. Li puoi. Devi dire a Linux che vuoi. Fai vedere un attimo minchia, se sei veloce. Io prendo qua, no, l'FSTAB. Vedi che non si può. F. Non ti ricordo che va bene, comunque vedete c'è il file fstab, non si vede niente, e dove gli dico praticamente, e senti quello che ci interessa, quale partizione, in questo caso sto montando la partizione 2 del primo disco rigido nella directory home. Se avessi avuto per esempio un altro disco rigido sul quale era presente Windows, avrei potuto dirgli /hdb1, montamelo come /Windows. All'avvio del sistema io avrei una directory Windows con al suo interno il contenuto del disco su cui sta Windows o della partizione su cui sta Windows. Prego. Domande? Tutto chiaro? Io quasi quasi finirei qua. Boh, io finirei allora. Potete andare. Ah, una cosa. Se volete, se qualcuno volesse acquistare a un prezzo estremamente contenuto un CD di Linux, sono disponibili. Pubblicità. Grazie. Grazie anche a lui.

0: No, in effetti era finito. Ecco, qua mi stanno dicendo: ma che domande fanno? Non si sentiva la domanda. Io devo mettere un cartello sotto e far spiegare un po'.
1: Ma si sente quello che dici qua?
0: Se stanno ascoltando come streaming, sì. Vorrei sapere se qualcuno sta ascoltando sul canale Hackit 99, mi dà la conferma, così perlomeno vediamo se funziona e come funziona. Oh, se sentite tutto qua, eh?
2: Sì.
0: Com'è andato il seminario?
2: Abbiamo inseminato tutti.
0: Perfetto.
3: Abbiamo usato gli ascoltatori.
0: Ah, sì? Sì? Allora facciamo questo annuncio. Stiamo cercando una persona che si chiama Gigi, che doveva regalare una stazione Sun ai ragazzi di Sindominio, per il progetto Sindominio. Dove sta Gigi con la Sun? Aiuto! Se lo sa, venga, non so, venga qui a, con la Sun sulla postazione di Radio Cyber, sulla postazione proprio. Sedendosi sul computer, cercate Gigi come?
4: Gigi Keller.
0: Credo. Gigi Keller, con questa Sun, venga qui e noi gli daremo un bicchiere d'acqua.
4: E lui deve parlare con Challenge Dominio.
0: Aspetta.
3: Dai, ti va?
0: Lo dici tu?
4: No, ancora non parlo la stazione italiana con per passare.
0: Ma dai, parli benissimo.
4: No.
0: Va bene, comunque. Stiamo qua. Sì, dicono che si sente comunque. Vabbè, ma la sorte sei tu. La testa di minchia.
3: Bene, quindi tutto questo è veramente molto bello.
0: Vorrei semplicemente avvertire che chi fa i seminari dovrebbe rendere conto e ragione, pensare al fatto che comunque questo sta andando per radio. Quindi non, le domande per esempio non si sentivano, andavano ridette e andavano poi... Pentiti! Va bene, no, dicono che si sente. Ora a questo punto, che seminario dovrebbe esserci? Perché io il microfono l'ho staccato. Che sbadiglio. Oh, i biscotti! No, la Nutella no, non posso, io poi qua... Ma la Nutella si mangia con le dita?
5: Si mangia con il biscotto.
2: Un po' il biscotto.
3: Dammi il microfono, non lo sporcare tutto di Nutella. Dunque
0: arriverà
3: a questo punto. Mi pare che dopo il seminario ci sia un'ora di pausa.
4: Sì.
3: E poi è annunciato e-privacy del Flug, che è arrivato e sono tutti pronti. Alle 2 comincerà.
4: Così.
3: Quindi tra un'ora e un quarto, seminario e privacy del Flug sempre al teatro. Riservatezza e diritti individuali in rete. Trovate tutto su hackmeeting.org/programme.html. E nel frattempo, per chi vuole sclerarsi, c'è l'angolo AudioCan nell'AN Space, che io chiamerei da questo punto in poi Casba. Quella è la Casba. Ieri sera era un mercato di odori e bestemmie. E va bene, dai. Quindi tu ti stai smostrando con la cioccolata.
6: La Nestlé, io amo la Nestlé.
3: Bene. Invitiamo tutti ad evitare la stanza col teschio sopra. Invitiamo tutti ad evitare la stanza col teschio sopra, perché c'è Richard Stallman che sta lavorando da 2 giorni, quindi non passate a rompergli i coglioni
2: lavorando.
6: Dov'è Madler? Vogliamo Madler! Madler!
2: Guarda, sentati questo, senti.
0: Vabbè, abbiamo cercato Madler. Come sono i volumi qua? No, va bene. Sono anche belli alti. Sì. Sono un po' in distorsione.
3: Un po' in distorsione.
0: Come?
3: Un po' in distorsione.
0: No, sono io che comunque ho la facoltà di regolare. Tu non toccare niente. Zitto! Zitto! Vado a
2: cercare una nuova religione.
3: E quindi sperando io. Te la do io già pronta.
2: No, ne voglio cercare una.
0: Bene, direi che a questo punto l'hackermeeting è ufficialmente partito.
3: Spatoff. Sì, io direi che è ufficialmente partito. Queste sono le registrazioni, le prime registrazioni.
0: Spatoff.
3: E quindi...

0: no, abbiamo già registrato un terzo del seminario GNU Linux. Registreremo per intero tutti gli altri seminari.
1: Stiamo... Sì, un terzo, perché abbiamo risolto dei problemini che abbiamo risolto.
0: Sì, abbiamo risolto.
1: Che c'erano e ora non ci sono più.
0: Esatto. Ed è tutto molto bello per questo.
1: Questo vi fa capire quanto il tempo sia relativo.
0: Ma tu come hai fatto a far arrivare il microfono dal teatro fin qui?
1: Ah, ho usato la tecnologia Wiremore, che ci consente di stendere un cavo lungo migliaia di metri e raggiungere la zona da servire. Si chiama Wiremore.
0: Ah, Wiremore.
1: Sì, si contrappone alla tecnologia wireless, perché costa molto meno e molto più efficiente in certe situazioni. E io penso che sia la tecnologia del futuro.
0: Molto bene.
1: Ne parleremo in una di queste notti sul classico seminario autogestito sui PV7.
0: Ah, il seminario sui PV7.
1: Infatti. Eh già, rimanete in ascolto.
0: Ci saranno degli ospiti.
1: Infatti.
0: No.
1: Ma che sembra? E ora partiamo con le musichine.
0: Dai, sì, metti le musichine. Sì, buona.
2: Buon ascolto.
0: Buono.

0: Allora, un attimo, perché qua stiamo crepando di inedia. Qua.
1: Rimani così, perfetto. Perché non esce?

0: bene.
1: Sì, però
0: prova.
1: Prova.
0: Sì. Si sente. Beh. Radio Cybernet per tutti quelli connessi in questo momento da fuori, da dentro e soprattutto di dietro. Radio Cybernet, stiamo trasmettendo dal TPO di Bologna. Questo è l'Hack Meeting 2002. Speriamo che questa musica vi concili la giornata. Stiamo aspettando un altro seminario, è il seminario sulle privacy, fatto dal FLUG, che comincerà nel teatro e che streameremo qui. Potrete ascoltare proprio qui dove state ascoltando, lì. E nel frattempo abbiamo qui un ospite, Jeff.
2: Ciao.
0: Jeff è venuto da... Where are you from?
2: The Colorado.
0: Minchia, Colorado.
2: Sei un gringo.
0: Yes, you, but you don't look like a gringo.
2: No, I look like como Osama.
0: a bit like, yes, yes. So, but let's not reveal our identities and keep on talking as hackers here at the Hack Meeting. And which system you use?
2: Yellow Dog.
0: Yellow Dog.
2: Yeah. It's like a Red Hat for Macs, for Apple Macintosh.
0: Isn't it there also Debian?
2: Yeah, there's Debian and Suzy and maybe Mandrake too.
0: But you find Yellow Dog as the better for Apple.
2: Well, it's cool. I haven't installed Debian on a PowerPC, but Yellow Dog's from Colorado too, so I use that.
0: E Jeff mi ha raccontato anche una cosa stranissima. Lui era a Roma e stava all'aeroporto e voleva prendere un aereo per tornare in America. E al controllo gli hanno detto che non può passare con un computer modificato. Il suo computer ha un cavo line-in che esce da dentro per collegarlo e per prendere dei suoni. Esce da dentro.
3: No, volevo sottolineare la meravigliosa puntualizzazione di Giaro, che ha detto esce da dentro. E questo è meraviglioso, è quasi kantiano. Basta, riprendi.
0: Grazie, Eni. Esce da dentro e quindi rende questo computer modificato, e non l'hanno fatto passare per questo. Quindi ringraziamo Schengen, ringraziamo il porco di Dio, che grazie. Sì, what do you have to declare about that episode happened at the airport in Rome where they didn't made you pass?
2: The fucking carabinieri, a bunch of fascists.
0: Yeah, that's fascism. Yes. Like also Richard Stallman 2 days ago, no, yesterday, no, 2 days ago, when he went to the hotel, they asked him for these documents and he declared this as an act of fascism.
2: But he had to show his documents where?
0: At the hotel.
2: Oh yeah, that's a bunch of bullshit when you have to show your passport there too.
0: Yeah, right. Ok, quindi noi siamo contro questa invasione della privacy, ci dichiariamo contrari.
4: Io amo l'invasione della privacy.
0: Ok, continuiamo con la musica male a questo punto. Sì. Abbiamo parlato dell'episodio di Jeff, che l'hanno rimandato indietro all'aeroporto, non l'hanno fatto passare.
5: Perché?
0: Perché ha un computer modificato.
5: Che cosa vuol dire?
0: Un computer modificato.
2: Soldered a line,
5: no,
2: in
5: like
2: on there.
5: Like my computer.
2: Yeah, and then I had a...
0: Allora, anche tu.
2: Another wireless, I had a wireless antenna, like a Wi-Fi antenna, yeah. Connected to here, an external one. And they just thought that was just too weird or something. Then we had Indie Media shirts on too, and they probably didn't like that either.
0: Insomma, cioè palesemente delle persone da fermare all'aeroporto, yeah. E da...
5: Ok, capito.
0: Quindi la prossima volta che andate all'aeroporto con dei fili che escono da posti impropri, state attenti, perché potrebbero dirvi che avete modificato l'apparecchiatura o quant'altro. Vabbè, io continuerei con la musica male.
5: Alza un po'.
0: No, devi alzarlo tu però, da lì. Dai, asbesto, alza la musica.

0: È il male. Il male.
1: Ah, volume 10, sempre?
0: No, io volevo chiedere una cosa, c'è un dramma qui. C'è qualcuno che ha dei problemi con un Labrador. Labrador.
2: Pronto. È una problematica seria, non c'è mica.
3: Devi stare distante, non devi piegare.
2: Basta dire distante. Basta parlare, no, a burattino non riesco a capire. Niente, sì, c'è questo problema grave con un Labrador, il Labrador di Jaromil. Non abbiamo potuto fare a meno di rimuovere quelle meravigliose sacche ghiandolari che avevi messo sul piccolo. Abbiamo dovuto farlo, purtroppo i tuoi esperimenti per aprire il cancello col cane quando entra non vanno abbastanza bene. Abbiamo dovuto tagliare i fondi e abbiamo dovuto sopprimerti il cucciolo. Questo era per portare del clamoroso nonsense nella conversazione, ma perché serve a distrarre gli animi. Ora tu parlaci di Labra e Dory invece, i due cuccioli di camoscio che invece hai adottato questo mese.
0: Sì, nella mia passeggiata nel Vardfittl ho trovato in quel bosco questi due camosci ed erano sperduti, quindi ho pensato bene di accoglierli nella mia casa e di crescerli, curarli. Soprattutto uno di loro aveva una zampa rotta.
2: Povera piccola zampa rotta, ti ricordi quell'episodio con i due cuccioli di Moffetta che invece abbiamo trovato l'estate prima, che erano stati attaccati da quello stormo di pellicani selvaggi costretti nello scaldabagno di un tagliaboschi di Brento?
0: Mi ricordo anche dei due cadaveri di Moffetta che trovammo e ci dormimmo dentro perché quella notte faceva freddo.
2: Avemmo paura, non sapevamo cosa fare, c'era questo vento freddissimo all'esterno, tagliava la pelle, la pioggia che scendeva obliqua, non sapevamo più che fare. E allora io mi ricordo che la mia prima reazione fu prenderti e infilarti la lingua nel naso.
0: Sì, me lo ricordo anch'io, sì, effettivamente sì.
2: E come ti sentisti? Solo adesso trovo il coraggio di chiedertelo.
0: Non mi sono sentito riempito.
2: Giaro, io sarei anche pronto a riprovare questa volta. Magari in un'ora più tarda, quando ci sarà buio, se possiamo farci buttare delle bottiglie d'acqua per ricordare quella pioggia lì sotto, possiamo provare ancora. Però questa volta provaci te.
0: Dai, in compagnia delle moffette che popolano il bosco del TPO.
2: E io penso che nella più tenera allegoria di Bambi troveremo intorno a noi a danzare in questo nostro ballo di lingue nel naso i nostri piccoli animali lasciati sulla strada. Troveremo Labra e Dor, troveremo il tuo cucciolo di Labrador, troveremo le moffette, quelle vive e quelle morte.
0: E lo Slabretorol.
2: E lo Slabretorol che sarà con noi per tutta la notte, con canti, balli e piadine romagnole.
0: Ma Jeff, what do you think about Bambi?
4: About Bambi?
0: Bambi.
4: I like the band Bambix, but I don't know Bambi.
0: Bambi is the Bambi.
4: Like the deer, the old...
0: Like Bambi.
4: Bambi's a great name.
0: Is a great name.
2: Ma penso perché loro negli Stati Uniti usino associare questo nome a un certo tipo di comportamento. No, che comportamento? Di tipine. Le Bambi da loro non sono queste meravigliose cerbiatte, piuttosto Barbie da documentario di prove tecniche di riproduzione.
0: Ah,
2: spiegaglielo. Traduci, forza.
0: Yes, he thinks that at the end of the world there could be a big bang as it was at the beginning, but we will not see it anyway.
2: E sarà così, e non puoi tirarti indietro.
4: Well, in the year 2012, the god Quetzalcoatl is going to meet up, because that's when the world comes to an end, and it's the Mayan god Quetzalcoatl, and he will decide whether to recreate humanity or not, and that'll be the fifth creation of mankind.
0: That's in 10 years.
4: Yeah, that's the Mayan creation legend.
0: Wow,
2: io volevo solo ricordare che grazie a questo ho finalmente raggiunto il mio nono livello divino. E ho visto illuminarsi nei tuoi occhi la stella del sesto livello divino, quindi stai crescendo velocemente. Con questo direi di concludere dicendo che senz'altro anche oggi abbiamo imparato qualcosa.
0: Sì, sì.

0: Tra poco stiamo lavorando in questo momento a collegare lo spazio AudioCan al piano di sopra con Radio Cybernet, in modo da potervi trasmettere la musica che si sta ascoltando nella casba, che non è questa fortunatamente, altrimenti la gente starebbe veramente a scavare i tunnel nel muro con la testa, ma sarà una musica comunque fatta dal vivo con delle drum machine e con dei computer che usano software libero per produrla e allettare i presenti. Quindi adesso vediamo Asbesto impegnato a saldare. Molto concentrato anche, e sempre c'è un po' di gente che sta in piscina giù con questo sole, in realtà dovrei lavarmi anch'io, in attesa delle due in cui c'è il seminario e-privacy, ricordiamo, al quale seguirà alle 15.30 il seminario TCP/IP Implementation di The Fly, sempre nel teatro, che sarà una panoramica sull'implementazione dello stack TCP/IP nel kernel Linux ed architettura del subsystem, soprattutto per quello che riguarda l'IP version 4. Alle 4 in Yabar la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
1: E non verrà trimmato, perché lì Yabar de merda, non è che possiamo mandare cavi ovunque, Cristo di un Dio.
0: Quindi non sarà strimmato quello, purtroppo.
1: Vicino. A meno che non abbiamo altri microfoni e altri cavi, a questo punto microfoniamo tutto il TPO e dopodiché doniamo tutto alla Digos di Bologna, perché
0: mi sembra giusto. Del resto ce li hanno pagati loro i viaggi, giusto?
1: Esatto.
0: E poi ci abbiamo Cyber Resistance alle 5, sempre nello spazio teatro, Loa più underscore.
1: Vale dire sempre le stesse palle sul G8.
0: Sempre le stesse palle, esatto. No, in realtà Cyber Resistance sarà a proposito di GPG, Remailer, File System Criptati e Steganografia. Seminario molto interessante, trovate un po' di informazioni su autistici.org/hm2002/seminario.htm. E a questo seminario seguirà alle 6:30 nello spazio teatro Richard Stallman.
1: Alleluia.
0: Riccardo, uomo di stalla, che che ci parlerà appunto del copyright versus community in the age of computer networks, che significa il copyright, sistemi copyright contro la comunità, cioè un raffronto nell'epoca delle reti dei computer. Sarà molto educativo. Il traduttore non so chi lo farà, se ci sarà, se si farà, ma se ci sarà saranno cazzi suoi, perché lui se la prende parecchio con i traduttori. Poi ci sarà un seminario di una manica di pazzi che hanno fatto un software per streamare che stiamo usando qui,
1: malati.
0: E questo sarà alle 9 nello spazio teatro. C'è un malato lì davanti a me. Facciamo una about box con le foto malate?
1: Dai.
0: Tipo un canvas GTK con... E poi avremo Vax VMS, non si sa se si farà. Se si farà sarà nel box teatro 1, cioè il box con i vetri dove c'erano a dormire un po' di persone, ma comunque si ripulisce e si fa lì. E poi a seguire alle 21 presentazione, sempre non nel teatro, anzi, ma in sala grande, la sala dei concerti del TPO, una presentazione e proiezione dalle 21 alle 24, vari film, presentazione del libro Activism di Tommaso Tozzi, Arturo Di Corinto presenti, proiezione video War the Activist di Candida in lingua inglese, proiezione dei video della raccolta di video di Haha versione 2 di T-Buzz in lingua italiana, e a seguire il progetto di sviluppo della nuova interfaccia di Indimedia Italia a cura di Alclele e Access for Web, Access to Web in lingua italiana, sempre nello spazio teatro alle 11 open end. Ricordiamo che durante tutto questo c'è la casba aperta, c'è quella sala piena di gente in cui se cerchi una parte hardware vai, la chiedi e magari trovi qualcuno che te la benda dietro. E abbiamo qui degli ospiti in studio, anzi un ospite in particolare con una collanina molto fricchettona.
2: No, non sono capace di parlare per radio.
0: Così.
2: Non so che dire.
0: Vabbè, io ti faccio le domande e tu rispondi. Ad esempio, c'era traffico nel venire qui?
2: Tir a morte proprio, sull'autostrada, con lavori in corso, ad una corsia. 4 ore in macchina solo.
0: Morte.
2: Esatto, è male.
0: Ci hai messo un paio d'ore per venire, per arrivare.
2: 4 ore di fila.
0: Tu vieni da Firenze.
2: Da Roma.
0: Minchia. E tu sei?
3: Archimedes.
0: Archimedes, infatti non lo ricordavo il tuo nome. E tu lavori anche a delle pubblicazioni sul web.
2: La leva di Archimede, sì.
0: Infatti, la leva di Archimede, ogni tanto ti fai vedere su CyberRights, dove siamo abbastanza persone qui presenti.
2: Sì.
0: O in chat. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che vogliono interagire parlando nella chat che c'è irc.autistici.org, canale Akit99, e anche il server IRC www.cn.org, sempre canale Akit99, che sono linkati con il server IRC interno, quindi se andate lì potete insultare le persone che sono qui, tutti quelli che sono accorsi in questi giorni. Abbiamo 2 sale piene di gente. C'era un problema elettrico a una delle sale, spero che sia stato risolto. E a questo punto, asbesto.
1: No, la risposta è no, ed è sbagliata.
0: Mettiamo un po' di musica. Premi il tasto 9.

forgive me if I don't stay around and watch.

0: comunque c'è anche un altro ricevitore.
1: No.
2: Registra l'ambiente. Perché non c'era un cazzo di suono. No, questa storia dei ricevitori è molto interessante.
0: Infatti, Young Bob, figura del cazzo, che poi usa il bimbo un mese fa.
2: Ah, gli è nato? No, gli sta per nato.
0: Ah, gli era nato, questo è il dottorino.
3: Gli è nato veramente.
0: Gli era nato e somiglia all'idea. Non c'è proprio cazzo in assistito, quello è male. Siccome la legge nuova ti ritorna lì da postino.
2: Ne parleranno le ragazze del sexy shop
0: di
2: diritto alla riproduzione. Sì, noi qui stiamo saldando questo cavo per prendere le onde corte, quindi abbiamo già abbandonato il progetto di prendere
3: pinna. Microfono per pinna,
2: da microfono lo prendo.
3: E dove lo prendo? Da porta. Stiamo aspettando.

0: Pareggio.
1: Manda.
2: Lì vicino dove stai seduto.
3: Sì, stiamo streamando.
1: Vado ad attaccare il microfono PIN.
2: Sì, mi sembra che si sente abbastanza. Ah, sì, sì. Microfono d'ambiente. Io mi faccio il bagno. Io mi faccio il bagno.
0: Sì.
2: Sì. Che dici?
4: Ho
0: beccato Radio Maria.
2: Spatò.
0: Podcast.

0: Salve.
1: Ui Ciccio, sì. Buongiorno.
0: Funziona. Funziona. Funziona. Funziona. Funziona.

0: Counselor. And what's fair, but I found that I'm a sailor, that I had.
1: Perlomeno è cazzata che diciamo. Dicevi?
2: No, ci sarà questo seminario di Adam Maid, che è in locale, lui è australiano però vive a Londra, di Radio Qualia, tra l'altro è quello che ha fatto il progetto di streaming della sintesi vocale del kernel Linux. E niente, vabbò, lui farà questo seminario assistendo le persone che si autocostruiscono dei trasmettitori FM.
1: Lì stesso?
2: Lui stesso, con l'aiuto tecnico, prettamente tecnico, di un'entità di rete che noi non sappiamo se esiste o meno, che si chiama Tetsuo Ogawa e che streama dal Giappone. Questa persona adesso si deve collegare, quindi andiamo al seminario, proviamo a fare questo collegamento in streaming e poi ci sarà la voce di Tetsuo che uscirà dalle casse con Adam Maid, e dobbiamo anche spostare un tavolo perché l'idea non è quella del seminario con le persone attorno come è stato finora, ma di tre gruppi di persone con il kit di autocostruzione. Alla fine di questa costruzione saranno prodotti tre trasmettitori FM che c'è l'intenzione di lasciarli al TPO o comunque alle persone che lo useranno. Adam mi ha espresso questa esplicita volontà di lasciare questi trasmettitori solo a persone che siamo sicuri li useranno per trasmettere.
1: Vorrei usare un trasmettitore.
2: Bene, convincilo di ciò con la tua faccia. Dai, vagli a parlare.
1: No, rinuncio, va bene, dai. Crepo.
2: Rinuncio.
1: Dimentica.
2: Crepa.
1: Soprattutto
2: adesso si tratta di andare lì e organizzare la cosa, quindi...
1: Vai e organizza.
2: Io spiegherei che tu mi vieni a dare una mano.
1: Io resto qui e ti guardo da lontano.
2: Benissimo.
1: Ciao.
3: Attacco il microfono sotto a questo punto. Sì.

Anche la porta.

Grazie.

0: sarebbe un mixer adesso, ci vorrebbe veramente un mixer.
1: Mala sorte, mala sorte, mala sorte. Ho ripetuto mala sorte e ripeto mala sorte. Siete all'ascolto di Radio Cybernet, che stream da Bologna. Hacker Meeting 1900-2002. E, non lo so, tiro merda. E niente, volevamo così salutare tutti quanti e darvi anche un po' di notizie e di informazioni da Bologna. E, ci ascoltano persino dalla lontana Sicilia, a quel che vedo. Molto bene. Siamo adesso per darvi un po' di notizie, di informazioni dal mondo, diciamo, che sta al di là, di fuori, diciamo del mondo disconnesso. Stiamo leggendo il sito della CNN.com, ci sono molte notizie veramente interessanti che noi non vi leggeremo. Stavo cercando invece, non so se qualcuno di voi può aiutarmi, le previsioni del tempo per l'Australia. Perché sarebbe il caso veramente di sapere che tempo fa in Australia. Qualcuno sa darci queste informazioni? Pare vicina una incursione in Kashmir. Io spero vivamente, anzi sono quasi certo che l'India, dall'alto della sua saggezza, del Buddha, di Gandhi, sarà l'India a lanciare la bomba atomica. Saranno loro a scagliarla contro il Pakistan, ma sbaglieranno mira e prenderanno l'Iraq. E l'Iraq risponderà su Israele, ovviamente. E sarà tutto estremamente divertente. Rimanete collegati per sapere gli svolgimenti di questa divertente guerra, diciamo così. Allora, weather. Vediamo un po'. Indietro. Ha mentito. Sandman? No, non è qua adesso, è in giro. Bene, allora, vediamo un po' se sul sito della CNN riusciamo a trovarvi le previsioni del tempo per l'Australia. Io buono, ma qua fumano tutti come dei turchi. Eh? Stiamo andando su disco frigido e ci stanno pure sentendo.
2: Alleluia.
1: E stiamo ricevendo anche aiuti dall'altra Australia, quella più... dall'Australia della mafia. Vieni qua, facciamo un'intervista sulla mafia. Abbiamo una, possiamo definire un palermitano qui con noi, Cyborg, possiamo dire, sai, Cyborg, sì.
3: Benerica.
1: E l'intervista di oggi verte su un tema molto interessante, la mafia e le nuove tecnologie.
3: Minchia bedda.
1: Secondo lei che cos'è la mafia oggi nel 2002 con tutte queste tecnologie?
3: La mafia, guarda come vuoi, non esiste. La mafia non c'è. La mafia non c'è. Riccillo Iddo, Iddo sape.
1: Chi è?
3: Naitolo.
1: Vieni, parlaci anche tu di questa...
3: Naitolo, tu non sai niente.
1: Di questa saggezza.
3: Tu li guardi, vero? Non sai niente. Cucì, sgarra con me. T'ammazzo.
4: Non esiste la mafia, non esiste.
3: Iddo niente sape, e io manco. Io mafia, mai sentita? A Palermo, io mai visto niente. Cioè, Palermo, una città tranquillissima.
1: Parlaci della tua esperienza a Palermo.
3: Palermo, tutto tranquillo.
1: Ma manca l'acqua.
3: Manca l'acqua.
1: Sì.
3: Non la vogliono. Cioè,
1: non la vogliono,
3: sono sporchi. Ah, e ci vogliono stare, è giusto. Ma glielo concedono.
1: Ma l'autobotte che gira, queste cose, le autobotte.
3: Le autobotti, sempre meglio delle autobombe, voglio dire. Le persone sbagliano, io.
1: Siamo sempre in attesa delle previsioni del tempo per l'Australia. Che tempo è previsto in Sicilia?
3: La morte.
1: No, non faccio di queste cose, mi spiace. Una persona per bene.
3: Una persona per bene. Non so, ti intervisto io.
1: No, non è il caso, grazie.
3: Va bene, amore. E adesso, cari ascoltatori, sarete intrattenuti da un'orgia fonica.
1: Sì, io cercavo le cazzo di previsioni del tempo per l'Australia e a me invece mi hanno rotto i coglioni. Allora, Sud America, Africa, Asia, Australia, ecco qua. Bene. 12 morti in Croazia ho letto per sbaglio, ma non me ne frega assolutamente un cazzo.
3: Sono immigrati.
1: Giustamente, in Croazia.
3: In Croazia, albanesi. Poi vengono quei vagoni.
1: I vagoni.
3: I gommoni.
1: I gommoni. Dove li trovano secondo te i gommoni?
3: I gommoni, ma sono panette di fumo i gommoni. A Palermo li spacciano, poi quando arrivano li tagliano con la tachipirina. Per il garden la compra e la fuma.
1: Ah, ecco, abbiamo capito il motivo del suo comportamento a volte così.
3: Diventa anche tu Fire Garden, fuma tachipirina. How to Fire Garden. Bene, penso lo spezzerò.
1: No, no, no, che spezzo. Allora, immagini dal satellite dell'Australia e della Nuova Zelanda ci indicano che la parte, diciamo, desertica dell'Australia è completamente ricoperta di sole, mentre la parte colonizzata, civilizzata, che è quella in basso, come potete vedere dalle immagini che io vi sto descrivendo, hanno in Australia pioverà su Sydney, così diciamo, ma vedo che a questo non gliene frega un cazzo.
3: Non ci abito.
1: Abbiamo trovato, vediamo che tempo fa a Ayers Rock.
3: Ma se io qua schiaccio stop.
5: Oh, però bisogna mettere i cartelli fuori.
1: Quali cartelli? Sarebbe il caso, Si fa sentire l'astinenza da caffè. Che ci sta. Ci sta. Sì, se ce l'hai, sì. No, non ce l'hai. O ce l'hai? Vabbè, ma fai grande nomato di me.
3: Come?
1: Allora, da Ayers Rock in Australia ci sono 13 gradi alla faccia dell'isola del caldo della Madonna in putrefatta. Vitamine ne hai? Wow. Minchia. Forecast. Vediamo lo schema delle temperature sull'Australia. Sempre da CNN.com, che è un bellissimo sito di ultranazionalisti americani, mentre...
3: Perché non chiedi a Naitolo del ponte
1: sullo Stretto? Cos'è questa storia del ponte sullo Stretto? Intervistalo, lo intervistasse lei.
3: Cucì, mi dissero che hanno a fare... Cucì, mi dissero che hanno a fare un ponte sullo Stretto. Che minchia è un ponte sullo Stretto?
4: Ma io non sono d'accordo, sinceramente, perché... Ma non serve, non ci serve questo ponte sullo Stretto, perché uno non può andare più in spiaggia. Uno vuole andare a mare.
3: Ma poi è certo, c'è bisogno di un ponte. Che fa, non ci passi?
4: Ma ci sono i draghetti, quindi non c'è.
3: Ma togli il lavoro. C'è chi
4: ma
3: te lo dà il lavoro.
4: Vuole lavoro. La gente che lavora sui draghetti, allora. Deve lavorare.
3: Ed è giusto.
4: Ed è giusto così, non ci serve, però. Non ne vogliamo, ponte.
3: È giusto.
4: Non ne vogliamo, ponte.
3: Ma il ponte ma non c'è bisogno.
4: Esatto.
3: Abbiamo le autostrade fatte bene, ce le teniamo. Perché collegarle? È un'altra internet la nostra, non vogliamo la rete italiana. Bene, adesso
4: poi
3: parlerai...
4: Poi che vengono tutti questi negri dall'Italia.
3: Ma anche questi immigrati italiani, cioè che cazzo vogliono?
4: Esatto.
3: Perché dice esatto?
4: Perché esatto.
3: Esatto. Bene, adesso parla e dici cazzate. Basta che parli, guarda.
4: Che cazzo devo dire?
1: Parla e dici cazzate. Vediamo che tempo fa a Tirana in Albania. Tipica città di coltivatori di riso, in queste risaie di Tirana ci sono un sacco di rane.
3: Io sapevo che in Albania facevano l'erba.
1: Ah, beh, sì, anche. E che
3: l'erba di merda
1: col diserbante. Per fare
3: è
1: prima.
3: Tipo ortica da loro, cioè.
5: Sì, dicevano che era oppressa con una mummia.
1: Anche ci pisciano dentro,
5: fanno sperare i crash,
3: ci vivono soprattutto,
1: ci alimentano la santa cazza,
5: ci sputano dentro,
1: emanano,
5: passano davanti alla sacca,
3: certo che si drogano assai, hanno tutti i denti
1: di catarro,
3: tu li visci, sì. I loro denti
5: la conservano nei barili di catrame.
3: Questo è vero, nelle stive delle navi proprio, dove c'è...
1: La scaldano con fuochi di copertoni,
3: con fumi di
5: copertoni.
1: Bene, fra pochi istanti avremo pure la webcam.
3: Male.
5: Allora, aspetta, mi fai la lista se ti serve qualcosa.
1: Mi serve un cavo jack stereo.
5: Ok,
1: una confezione di caffè liofilizzato.
5: Ok.
1: dello, no, veramente? Il Nesquè, il Nestlé, quello, cioè, che sia Nestlé, mi raccomando, eh.
3: Fai pubblicità.
1: È una performance. No, la succa bottiglia si chiama. No, prendi del caffè di quello in polvere.
5: Il
1: Nescafè. Sì, sì, sì, il Nescafè. Quello dei però bambini. Che non sia quello decaffeinato, perché purtroppo vendono anche quello.
3: Prendi
1: sai quello devi trovare, quello in busta magari. Che costa meno, quello che c'è da. È lo zucchero. Serve lo zucchero a questo punto.
4: No, zucchero, Nescafè.
1: Dopodiché del succo di pompini. Oddio. Fallo. Cazzo, cioè. Lo faccio? Datemi un...
3: Dammi un ruolo diverso dal portamicrofono.
5: Andiamo e speriamo di tornare. Portate, va bene. Portate, prendi.
3: Cari ascoltatori.
1: Stiamo preparando del Nescafè in polvere.
3: Asbest.
6: Ad uso esclusivo dello staff di Radio Cyberne.
1: Prendi del cibo. Senti, facciamo colletta, non è che tu devi spendere soldi, sì, però non rompiamo il coglione. Acqua. Prendi quello.
5: Io sono 5 euro popolari. Oh, ho detto adesso vado a fare, poi vediamo.
1: Va bene.
5: E basta.
1: Prendi dei pago. Dei pago, succhi di frutta anal vitaminici.
3: Sì, sai quella dei palermitani che entrano nel bar e dicono un pago.
5: Te la tagliano,
3: un pago, un pago.
1: Guardiamo nell'acido, cosa ci rispondono?
3: Qualcosa del genere.
1: E dilla, raccontala questa meravigliosa barzelletta.
3: Quale barzelletta?
1: Quella dell'americano che entra in un bar e dice I don't pay. E quello gli risponde and now we squag you in the acid.
3: Eh sì.
5: Nestore,
1: Tirana, Albania.
5: Risate grasse.
1: Temperatura 29 gradi. Umidità 53%.
5: Prendi una bottiglia d'acqua.
3: No.
1: Sì, no. Stai fermando?
3: Stallman, certo. È morto.
5: Allora, dice Pierre Stallman. È urgentissimo. È urgentissimo. No.
3: Ci conosce? Lui non riceve chi non
1: no,
3: conosce.
1: Perché non riceve nessuno, non vuole essere. Tutto qua.
5: È in riunione.
1: Purtroppo sì.
3: No.
1: The Duke? Non esiste nessun The Duke alla Cybernet.
7: No, esiste.
3: No, no.
7: Amministratore del server.
1: Il server?
7: Di Azzurra.
1: The Duke. E che c'entriamo noi con la
3: radio Cybernet? Ma non è radio Cybernet.
1: Ma non c'entra un cazzo con la radio Cybernet.
3: No. Lui dice il contrario.
5: Allora no.
3: Che lui fa radio Cybernet su Azzurra.
1: Ma chi è che fa radio Cybernet su Azzurra?
3: The Duke.
1: Quale seminario?
5: Quello che manca una cintura per adesso.
1: E io che minchia ne so, io sto dando, le previsioni del tempo sull'Australia. Sì, e se però se tu invece di andare a fare il bagno mi dicevi guarda che c'è il seminario, fa un'ora di bordo.
8: Sono problemi se qualcuno, e già te l'ho detto diverse volte, vuole lasciare un'offertina, però il server del Lug ci farà solo piacere, però non li fate avanzare, ecco, sarebbe veramente un peccato. La seconda cosa di cui parleremo, e che è sempre inclusa nel CD-ROM, è il progetto Winston Smith. Il progetto Winston Smith è un tentativo di diffondere la pratica della privacy nell'utilizzo di tutti i giorni della rete e ne parleremo diffusamente alla fine dell'intervento. Allora, io non ho una percezione di qual è il livello medio di conoscenza di queste problematiche, quindi ho preparato un intervento.
1: Sono partito con questa cosa. Siamo negli studi di Radio Città a Bologna, 103 MHz in FM, giusto?
9: 103.100 per essere precisi.
1: In tre secondi la storia di questa radio?
9: Radio Città 103 nasce nel 77.
10: Beh,
9: dal... nasce nel 77 dalla Nuova Sinistra. E insieme a tutta una serie di radio gemelle è stata la protagonista insomma, delle lotte della fine degli anni 70 bolognesi. Purtroppo poi molte radio hanno più o meno subito lo stesso destino del movimento studentesco e non di quegli anni. Radio Città 103 è l'unica sopravvissuta da quegli anni e diciamo che continua ancora con l'idea di essere il cuneo dell'avanguardia.
1: Partita come radio pirata, quindi, più o meno.
9: Il problema è un po' complicato parlare di qual era la situazione legislativa delle radio di quegli anni. Più o meno sì, nel senso che
1: sperimentazione.
9: Sì, tutte le radio libere non erano, come dire, inscatolate in una, esatto, in una legge che prevedeva l'emittenza privata, per così dire, libera. Uh-huh. E solo che il fenomeno è stato talmente grande, appunto si parla di stagione dei 100 fiori per quegli anni, perché le radio nate in quel periodo sono state centinaia, per cui di fatto poi i legislatori si sono dovuti confrontare con questa cosa molti anni dopo, però ormai era un dato di fatto, insomma, questa selva infinita di entità radiofoniche che facevano capo a diverse realtà politiche.
1: Ok, grazie. Beh, adesso ascolterete questa intervista fatta da una radio vera, per cui noi mettiamo il microfono qua e buon ascolto.
11: Cosa volevi dire?
12: No, niente.
11: No, non siamo in diretta.
12: Figata. Niente.
10: Che tanto verrà mandata lo stesso.
1: Sì, noi
10: detto,
1: censuriamo assolutamente
10: nulla.
1: Nulla.
12: No, io mi stavo domandando se questa era proprio in diretta.
1: Così. No, no, non siamo mica collegati. Lo registro e poi la manderò stasera, stanotte.
12: Grande.
9: Io mi rollo la sigaretta e poi...
1: Sì, sì. Io intanto vorrei vedere quanto spazio libero, perché non vorrei impestarmi tutto.
10: Appena arriviamo, sacchiamo, portiamo sul mio hard disk.
9: Ah, se vuoi, se non so se ti può interessare, poi c'è, se non mi ricordo mai esattamente l'indirizzo esatto, è scritto di là. Comunque Radio Città 103 è in onda, è online.
1: Ah,
9: anche
1: sì,
9: su Radio Yoga. Adesso non me lo ricordo esattamente l'HTTP giusto, l'URL giusto. Comunque su Radio Yoga è online, insomma, una quindicina di ore al giorno. Uh-huh. O poco più. E va bene.
1: Ale.
9: Ah, il microfono. Cioè, o ce lo passiamo.
1: Non usiamo questo, no?
9: No, questo è un microfono ambientale, è un po' un casino.
1: Sì.
9: Cioè, va bene per trasmettere in diretta, però non per registrare.
1: Un po' come questo. Comunque.
9: Esatto.
1: Sì. Questo è un tema che fa ronzio nel microfono.
9: Allora, o ce lo passiamo, stando molto attenti a non cozzare, esatto, queste cose qua che sono terribili, oppure lo tengo
1: io.
9: Come volete.
12: Secondo me se lo tieni tu
9: è meglio.
1: No,
9: ce lo passiamo. Ce lo passiamo, se no
10: vuoi il gelatone.
1: Se lo passiamo, magari se lo tieni tu è meglio, però non ho idea. Perché sei più attento di noi, sicuramente.
9: Ok.
1: Il programma allora non ci serve, diciamo.
12: No. Beh, io comunque le scelto, che un po' te lo ricordi per il solito motivo che se magari viene trasmesso stasera anche alle, insomma, per
13: sì,
12: pubblicità,
13: però, cioè,
12: la
13: me
12: cosa
13: lo, me lo ricordo, non è che stai a leggere
12: sì,
13: tutto il programma,
12: no, ok,
9: poi più o meno l'importante è dire più o meno gli orari entro cui ci saranno le attività, in modo che ci sono dei punti di riferimento.
12: Ecco.
9: Poi un'altra cosa che potrebbe essere utile, ce l'avete un numero di telefono del tipo?
12: No, beh, guarda nel sito.
9: Abbiamo soltanto l'indirizzo del sito.
12: Si fanno riferimento a ECN e a Esit
10: Live,
12: che c'è tutta la pagina, sono copie ed è quella che io ho postato.
9: Sì, tanto gli ascoltatori ECN la conoscono molto bene, perché va bene, possiamo cominciare. Oggi siamo con Quest di Freaknet Media Lab, con Shalom di Anno Zero Acid Life e Asbesto di Radio Cybernet, per parlare della puntata bolognese, potremmo chiamarla così, puntata importante di incontro tra diverse realtà, come diceva Shalom, dell'underground digitale, che per la prima volta cominciano a convergere con anche altre realtà legate più al progetto GNU e a Linux, eccetera eccetera. Tutto questo per parlare di quello che è stato anche l'incontro milanese della scorsa settimana, che si è svolto al Bulk con il LOA, l'E-Club milanese ospitante, il 12 e 13 gennaio 2001, al Bulk di Milano appunto, un incontro che partiva più o meno dagli stessi presupposti, da alcune parole d'ordine vicine a quelle dell'incontro, del meeting bolognese, ma per poi parlare di alcune cose più nello specifico. Per appunto specificare meglio quali erano i contenuti, il tutto andava sotto il claim, diciamo così, di campagna per il libero accesso e la libera circolazione dei saperi, New Economy e New Economy, chiariamo che stiamo parlando di New e non di New, New Economy e libertà di accesso e circolazione dei saperi. In particolare l'incontro milanese si occupava delle conseguenze, dei risvolti nel mondo dell'editoria, e quindi si è parlato ampiamente di diritto d'autore, copyright, no copyright e della nuova legge sul diritto d'autore rispetto a diversi esperimenti editoriali online e non solo. Poi si è parlato anche delle ripercussioni offline di quello che succede nell'universo digitale. Molto bene, io direi che potreste cominciare con il presentarvi e presentare le realtà con cui lavorate e spiegare magari in poche parole quali sono gli scopi, quali sono il tipo di attività che portano avanti questa rete di realtà che vive soprattutto nell'internet, ma non solo.
14: Allora, io sono Shalom e appartengo al gruppo di acidlife.com e a nozero.org. Allora, noi ci occupiamo come Acid Life di controinformazioni in rete e come Anno Zero di informazione specifica su quello che su quelli che sono gli aspetti filosofici e giuridici legati al software libero e non solo al Linux, ma a tutto quel software che fa parte, viene protetto dalla licenza GNU GPL. Come nasce l'iniziativa che inizia domani? Nasce diciamo come idea generale il 16 settembre scorso, con una riunione che si è tenuta alla Club di Firenze dopo l'entrata in vigore della nuova legge sul copyright, che ha molto irrigimentato quelle che sono le disposizioni sulla protezione del diritto d'autore, andando a ledere la possibilità di anche sia adesso che in potenza in futuro di libera circolazione dei materiali e dei saperi su internet, ma non solo. Noi parliamo specificamente di internet e di argomenti collegati a internet perché ci occupiamo di quell'aspetto. E appunto, diciamo, in autunno ci sono state una serie di mobilitazioni a Firenze con una manifestazione studentesca contro la legge sul copyright e diverse riunioni. La settimana scorsa appunto c'è stato con il LOA questo incontro che si intitolava New Economy, Copyright ed Editoria. Noi ci occuperemo principalmente di software libero, del rapporto tra il copyright e il software libero, spaziando anche a tematiche che hanno a che fare più con l'arte, in particolare con il teatro e la musica. Per quanto riguarda il teatro, principalmente i problemi che hanno le compagnie teatrali nell'accesso ai finanziamenti pubblici, che sono, diciamo, mediati dalla SIAE, perché le compagnie teatrali sono obbligate a firmare, ad avere un bordero SIAE che testimoni una serie di rappresentazioni teatrali che loro fanno, e senza questo libro mastro non hanno alcuna possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici del Ministero della Cultura. Pare che attualmente da adesso si possa ricorrere all'autocertificazione sostituendo il bordero SIAE, però è un'alternativa che non è conosciuta. Così come ce ne sono altre di alternative per quanto riguarda il software, alle leggi, diciamo alla tutela che viene proposta dallo Stato italiano e dalla Comunità europea. su prodotti di lavoro intellettuale. Solo che questi strumenti non sono conosciuti, e spesso non sono conosciute neanche le problematiche di chi lavora producendo attività intellettuali. Per cui lo scopo di questi 3 giorni è cominciare a proporre, a far conoscere, veicolare le alternative, ma soprattutto raccogliere i problemi che affrontano le persone che sono inserite in quest'ambito, e da qui partire per un discorso che proseguirà oltre la manifestazione di Bologna in altre città italiane, per affrontarli e per vedere appunto come le alternative che ci sono adesso possono rispondere e come invece vanno adattate.
9: Ecco, io scusa, dimenticavo di dare alcune specifiche, alcune coordinate spazio-temporali rispetto all'incontro. Dunque, il meeting bolognese, che si occuperà degli argomenti di cui hai parlato tu, si svolgerà il 19, il 20 e il 21 gennaio a Bologna, presso il TPO, naturalmente in viale Lenin numero 3. E detto questo, ti chiederei, prima di passare la parola agli altri, di spiegare meglio, per chi non conoscesse l'argomento, la questione del software libero e di come l'attività appunto di questa realtà di cui stiamo parlando adesso si connette con il progetto GNU e anche con Linux. Se puoi brevemente spiegare anche in cosa consistono questi progetti per chi non mastichi molto informatichese.
14: Allora, intanto il software libero è un particolare tipo di software che viene protetto da una licenza GNU GPL. Questo particolare tipo di licenza conferisce 3 libertà fondamentali al software che viene prodotto, che sono quella di essere distribuito in rete. E qui chiariamo subito una differenza: non è vero che Linux deve essere, e i software liberi devono essere per forza gratuiti, come si dice. La licenza GNU GPL prevede, nel caso lo sviluppatore lo voglia, un pagamento. La fondamentale differenza tra un software libero e un software proprietario è appunto l'accesso al codice sorgente del programma, che è quello, per usare parole semplici, diciamo, è il linguaggio con cui viene scritto il software. Avendo a disposizione il codice sorgente si riesce a sapere esattamente cosa fa un software, e il fatto che il codice
9: si può modificare. Sì, ad uso delle...
14: Esatto, il fatto che poi il codice venga rilasciato pubblicamente in rete permette appunto da un lato di sapere cosa fa il software e dall'altro di essere sviluppato, corretto, redistribuito da altri sviluppatori, da altri informatici che vengono in possesso di questo particolare tipo di software, per cui disponibilità del software, disponibilità dei sorgenti e libera redistribuzione. Tutti i software che vengono presi sotto licenza GNU GPL e vengono poi sviluppati, corretti e redistribuiti, per quanto riguarda il diritto d'autore, restano come proprietà intellettuale delle varie persone che hanno contribuito a scrivere il software, e i loro nomi vengono poi riportati all'interno della licenza. Per cui non c'è un'appropriazione del lavoro intellettuale, deve essere poi questo software redistribuito con le stesse caratteristiche e la stessa licenza. Come la legge sul copyright va a cozzare con questo software? Non solo la legge sul copyright, intanto, perché lo scorso autunno ci sono stati 2 episodi che hanno minacciato fortemente il software libero. Uno, appunto, questa legge, che per esempio prevede l'apposizione del bollino SIAE su qualsiasi supporto su cui venga caricato del software, di conseguenza anche le distribuzioni di Linux e i programmi di software libero. Questo porrebbe dei gravissimi problemi alla diffusione del software libero e andrebbe anche a scontrarsi poi con una serie di questioni toccate specificamente dalla licenza. C'è stato poi un altro episodio, questo a livello europeo, che è stata la conferenza di Monaco che si è tenuta a novembre, è organizzata dall'Ufficio Europeo per i Brevetti, che aveva lo scopo di introdurre in Europa la brevettabilità del software, come di fatto già avviene negli Stati Uniti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se venisse introdotta la brevettabilità del software si impedirebbe qualsiasi sviluppo, perché lo scopo non è solamente quello di brevettare il software finito che potrebbe anche essere un discorso accettabile per gli sviluppatori che appartengono alla sfera Linux e che si richiamano comunque al progetto GNU, ma si vogliono brevettare gli algoritmi, cioè basi che vengono poi utilizzate per lo sviluppo, come già accade per esempio per gli MP3. Poi forse voi di Radio Cybernet potete essere più precisi per quanto riguarda gli MP3. Comunque sì, con il brevetto sull'algoritmo, su un database, su un processo informatico singolo, si minaccerebbe e di fatto si impedirebbe lo sviluppo libero. Di conseguenza questo meeting ha lo scopo anche di denunciare questi fatti. La brevettabilità del software non è passata in Europa. I paesi che hanno partecipato ai lavori di Monaco l'hanno rifiutata, rimandando la decisione finale poi ad una consultazione che aveva lanciato la Commissione europea, specifica questo argomento. La consultazione si è chiusa lo scorso 15 dicembre e allo stato attuale non è ancora stato possibile né dalle fonti della comunità europea né dal gruppo europeo per il software libero che collabora con la Commissione europea sapere i risultati di questa consultazione, per cui ancora di fatto c'è una spada di Damocle in Europa che pende sullo sviluppo libero.
15: Ecco, io volevo accentuare alcune cose di cui hai parlato tu, per dire quanto poi politicamente questo si inscriva in un panorama di controllo delle conoscenze e che poi va a frenare lo sviluppo delle stesse. Cioè questa discussione sui brevetti del software, rispetto al quale poi mi sembra c'è stato un enorme tam-tam di raccolta di enorme, insomma, un discreto tam-tam di raccolta di firme contro questa operazione, da iscriversi in un'ondata di impronta principalmente americana di attribuzione di brevetti, di creazione di brevetti che non riguarda soltanto il software ma riguarda moltissimi campi della ricerca scientifica, quindi questo problema del frenare la ricerca e lo sviluppo in un certo senso è la propaggine rispetto all'informatica, è stata un po' la propaggine anche di molte discussioni che ci sono state nei mesi scorsi rispetto, che ne so, il brevettare il singolo gene, la singola stringa di DNA o cose del genere, che ha investito numerosi laboratori molto, molto famosi negli States che facevano ricerca di questo tipo. A questo proposito, non so se c'è qualcuno di voi che vuole dire qualcosa sulle implicazioni politiche, insomma, di questo cercare di imporre la creazione di brevetti un po' ad ampio spettro. Non so se volete parlarne anche rispetto ad altri settori come la musica o...
1: Beh sì, intanto mi presento, sono Asbesto di Radio Cybernet e del Freaknet Media di Catania e sono anch'io qui presente a questa iniziativa bellissima, tra l'altro, e quindi su questa cosa ci sarebbero tantissime cose da dire. Alla fine si vede che quello che muove tutta la ricerca del brevettare tutto il possibile alla fine sono i soldi, sono le grosse corporazioni che cercano di mettere le mani su qualcosa che vedono muoversi in rete che potrebbe essere una fonte comunque di guadagno enorme, per esempio gli MP3, tutti ormai ascoltano musica con gli MP3, non comprano più, cioè non è vero che non comprano più CD musicali, perché conosco tantissimi casi di persone che comunque quando ascoltano qualcosa di veramente valido vanno a comprare il CD.
14: Sì, ci sono
1: perché
14: delle statistiche in proposito.
1: Ci sono statistiche in proposito, infatti.
14: Che con la diffusione degli MP3 non è diminuita la vendita di CD, ma addirittura aumentata.
15: Avvicinate il microfono.
14: Per cui non si è danneggiato, cioè non c'è un danno reale per le case discografiche dalla diffusione della musica in rete, anzi semmai c'è un ritorno economico anche per loro.
15: Ecco, in generale tutto questo mi sembra un passo indietro anche rispetto alla precedente legge sul diritto d'autore italiana, che anche se non regolamentava ampie porzioni, insomma, del settore della produzione di manufatti materiali,
9: comunque che arriva che non è brevettabile un'idea, ma soltanto la sua realizzazione fisica.
1: Sì. Beh sì, infatti, questo è un fondamento, un passo indietro incredibile. Ma anche il discorso stesso, tornando alla SIAE, di imporre un bollino su un prodotto è qualcosa che abbiamo scoperto facendo delle ricerche, che esiste soltanto in Italia e in Giappone, se non mi ricordo male, in minor parte.
9: Ecco, io vorrei chiedervi, rispetto al software libero, di spiegare per chi non conoscesse sempre l'argomento, e purtroppo sono ancora moltissimi, di spiegare un po' perché uno dovrebbe scegliere una persona per uso personale, o piuttosto per l'uso all'interno di un'azienda o nella pubblica amministrazione, dovrebbe scegliere software libero. Ad esempio, perché dovrebbe installare Linux piuttosto che un sistema operativo Microsoft o cose del genere. Ecco, se potete spiegare quali sono i vantaggi economici e poi operativi, funzionali del software libero rispetto al software Microsoft, e anche come tutto questo vada a opporsi fortemente, ad esempio, a tutta la politica Microsoft, che attualmente sembra ritenere Linux sempre di più un pericolo per gli anni futuri.
1: Sì, dunque dovremmo vedere diversi aspetti, per cui cercherò di fare un po' di esempi che spero non siano semplici, diciamo. Innanzitutto, un punto di vista molto importante è la sicurezza di quello che si sta usando. E qui non sto a parlare di tutti i problemi che esistono con sistemi operativi, diciamo, chiusi, ma basta seguire un po' come vanno le cose, leggendo anche i giornali, nonostante ciò che scrivono non sia spesso reale, sì, osserviamo subito.
9: Spiega magari cos'è un sistema operativo chiuso, cioè spiega sì, qual è la differenza principale nella struttura tra, per esempio, un Windows e un Linux.
1: Ok, significa che io scrivo un sistema operativo, quindi impegno gran parte del mio tempo per fare questo, dopodiché lo vendo, ma non vendo il codice che ho scritto. Vendo il cosiddetto compilato, il codice eseguibile.
10: Quello che capisce il computer, in buona sostanza.
1: Quello che capisce il computer, come dice qui questo accanto a me. Per cui l'utilizzatore avrà soltanto il programma che può semplicemente eseguire, fatto in quel modo da me, e non potrà in nessun modo modificarlo, se non andando a rovinare addirittura, perché modifiche di questo tipo non se ne possono fare. Windows è un esempio classico della Microsoft, così come tutti i prodotti Microsoft. Un sistema operativo aperto invece è un sistema che viene fornito anche sia con l'eseguibile, ma soprattutto con i codici sorgenti, quindi con il programma che io stesso ho scritto. Se uno è abbastanza in gamba e ne capisce un po', e ha tutti gli strumenti per farlo, oggi tutti abbiamo un computer in casa, per cui possiamo benissimo metterci lì a imparare se abbiamo passione e voglia, può andare a modificarsi il programma, aggiungere delle cose carine, delle cose utili per lui, e a sua volta riutilizzarlo, ridistribuirlo, e questo è il software libero. Free software. C'è un problema con la parola free, che in inglese ha il doppio significato di libero e gratuito, per questo c'è spesso come dire, l'errore di dire software gratis. Non è sempre gratis, io posso venderlo. Però questa licenza GNU o GNU consente proprio questo, insomma, io posso vendere o distribuire comunque il software, l'importante è che io conceda all'utilizzatore la possibilità di usare a sua volta la stessa licenza GNU, quindi lui può a sua volta distribuirlo, rivenderlo e fare quel che vuole, insomma. Questo vuol dire che girano i codici, vuol dire che girano programmi che uno può leggere, quindi uno può imparare, leggendo questi programmi, anche a programmare a sua volta.
9: Ecco, quindi un vantaggio sarebbe anche quello di permettere la risoluzione dei problemi nel momento in cui...
1: Sì, e non solo, infatti stavo arrivando. Non solo uno può risolvere i problemi da solo. Esempio, Windows... spesso ha dei problemi, si blocca, succedono cose strane, si perdono dati. La Microsoft dice: sì, stiamo correggendo questi problemi, nel prossimo, loro lo chiamano service pack, nel prossimo service pack o nel prossimo aggiornamento a pagamento, ovviamente, questi problemi verranno risolti. Quindi uno aspetta 6-7 mesi, la Microsoft sviluppa questi aggiornamenti, uno li compra o li trova in rete
9: profumatamente,
1: pagando più o meno, e quindi... Con Linux, per esempio, un esempio di software libero che noi usiamo massicciamente, con Linux succede questo: se io trovo un problema, mi collego a internet, entro in una qualsiasi chat dove ci sono programmatori Linux e dico: ho questo problema. Dopo, mediamente, dopo mezz'ora o anche un quarto d'ora, qualcuno mi dice: eccoti la soluzione, mi danno il pezzetto di codice che io devo scrivere, me lo installo e ho risolto il mio problema, gratis e con una spesa di tempo inferiore. Questo vuol dire che non è vero che le aziende, le grosse aziende di software ti garantiscono un'assistenza immediata. Non so se avete mai provato a chiamare il numero verde Microsoft, ma è un sistema operativo aperto che vi garantisce un qualcosa che comunque funziona in modo istantaneo. Poi c'è un discorso economico. Se io devo fare un lavoro per una ditta, oggi come oggi posso proporre a questa ditta due vie. Una è il software commerciale chiuso, quindi gli propongo una macchina in cui deve comprare il software Windows, lo devo installare, logicamente devo, e questo ha un suo costo, diciamo, c'è il mio costo del mio lavoro, c'è il costo del software e c'è il costo mio dell'assistenza che devo dare a questa persona per far sì che la macchina funzioni. Oppure gli propongo un'altra via, io lo faccio risparmiare sul costo del software, gli installo Linux e gli metto un sistema che comunque è più stabile e più sicuro. Alla fine ci guadagniamo sia io che lui, perché io non ho necessità di comprare il software e poi rivenderlo a lui, e quindi posso togliere questa parte, un passaggio in meno, e posso caricare di più magari i soldi che io chiedo a lui per il mio lavoro personale, e quindi non vendo più il software, vendo i miei saperi. Lui risparmia perché non compra il software, e quindi risparmiamo tutti e due alla fine. Uno dei problemi per noi potrebbe essere che, siccome Linux è un sistema talmente stabile, alla fine questa persona non mi chiama più per l'assistenza perché tutto gli funziona.
9: Quindi comunque la filosofia di base è anche quella dell'unione fa la forza, nel senso la condivisione delle conoscenze permette di essere operativamente più veloci, più efficaci e soprattutto alla lunga di migliorare, implementare sempre meglio il sistema operativo o un software, un altro tipo di software.
1: Sì. Beh sì, se vuoi parlare tu Quest, intanto ti presenti.
10: Sono Quest del Freakin Media Lab, la club di Catania. Anche noi come laboratorio, come Hack Lab, laboratorio di informatica autogestito, partecipiamo all'iniziativa per motivi già anche detti da Asbesto, non ultimo quello che se io sviluppo un software e voglio rilasciarlo su licenza GNU GPL

0: se la sono voluti, ora si prendono anche il resto. È il famoso editor, quello che tutti utilizzano, il Word. Una delle cose che mi capita spesso, andando un po' in giro a lavorare, installando sistemi o semplici amici: ma perché io con Word 97 non posso leggere quello che viene fatto con Word 2000? Alcune persone che i motivi si potrebbero scoprire di questo, e vi assicuro che facendo piccole ricerche in modi molto elementari si accorge che i due formati non sono differenti. Però nessuno può provare in un processo che queste due cose, che i due formati di file, ovvero il 97 e il 2000, sono più o meno simili, perché quella tecnica per scoprire, che in teoria dovrebbe portare a trovare delle prove su questo, sulla loro uguaglianza, se non che per pochi bit, è vietata dalla legge. Il reverse engineering, sia in America e di recente mi sembra pure in Europa, è proibita come spionaggio industriale, che praticamente vuol dire, in parole povere, reverse engineering: tu hai quello che è il codice compilato, il binario, quello che viene eseguito dal computer, il linguaggio macchina, e non il codice sorgente. Quindi tu ti puoi decomporre, tra virgolette, lo puoi deassemblare il linguaggio a basso livello e scoprire con un minuzioso, anzi certosino, lavoro di riassemblamento quello che in realtà fa questo programma. Quindi puoi risalire grosso modo al codice.
1: In realtà credo che in Italia sia consentito, ma in minima parte, in rari casi.
0: In America è totalmente vietato, anzi, se uno volesse intentare un processo contro su questa strada, verrebbe subito stroncato, non arriverebbe al processo, perché le grandi major, le grandi multinazionali, nel giro di 2 mesi li distruggerebbero per spionaggio industriale. Tu li dovresti vendere, se non tutto quello che hai, se non che venire arrestato. E siamo di punto in bianco sempre a un grosso cartello, oppure una grossa potenza che schiaccia chi si vuole portare avanti e offre un prodotto liberamente.
2: Ecco, uno dei temi di questo incontro è, poi do la parola a Shalom che ha delle cose da dire, è anche la new economy, non la new ma la new economy, GNU, che dir si voglia, nel senso che uno dei punti di discussione è comunque anche come riuscire a far funzionare economicamente, diciamo felicemente in qualche modo, dal punto di vista economico, questo tipo di filosofia che impronta il software libero. E volevo appunto chiedervi quali sono le soluzioni di cui si parla più spesso per riuscire a ottenere un tipo di situazioni di questo tipo, che si vada a contrapporre invece a situazioni invece monopolistiche come quelle di cui abbiamo parlato, o comunque in cui molto spesso appunto entità come la SIAE fanno sì che i proventi derivati dal lavoro intellettuale di una persona, molto spesso non è questa persona a ottenere immagini benefici, ma vengono ridistribuiti in una serie di rivoli di burocrazia e piuttosto diabolica. Ecco, quali sono i progetti per far funzionare questo modello di GNU economy?
3: Allora, intanto soluzioni e modelli economici già studiati non ce ne sono. Allora, diciamo che principalmente il modello economico su cui si basa il software libero non è quello del pagamento del software, che pure c'è, ma è quello della vendita dei servizi allegati al software. I servizi cosa sono? Innanzitutto la documentazione, che comunque è protetta da una licenza sempre del progetto GNU, che è la FDL, e che permette, come accade per il software, la libera distribuzione della documentazione, l'aggiornamento della documentazione da più persone che direttamente anche possono non collaborare. E poi il mantenimento cioè servizi tecnici su Linux, per cui il mantenimento dei server, la messa in sicurezza, lo sviluppo del software, l'adattamento del software ai bisogni del cliente. Per cui non accade come fanno le grandi software house, in cui si crea un pacchetto chiuso che viene venduto al cliente a dei prezzi esorbitanti, prezzo medio per i prezzi di un software chiuso possono andare da qualche milione professionale

0: professionale, intendiamo, da qualche milione fino a centinaia di milioni.
1: Un milione per copia, eh?
0: Un milione per copie, esatto, perché il software proprietario prevede il pagamento di quella tariffa per una sola licenza. Invece il software libero prevede il pagamento del software, però è liberamente distribuibile, per cui la mia distribuzione Linux io posso masterizzarla e darla a te senza commettere alcun reato per la licenza con cui... Esatto, potevo, perché adesso la SIA avrebbe qualcosa da dire. Io ci dovrei mettere un bollino, pagare il diritto d'autore e poi semmai darti il mio CD, per cui bisogna vedere se io o tu abbiamo voglia di pagare il bollino SIA e se,
2: sì, insomma, perché il diritto d'autore non va agli autori.
0: Esatto, in questo caso non andrebbe agli autori. Tornando poi ai modelli economici per fare software libero, adesso abbiamo davanti due principali esempi, che sono quelle di alcune grandi società americane, che come Red Hat, come Helix Code, che attualmente ha cambiato nome, si chiama Aximian, che ricevono finanziamenti per lavorare allo sviluppo di un particolare software o particolari software protetti dalla licenza UCPL. Per cui sono società che non producono reddito immediatamente, ma lo producono nel futuro e forse dalla vendita del software e principalmente poi dalla vendita di servizi di mantenimento del software. In Italia poi, che è la realtà con cui confronta più facilmente, si stanno creando e sono già attive da tempo delle piccole società che lavorano non tanto sulla scrittura di software, ma sullo sviluppo di software libero e vivono del mantenimento di questo software, dei servizi allegati. Si tratta di realtà che si stanno, diciamo, barcamenando giorno per giorno con i conti che devono tornare, per cui che non hanno dei modelli di business precedenti. Lo scopo di questa conferenza, e c'è anche un intervento sabato alle 4:15 specifico sull'economia del software libero, è quello di individuare quali sono attualmente le strategie aziendali di alcune società italiane e di una grande società americana e vedere fino a che punto in prospettiva possono funzionare, proprio per cercare di arrivare a quella che alcuni esponenti del progetto GNU chiamano nuova ecologia aziendale. Praticamente quello che accade all'interno di un'azienda che sviluppa software libero non è quello che accade nelle grandi società informatiche, in cui c'è una conoscenza assolutamente verticale di quello che si sta facendo. Alla Microsoft non ci sono degli sviluppatori, dei capi progetto che conoscono tutto il sorgente dei loro prodotti, però ogni settore deve svilupparne un pezzo senza sapere cosa fa l'altro.
3: Divide e timpera.
0: Esatto, quello che accade invece nelle società che fanno software libero è l'applicazione di un modello orizzontale in cui la conoscenza il possesso della conoscenza del lavoro che si sta facendo viene distribuito a tutta l'azienda e la collaborazione di tutta l'azienda può portare ad un prodotto sicuramente più stabile. E questo poi non viene chiuso all'interno dell'azienda singola da segreti industriali che si teme possano essere rubati. C'è una fitta collaborazione con le altre aziende.
3: Ecco, per chiudere io volevo chiedervi ancora qualche battuta sulla questione del materiale musicale, ad esempio anche qual è la vostra esperienza come radio online, qual è l'esperienza di Radio Cybernet, e poi se velocemente riusciamo a fare una piccola panoramica su quali sono gli orari in cui ci si incontrerà in questi giorni al TPO per parlare di queste cose e quali saranno più o meno gli argomenti, come si divideranno nelle varie giornate, in modo che diamo qualche coordinata a questo proposito agli ascoltatori.
2: Sì, dunque, intanto Radio Cybernet è raggiungibile attraverso un sito che comunque potete trovare su qualsiasi motore di ricerca scrivendo Radio Cybernet, spuntiamo solo noi, per cui non sto lì a farvi lo spelling del sito perché è un po' strano, diciamo. Noi ci siamo posti il problema SIA sin dall'inizio, però innanzitutto sotto un altro punto di vista. Nel nostro piccolo di radio fatta di persone che comunque si divertono come i matti e ridono continuamente, abbiamo subito scelto di fare informazione, per cui di trasmettere notizie o cose, insomma, diverse da semplice mandare musica. per cui musica abbiamo mandata sempre abbastanza poca, diciamo, se non musica scelta tra nostri amici che hanno dei gruppi sconosciuti oppure persone che ci mandavano delle loro cose via email, e quindi abbiamo sempre scelto, diciamo, di privilegiare appunto questi musicisti che altrimenti non avrebbero avuto altro spazio, che sicuramente non sono iscritti alla SIAE. Quando sono venuti fuori tutti questi problemi con la SIAE, siamo andati a informarci, abbiamo visitato il sito della SIAE, che tra l'altro ha subito giorni fa una protesta, un net strike, il sito che potete consultare www.netstrike.it.
3: Senti un attimo che c'è una cassetta.
2: Ricomincio da prima.
3: Ok, dal net strike.
2: C'è lo spazio bianco?
3: Sì, vai vai, è molto breve.
2: A un certo punto abbiamo pensato di informarci su queste cose relativamente alla SIAE, perché sono cambiate un po' le situazioni, la SIAE ha cominciato a interessarsi dei contenuti in rete. Siamo andati a visitare il sito SIAE, che tra l'altro da pochi giorni ha subito un corteo telematico, una forma di protesta che si chiama NetStrike. Il sito è www.netstrike.it e abbiamo trovato delle cose abbastanza impressionanti. Ci siamo resi conto che se noi volessimo metterci in regola per mandare contenuti musicali di un massimo di 30 secondi avremmo dovuto pagare qualcosa come 170.000 lire al mese. E le alternative sono due: o chiudiamo Radio Cybernet oppure prendiamo il nostro server e lo spostiamo in uno stato estero. Per cui è anche estremamente stupido quello che sta facendo la SIAE, perché nel momento in cui deciderà di attuare veramente una politica di questo tipo, avremo le grosse radio come Radio DJ eccetera, che potranno permettersi di pagare questa tassa, diciamo, questa decima, come l'hanno chiamata, questa decima medievale, oppure altre radio che semplicemente prenderanno il server, lo toglieranno dall'Italia e lo metteranno da qualche altra parte. Per cui è una lotta che non ha senso, perché la rete sta chiaramente andando verso un'altra direzione ed è molto stupido andare contro questa direzione, perché è inutile.
3: Ecco, se qualcuno di voi vuole velocemente dire quali saranno gli argomenti dei vari giorni e appunto per dare qualche riferimento a chi ascolta.
0: Allora, si inizia venerdì 19 gennaio alle 15 con una tavola rotonda a cui parteciperanno rappresentanti di una serie di compagnie teatrali minori, e l'argomento che verrà dibattuto è appunto il rapporto tra il teatro e la SIAE in relazione al bordero SIAE, che la SIAE obbliga a firmare e senza il quale è estremamente arduo avere accesso ai finanziamenti pubblici, che rimangono una, se non l'esclusiva, risorsa finanziaria per le compagnie teatrali. Dopodiché il successivo appuntamento di domani è alle 9 con un seminario sulla campionatura della musica in rete, la diffusione della musica in rete, e a partire dalle 22 ci sarà lo spazio dedicato a Radio Cybernet. Sabato si inizia alle 10 con un dibattito sul rapporto tra la SIAE e software libero, e si finirà alle 10 di sera. Tutta la giornata sarà dedicata al software libero, e dopo il dibattito sulla SIAE ci sarà, diciamo, una parte istituzionale sul software libero, che è quello che il progetto GNU e la licenza GNU GPL dicono in proposito al copyright, per cui non un no al copyright, ma un uso intelligente del copyright, un uso che permetta la tutela degli autori, in questo caso degli sviluppatori, ma che permetta la diffusione del materiale, non sia un elemento castrante nella diffusione del materiale. Dopodiché si procederà con degli argomenti abbastanza specifici. È previsto un intervento di un funzionario del settore della cultura della regione Liguria, e il settore della cultura ha informatizzato con software libero tutte le biblioteche della Liguria. Ci sarà poi l'intervento di un insegnante elementare che parlerà dell'applicazione, dell'utilizzo di Linux e del software libero con i bambini delle scuole elementari. E nel pomeriggio ci sarà poi appunto il dibattito sull'economia legata al software libero. Uno spazio al termine della conferenza del mattino sulla GNU-GPL sarà riservato alla presentazione dell'associazione Software Libero, che è questa associazione nata da pochissimo, da una ventina di giorni, e che vuole porsi in Italia come referente per quanto, o come uno dei referenti per quanto riguarda il software libero. La prima associazione che dà statuto a per tra i suoi scopi la diffusione del software libero, e si inquadra in un movimento che anche europeo, con la fondazione della Free Software Europe, di trasportare la licenza GNU-GPL, che attualmente è valida solo in inglese, è stata studiata per la legislazione americana, tradurla e trasportarla e adattarla alla legislazione della Comunità Europea e poi alla legislazione dei singoli stati, proprio per evitare che ci siano problemi poi con una traduzione semplicemente letterale della versione americana della licenza. Alla fine, alle 21 di sabato, si chiuderà con una tavola rotonda specifica su software libero, e domenica l'appuntamento successivo è ancora alle 15 con una tavola rotonda finale su tutta la manifestazione per delineare il risultato che si è ottenuto, per cui fare una somma dei problemi che sono stati evidenziati e eventualmente ipotizzare una tappa successiva, perché Bologna è appunto una tappa in un processo nazionale di presa di coscienza e di diffusione delle alternative alla legge sul copyright. Dopodiché spazio domenica ancora Radio Cybernet.
2: Bene, che comunque noi stringiamo sempre.
3: Vi ringrazio molto. Ricordo quindi che l'appuntamento è per il 19, il 20 e il 21 gennaio 2001 a Bologna, al TPO, al Teatro Polivalente, occupato nella sua nuova sede di Viale Lenin 3. E se volete ricordare, il sito da cui è possibile comunque visionare il programma è quello di ECN,
0: www.ecn.org/TPO,
3: mi dicono di specificare.
0: Oppure anche www.acidlife.com/nocopy.
3: Perfetto, grazie a Quest, a Sbesto e a Shalom, e l'appuntamento è al TPO. Grazie.
2: Okay. Mi si stava riempendo l'hard disk, impazzendo. Mamma mia.
1: Radio Cybernet.

0: http://cutes.org/radiocybernet.
1: Ed eccoci qua. Sì, oscilla, bastardo, oscilla.
2: Radio Cybernet riprende le trasmissioni dal Tpo di Bologna.
1: Tpo?
2: Sì, il Tpo, il posto dove siamo, il teatro polivalente occupato.
1: Ma se aggiungessimo una O?
2: Tpo?
1: Il topo.
2: Il topo.
1: Più facile.
2: Teatro O, effettivamente.
1: Oppure...
2: RGL.
1: Qualcosa del genere, dai.
2: Diamo subito un intervento di Mr. Coniglietto.

0: ok, facciamo riposare il mister coniglietto. Succede, sono cose che succedono. Vediamo se Jaromir ci risponde, in quanto egli sta codando la nuova versione di Muse, il software che noi in questo momento stiamo usando per streamare. Vediamo un po' intanto quanti ascoltatori abbiamo. Abbiamo dei clienti, abbiamo Chello, Ricchioncello, vedi Cello, il nome di Ricchioncello.
1: Ricchioncello,
0: e ovviamente è Jaromir.
1: È chiaro, non può che essere lui.
0: Già. Ah, c'è pure August.
1: Oh.
0: Significa la figa.
1: Hi August.
0: Su Kernel Panic c'è un po' di gente. Qui da noi c'è veramente un bel po' di gente. Che c'è? Ah. Mi mandano un prop.
1: No, sotto.
0: Allora, già.
1: Ma quello non l'ho scritto io. Sai che l'ho scritto io?
2: Ah, vabbè.
0: Ah, il modulo in Perl che funzionava con 6. Per cosa? Dunque. La Coca-Cola.
1: La Coca-Cola.
0: Purtroppo è poco. È passato, ma di striscio veramente. Coca-Cola non se ne trova. È un grave problema, neanche succhi di frutta. Però in compenso cucinano veramente bene. Minchia.
1: Come stasera che non mi posso fermare a mangiare.
0: Torno domani mattina, alle 6.
1: Sì, alle 6 sono qui domani mattina.
0: Ah, perfetto.
1: Prima accompagno lei a Roma e poi torno indietro.
0: Esatto, mi sembra un'ottima cosa.
1: Ok, va bene.
0: Torni qui ovviamente.
1: Certo, sì, sicuramente.
0: Il modulo Perl. Il modulo Perl. Io non so neanche dove cazzo sta il modulo Perl. Non ne ho la benché minima idea. Non solo, ma ti dirò una cosa, io del modulo Perl me ne sbatto. Sistemiamo le applicazioncine qui del nostro Windows Maker. Di là stanno tirando per le lunghe con questo dibattito sull'accessibilità ai disabili e l'uso del free software. Comunque è un dibattito interessante, ma ascoltarlo così risulta comunque pesante per gli ascoltatori, per cui abbiamo deciso temporaneamente di interrompere lo stream e dedicarci a una vera e propria trasmissione. Alla nostra sinistra Lobo e Stack stanno organizzando la postazione per la musica di questa sera in programmazione cassa dritta, e August sta facendo la pizza.
1: Ah, credevo stessi dicendo le solite stronzate.
0: Sì, stavo dicendo le solite stronzate.
1: Vabbè, allora va bene.
0: Dicevo delle grandissime palle. In effetti non ci sono neanche succhi di frutta in giro, non c'è un cazzo di niente. Potremmo farci un tè. Non lo so, se quasi mi alzo, vado di là e mi faccio un caffè della morte nera. La morte nera. E in sottofondo vi arriva questo stramaledetto dibattito di merda. bene. Allora, noi volevamo sapere da Jaromir quali sono le ultime novità che sta codando per il programma Muse. Ricordiamo la URL, che è http://muse.dine.org, dine con la Y, mentre Muse scrive Muse, muse.dine.org. Il meraviglioso programma di cui tanti qui mi hanno chiesto ma cos'è, ma come funziona, ma cosa serve, ma c'è per Windows? No. E quindi li ho mandati allegramente. Ora chiederò a questo di fare una missiva per me. Questo, mi prepari un buon tè? Grazie, questo. Come, no, mi dico, me lo devi ripetere.
1: Minchia, va bene.
0: Cioè, con due palle così. Dai, ce lo beviamo assieme con un bordello di zucchero. Visto che mancano i succhi di frutta, manca la droga cola.
1: Manca il porco Dio, manca.
0: Manca quel porco di Dio. Ah, buona. Problemi di... questo momento la missione lenta da test che sta controllando se la rete, perché arriva il suono. Se ci ascoltate un po' di rdo, già dei problemi con lo stream. Jeremy, ci ascolti, problemi di ritardo, rete, traffico, diretti, ci sono, l'uomo, abbiamo la banda, tieni CD, il mio portale, ciao, mi, rete,
2: oddio.
3: Fa ridere pure a me questo subito.
0: No, no, problemi di rete.
1: Non è possibile. Parole che si ripetono, ecco. Parole che si ripetono.
0: No,
1: parole
0: di rete. Codio. Dai, facci. Abbiamo il bollettino nautico questa volta. Non lo so. Cazzo che vuoi, bollettino del cazzo che vuoi.
4: Bollettino nautico. Mare calmo. Mare non specificato. Mare forza meno 12. Vento proveniente da nord, sud, est, ovest, nord-ovest, sud-sud-est. Mare agitato. Mare in ritardo. Sul binario 5000. Mare fine del servizio.
0: Le sono stati debitati?
4: Le sono state debitati 2000 vogate.
0: A questo punto mister Coniglietto. Rimbomba. Appena l'ho visto per strada, ho detto questo è mio.
3: Assente la tua cosa. È un assente.
0: Un'ora, aspetta che. Allora, le novità per Musi.
1: Sacco di cazzate.
0: Jeremy che sta dicendo un enorme pacco di cazzate.
4: Jeremy, se funziona solo su un canale alla volta, è inutile usarlo, deve essere almeno stereo.
0: Come no? Gli abbiamo fatto dare la moto lo stereo, che cazzo dici? Siamo impazziti per fargli togliere lo stereo. Ah, speed su un canale alla volta, è questo. Ah, su un canale alla volta. Bravo stronzo. Stronzo.
4: Posso fare una lezione di elettrotecnica?
0: Se vuoi sì.
4: Aspetta, prendo la documentazione.
0: Ok. Avremo una lezione di elettrotecnica di bistecca, detto stack. Per voi su Radio Cybernet, una lezione di elettrotecnica. Elettrotecnica. Con i meravigliosi effetti della nostra radio. Eh?
3: Ha bisogno della sigla.
0: Ha bisogno della sigla di cosa?
3: Del corso di elettrotecnica generale.
0: Ah sì? Allora cerchiamo la sigla del corso di elettrotecnica generale, scusate. La sigla potrebbe essere benissimo questa qua. Trasmettiamo adesso il corso di elettrotecnica generale.

0: Ok.
1: Benvenuti alla lezione di elettrotecnica generale. Oggi parleremo del metodo delle interdizioni. Se avete seguito la dimostrazione del teorema di Thevenin, avete già un'idea del modello che tratteremo. Per ora, consideriamo una rete elettrica con un solo generatore, schematizzata come in figura 6.33, dove abbiamo messo in evidenza due soli rami, il ramo 1 con l'unico generatore di F e M E1 e una resistenza R1, il ramo 2 con una resistenza R2. Nella stessa figura, come avevamo fatto nel paragrafo precedente, è stata aggiunta e tolta la FEM E02 di interdizione, cioè quella che, applicata con vento opportuno, annulla la corrente del ramo 2. Abbiamo cambiato un po' le convenzioni rispetto a figura 622, ma ci auguriamo che ciò non costituisca un problema. Abbiamo assunto come verso convenzionale per le due FEM E02 e meno E02 quello concorde con la corrente I2. Non lambicatevi troppo il cervello per scoprire qual è il senso effettivo. Vi complicareste la vita per nulla, poiché il verso effettivo di I2 non è noto. Quello che abbiamo indicato in figura 633 è un verso convenzionale. Non pensate allora che la figura 634 sia sbagliata. Ripetiamo che il verso indicato per E02 è convenzionale. È chiaro che, per interdire una corrente I2 con verso effettivo, coincidente col verso convenzionale, di figura 633 e 634, occorre una FM E02 di verso effettivo opposto a quello indicato in figura 634. Ciò significa solo che la E02 di figura 634 avrà un valore negativo, non che c'è qualche verso sbagliato in figura 634. Ma procediamo col nostro discorso. In base al principio di sovrapposizione degli effetti, il funzionamento della rete A di figura 633 si può scomporre nella somma di due regimi B e C, come è stato schematicamente indicato in figura 635. Al regime C di figura 635 possiamo applicare ancora lo stesso procedimento interdicendo il ramo 1. Indicando con E01 la FM di interdizione sia 4 quanto schematizzato in figura 636, dove, al solito, abbiamo menzionale di E01 e meno E01 quello concorde con la I1. Riassumendo, il regime A originario è uguale alla sovrapposizione dei regimi B, D e, vedi figura 637, A originario, come si può osservare in figura 637, il regime di funzionamento è sostanzialmente simile al regime A di partenza. Ne differisce solo per il verso valore della FM sul ramo 1, meno E01 anziché E1. In sostanza, si può dire che il lavoro fatto ha portato a una riflessione, nel senso che si è ottenuta una situazione analoga a quella di partenza A. Fine del servizio. Leggi alla prossima volta.
0: Mamma mia, ti sei distrutto la voce.
1: No, no, ora ripiglio subito.
0: Ti ripigli subito. Dov'è Voyager?
2: Non so.
0: Ah, è là. E la musica?
2: La musica è sempre la tira fuori, sta svegliata ancora.
0: Vabbè. No, finiranno fra un po' di parlare. Comunque.
2: Molte persone sono interessate all'elettrotecnica generale.
0: L'elettrotecnica generale? Ah, Cottignoli, non conosco questo libro. Come mai hai questo libro con te?
2: Perché facevo il più tecnico industriale.
0: E come mai te lo porti appresso?
2: Perché devo rivedere alcuni concetti del trifase.
0: Ah, sì?
2: Oh. Vuoi sapere perché?
0: Perché devi mettere una tirare fuori una 220 e una 380?
2: No. Anche se potrei averne necessità, non è quello il mio interesse.
0: E qual è?
2: Il mio interesse è per scoprire come funzionano a pieno regime i motori trifase, quelli dei treni.
0: capisco. E il motivo è?
3: Passione per i treni.
0: Una passione per i treni.
3: Curioso.
0: Sei un
3: l'uccellino è più lungo.
0: Che cosa vuol dire?
3: Vuol dire che se va giù non va su e se va su non va giù. E comunque è curioso. Un istante immobile. Il bambino seduto sul culo potrebbe essere il piccolo Gesù. Il bambino seduto sul culo è il demonio. Curioso.
2: Non l'ho mai sentito.
0: Eh?
2: È un TCMP3.
0: No, no. No, mai sentita.
3: E soprattutto bisogna ricordare, importantissimo, che se il 7 non entra nell'8, dobbiamo allargare l'8 e spingere il 7. Ed è sempre curioso.
0: Via via. Noi invece abbiamo la necessità della trifase che era poi a 2.20.
3: Nella prossima lezione di elettrotecnica generale.
0: Ovviamente su Radio Cybernet.
2: La radio che fa cultura.
0: Cultura.
3: Senti, che ti, fa... ti senti molto acculturato?
0: Sì, mi sento molto inculturato. La radio che fa più cool che tura.
3: Esatto. O ti tura il culo.
0: Mi tura il culo, infatti, stavo dicendo questo.
3: Dipende dai punti di vista. Se è di quello che lo mette o di quello che lo prende.
0: E adesso andrei con un pezzo musicale.
3: Ecco, bravo.
0: Uno a caso, un pezzo che mando sempre, perché mando sempre quello, me ne frega un cazzo.
3: Solo quello?
0: Sì. E vabbè, un po' di musica, va. Ho sottofondo microfonico.
4: MK, però non sono davanti al computer, sono questi.
2: Parlavo con uno che si sta ascoltando.
0: E tu? Mi viene da te? 10.000 serve.
4: Guarda, se il news mette il supporto una volta.
0: Questa potrebbe
4: essere una proposta. Ma
2: hai capito che è appunto da un cazzo.
4: Ho bisogno di forze.
2: Perché là.
0: Che a noi esce il doppio della banda, che sono i due serve. Invece i server si possono montare in passato, quindi lo
4: a vota mazza.
0: E se
4: va così, ma che vuoi?
0: È vero,
4: è
0: vero.
4: È vero, perché a vota mazza te la prendiamo un culo di dietro. Non ti lasci male. Vuoi del tè?
0: Grazie.
5: hai visto i bambini?

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: كريما.
1: Posto di salutare una persona, ciao MK, vaffanculo.
0: Allora, ci sono, pare che ci sia finalmente l'ultimo intervento,
2: sì.
0: Dopodiché potremo fare tutto il casino che vogliamo, porca madonna, dopo la cazza dritta.
2: Stiamo scaldando le valvole dell'amplificatore.
0: Del 25.000 watt,
2: miliardi di watt,
0: miliardi di watt,
3: miliardi di
0: watt. Oddio, quanto impiegheranno a scaldarsi queste valvole?
2: Vuole tanto perché sono mono, grazie a
0: le valvole mono.
3: Noi amiamo la monofonia.
0: Noi siamo mono, e soprattutto la bassa fedeltà. In una banda passante di almeno un kilohertz. La banda passante.
3: Poi c'è passa alto.
0: Passa basso.
2: Questo che passo, no?
0: Potremmo streamare un concerto per telefono, però qualche volta. Montare un telefono sotto le casse, un consumo telefonico.
2: Sicuramente si meglio di me, sicuramente.
0: Allora, volevo leggere quelle che saranno le caratteristiche del nuovo Muse. Allora, prima caratteristica, lame, linkato, shared invece che statico, il che permetterà di distribuire Muse compilato, mentre ora invece non si può, perché le librerie di merda di Muse non si possono distribuire. Poi, molti più settaggi esposti per lame, più i preset per voice, radio, studio, eccetera. Poi, aggiornamento delle lame libre da 3.82 beta a 3.87 beta. Inoltre, salvataggio degli ultimi host su file di configurazione. Era ora, porco dio. Speed, che però funziona solo su un canale alla volta. Poi, ottimizzazione dell'algoritmo di mixing. Poi, che cazzo dici? Poi, abaha. Poi, miglior buffer bound checking, che non so che cazzo è. Cioè, il buffer di mixing viene allocato dinamico. Playlist riaggiornata dinamicamente senza bisogno di far ripartire Muse. E poi basta. Noi ovviamente vogliamo avere tutto questo stasera.
2: Ora,
0: adesso,
2: subito,
0: doveva essere già fatto. Momento. Pretendiamo.
3: Per quando deve essere pronto? Un minuto fa.
0: E quindi sei già in ritardo.
2: Jeremy, te lo pretendiamo.
0: Pagherai una fortissima penale per questo.
3: In natura.
0: In natura.
3: Pene.
0: Una pene anale.
3: Direi molteplici peni.
4: Passeremo un pene dal tuo ano al tuo pene.
0: È veramente una pena.
3: Col pene.
2: È facile dire pene.
0: È facile dire pene. Passami il pene.
4: Perché ora il pene ti dà il pane.
3: Mi dà anche una bellissima moto.
0: Ottimo questo tè al sapore di piscio.
3: Che schifo questo piscio al sapore di tè.
0: Ma quando la piantano questi qua di dibatterti?
4: Risposto sarà no.
0: Dibattono.
4: No. Ciao. Bene,
5: Ah, vai via?
6: Anche noi conosciamo gli altri fiorentini.
0: Vai, saluta la radio Cybernet.
1: Pugaioli Mandaevi, che stai sempre in rete, rompe il cazzo, dai, vivere sempre in rete a radio Cybernet, a te assai si fanno, buttai via il computer, luddismo.
0: Ecco. Luddismo, mi alzo per salutare.
3: Ah, aspetta, è andato via, gli abbiamo fregato il posto.
2: La radio è nostra.
3: La radio
4: Castrazione genitale della sua.
2: Ha messo il veleno nella sigaretta.
3: La sigaretta è truccata. Dio è porco. Quello lo sappiamo. Pensa che abbia mangiato la foglia. La foglia è mangiata.
1: Bom bom bom bom. Bom.
2: Vediamo un po' chi c'è sul canale.
0: Sto sniffando tutta la rete locale, lo posso dire?
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Vaffanculo.
1: Anche tu.
0: Grazie.
1: Pezzo di merda.
0: Grazie.
1: Prego.
0: Grazie.
1: Prego.
0: A te.
1: A te.
0: Dietro.
1: Su o giù? Ti è piaciuta la crema?
0: Prendi anche tu la crema dal tuo pasticcere di fiducia.
1: Notizie flash. Buonasera. Notizie dal mondo. Il Papa è morto.
0: Minchia.
1: I contadini festeggiano. Fine del servizio. Prossimo aggiornamento tra due ore. O due minuti, dipende. Dipende.
0: Dipende?
1: Dipende.
0: Da che mondo è mondo, tutto dipende.
2: Non ci stanno dicendo più nulla da Carnetti, questo significa che non gliene frega un cazzo.
0: Il cazzo che ti frega, dedicato a Ivo Germano.
2: Vero, potremmo andare.
0: Il cazzo ce l'abbiamo, il cazzo che ti frega in playlist.
2: Certo,
0: ce l'abbiamo, il cazzo che ti frega.
2: Eccolo qua.
0: Vai. No, merda.
7: No pro, no pro. Radio Cybernet, in collaborazione con Il Cazzo Che Ti Frega Productions, indice una gara di scorregge, pernacchie, rutti e ancorati in formato MP3 di lunghezza non superiore ai 10 secondi, dedicati a Ivo Germano. L'archivio di suoni risultanti verrà utilizzato in una puntata speciale di Radio Cybernet, dedicata appunto a questo paladino della cacarella. La puntata sarà poi rivenduta al miglior offerente, con i soldi ci paghiamo l'insulina per i bambini diabetici del terzo mondo, oppure se nessuno ce la paga non ci faremo assolutamente un cazzo. Siete pregati di inviare i vostri entusiastici contributi alla casella postale jaromil@cutes.org oppure asbesto@cutes.org oppure voyager@cutes.org oppure al cazzo che vi frega entro e non oltre il 25 dicembre. No prot, no protest.
2: Eccoci tornati. Mi raccomando, mandateci questi.
3: Dopo questo prendi angolo pubblicitario a pagamento vostro, non nostro.
2: Esatto, ci hanno pagato per mettere queste cose.
3: Ci avete pagato, capito. E ora vi ci sorbite pure.
2: Aspetta, sonno.
8: Vorrei farmi un caffè della morte.
2: Che cos'è il caffè della morte?
8: Il caffè della morte è
5: 10 cc di acqua e 80 grammi di Nescafè.
2: E 80 gg di Nescafè.
5: Sì, 80 gg.
1: Ci vorrebbe un bel caffè più.
2: Abbiamo 5 ascoltatori. Sfruttiamo questa cosa.
5: Sì, sfruttiamoli.
2: No,
1: orsù. Adoperatevi.
5: Adoperiamoci per intrattenerli, però vorrei sedermi, porco Dio.
1: Reclama il posto, porco Dio.
5: Io reclamo il mio posto.
1: L'operatore della giraffa fa un po' cacare con
5: l'operatore. Sì, effettivamente sì.
1: Va bene, le rendo il suo posto.
9: Ah, grazie. Dovresti fissare su questa sedia.
1: Fissere? No, vado a grabbare una sedia.
5: Grabba una sedia. Ah.
2: Storiamo tutte le sedie di questa...
3: Allargatevi e fatemi penetrare.
5: Adesso è l'ora di dare una triste notizia.
1: Quale sarebbe la triste notizia?
5: La morte di Gregory Corso, poeta della Big Generation, del tempo di Sterling Gates, insomma, Ginsberg, Kerouac, eccetera. È morto a 70 anni, era malato di tumore alla prostata ed è andato giù definitivamente, come un server. Aveva fatto una poesia molto famosa che si chiamava Bomba a forma di fungo atomico contro la guerra. No. Era un grande, era veramente un grande. Mi telefono? No, è Giulia. Vediamo un po'. Sì? Beh? Ah, ho capito. No,
10: no.
5: Come stai?
10: Sto suonando. Sì, sto suonando. Oh! Suono! Oh! E farà! Oh, sto suonando! Allora! Mi fai un
2: questo delirio era la suoneria del telefono di Stick.
1: Gentilmente realizzato dal Cicci.
5: Ciao. È morto il telefono.
2: C'è Jaromil, sta scrivendo una poesia. Quindi scrivi Jaro che poi leggiamo. Rassegna stampa.
5: Gregory Corso, grande. Corso di Rizia. Ho visto giusto una settimana fa un'intervista a lui, fatta dalla Rai, ed era grandioso.
2: Purtroppo io sono ignorante e queste cose non le conosco, però mi inchino davanti alla tua cultura e sapienza.
5: No, sono gli unici poeti che mi piacciono.
2: Ah, allora vaffanculo.
5: Adesso prima gliela facciamo scrivere la poesia, poi certo, magari
2: poi la recitiamo.
5: Quindi la mandiamo in rete, che è una cosa bellissima. Porco Dio. E c'era lui seduto per strada con una birra in mano e l'intervistatore gli chiede: allora com'è andata la tua vacanza qui in Italia? E lui faceva: ma sì, ero sul palco e c'era un tipo che mi ficcava un dito nel culo. E diceva tutte queste cose così. Intanto cerchiamo magari le notizie, ma qua
1: tengo sonno,
5: non ne parlano proprio.
1: Mangi mi arrischio, un giapasso ha rintracciato i 1221 bovini, bene?
2: Cosa sono questi rumori? Dai, mi ero girato un attimo.
1: Era una mucca pazza.
2: Ah.
5: Bovini pazzi.
2: Bovini pazzi.
5: È terribile.
2: Giallo, mi sei lento a scrivere.
5: Cioè,
2: è
5: molto,
2: forse per questo che Muse non viene fatto, che è lentissimo a codare. Due punti, W, Q.
5: Andiamo a vedere l'angolo della cultura di Repubblica. Vediamo se c'è questa notizia.
2: Gregory Orso, ecco. Gregory Orso.
3: Gregory Orso.
5: No, vediamo un po', va. L'ultima volta che Gregory Orso è apparso in pubblico è stato nel 96 in occasione dei funerali di Allen Ginsberg. Da allora fino alla notte del 18 gennaio, quando è morto all'età del 70 anni, non si era fatto più vedere in giro. Quel giorno al funerale aveva la barba e i capelli bianchi, portava gli occhiali e si era presentato molto nel fisico per via dell'alcol e le medicine. E comunque, vediamo un po'. Qui sul sito Repubblica, andate, cliccate sul giornale, c'è l'angolo della cultura e poi insomma ve lo leggete da soli perché è lungo. E così, quindi leggetevelo da soli. Iniziamo le rubriche e poi ci rompiamo immediatamente i coglioni.
3: Vi spiego perché è lasciato all'interattività dell'ascoltatore poi scoprire i contenuti che noi enunciamo, no?
5: E esatto, esatto. Infatti noi adesso avremo il sito che è http://www.repubblica.it/quotidiano/repubblica/210/120/cultura/42cheope.html. Però avrete preso nota del sito,
3: certo,
5: visitatelo e leggete da soli questo articolo su Gregory Orso. Minchia, c'è tutto un articolone con la sua storia. Vabbè. Assistiamo alla riproduzione tra hacker. Allora, Gregory Orso, Francesco che caccia i diavoli della città.
2: Ah,
5: i diavoli della città, questa poesia di Gregory Orso. Lo leggiamo un rigo ciascuno?
3: Vai, a te a giro.
5: Ok, Gregory Orso, Francesco che caccia i diavoli della città.

0: Questa poesia è stato un rallentamento, sì, un problema di muse sicuramente.
1: Ovviamente,
0: sì.
1: Allora, se corri il filino là, entriamo su lui e la smette.
0: No, lascialo lì. Scorreggio un filino di là.
1: Scorreggiamo,
0: ecco qua. A modo nostro abbiamo fatto questo omaggio a Gregory Corso. Mi sembrava opportuno, veramente opportuno farlo.
1: La nostra radio è su da un giorno, 2 ore 34 minuti.
2: Bandwidth is 0.016667 megabytes per second. Sources is 1, the clients are 5, the administrators is 1, and uptime is 1 day 2 hours and 34 minutes. And this is Radio Cybernet streaming directly from hell.
0: Porca madonna, parli bene.
2: Thank you.
0: Oh, ma avete rotto il cazzo! Avete rotto il battito del cazzo! Ma porco Dio! Sono 2 giorni che vi dibattete, porco Dio! Come? È in diretta, sì.
2: Poi dopo faccio una profession identifier,
0: cioè
2: io listening to Radio Cybernet on un po' di me la faccio.
0: Ah beh certo,
2: no aspetta, no, fa un po' di station, date un foglietto alla penna, facciamo lo station identifier di Radio Cybernet,
0: facciamo lo station identifier.
2: Noi siamo uomini digitali, usiamo apparecchi analogici ma usiamo i digitali lo stesso. Quindi posso usare questo.
0: Con questo microscopico Nokia che non si capisce cos'è. Ah, un telefono. Porca madonna.
2: .com?
0: Eh sì. Questo è.
2: Come vedete?
0: Minchia, da qua puoi anche.
2: Posso fare tutto. Se mi fosse dietro il capo seriale, potevo agganciare. Con lui posso uccidere.
0: Questa cos'è l'antennina? Minchia, Radio Cybernet. Va bene. Ho appena deciso che il canale Cube è un canale di merda, non ci ascolta mai nessuno da questo canale. Quindi premerò la magica X e uscire da questo canale. Chiudiamo il canale Cube. Vaffanculo. E che cazzo, mi sono rotto i coglioni, sparisco. Allora, c'è Calma che mi chiede se sono occupato, io sì, sto ovviamente streamando. Questo frocio di Jaromil che non ci parla neanche un po'. Ci indispone.
2: Sono 7.45, è l'ora dello station identifier.
0: Ah, è vero, è l'ora dello station identifier.
2: Hey Lobo, are you listening to Radio Cybernet?
1: Yes, on www.q.org/radiocybernet.
0: Tutto qua.
2: Sono corti, Sono già venuto un secondo.
0: Ah, gli altri sono quelli piccini. Il frucione di robo. Così ci voleva. Allora, notizie come siamo messi? Sentiamo cosa porco Dio è successo in questi giorni.
1: Andiamo su
0: www.mondoporno.com.
1: C'è un po' di navigazione random.
0: Navigazione

0: Random?
1: Sì. Tipo io inizierei da www.404.org.
0: Allora, partiamo da www.404.org.
2: Alleluia.
3: Però volendo avremo anche questo da leggere.
1: Leggi nuove?
3: No.
1: Leggi nuove.
0: Potremmo leggere invece il giornaletto horror che girava qui prima.
1: Hanno cambiato.
0: Questi froci cambiano continuamente.
1: Chiunque deve cambiare adesso per essere online.
3: Aspetta, non sei cambiato da ieri?
0: No.
3: Non puoi essere online.
0: Ah no?
1: Perché?
0: Cazzo, dovrei cambiare.
1: Ah, è vero. Allora dovrei cambiarmi anch'io.
3: E tu dopo?
1: Dovremmo cambiarci tutti. Mm? Sì.
0: Che c'è, dimmi. Vuoi fare un annuncio?
1: No.
3: No,
1: non lo so.
0: Nessun tipo.
3: Dopo,
0: una poesia o qualcosa che ti viene in mente. Lo sai che è morto Gregory Corso?
3: Però
1: è meno piacevole.
0: Un insulto a qualcuno che odi. Ah, ma una cosa che volevo chiederti.
1: A chi? A lui.
0: A lui,
1: a, lui, a me, a lui, a te. A
0: una
1: me.
0: Volta avevi scritto un messaggio bellissimo, come? Una volta hai scritto un messaggio bellissimo su un tipo, su un falegname che faceva lezioni di fisica. Che fine ha fatto questo tipo?
4: Possiede una scuola di fisica che si chiama Giordano Bruno, e, dove professa, è emeritico comunque, era di e non so cos'altro dire.
0: Ma esiste ancora, fra ancora
4: adesso si chiama il dottor Luciano Buccio.
0: E non c'è qualcosa su di lui in rete?
4: Che tu sappia? Non lo so, non penso. Poi provare a cercare.
3: Ricordo che gli pure creato un computer 2 anni fa.
4: Ah, so che gli pure creato un computer. È una persona che non ha reddito perché ha bruciato i documenti e non paga le tasse.
0: Non ho capito?
4: È una persona che non ha reddito perché ha bruciato i documenti e non paga le tasse. Ovviamente è impazzito. Però so che gli hanno regalato un computer. E potrebbe anche essere in rete.
0: Come si chiama?
4: Luciano Burgio si chiama.
0: Luciano Burgio. E noi adesso cercheremo Luciano Burgio con Google.
3: Esatto. Che trova tutto. Trova.
0: Sì, pazzesco, pazzesco.
1: Io trova anche il bigamo di tua madre.
4: Non vedi il compilatore, mi ricordo le giornate, e quello ti trovo.
0: Esatto. Ti salvo le giornate.
3: Forse era una cosa più figa, che il caching delle pagine.
0: Ah, sì.
3: Se non trovi la pagina, per imperiali, per spontanea.
1: Are you feeling lucky today?
0: Yeah, because I'm listening Radio Cybernet.
3: Yeah.
0: Aspetta,
3: non lo sbatte troppo che ti salda, perché adesso non so saldare e fare le saldature a freddo.
1: Ecco, tipo quelle saldature. Ecco, no, tipo come quelle che fanno. E te rimani a parlare come un cretino.
0: Ah,
1: no.
0: Questi
3: microfono.
4: Non so, avete
1: ma allora. Non funziona.
3: No, non ne sono. Asbesto.
1: Ma qui è. Merda.
3: Cioè. Asbesto, capito?
1: Porca troia,
0: no, ma non si scrive neanche nessuno più.
3: Ma certo, si è rotto il microfono. Perché.
1: Ogni tanto inizia a parlare e poi.
0: Qualche problema di.
3: C'è qualche problema di.
0: Vedere dietro.
1: Vedere.
3: Di dietro.
0: Oh? Un filo. Ah. Tantilo. Ti ho tirato troppo.
1: Allora.
3: Aspetta che prende sta.
1: Ce l'ha lo ecco. Sta?
0: Sì, eccolo. Su.
3: Attenzione ti brucia.
0: Madonna.
1: Dio.
0: Ne.
1: Best.
3: Fammi sistem. Ecco qua. Oh.
1: Oh. Madonna maiala, Gesù antennista.
0: No, ci sono un sacco di ricercatori che si chiamano così. Luciano Burgio.
1: Cosa ricercano?
0: Sul razzismo italiano.
1: Qualche commento?
3: No comment.
2: On il Trump?
0: Grazie.
1: Pillole di sussurri, mi dà un sussurri in 5 e confezione da 5.
3: Vediamo cosa stiamo facendo.
1: Università degli Sposi.
3: Noi adesso stiamo cercando con Google una persona
1: che si chiama Luciano Burgio.
3: Luciano Burgio
1: did not match any document. Suggestion: make sure all words are spelled correctly.
3: Quindi tutte le parole sono spellate correttamente?
0: Sì, sono correttamente spellate.
1: Try different keywords.
3: Prova diverse chiavi.
1: Try more general keywords.
3: Prova delle chiavi del generale.
0: Allora ha scritto un libro.
1: Dice che hanno scritto un libro.
0: Dov'è?
1: Non lo sa. Lui non lo sa. Io nemmeno. Quell'altro penso meno che niente.
0: Luciano Burgio fisica?
1: Fatemi un casino. Corso di laurea in scienze della masturbazione.
3: No, non ti...
0: Io qua non trovo un caso.
1: Lobo, vuoi diventare una bellissima cattedra?
3: No.
1: C'è un bel concorso a cattedra disciplinare in otto. Un titled. Corso di laurea in scienze della...
0: Ma dov'è? Laurea. Dov'è questo libro? Non
1: della laurea. Corso di laurea in scienze della laurea.
3: Esatto, corso meno R.
1: Corso meno R, il corso che sta di succo di frutta.
3: Meno R.
1: Meno R. Momento di pubblicità.
0: Qual è il
1: succo di frutta meno R?
3: Il succo di frutta che sa di succo di frutta meno R.
1: Il succo di frutta che sa di
3: succo di frutta meno R.
1: Il succo che sa di
3: succo di frutta meno R.
1: Fine della pubblicità. Perché se fossimo andati avanti non avremmo mai finito.
0: Buggio. Io ho capito Burgio, che è un cognome catanese.
1: Meglio, Burgio.
0: Allora è Luciano Buggio.
1: Con Buggio. Buggio.
0: L'universo dei lucimini, sensibili della fisica.
1: Lo puoi acquistare su l'universo deducibile, i principi. www.pi.com. Pi è la più grande libreria online italiana. In essa puoi acquistare tutti i titoli attualmente pubblicati in Italia. Puoi scegliere oltre 450.000 titoli in catalogo ed acquistare comodamente da casa o dall'ufficio, scegliendo tra le varie modalità di pagamento, spedizione proposta. Ma non solo. Pi offre diversi altri servizi, quali la possibilità di acquistare su pi.com attraverso di noi senza utilizzare la carta di credito, la possibilità di ordinare libri in particolare. Ma credito non è una parola a non dire.
0: Vabbè,
1: che non trovi in catalogo attraverso uno servizio di ordini personalizzati, possibilità di adesione da parte di aziende da servizio conto corrente P e tanto altro ancora che potrai scoprire solo venendoci a visitare. L'universo deducibile, i principi della fisica di P. Luciano. P.
2: I. A. Iai.
1: Questa è una collezione di campioni che potete tranquillamente registrare e utilizzare a vostro piacimento, tanto non ce ne fotte un cazzo a fine del servizio. Un culo alla SIAE.
0: Originale figura di scienziato non... qua, seminari e congressi.
1: Seminati...
3: Ho trovato cose interessanti.
0: Quindi ha dei riconoscimenti comunque.
1: L'hanno riconosciuto, l'hanno già arrestato. Tra poco su Radio Cyber il segnale orario.
3: Grazie coniglietto, grazie per arreggere il microfono.
0: È in posizione.
3: Non ti va un cazzo, Alberto. Vai sulla pagina cash.
1: Provvedi a fare più la giusta meglio. Vorrei fare un aggiornamento sulla situazione ascoltatori.
3: Questo non ci caga, come se fosse antani. Prematurata la supercazzola.
1: Se qualcuno lo sta facendo da giù. Mi si sta fondendo la gamba.
0: Originale teoria sul dinamismo dei fotoni.
3: Che cosa sono i megatoni e i fotoni? Bernardo, la caramella mi fa male alla gola. Questa era la nonna di Bernardo.
1: Posso fare un commento?
3: No. Questa è la risposta a tutte le domande, quindi. Aspetta, se non.
0: C'ha una pagina web.
3: Se non descrivi ai 5 critici che stanno ascoltando.
1: Cosa stai facendo? È un verbale che loro capiscono cosa stai facendo.
0: Amon.it/bugio con la B maiuscola. Sembrerebbe. E c'è un link a home. San Polo e di quando data di. Ah, che però non ha l'index, è a bugio.html.
3: Aspetta, aspetta, ho finito di passare e ho messo di cassa dritta.
0: Cassa dritta!
3: Questa era la cassa dritta.
0: Esatto, esatto.
3: Amo.it.
0: Dato
3: l'originale
0: video.
1: Porco Dio, leggi l'urlo.
0: www.amon.it/bugio.html.
3: Mi raccomando, slash scritto slash.
1: Slash, F-L-E-S-T.
0: E citando Matrix, questa è struttura. Dato lo spazio tridimensionale euclideo, fissato all'origine O degli assi cartesiani X, Y, Z, si associa ad ogni punto del continuo un numero reale P più C, C tendente in P.
1: Fermi tutti.
0: Misura del
1: punto. Radio Cybernet presenta lezioni di fisica.
0: A cura delle
2: lezioni di fisica.
0: Non lo so.
3: Finiamola.
0: Prego, avanti.
5: Donna,
0: chi è che fonte la rete?
5: Più collisioni.
0: No, non mi staccare a me.
5: Questo che cazzo è?
0: Oh.
1: Stiamo provvedendo a migliorare.
5: Se l'ho staccato non ha più colliso un cazzo.
0: Cos'è un cavolero? Sono mica io che sto streamando?
5: No.
1: Mi sa io.
0: Il bello di avere un hub è vedere le collisioni. Invece noi non capiamo un cazzo con le collisioni.
3: Perché?
0: Siamo su RG14. Abbiamo solo una parte del laboratorio con un hub.
5: Guarda la schiera.
0: Però carina come pagina. C'è poco, però
1: sai che c'è una serie di carte?
0: Sai
1: che c'è una
0: le stanno usando là. Ah. Le andiamo a chiedere? Andiamo a chiedere le casse. Descrivi Lugio, parla di Lugio.
3: E là, va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene.
4: Va bene. Kill 19342. Tac. Stock. Ok. Molto bene. Set end. Display. Set end display. No. Display. È uguale. Molto male. Luciano Buggio. Luciano Buggio.
6: Sto parlando di Buggio comunque.
4: Eh?
6: Non sto parlando di Buggio.
4: Fare di altro?
6: No, non sto parlando.
4: Ma no?
6: No.
4: Che parlo?
6: Di cazzo.
4: Che suggestioni.
6: No.
4: Non sei abituato. Ma che cazzo dici?
6: Esatto. È tutto qua. La la la. Comunque sono accampato, non ho le cuffie, non ho...
4: Orbene.
7: Ah, ho recuperato il microfono.
3: Dai, pensavo di fossi tra... No, no, mi ronda, sono rimasto normale.
7: Tra un po' mettiamo un po' di musica, che stiamo tirando su un po' di impianto di amplificazione. Mettiamo i CD. Abbiamo dei DJ da Firenze. Ho detto ciao microonda. No, no, te non decidi proprio niente. Noi mettiamo la musica che ci pare e piace, anzi che pare a Tic, che è arrivato da Firenze solo per mettere i dischi, cioè. Non è mio di questo, sì, non me ne vado.
1: Porco Gesù.
7: Gesù. Facciamo le bestemmie con il muffo finale, tipo porca madonna. Lo so che ridi per farmi piacere, in realtà non mi fanno ridere, non fanno ridere queste battute. Chi è mo questo? È Alberto, Alberto, fatti sentire, c'è microonda che c'è.
8: Ciao microonda, come stai? Io sono molto stanco.
7: Alberto è molto
8: e
7: stanco.
8: Mi trascino.
7: Chi è mo questo?
8: Ho un po'.
4: Come fare la fustina di
7: la fustina di questo posto.
1: Allora, il tuono ci deve arrivare di dietro.
4: No, certo.
8: Ok. Io direi.
7: Cioè alla fine questo microfono mette veramente. Cioè. Perché guarda, una lì e una là. Questo non è proprio coglione. O come, cioè, no.
8: Stiamo pensando come piazzare la musica qua.
7: Qua stiamo prendendo decisioni importanti, coinvolgeranno ben sette persone che ci stanno ascoltando in questo momento, ringraziamo.
8: Adesso noi faremo, manderemo un concerto bestiale.
1: Cosa abbiamo fatto? Da smesso mi sono
7: trascinato.
1: Ah no, guarda, c'è colpa sua, lui ha dormito la notte, noi l'abbiamo fatto pure dormire. È che porco Dio, io
8: entravano continuamente omosessuali che sbattevano brandine a destra e a sinistra.
1: Ma non ho capito.
8: Che si sbattevano sulle brandine.
1: Che sbattevano soprattutto. Poi arrivavo Blicero a fare un
8: fanculo.
7: Io Blicero.
1: Trovate una vicinanza, c'è una ripetizione di lingua.
8: Blicerrimo.
1: Che porco Dio, Shodan!
7: Era piena di birra. Ci uccidiamo.
1: Verrà castrato in diretta su Radio Cyber nel Shodan. Una cosa, ma noi ancora non abbiamo prenotato il ritorno. Sì, stavo dicendo, non è ancora il ritorno, non l'abbiamo prenotato, no? Quando vogliamo ritornare? Vogliamo ritornare, ecco.
8: Dobbiamo ritornare.
1: Dobbiamo ritornare, quando?
8: A questo punto partiamo da domenica sera.
1: Dovremmo pure prenotare, però.
8: Tu dici?
7: Prenotate online.
1: Ma pensate che prendiamo noi, perché
8: sono completamente andato.
9: Mi stai risalutando, dopo 30 secondi abbiamo spegnuto la
8: e che lo facciamo? Via web non si può?
1: Facciamo provare, non c'è quel treno.
7: Che treni sono?
1: Cambio con rispetto, è nel 2. Ok, nel 2 c'è la scelta. Grazie, quello là, col porco Dio, c'è due.
7: Dice accanto alla clip.
1: Ma che mi tipo da mercoledì che non dormo, mi sono alzato mercoledì per andare al strip in video, quando ho detto che avevo perso gli occhiali. La bella famosa volta che sono. E dopodiché ancora non mi sono andato a coricare.
8: Ma che scrive qua?
1: Un attimo!
10: che c'è questa merda di Netflix, deve trovare il DNS per il suo DNS, porco Dio, fanculo.
7: Ora ora arriva la musica.
10: Perché cazzo è impallato?
7: Siamo in attesa di collegarci con il concerto. Siamo in attesa di collegarci con il concerto.
10: Sto più di là che di qua. Amigore!
11: Andiamo!
10: Ma io non ne sto più, per questo il messaggio non va a porto via. Ma che mi avete segato?
7: No.
10: O mi avete segato sull'hub, figli di puttana?
7: Ecco, ecco. Stiamo sentendo dei primi suoni provenire da delle casse. Ci chiedono delucidazioni sul gruppo.
10: Ma che porco Dio avete combinato? Cioè, io non esco più. Ma che cazzo? Ah, ma ecco, certo che non esco, non esce più nessuno, porco Dio, avete la rete staccata, froci di merda, Radio Cybernet dei miei coglioni.
12: Non vincono più quella merda di Gateway, cazzo.
10: Ma certo, non hanno la rete questi froci di merda di Radio Cybernet. Ma Dio cane, ma loro quale cazzo è il vostro puttaneva di cavo?
7: C'era il microfono attaccato. Non stavo parlando. Adesso sì però.
13: Ah, va bene. No, credevo stessi parlando lui e l'ho discombato.
7: No, no, fallo parlare.
13: Sempre cose molto saggi.
10: Come cazzo è? Volevo trovarlo perché dovrebbe essere qua. No, perché da lì ce l'ho io i cavi. Forse quello lo do io il cavo. Se lo prendo io dalla porta. Nuovo di cielo fanno, magari è.
14: E vai, chiupe il cuore.
10: E qua, no, qualcuno mangia i cavi,
15: porco.
16: Bello.
15: Ora, vedi, spazio la questione.

0: figlio di puttana e di nome figlio.
1: Morte.
2: Porco Dio.
3: Sono stati adeguatamente seppur scellati?
4: No, quello che ho pensato
2: per qua, pizza.
3: No. No, è chiuso di là.
2: Ma perché avete sbarrato di là?
3: È chiuso.
2: Perché avete sbarrato di là?
3: Ordini superiori, sì.
4: Premi,
3: spero che
4: prima della
3: portata
4: inutile che cercate di passare.
3: Ma non avresti
4: preso la pizza.
3: Il nemico non
4: passerà.
3: Ma veramente ci sono
4: i mani presenti a me. Faccio sì che il pasto della tua pizza sia stato fatto con olio di equino.
2: Spremuto.
3: Olio di?
4: Di equino. Spremuto dalle chiappe dei
3: ma perché dici?
4: Perché io ho detto se mi una pizza, mi ha detto che non me l'avrei presa con la salsiccia.
3: Tu, lui, ah certo, sarebbe bene.
4: No, è male.
3: I morti, io non mangio morti. Il pesce lo mangi tu?
4: Manco
3: il pesce?
2: Manco il latte, manco il formaggio.
3: Ah, ma proprio un tosto.
4: Come mai? Come
3: mai? Come compensi? Te ne porti e non compensi?
2: Sembra che ho bisogno di compensare.
3: Dai con me.
4: Può
3: darsi che il tuo fegato funzioni di modo differente.
4: Tu proprio vuoi conquistarci. Io compenso con l'aggancio.
5: È l'uomo della
4: lui è l'uomo della caccia.
2: Lo sta gioco questa volta.
3: Vai via?
4: Sì.
2: Come puzza questa.
3: È bellissimo.
4: È il pilot che bene anche ricordi.
5: Fammi viaggiare.
3: Che
1: Cristo.
3: Due confezioni da 6. Oddio, ma forse andiamo qua sotto. No, devo bere, ragazzi, non ho bevuto una minchia, c'ho due sorsi. Sono andato a casa di un barato, li consumo a fuoco.
4: Ah, ok, allora è a posto.
3: No, se ne fai un sorso? No, è mia, questa è mia.
4: Ma lasciate il concettino piccolo,
3: ragazzi. Non ho bevuto io. Intanto questo. Vai, distribuiamo le risorse.
4: Fai il Cristo.
3: Questo mi ricorda. Hai dimenticato le scarpe. Stai perdendo i pantaloni.
4: Stai perdendo le mutande.
3: Rocio figlio di Drogo. Lobo e Sam Ganja.
4: Dividi la nitride carbonica dalla caffeina e moltiplicala. The lab is full of shows.
6: Cioè adesso voglio dire la maglietta seria così dove cazzo la trovi se non la fai gatto
4: cioè abbiamo il generatore di tumori
3: non è lì?
4: Ah,
3: è a fango
4: più un modo
3: l'esagerata condivisione delle risorse.
4: No, poi ce ne devo andare
7: più basso questo si. Che cazzo c'è?
4: Comunque sta pizza hanno fatto a galla,
7: era buona.
3: È buonissima.
4: Ci fai le gare del King Bubble.
7: Fa top! La sorpresa!
2: Anche sono molto amichevole.
1: È simpatico come un sacchetto di morroidi.
8: Deve far male parecchio.
2: Quanto non sia appunto sono molto iron. Shaolin Soccer. Come stai?
3: Gesù maledetto sempre più. Sappi solamente che quello è il mio materasso.
8: Quello.
3: Ok.
8: Dammi il colore.
3: Color carcinuoca alla romana.
8: Color morte.
3: Esatto, morta qua. Hanno mica già iniziato senza di me, sotto, senza Nike? Non penso.
8: Ma ragazzi, che sono questi residui qui?
3: Non lo so.
8: Attaccalo alla ciabatta, c'è. Che me lo sta interessando? No, mi sa.
3: Riccardo
8: rimane fino a la settimana. Riccardo. Ma non è vero, se il compilatore.
2: E poi quando
8: in questo caso lo faccio una volta stagnato.
2: Ma va la fine del punto, salta la
3: settimana. Pardon.
8: Ma che c'è?
2: La macchina è presa. Ma non vedo mai più.
1: Non so prendere il cavo, ti ricordi?
3: Che cavo?
1: Cavo di bugia.
3: Già non... Sì, sì. Perché? Sotto, sotto attaccato al video proiettore deve essere.
8: Ancora?
3: Eh?
8: Ancora?
3: Che ne so io, spera che sia forte, che non te lo sia fottuto quello che ha fatto il seminario.
9: Tra qualche istante succederà qualcosa, non so cosa, ma ci sarà, secondo il programma, ci dovrebbe essere qualcosa dopo. Come farsi una radio in rete usando solo software libero?
10: Chi sono i coglioni?
9: Ma no, non sappiamo ancora chi terrà cosa e perché. Il seminario sui VAX purtroppo è saltato. Potrebbe accadere qualcosa per cui questo seminario verrà tenuto sotto forma di improvvisazione notturna.
11: Allora, è stato proposto di fare un'emulazione su un 386.
9: Un'emulazione, però.
12: Se c'è abbastanza gente, emuliamo il VAX sul 386 e niente, facciamo la.
9: Ma in realtà non saprei. Sì, bisognerebbe forse autogestirsi un po' questo. Questo seminario.
12: Con un,
9: che altro?
12: Abbiamo un 386 quadriprocessore.
9: Scherzi, ma molti Olivetti sono così.
12: Sì, no, davvero.
9: L'SX, come cazzo si chiama?
12: Sì, ha detto Vampire che c'ha 128 mega di cache di secondo livello. E quindi, cioè, come prestazioni ce la facciamo.
9: Mi sono reso conto di essere stato preso per il culo. In modo selvaggio, non ce la faccio più addirittura.
12: Non sono abbastanza serio. Devo andare in Tibet a fare un corso di concentrazione.
9: Sì, in Tibet si concentrano troppo, no? Esagerano a volte.
10: Ah, sono tuoi ad esempio del mio.
9: Sono tutti suoi.
10: Per averne uno bisogna fare. Quale maglietta? Ho comprato due felpe e una maglietta, basta.
9: Ci sono pure le felpe, ma sei mai in estate? Che cazzo compri le felpe?
13: Sei raccomandato.
9: No, non darli a nessuno. Ma di chi sono? Ah, ok. Vendili a 5 euro uno. Strappato però glielo devi dare. Lo strappi.
12: Secondo te, le armi segrete di questo personaggio qua, di quel pinguino lì?
9: Ma a me pare una cazzata questo cazzo di questo adesivo qua, è una stronzata colossale.
12: Per me c'ha le scorregge laser.
9: Ma non lo so io. Vabbè. C'è musica che arriva da sopra o sbaglio? Vediamo. Dove? Porco di Dio. Come 2-1 Recim? Ma non è già Romeo?
10: No, è mappato di sotto. Si vede anche l'esterno.
9: che tavo a riguere. Orrore. È musica. Che parole grosse. Te la faccio sentire io, la musica. Ah sì, ora che abbiamo il cavo, vediamo come cazzo si sente. Posso? Posso? Jesus porcus.
14: Il cavo fa del suono.
15: Il cavo.
9: Cavo è qua. Non ecco perché.
15: Cavo lo di cavo.

0: cervello.
1: Ancora.
2: Accade.
3: Accade a volte. Succede.
4: Ah.
3: Sì.
4: Sì.
3: Ah. Minchia.
4: Ah.
2: Vabbè.
5: Asbesto, cos'è che è quel casino qui?
2: Allora, è un generatore di tumori variabili.
5: No, no. Che barbarità.

0: non come farsi una login rate usando software libero.
1: Tant'è che io sono sceso adesso, per andare lì a avvisare la gente che se ne era saltato. Di sotto, se vai nel teatro, c'è ancora il coso tondo che ho scritto 21:30.
0: Fate la correzione.
1: E che per esempio c'hanno, sono 300 cose che spazzano giù. Mi ha stampato
2: il più grande. Quando vanno giù al teatro, se ne accorgono.
3: Vabbè, noi l'abbiamo già detto in rete.
0: No, comunque la farei qualcosa come se mi ero stesso.
1: No.
0: E non annunciamo che esiste questo gruppo di malati che si dedicano a queste cose ufficialmente?
1: Sì,
0: mettiamo su un bel progettone.
1: Quando io ritorno dalla scena,
0: io sto seriamente meditando, adesso ne parlerò anche con gli altri fritti, di invitare tutti e due per fare una sessione estiva, se volete.
1: Cioè
0: passare un po' di vacanze giù e si lavora su di più.
2: Ci sono, dimmi così. C'è bisogno che lo dici, ti capto l'onde
1: cerebrali. C'è bisogno che ti dico questa cosa perché lo sai. No.
0: Ora vediamo, anche perché farà un caldo spropositato.
2: Ci vuole un posto dove vedere come fare. Perché se accendiamo la macchina col caldo moriamo.
0: Il posto c'è il sottoterra. Oddio. Dove siamo adesso farà caldo come Media Lab.
2: Improponibile lavorare sulla macchina.
1: Beh, noi a questo punto. Ma no, li hanno portati. Dobbiamo portare per mezzogiorno quelli nuovi? Sempre con Vasco.
0: Comunque ce l'ha andato poco fa, Cioè ce l'ha andato qualche oretta fa.
1: Ne sono arrivati altri nuovi. Un ragazzo è entrato con quelli nuovi, io l'ho controllato, c'era Vasco e mezzo. Con gli appesi c'era Vasco e mezzo. Quello che io personalmente sotto al portate c'era Vasco e mezzo.
0: Ancora notizie di Sky? Niente?
1: No.
0: Almeno se perché
1: sono preoccupato. Sono molto preoccupato. Da quando che rispondo sempre alle mail.
0: Ah, neanche le email?
1: Il telefonino è staccato da giorni. Comunque, vabbè, noi a questo punto non facciamo correzione di nessun genere.
2: No, scriviamo giù.
1: Sto scrivendo.
4: Ma è un viaggio spirituale.
1: Sì, no, è cambiato il segnale.
2: Cambiamo il volo?
1: Vabbè, eventualmente cioè, uno vi consiglio di dire di nuovo in radio che c'è questo, perché sennò...
0: Sì, l'ho detto.
1: Due, digli che quello su Vasco Messi magari...
0: Ho detto già. Però ho detto che stavamo ipotizzando un'autogestione notturna di un seminario simile.
1: Noi, allora, noi abbiamo un Vax Connect BSD, abbiamo un Vax Connect BSD e un Alfa, sulla quale tra poco sta al ritorno della scena.
0: Avete un Vax qui?
1: Sì.
0: Sì o no?
1: Sì. Però c'è una BSD.
4: Ci posso mettere una nuova tastiera?
0: Toccarlo.
1: Io via seriale.
0: Su Vax vuole via MS.
1: Vuoi toccare pure, sta di là. No, abbiamo un'alfa sulla quale installiamo WMS dopo. Quindi io ho detto alle persone interessate che installiamo comunque WMS.
4: Dov'è che lo fai? Cioè, per toccare.
1: Non lo so, dipende dalla temperatura delle.
0: Se riuscite a farlo qua sotto, così lo fermiamo pure, così è automatico.
1: No. Cosa puoi streamare? Il log della macchina che brutta?
0: No, non si passa di là.
1: No, dai, vediamo un po' di
0: ci vai da sotto delle scale. L'hanno chiuso i ragazzi del TPO.
1: Se l'avete annunciato, ok, io non so. Non ho
0: capito. Problemi di sicurezza. Si sono fottuti un computer, per cui hanno detto di qua non passa nessuno. Tra ieri e oggi.
1: Io
0: penso che se lo siano allegramente preso per montarlo e installarlo. Però era una macchina sensibile, con dati sensibili del TPO. Ma io dico, non lasciatela lì, però cacchio. In un hacker meeting si sa.
1: Però io ci ho portato il mio portale. Almeno lo vedono tutti con un'altra cosa. No, no, poi fortunatamente l'unico sono i lager, cioè non è mio,
0: Come mai ti sei sparato sulle palle comprando su un sogno lager? Ho messo che tu l'abbia comprato.
1: Ricordi quello di Trunepal di cui ho lasciato la metà
0: È il suo?
1: Gli si era rotto, l'ho resuscitato, me lo sono tenuto e glielo devo ridare.
0: Oh, io sto aspettando a te?
4: No, è morte, io lo pospongo.
0: Come lo pospongo?
4: Se lo puoi dire. Non è a cavallo al libro.
0: Non ho capito. Non ho capito.
1: Non si è a cavallo al libro.
0: Qual è il problema? Mi dici che cazzo dobbiamo fare?
4: Lo recuperi?
1: Sì.
4: Lo recuperi?
1: E dunque. Allora,
0: ho capito. Quando? Alle
1: 11.
0: Alle 11?
1: Sì, è più tardi ancora quello di Muse. Adesso
0: alle 12 io non ci sarò comunque. Perché dobbiamo fare una riunione a casa dei cazzi nostri Freaknet? Tu posponi, cazzo, seguiamo il piano qua? Che cazzo me ne fotte di Arclele?
1: No, no, Arclele, io dico per... Tanto il seminario di musica la gente lo segue pure di notte fonda. Ma sì,

0: Ma scusa, dove sta Arclele?
1: Come no, sono permesso di dire, non manco
0: mi conto. Mi spieghi dove sta Arclele qua? Arclele non c'è nel programma. Cos'è sta cosa di Arclele?
2: Cioè, ma non c'è programma?
0: Sì, ma non oggi. No, perché abbiamo cancellato quella loro di Vampire, quindi Arclele non c'entra un cacchio oggi. Dopo Stallman c'era Muse? E che cazzo ne so io? Comunque, come accennavamo poc'anzi, non sappiamo cosa accadrà, ma qualcosa accadrà. Anche perché
3: finito qua il mio
0: a minchia tuo, anche perché poi è uno dei lavori che mi piacerebbe pianificare, mi piacerebbe essere solo nel fatto di smontarlo completamente, pulirlo, pennellino, sì, vedere le piattine, lo so che è un rischio, ma secondo me
1: non c'era questa cosa,
0: lo so,
1: non c'era questo movimento
0: e non lo so, ma inventarsi qualcosa,
1: non c'era questo movimento.
0: Io ho annunciato. Allora annuncialo, aspetta.
4: Alle 11 è spostato il workshop di Arclele e a mezzanotte e mezza Muse.
0: Anzi, ah, sì, dicevo, non lo so, l'ultima volta che ho aperto la CPU dentro c'era la. Sai, questa pellicola sembra cotone.
1: Ci fai uscire con quella.
0: Il problema più che altro è pulire i filtri per il raffreddamento. Ho cambiato e ricostruito il filtro dell'unità dischi.
2: Ah, bello!
0: Ci ho messo la spuncia, non è un
1: gratis, sì, però. Per favore, però mandami una mail anche ora quando ti pare, non è che mi ricordi l'alimentatore della 3500.
0: Della 3500, sì. Va bene, sì, ma non è un problema.
1: Cioè, io me lo dimentico tra 3 secondi.
0: Me lo dimentico anch'io.
1: Ah, ok, cioè, dimentichiamo due.
0: Vabbè, non escludo che questa cosa la potremmo anche fare coincidere con un seminario che potremmo inventarci lì a Catania.
1: Mi preparo il seminario senza
0: non so, così non so, non so quanta gente possa essere interessata a un seminario sui VAX a Catania.
1: Non so, io qua di persone l'ho visto un po', però qui è
0: sì.
1: Qui si fa anche ai VAX.
5: Secondo me siamo già in 5-6, si può fare benissimo. Adesso in 5-6 si può fare benissimo, se diciamo no. Poi dici che hai voglia di farti cazzi fuori a fare il
0: no, ma no, non hanno come farlo.
1: Abbiamo le macchine sulle quali potevi installare. Abbiamo messe con Alfa, ma poi il problema è che il seminario in realtà non era. Cioè, c'era linea, però noi dobbiamo discutere come organizzarlo. Perché io sono molto tecnico, cioè su WMS conosco molto l'hardware e il software. Però Sky conosce molto bene il software e soprattutto lo espone meglio di me. Per cui l'idea era quella di prendere la documentazione di Sky, far parlare Sky per alcune cose. Per esempio Sky del cluster di WMS non sa niente, io me lo so studiato, quindi era di dividere la cosa. Però siccome Sky non c'è appunto,
0: e quindi non ha neanche
1: sappiamo vazio, neanche sì, non sappiamo neanche come cazzo deve farsi.
5: Ad esempio, tu hai detto, c'è un VAX sulla TBSD.
1: Sì, c'è un VAX sulla TBSD.
5: E già lì possiamo vedere solo l'hardware del VAX.
1: No. Posso vedere ben poco dell'hardware di quel VAX.
5: Non si può.
1: Vabbè, ti posso dire i problemi che hai nell'installazione con le preferite SCSI, con le proprietà di custom, ti posso dire la nomenclatura dei nomi di DECnet e la nomenclatura dei connettori di DEC. Però non devo fare.
0: Spato?
1: 10 minuti poi basta.
0: Spato? Spato? Diventato come muto ormai.
1: No, comunque noi stanotte faremo qualcosa con quella macchina, se non crepiamo prima.
0: Oh.
6: Allora in qui troviamo tutto il proiettore, lo metto qui.
0: Pure con tutto
6: se c'è voi di paricato che cerca il proiettore è qui.
0: Il proiettore l'abbiamo noi.
6: E metto un cavo. Il cavolo vuoi?
1: Qua
6: si chiama. Dopo mi servirà il cavo. Cazzo,
0: ah, cazzo. Buon appetito.
6: Ciao Daniele.
0: Se fate
6: qualcosa,
0: sì, volevo prima offrire gli occhi.
1: No, io sto attendendo di uscire per andare a cena, però un tizio lo chiamo.
0: Che tizio?
1: Non ha attaccato direttamente il segnale. noto programmatore RPG su S400 di Polonia.
0: È
1: un amico. È lui che porterà un WMS per l'altro. Sta studiando con WMS da molto tempo. Si compra un altro, 60 euro per installarmi. Ha un account sul mio VAS.
0: Ma non fai l'account sul tuo VAS?
1: Ah, te lo faccio da casa perché quando sono partito è saltata la corrente.
0: Minchia.
1: No, il problema è che il VAS è sotto PS. O meglio, il VAS è ripartito, però siccome non c'è la console collegata, non termina il boot e quindi la corrente da Decknet non funziona.
0: Certo.
1: Se no avevo perché altrimenti per il seminario SSH e via.
0: Potresti mettere su una macchina come la Pegasus anni fa, non so se te la ricordi.
7: Ah,
0: Pegasus.ch.
7: Metto il mio monitor.
0: Cosa avete tutti qua?
8: Esiste un limite alla presentazione del libro che adesso streamiamo. Aspetta un attimo,
0: Come sala grande? Qua sotto?
9: No, quella dopo.
0: E quella dopo come ci arriviamo? Non, come lo streamiamo? Non ci arriva il microfono.
9: Ma non ci avete un
0: assolutamente no, no. Perché non la fate qua sotto? Scusami.
9: No, non si poteva. Vabbè, insomma, vi aspettiamo. Che volete dire?
0: E non si può streamare, ma io... Ma perché non possiamo cablare cavi con microfoni per tutto il posto? E che ne so, non possono. Se non possono, non si può. Non si streama. Sì, però poi nessuno, 400 persone con miliardi in computer, nessuno chiama una vetrina FM. Vedi?
1: Io sono
0: poi alla fine abbiamo recuperato uno scanner. Però
1: ma cioè dipende, cioè a seconda di quello che comprava si poteva comprare. Cioè se serviva per streamare i seminari, a seconda di quello che costava si potrebbe comprare.
0: Vabbè,
1: offro la prova.
0: No, andiamo a vedere questa cosa. Io devo andare a vedere questa cosa.
1: Io dico solo che in un momento da sborone mi sono fatto il viaggio più.
0: Come?
1: Sì, come
0: fa? Ah, te lo sei fatto?
1: E poi in realtà non ho pagato perché si è preso la strada andare a portare, però. Cioè, io dovevo venire su in macchina, ma spendere 1,2 milioni di auto e quindi ho lasciato perdere.
0: Già.
1: 1,2 milioni perché ovviamente non abbiamo una macchina piccola che costa poco. Oh, se avete detto il seminario è tutto, bene, questo fa la concerto in pace.
0: Praticamente sì.
1: Fanno a cena.
0: Oh, che bello, mi arrivano i saluti per posta elettronica di Lobo. Oh, mi ha scritto alle 3 del pomeriggio, gli dovrò rispondere. Quotando tutto. Ciao. Grazie dei saluti, che bello vivere.
9: C'è gente che vorrebbe uccidere Jaromir se non inizia il seminario.
0: Non ho capito.
9: Qualcuno uccide Jaromir se non inizia il
0: seminario. Quale seminario?
9: Quello su Musa adesso.
0: Jaromir ha detto che non lo fa, che lo postpone. Che cazzo ne so, infatti? Non lo so cosa ha detto di
9: fare. C'è gente che continua a chiedere.
0: Adesso, ma dov'è? Qua sotto il seminario?
9: Sì.
0: Non so perché è iniziato in T2 quando non so che cosa. Eccolo qua Jaromir, c'è la gente che chiama sì. Il seminario.
10: Il seminario del cosa sta dico che
9: aspetta, c'è,
10: poi che sposto. A mezzanotte e mezzo
0: non farò cavata, dai. No, a mezzanotte e mezzo non lo possiamo fare.
1: Sì. Noi vi lasciamo i vostri problemi seminari,
0: adesso. Amen.
10: No, c'è Amen.
0: La che cosa? Ma che vuoi, dai?
11: No, non fare così.
0: Come è venuta?
9: Si capisce un cazzo.
0: No, generi male, generi morte male.
6: Sì, da notare che si piega il tavolo, eh.
1: Generi morte male.
6: Morte?
0: Posso andare un pelo più indietro? No. No, ci sono gli alimentatori, ci sono i cavi, c'è tutto. C'è tutta. Stai schiacciando l'hub. Ecco, bravo, ok. Ragazzi, anche lui mi attende.
11: Sono atteso e me ne vado. Addio.
0: Adesso il Voyager intrattiene il pubblico.
6: Non intrattenuto. No, ma abbiamo qui Lobo che sta mangiando la pizza. Appunto, perché rompo i coglioni mentre mangi la pizza, se no che gusto c'è?
12: Oppure blindiamo il TPO e tratteniamo il pubblico.
6: Cioè, tratteniamo il pubblico.
12: Esatto, invece di intrattenere, tratteniamo il pubblico dentro al TPO.
6: Ah, di, questa potrebbe essere una soluzione. Lobo, è inutile che fai finta di mangiare la pizza e in realtà digiti.
9: Sto facendo il tempo.
6: Ali. Io non voglio neanche rispondergli. Fanculo. Faremo attaccare sto monitor?
12: Ti lascio a te un'ora.
0: E c'è Voyager che sta cercando di attaccare il suo monitor e non ci riuscirà mai perché...
6: Che non arriva il cavo!
0: Il cavo è corto! Se avete un cavo da attaccare a un monitor, portatecelo, perché il cavo è corto e genera morte male soprattutto. Spot off, mi dice Sandman.
6: Vigliacca.
12: Sì, no, Gigi. Molto sudati, ci fa una foto.
6: Un attimo.
12: Le persone più sudate della Terra.
0: Funziona? L'assemblaggio è stato fatto, il monitor è funzionante ed attaccato, anche se il cavo si sta per spezzare.
6: Ah, il cavo sta benissimo, non rompere i coglioni.
0: Si sta per spezzare.
6: Finalmente un monitor decente. Ecco, adesso vediamo Godog che cerca invano di loggarsi sulla macchina di Nightolo. Non è invano.
12: Perché ho un'utenza.
6: Perché sei un mafioso.
12: Perché, esatto, l'abbiamo installata insieme questa macchina, quindi ho diritto ad un'utenza.
6: Ma Sand, venga qui, ci parli.
12: Lascialo fare che deve scaricare le foto.
6: Deve scaricare le foto porno della macchina.
12: Sì, esatto.
6: Ci sono delle foto porno della macchina?
12: Come l'ultima che ci ha fatto.
6: Che macchina è?
12: È una 126.
6: Una 126? Ma la 126 senza reggiseno, com'è?
12: Nuda.
6: Ah.
12: Non so cosa dire.
6: Siamo rimasti assolutamente
12: cosa
6: basiti.
12: Sono quei numeri che scorrono?
6: Questi numeri che scorrono sono quanti deficienti stanno guardando la webcam.
12: Interessante. Sono tutti local host però.
6: Ovviamente. Ho
0: che bello, ottima, che bello.
13: Ottima posizione per un microfono.
12: C'è il mio microfono. C'è il microfono, il grande Cybernet sopra il mio monitor. Che non è mio, tra l'altro, l'ho trovato al TPO. Hai già tirato giù tutta?
1: Eh?
12: Hai già tirato giù tutta? Quanti erano? Due?
1: No, erano sei. Ma ci metto qua.
12: Uno?
13: O sei via?
12: E abbiamo X, se non sia già partito magari. E invece no.
13: Assolutamente no.
12: Mi piacerebbe far partire anche Black Box, ma non ho voglia di compilarlo. Sì, anche Flux Box
13: è morte.
12: Eh?
13: No, Black Box è morte.
12: È morte perché non lo uso, esatto.
13: Io infatti uso cacca di niente.
12: Ma tu sei un eretico.
13: Coperta banda di riciclaggio di motori. Rimini, scoperta banda di riciclaggio di motorini.
12: Si hanno scoperto.
13: Si hanno assolutamente scoperto.
12: Minchia.
13: Con un'operazione denominata Dakar. Cioè io vorrei sapere chi è che inventa i nomi.
12: L'hanno condotta ai carabinieri questa indagine?
13: No, polizia stradale.
12: Vabbè.
13: Vediamo un po' cosa dicono, cosa dicono. No, hanno sbagliato, un torinese di 30 anni. Io non sono torinese.
12: Ha condotto un'indagine di un torinese di 30
13: anni? No, è l'indiziato. Ma io non sono torinese.
12: E neanche io.
13: Boh.
12: Bene, ed ora scarichiamo Fluxbox.
13: Morte.
12: No.
13: Guarda che bella posizione.
12: Che culo. Sono spiato.
8: Spat off.
12: Questo era Sandman, come qualcuno potrebbe aver capito. Dico qualcuno perché non, magari può capitare che non tutti. Vediamo entrare Nightolo che ha appena visto un mostro. Ha appena visto la morte, esatto. Dai, metti in FTP. Ebbene sì, esiste Demerol.org. Demerol, se non sbaglio, è una medicina. È suo.
1: Ma era per palle. Era per palle.
12: Sì.
1: Perché non viene ancora?
13: Perché non ha più computer.
1: Perché?
13: Mi si accusa la scheda madre morte male. Mettilo per terra.
1: Cosa stai scaricando?
12: Stai zitto.
1: Animale grazioso e
12: leggero. Sto scaricando Fluxbox.
1: Che cazzo è?
12: È tua mamma in cariola. Ma sto sbagliando perché non è l'ultima versione.
1: Che cazzo di fare con Fluxbox?
12: Lo devo installare. C'è il microfono di Radio Cybernet lì.
1: Beh. Ma installa Black Box.
12: Fluxbox è un Black Box con qualcosina in più, ma non molto. Giusto al tanto per non metterci del blot.
1: Metti Black Box. Come sai, noi odiamo i Black Block.
12: Ti consiglio a tutti gli ascoltatori, anzi consiglio a tutti gli ascoltatori di scaricarsi, di installarsi, compilarsi, quel cazzo che volete.
4: Fluxbox.
0: www.ventennio.it Scarica il classico.
4: Ecco, non ce l'hai il seminario del collo?
0: Mezzanotte
4: e mezza. Adesso mi faccio una dormita e poi ti vengo a vedere. Anzi, a sentire.
13: E allora tu creperai. Il resto del carrino non ha più le pagine online?
0: Chi?
13: Il resto del carrino.
0: Ah. È su www.forzanuova.org. Ma c'è la sua
4: risate grasse proprio.
0: Non capivo un cazzo. L'avevi capito?
4: Che sei gay, sì, l'avevo capito.
14: No, 16.000 per 16.000.
4: L'hai messo in NFT qui?
0: No, segnavo IP anche.
4: Ah,
0: ma che cosa?
4: Le foto del Dio, le foto di Dio ci sono. Abbiamo le foto di Dio.
0: Ma scherzo, io sono
4: stai zitto.
0: 192, 168, 30, 32. Vediamo.
4: Il titolo direi che
13: è emblematico.
4: Che schifo!
13: Che schifo!
4: Rotten.com. Mandala Rotten.
13: Dio mio.
4: Una pista al vomito, direi. La pista al vomito. È asbesto che sembra che gli sta facendo una retroscopia.
14: Dio mio.
4: Retroscopia da destra.
14: Stai sudando,
0: asbesto contro Mister Coniglio.
4: Qui sembra che stai cagando. Voi mentre caga e dietro c'è il mio naso.
13: Dove è il tuo naso?
4: È lì alla tua destra, alla destra della foto.
13: Dito naso.
4: Vedi? Da dietro?
13: Dai, è vero.
4: L'uomo che si azzanna la pista al vomito. Ah, se guardi la prima foto è pista al vomito, niente
0: sì,
4: di più.
0: Sì. Ah, sì, lo.
4: E qui, è qualcosa questa foto, qualcosa di brutto tra l'altro.
0: Questi ti ammazza sono cazzi tuoi, io niente. Non ho sentito.
4: La mafia non esiste. Ha finito di scaricare Fluxbox.
0: La mafia non esiste.
4: Esatto. Bene. Dove cazzo è Fluxbox?
0: Ma fare where is?
4: Vediamo che cosa. No, vabbè, le troviamo.
0: Sì. Bella. Merda.
12: Stai zitto.
0: È Black Box.
12: No.
0: Cazzo è? Stessa cosa.
12: Sì.
0: Ora fai exit e mi dai la console.
12: No.
0: Stessa cosa. Non c'è consiglio. Anzi, più di me. Ma il www.ventennio.it. E che minchia del papa, metti ventennio. Se lo sapessi,
12: ma che cazzo di differenza c'è tra Black Box e Xbox? Non ho
0: però fai visitare il genio,
12: fai una pugnata
0: bella o male,
12: assomiglia a qualcuno che conosco. Sarebbe sta traiata qui?
0: È una merda. Guarda.
12: È una merda. Se c'è merda chiudo.
0: Ah, under così. Quindi punto com, mi sono sbagliato. Punto net.
12: Ah, ci vuole, proviamo tutti, facciamo un guessing.
0: Sì, allora è punto. Se non c'è il cazzo.
12: Questo non c'è.
0: Allora vai su Benito Mussolini punto net. Punto net. Ne sono sicuro, sto visito. Benito Mussolini punto net. Ecco. Ma perché abbiamo messo il flusso in flusso box? Ora sì che si
15: funziona tutto, però non si sente. Ma da command line funziona, da command line non
16: senso. Anche la command line funziona. Ci ho provato perché pensato magari il problema di
11: il numero tra le richieste corrisponde al seguente abbonato: cognome Godoc, nome non si sa, numero di telefono 0 0 0 0 0 0. Il servizio costa 15.000 euro. Buonasera.
15: Mi fai chattare.
11: Fangulo Microsoft.
15: Fermo, Antonio.
17: Daniele,
15: no.
17: Mi fai chattare?
15: No, la risposta è no.
16: Interessante dire no.
15: Esatto.
17: Vero alfa in culo.
15: Ma che serve? Mettertelo in culo.
17: Io qualche anima buona che regala Sploid. Scrivici io. Vieni a prendermi nella stanza di Radio Star.
16: Io proprio mai la volta.
15: Sì. Dalla cassa di risparmio di Voltano.
13: Esatto. Dalla cacca di risparmio di
17: Voltano. Adesso gli artisti con le macchine lì non avranno neanche stati wipati.
13: Davvero? No, quello non l'ho mai visto. No, io ho preso solo il monitor che mi serviva.
15: No.
18: Chiedi se sua madre è raggiungibile dall'interno.
19: No, è una cosa vera.
18: Da te. Fammi chattare con Bismarck. Presto, prima che se ne vada. Forza.
20: C'è qui il computer di Marla.
18: Sì, senza rete, certo. Con wire.
20: Con wire, more. Esatto.
19: Ce l'ho, ci sono le cose.
20: Dai Antonio, ciao.
18: Grazie. Se tutti levassi, ecco io.
20: No, adesso sto qui.
18: Ok. Ma c'è la stanza di Hacker Junior?
20: Comodo PC.
18: Ah sì.
20: Corrotto.
18: Ecco.
20: Come quello di oggi che cercava il mina di azzurra
18: alla radio. Digli anche dove. Ecco Bismarck, Roto Buddhas, chi c'è? Dimmi non di qualcuno di voi.
19: Vai sul sito. Senta, ce l'avevo io. Quelli di bravo per
21: dirlo.
19: €2 no pubblicità sulle informazioni.
21: Ma
19: dove? Ma che sta? Ciao, sei un
21: dove la radio, stanzone una volta, quale stanzone ci mettono da?
2: La stanzone A.
3: Perché tu hai
22: portoghese e vado io.
23: Vabbè, allora
24: è uno speca.
22: Allora è portoghese, è uno spettacolo per programmare, perché è quasi come l'americana.
23: Allora perché non
22: importa le cose stia.
23: Perché non vola?
22: Ah, morto. Il Vorak è morto.
23: Ma sta venendo, no?
22: Buonasera.
23: Pensavo fosse
22: un'altra questa. Un altro messaggio?
24: Sì, dovrebbe essere.
22: Ma sì, ma dovrebbe essere.
24: Aspetta.
25: Se non c'è Stallman sopra, puoi passare la camera.
22: Se stai mannato.
23: No, posso.
25: Se non c'è Stallman, falli passare da sopra.
23: Se non c'è. L'idea editoriale. Ma Alberto ci sta ascoltando.
22: Sì.
23: Bene. Ciao Alberto. Ciao,
24: come stai?
5: guardi i primi numeri, non si potevano vedere, ma loro non ci capiscono nulla di questo mondo. Poi mi ci sono messo io e piano piano sto tentando di convincerli di fare delle cose.
24: Ma lei mi grappa, leggi la guerra in casa.
5: Ok.
24: Dov'è il
5: micro? La morte.
6: La morte!
5: No! No! No! No! C'è la morte che ci attende.
7: Se metto così si sente.
5: Fatop! Oh! Fatop!
8: State intrattenendo o no?
5: Di qualcosa, no. Di qualcosa!
24: Qualcosa!
7: Difameremo Bismarck!
5: Perché?
7: Guardi i primi numeri, non si potevano vedere, sto leggendo una sua query. Ma loro non ci capiscono nulla di sto mondo. Poi mi ci sono messo io e piano piano sto tentando di convincerli di levare delle cose. L'idea editoriale è ottima, so come la pensa Naif, Chiesa e tantissimi altri. Ci stiamo provando, io non cosa cazzo stiano combinando lì. Sinceramente, aspe, mi aspettavate a me, per menarmi, ah ah.
8: Ma chi stai parlando?
5: Bismarck. La tua elite è con lui.
8: Chi è Bismarck?
7: Non so chi cazzo sia.
24: Procio Buddax, spermo la Sglandal.
8: Ah, ora ho capito. Ma è pure... Astraga il rotosemen?
24: E anche spermuman!
8: Ah!
7: Ma state sentendo?
8: Perché li tengo, mi
24: fanno le torte.
8: Effettivamente sì, può fare le torte e i calzini. Bello darsi i calzini dietro, sanno.
24: Dietro.
7: Spermuman è chi?
8: Ma cosa stavate leggendo?
7: Ma
8: sì, ma tra chi?
7: Tra me.
24: Tra Rodo Buddax
7: e... Ah, ma c'è il canale più M.
24: Rodo Buddax.
8: Allora, necessariamente urge una promozione.
7: Domenica se mi gira vengo. Ok, la stanza è pronta. Di Hacker Journal.
8: Ah, ma lui è Hacker Journal?
7: Sì.
8: Oh.
5: We all know
8: Hacker Journal.
9: Se arriva, arriviamo.
8: Sono venuti?
7: La stanza è pronta.
8: Quindi alla fine non sono venuti, eppure sono venuti in incognito e se ne
24: sono. Ti dicono che ci sono, ma non mi sa male, già da
8: me. Ma manco mi sono di vita astratta.
24: Sono pesce in guida perché.
8: Ci sono lunghe qua la domanda la devo fare.
7: Ma il tè è dove?
24: Per caso vediamo.
7: Senti, me lo fai tra i denti? Ma c'è acqua ancora? Guarda se c'è acqua. Io prenderò il ghiaccio. Vabbè. No, prenderò il ghiaccio.
9: Cos'è?
24: No.
7: Chi sei?
9: Apri e chiudi.
6: Perché secondo loro noi
7: la stanza è pronta.
9: E lo richiudiamo anche.
7: La stanza è pronta, ma non esiste. Sì che esiste. Hanno tappezzato il TPO di cartelli, ma dai, non mi hanno detto nulla.
24: Non è cosciente, lo sta parlando.
5: Lo leggi per il culo.
24: Lo leggi come
9: sta ascoltando. Ciao Bismo.
7: Ciao Bismo. Ti salutiamo. Ghiaccio, avete un... Ma stanno sentendo tutto, sti froci
6: certo.
7: Merda.
24: No, non c'è il ghiaccio.
7: Quale ghiaccio?
6: Quale ghiaccio?
7: Non esiste il ghiaccio.
6: Ghiaccio.
7: Andiamo. No,
6: e io mangio un biscotto.
7: Vado a prendere il ghiaccio.
24: Non c'è il ghiaccio.
6: È finito il ghiaccio.
24: Mi dirà presto. Ora sentiremo la potenza di presto.
9: Porco
24: Dio. Porco Dio. Devo mandare una mail all'istituto di fonetica di qualche università del cazzo firmata. Loro mi rispondono, devo poi mandare il fax con la firma.
9: Porco Dio.
5: Si legge una merito cazzo con questo sponsor.
24: Che è un po' cattivo.

0: stai creando un log da pubblicare.
1: Ma perché mai?
0: Forse stai cercando
2: lo spatoff.
0: Lo spatoff, ma
3: no.
0: Stai cercando di raggirare. Anzi, stai cercando di sfruttare l'incapacità altrui.
2: Non ce n'è.
0: Raggiro di incapaci.
1: È finito il ghiaccio, cazzo.
2: Il ghiaccio non esiste.
4: Che cos'è il ghiaccio? Noi non conosciamo la parola ghiaccio.
2: C'è solo il ghiaccio.
4: Il ghiaccio, esatto.
2: Il ghiaccio.
5: Non c'è la nostra condizione. No?
0: Che è un peggiorativo di Dio. Vediamo che dice Bismarck. Ciao Bismarck. C'è il ghiaccio.
2: La batto un po'.
0: Cioè sapevano che volevano venire. Comunque se sono venuti l'hanno fatto per capire. Sai se per caso c'è un certo Caruso Cavallo?
2: Caruso Cavallo.
0: Non so, se poi vado nella stanza e chiedo.
2: Io sul canale.
0: No. Stai usando Muse per trasmettere? Certo.
2: No, stiamo usando il wire mode.
0: Muse è ok.
2: La gente si crede

0: ci credono, sono convinti. Sono convinti che io sto facendo news.
1: Ma siete coglioni!
0: Siete coglioni!
1: Codatelo voi il news.
0: Infatti lo coda lui.
2: Lo coderò.
1: Quella merda di news.
2: Vado nella stanza e chiedo, sì, a... Ma si sente, è caduta.
3: So una sega.
0: Chiedi.
4: Si sente?
2: Si è ripreso. Ah. Si è ripreso di dietro. Guarda.
5: È morto lo stesso.
6: E lui?
7: Si è scasso un po' di
6: sì.
1: Dove cazzo è?
6: No, lì si è girato bene. Sì.
7: No,
6: in
7: italiano.
6: Cioè, hanno ridoppiato perché sono come quelli sono cd.
7: Sono due cd.
6: Sì, sì, se riprendi un dei cd che erano...
1: Io purtroppo ho un shampoo, un bagno di schiuma, troppa cosa.
6: Ah, sì,
7: però c'è la mia...
1: Qua c'è,
7: guardate voi se siete
0: andati a pensare, sì, sì.
7: Magari per quello che dite usare.
0: Ah, ce l'ha,
7: questo è...
3: Io guardo come qui.

0: subo aquí y todo.
1: Sí,
0: se lo vas a echar.
2: Bueno, mira, gente, que pedo.
0: Perché è morto? Morta male, no?
2: È morta male, la rete è male.
0: Porta è morta male. La rete.
3: Eppure, eppure da, dall'altra parte va.
2: È il male.
3: Qui sì. Sono su azzurro.
0: Azzurro, sì, ma dentro. Vediamo. Serotonina.
2: Dobbiamo suggerire di incollare un LCD sul un bordo della
0: del posto. Esatto, esatto, ci sta. Infatti la rete era morta. Ciao.
3: La rete morde.
0: Benissimo. Facciamoci portare doni dalla gente che più.
2: Io
0: Rosy
2: dovrebbe anche portare. Già finito lo spazio. Portateci oro in
0: c'è spazio. Masterizziamo.
3: Se vuoi CD?
2: Non c'è il masterizzatore.
0: Vabbè, abbiamo. Trasferisci qua e masterizziamo.
3: Sai tu?
2: Masterizzi.
3: Che cazzo vuoi? Non rompere il cazzo sempre, cioè.
0: Su 203
2: è sempre la stessa.
0: Sì, ma non c'è in conto.
2: Fammi in camera, non è una camera.
0: Stavo facendo Cristo, ti smetteranno la password, ma non lo si fa. Allora la succa, vai la succa, ringraziamo quei due che si fanno le passo la dietro. Ci siamo,
2: guarda, sanno
0: sanno, sì, tutto minuscolo.
3: Oh, un giaramello, ce l'avevo. Che cazzo è?
2: Amore. E la sur che parla la parte.
0: Sì,
2: a morte.
0: Ora l'hanno sentita a Ferrari.
2: Poi c'è, c'è riunione. La surca è la password.
0: La surca.
3: Where? Dove?
2: Cambia.
3: Oh.
2: Vediamo qua.
3: Allora.
2: No, e le pizze sono finite tutte. Non si è da pescare. Qui ci sono. Prima è rimasta la fare pizza. No.
0: Ok, ho detto anche il ciao. Ma tanto ce ne sbattiamo perché loro non arrivano qua.
2: Vero.
0: Cioè, e dirò anche la route. Diremo tutte le route in radio.
2: Non l'hai detta, non l'hai detta.
0: Sì, la surca.
2: Ma non entra.
0: Sì, la surca.
2: Vedi in cosa.
0: Dai.
3: Che...
2: Non si fa un cazzo.
0: Vediamo se sta. C'è un po' di
3: scelta. Che cos'è? Pro?
0: Sì, pro.
2: Oppure aggiungi bin falsa alla lista delle scelte.
0: Beh, vai.
2: Non avevi una scelta.
0: Vai, vai, non avevi una scelta.
2: Eri dentro falso. Bin falso, anzi, binario falso.
0: Esatto.
2: Come...
0: Vabbè, ma tanto non è arrivo, non ce ne sbattiamo.
2: E dentro bin, guarda.
0: Venite a portarci doni. E infatti se portassero la Troca Cola. Stai trasferendo? Ci stai penetrando? Perfetto. Anche quello che sta prendendo porn, high quality, sex shame. Ah, sempre tu sei. Positivo, possiamo masterizzare anche quello.

0: anche il dono che tratta il troviso rotto. Non c'è nessuno che ci sente. Perché? Che cazzo è? Sei tu. Maker di me. Malte.quest. La Forge, la Merton. La Merdon. Ma mai è arrivato sto Mantis, porco. Ah, ma Alfonso chatta dalla Spagna.
1: Ma c'è di norma?
0: Sì, ma non sarà qua. Ah, vabbè. Boh, non sbaglio. Ma sei a Petit. Perché non ci porti due bottiglie di Coca-Cola? Troppo cola. No, sono a casa che lavoro. Ok, ciao. Vabbè, lo sto qua. Newmark se n'è andato. Hai finito di scaricare quella bella cosa?

0: non esiste una cazzo di shell per qualche tipo di compagno di apertura.
1: No, so.
0: Ah, un altro. Che cazzo è? Siamo senza Coca-Cola.

chi è Troia? Troia. Vive il fascio.

0: Portacene una bottiglia. Ma se stanno sentendo la radio, potremmo mettere canzoni fasciste. Sam, una canzone fascista.
1: No, poi ci vediamo a picchiare da te, faccia a me.

0: Ho fatto anche i fumetti. Visto anche Bart 99, dice chissà chi cazzo è. Metti una canzone fascista. Metti la canzone fascista. No.
1: Scomodo della terra.
0: Bene, mi serve sadness. E con ciò...

0: Ciro Suite nell'interno, anche per cambiare un po' questo punto di T. È giù. Oh. Ok. È giù, non si esce più. È Dio. Però. No, è Dio, però.
1: Eh sì.
0: Eh sì.
1: Questo è uscito perché non sai mai.
0: Beh, è positivo. Però serotonina è più.

Asbesto. Asbesto. Asbesto. Ah. Va bene?

Quindi non si può spegnere.

0: 12 cani feroci cacciano via gli intrusi e li mordono nelle natiche. La Ecstasy International presenta Raus, l'emozionante gioco storico con oltre 3 milioni di scatole vendute in Italia. Troverai nella scatola i pupazzetti di Vittorio Emanuele e famiglia, una cartina aggiornata dell'Italia e i temibili cani di frontiera. Divertiti con Raus. Batterie non incluse nella confezione.
1: Allora,
2: Cyborg ci leggerà l'indice di
1: eccellenza. Cyborg ci leggerà l'indice di, del numero 2 di Eccleston. La porta, porco Dio!
3: Vai! È interessante, io ho acquistato il numero 2 di Hacker Journal. C'è un articolo sui trucchi dei cellulari. Grazie a questo articolo voi potete sapere l'email del vostro cellulare.
1: Sti cazzi! Sti cazzi!
3: E cambiare la lingua del 916.
1: Ma io ho sempre desiderato conoscere il mio numero email.
4: Non esiste.
5: Sti cazzi del 4916.
3: Vediamo le immagini scorrere sullo schermo. Aprine una
4: app. Ah, cellulare.
3: Ah sì, open.
4: Nokia.
6: È un PDF.
7: Ma facciamo anche la sessione help desk online per cellulari,
4: come
7: si chiama?
1: Una bella pack.
4: Ecco qua,
7: io per esempio possiedo, per esempio,
1: attenzione, attenzione,
3: telefonare gratis,
1: telefonare gratis,
3: provate a impostare il motore di ricerca con la parola chiave hacker più cellulari, troverete una serie di combinazioni di tasti alfanumerici per poter telefonare gratis, anzi a gratis,
4: gratis.
3: Italiano ne esistono per tutte le marche di cellulari. L'unica controindicazione è che l'operatore dopo una ventina di giorni blocca la scheda telefonica. Bisogna vedere se il gioco vale la candela. Minchia,
1: oh, scriviamo su un motore di ricerca, vediamo che troviamo.
4: Vai su Google.
1: È veramente tremendo.
3: Vediamo come hackeriamo il cellulare.
4: Ma no, oh,
7: aspetta, ti ricarico il cellulare.
3: C'è scritto su Hacker Journal.
4: Senti, porco vai, Dio.
7: Scusa, io avrei bisogno di consulenza tecnica, no? Visto che voi siete Axor.
1: Sì, certo, dici.
7: Io possiedo il Nokia 31337 e vorrei sapere come posso fare per modificare...
1: Patri!
4: Saluta il pubblico!
7: Saluta
4: il
7: pubblico!
4: Vieni a raccontare la tua storia.
7: Ecco.
4: Ma no, soprattutto.
5: No, più cellulare.
1: Uguale. Racconta la tua storia.
8: Sono Matrix, tutto è cominciato quel giorno in cui mi smaterializzai.
4: Distante se no moriamo.
7: Non prendo la distorsione.
4: Crepiamo.
1: Va bene.
8: Sono Matrix e niente sarà mai più come prima.
1: Bene, perché? Comunque questa è la vera tecnica del microfono. Perché quando fai l'acuto devi allontanare il microfono dalla bocca. Sì, lo sappiamo.
9: Scusa, scusa Morfeo, hai un'altra di quelle pasticchette?
7: Parlava così per il microfono. Leggiamo un altro articolo su.
1: Leggiamo un altro.
3: Aspetta, prima carichiamo il cellulare in diretta.
1: Attenzione, sicurezza. ICQ, bello, facile. Poi, bello, facile.
4: È un programma di origine ebrea.
7: Ciao.
4: Che cosa?
7: Raga, ci sarebbe una cosa seria da dire, però. Una sola per stasera.
4: Sì, domani ci sono tanti bambini africani che stanno morendo.
7: Domani,
4: qua.
7: Domani ci sarà sciopero dei treni. Quindi, lui voleva fare un annuncio perché ci sta sciopero dei treni.
10: Se si riuscisse a organizzare macchinate per le varie città in modo tale che chi deve tornare a casa riesca a tornare a casa normale.
7: Ovviamente la benzina è pagata da Hacker Journal.
4: Da redazione. Ma è serio? Però è serio, eh?
1: No,
4: è serio.
1: Allora,
4: ribadisci che è serio.
1: Hanno detto
4: Matrix!
1: Matrix!
4: Matrix!
1: Matrix!
7: Dimmi finalmente.
4: Dopo
7: uno.
4: Dimmi pantofola.
7: No,
4: sto
7: un po'
4: per
7: raccontare.
4: Chi è Matrix?
7: Oh, regà, Nightol è impazzito. Come l'hai fatto degli Hacker
3: Journal? Sì, è il canale.
7: Pazzesco, senza. Nightol è impazzito. sto scrivendo alla velocità di 8 modi al secondo.
5: No, sta scrivendo alla velocità di 8 naldo. Vi ricordate quando
7: è
5: in
7: lui?
5: Sì. In basmo. Ok,
7: Padre mio, che cazzo mio! Ripadisci la macchinata, era serio?
2: So. Ripadisci la macchinata.
7: Per le varie città.
3: Nel frattempo noi carichiamo il cellulare.
7: Noi andiamo su Google e...
2: No, per i cazzi due si sono male.
1: No, insomma... Chiunque fosse qui in macchina e ha dello spazio libero, ovviamente, perché non è che possono lasciare, ad esempio, qui quei 20-25 miliardi in materiale elettronico, esatto, per caricare il primo stronzo che capita.
7: Esatto. Anche se gli paga la benzina.
1: Anche se no, no, la benzina è pagata da Hacker Journal, abbiamo detto. Quindi...
3: Allora, vediamo che articolo.
1: No, comunque, se c'è qualcuno che ha dello spazio libero, lo faccia sapere pubblicamente urlando: ho dello spazio libero.
7: In macchina, non nell'hard disk.
1: Esatto.
7: Bisogna specificare, perché si sa che gli hacker ormai sono un po' rincoglioniti.
1: Insomma, ragazzi, hacking è anche questo, siamo utili.
7: Cerchiamo di renderci utili alla comunità.
1: Community.
2: Dai, perché?
1: Dai, avanti, Matrix, su.
8: Cyborg, vai a prendere Matrix.
3: No, infatti, se ci se dite dove stanno, andiamo a prendere con la forza. A parte che è chat da Rook. Sto chattando da Rook.
7: Se c'hai il chat vecchio ci divertiamo, dai.
1: Aspetta.
2: È un delirio.
1: No, tu non vai a farti.
8: Solo se c'è fica.
1: Tu non vai a farti un giro.
3: Ci sono due ragazze carine.
7: Sì, che c'è Bulli che non
8: vedo l'ora di più rosse.
7: Matrix!
1: È lui! E lui è l'eretto!
7: Sei eretto! Sei eretto!
5: È veramente l'eretto!
1: Bucaccami tutto!
7: Quello che ha risposto in maniera preventiva. È quello che ha detto meglio.
8: Ma dai, smetti di rompere il cazzo.
3: No, educato, deve venire.
7: Cosa mi dai il cambio?
3: Tu vieni, tipo, beviamo, fumiamo.
7: Ti diamo un cambio, ne so, un paio di mutande.
3: No, io ti lascio ancora una
7: relazione. Che mi dai in cambio? Un paio di calzini.
2: È venuto a cercare me che pensa che sia finita.
7: Tromba? Ah, dai, sì, yes.
1: Stiamo trombando.
7: No, ci sono un ragazzo. C'è un ragazzo da...
3: È tre giorni che non scopo.
7: Tre anni. Tre giorni.
3: Di, vieni, dai. Vedi, scegli tu.
8: Smetti di
3: scegli tu. No. Scegli tu. Devi essere educato, deve venire.
6: Oh, se viene chiudiamo la porta a chiave. Cioè, non deve uscire più di
7: qui. La seconda metà a settembre.
6: Dai, è tempo che lo intervistiamo.
2: Ma viene o no?
7: Sai, c'è il fatto, vai. C'è il generatore automatico.
2: Sai che c'è il fatto,
7: in realtà, c'è lo scritto.
2: Sì, sì. Sai che c'è manca, sai, poi quella che si abbassa, no? Quella classica che quando entri poi ti chiudono dentro. Facciamo un canale radioso, però non ce l'abbiamo.
3: Vabbè, intanto mettetevi i coltelli in tasca e lo usciamo quando viene. Come viene lui, tutto il coltello sul tavolo.
7: Quanti aspetta usciva la mia nuova
1: arma? Non me
7: li piantavi. Il cellulare.
2: Lo esci?
7: Perché la guerra adesso non si fa più con le armi. La guerra è elettronica. Ti tiro un cellulare in testa, un antico.
3: Ma chi sei, Luca Catarini?
7: Un bel 21-10 della tua occhia. Esatto. Poi guarda che c'era pure quella previsione, quel film, l'arma letale, quello che lanciava i CD.
8: Non ti fotografiare.
1: Non abbiamo macchine fotografiche. Ci fanno schifo le macchine fotografiche.
2: Va bene, se la fotografiamo, non la fotografiamo.
7: No.
3: Fa schifo, non lo fotografo.
1: Arma letame.
7: Arma letame.
5: Ma fa teschio.
8: Vieni e poi ne parliamo, Cristo.
5: Cristo, Pinocchio è sconquassato con una lezione di cazzo.
3: magari passi un po' di tempo, poi te ne ritorni se non ti piace.
5: Papa Ponte di Vittoria
3: Ponte. Era piacevole passare tipo fra due redazioni che si discutono. Vieni qua, tipo non sei in diretta, non siamo in diretta, io.
5: No, no.
3: Siamo cioè, in diretta. La registriamo.
5: Il microfono sotto, non siamo in diretta.
11: Siamo in diretta.
1: Ma non siamo in diretta, cioè questa l'abbiamo registrata 3 ore fa.
5: Ah sì sì, e sono le 8 di sera. Ho fatto un quarto, ora dice. Così tu?
1: No, no, no, perché mi lasciate troppo pesante.
3: Cioè, no, fagli i complimenti, digli la prima zin, cioè è importante presentarla anche al pubblico di Radio Cypher.
5: Guarda,
3: la Cypher
5: sono veramente, ma è pietoso. Ho capito, non si fa fare un
3: barbaglio per tutti. Ma vedi che il PI è una prima
5: presenza. Ci vuole qualcuno.
3: Osama.
5: È stato punto dal signore.
3: C'è una scaletta.
5: Punto e disunto. Vado alla ricerca dell'uomo.
3: Mamma mia. Io lo dobbiamo sapere.

0: vuole i rutti.
1: Buon odore.

0: Perché? E quelli?
1: Prendiamo quelli.
0: Chi sono quelli?
2: Dite tutti vogliamo asbesto, ditelo, scrivetelo. Zio Can. Ao. È vero. Tornerò. Te lo tiro, E allora? Alala. Alala. Alala. Dunque, sono tornato a prendere a prenderlo in mano e in questo momento ce l'ho in mano, confermi?
3: Sì, confermo.
2: Bene, volevo provare l'effetto Rotobuddax sul microfono. Prendiamo il microfono, lo chiudiamo nel contenitore Rotobuddax.
4: Dopodiché proviamo a parlare all'interno del contenitore Rotobuddax. Rotobuddax. Prova Rotobuddax. 1, 2, 3, Rotobuddax.
2: Bene, adesso ci procureremo su tramite Google una mappa dell'Azerbaigian, perché abbiamo intenzione di cablare l'Azerbaigian vicino al Mar Caspio. Ecco qua, la mappa non arriverà mai. www.az, basta. Che sito pazzesco, il dominio più assurdo dell'Azerbaigian, www.az.
1: Ho visto che c'è una porta libera.
5: Come
1: porta libera?
5: Impossibile.
1: Si legge Oz.
5: Ah, sì, è vero, è andato via.
1: No, posso attaccarmi?
2: No. Ma chi? Andato via chi?
5: Non siamo stronzi.
2: No, perché?
5: Non siamo belli.
2: Impegni la banda della radio. E come vedi è estremamente importante. Questo stream
1: con lo sviluppo della cultura mondiale.
2: Stiamo parlando di cose serie. Dobbiamo per cablare l'Azerbaigian. Se arriva la mappa, se non ci arriva un cazzo, ci posso fare.
1: Ho capito molto.
2: Bravo, lo vedo che hai intuito perfettamente. Non arriva la mappa, mi spiace. La rete ha degli imbarazzi.
1: Imbarazzo di stomaco. Sì.
2: Sì.
6: La rete è imbarazzata, perché in spagnolo vuol dire sono incinta.
2: In un certo senso. Io avrei bisogno di due cose.
6: Che roba.
2: La prima.
6: L'unica di qualcuno.
2: La prima. E la seconda invece. Benissimo, abbiamo qui la mappa dell'Azerbaigian. C'è una città che si chiama Baku, una città che si chiama Salian, Xankandi, Lankaran, abbiamo le montagne del Caucaso, confina con l'Armenia, mi sembra di capire. Non è molto dettagliata e non è che ci consente di studiare bene il cablaggio, devo dire.
7: No, non assolutamente.
8: Ma neanche la disposizione degli stronzi.
2: No, infatti, non. Cioè qui vabbè, la dorsale può entrare direttamente a. No, ci vuole una mappa migliore, non c'è niente da fare. Non c'è neanche modo di. Bravo, bravo. Matrix! Sei l'eretto.
6: Ah, ma addirittura sull'altro.
2: Vieni, dai, che dobbiamo studiare il cablaggio dell'Azerbaigian.
9: Arrivo. Permesso.
6: Prego.
2: Oh, ecco qua. L'Azerbaigian confina con la Russia, la Georgia, l'Armenia e l'Iran.
9: Che sta succedendo?
2: Abbiamo la regione del Nagorno-Karabakh che attualmente è disputata.
9: Ci sputano dentro.
2: Sì, è disputata e ci sputano dentro. No, è perché ci siamo impelagati in questo meraviglioso progetto di cablare l'Azerbaigian.
9: Non è male un'idea.
2: Che il prossimo EC meeting lo facciamo lì.
9: Ah.
2: Sì.
9: Ah. Chi l'ha deciso?
2: In questo momento noi. Penso che Baku sia la capitale, quindi dobbiamo assolutamente arrivare qui con la dorsale.
9: Qual è il prodotto di Baku?
2: Il prodotto interno lordo di Baku è lo sterco di capra.
9: Hanno tonnellate.
2: Sì. No, adesso.
6: Lui è Matrix. Sei Matrix.
2: Ci siamo ufficialmente proposti per cablare l'Azerbaigian. Ovviamente ci andrete voi dell'O di Milano. Stiamo già studiando la rete, eh?
6: D'accordo.
2: La dorsale, guarda, vedi?
6: Non ero d'accordo perché, porco Dio, non c'è più connessione nella space. Non sappiamo chi sia.
2: Come non sapete chi sia? Chi?
6: Per caso avuto un déjà vu, per esempio. Sto incazzando come un niente. Ah, aspetta, devo lavorare.
2: Minchia.
6: Sono di Milano.
2: Vieni, vorrei farti capire che non stiamo scherzando. Stiamo veramente progettando di cablare l'Azerbaigian. Entriamo qua con la dorsale e poi disseminiamo. Però ho delle perplessità su quest'area che è disputata tra l'Armenia, l'Iran e l'Azerbaigian, appunto. C'è un po' di bombe, lì potrebbero romperci i coglioni.
6: Sì, certo, ma secondo me possiamo fare un'architettura bomb-proof.
2: Ma possiamo alternativamente farci aiutare dal caro Saddam o dal caro Bush?
6: Certo.
2: O da Paschi, no, non esageriamo. Non esageriamo. Qualcuno telefona.
6: Dov'è Quest?
2: Qualcuno mi sostituisca. Qualcuno mi sostituisca nello stream. Tieni.
9: Io. No, vai. Non ho niente da dire. Tieni il rotto Buddha. Tieni.
6: Vieni qua, sai. Chi dice che è un hacker?
5: Eh?
6: Anche lui fa le reti.
5: Chi
6: dice che è falso? Quest
9: deve
6: andare a
9: stampare.
6: Non è che
9: sta dormendo nella stanza
6: in
9: stanza.
6: Allora,
9: prego, facciamo la
6: stella.
9: Ah, abbiamo una microspia.
6: Quindi non è Quest.
10: Cerchiamo disperatamente Matrix.
9: Cercasi disperatamente Matrix. Se.
10: No, è andato via.
9: Come è andato via?
10: È andato
6: ci
10: via.
6: Ci può regalare anche qualche pasticca?
10: Stai male.
9: Matrix, cavolo.
6: Ha staccato
10: il mio. È scomparso.
9: È ritornato nel mondo reale. Ragazzi, guardate quello del computer accanto che ha appena chiuso la chat. È Matrix.
6: Ok, andate concorso. Chi trova Matrix un secondo di un'ora.
9: Ah, anche se.
6: Sì. Tanti, vi sono preso questo, dopo ci chiama.
10: No,
9: Matrix!
6: Magari.
10: è tra voi. Trovatelo.
9: Dai, ma radio dinamica, diventate radio Cybernet, portateci Matrix. Matrix says you.
7: Una The Matrix wants you. Una radio che si aiuta.
10: Benissimo.
7: Dateci una mano. Mafia,
10: Hacker più cellulare. Ma su tipo. Ah, non c'è il retro. Bene, bene.
11: Ma è morto un'altra volta.
10: È morto, quindi non ci sta sentendo nessuno. Funziona.
7: Ma c'è lo streaming?
9: No,
10: ma io da qua esito qua.
7: Aspetta, no, va fatto. Faccio il test per lo streaming.
10: È una scorrezza.
11: Fuori sì, dentro no.
10: Fuori sì, dentro no. Ma è male.
11: È morto con il solito 2.1.
10: È morto il 2.1. E allora da fuori non ci sei.
11: È stato Matrix che ha creato
9: con l'articolo di Linux.
10: Matrix ci ha punito.
11: Ha staccato il cavo.
10: Bene.
11: Ebbene sì. Siamo ancora qui.
10: Siamo ancora qui, la notte è lunga, sono ancora.
11: La notte è lunga un cazzo, io andrò a dormire molto presto.
9: La notte è lunga un cazzo.
11: Sì.
9: Un cazzo enorme.
11: Che domani. Eh? All'interno,
10: no,
11: all'esterno no.
10: All'esterno.
7: Ho provato a fare su il P che c'è su.
10: All'esterno no, si sente.
7: Si sente. Ho appena provato a collegarmi io alla IP che danno su.
9: Cazzi tuoi.
10: Sono cazzi tuoi, si sente da fuori.
9: Hai problemi tu, non hai la
10: ce lo dice qui X-Ra.
7: Prima la sentivo, ora la sento più, problemi io. Ho staccato.
9: Ha staccato il brezza, che cazzo.
7: No, ma no, mi dice proprio che non c'è l'host.
10: Si sente.
9: È colpa del tuo computer, non sei in linea.
11: È colpa del TNS che non ce l'hai.
10: Ringraziamo X-Ram che ci dice che si sente. Di dentro si sente.
11: Grande X-Ram, grazie.
10: Non è
9: Matrix.
10: Non è Matrix. Coglio. Che cazzo vuoi? Con la maglietta Chicago.
9: Ecco qui il gruppo drogati. Abbiamo Fairy Garden. Intervistiamo Fairy Garden. Piano sì. Ciao Fairy Garden.
11: Porco Dio, a Bologna c'è droga buona.
9: Non ci interessa.
10: Dai, fai questa intervista.
9: Fai questa intervista. Chi sei e cosa fai qui?
11: Non lo so.
10: Dai.
9: Anche noi non lo sappiamo, vai via.
10: Bene. Volevo strappare la maglia.
11: Bah.
9: Sai che è male?
5: Abbiamo trovato un'erba che è scioccata.
10: Non ce ne fotte un cazzo.
9: Allora, una canna e
11: ma proprio vi. Niente.
5: No, me la sparo in culo.
9: Cazzo dai, buono.
10: Ma che cazzo?
5: Io
10: porco Dio, mi devo
7: ti guarda il culo.
5: Sì, riguarda la
10: droga. È pure
5: che sta parlando su quattro.
10: Ah?
5: Sì.
10: Bene, diventa interessante.
11: Sì. Vabbè, attendendo che riparta l'universo.
10: Quanti sono? Quanti sono?
11: Nessuno, qui non ne abbiamo noi. Ah, tutto esterno. Perché
10: tutto
11: no?
10: Esterno, anche però.
11: Anche la vita. E certo, è morto il 2.1.
10: Anche dentro. No, ma fuori si sente.
11: Sì, okay, infatti
10: siamo
11: me ne fotto.
10: Giugno del 2019.
11: Cioè che fuori si senta, me ne fotto. Ma me ne fotto altamente.
10: 23 giugno del 2002, Asbesto parla al cellulare nell'altra stanza. Cyborg discute con Felgard.
11: Perché noi non facciamo radio per farla sentire. Facciamo radio perché ci piace e ce la sbattiamo tutta noi, di dietro!
10: Cazzi nostri, dov'è Sam?
11: Dov'è chi?
10: Sam!
11: Che cazzo vuoi da Sam?
10: Ma io se c'è di sopra il portale. Di sopra? Ah, ok. Bene. Cazzo te lo
5: avete visto? Sì. Oh,
10: attira e i soldati del Signore degli Anelli.
5: Lo passo a fare.
10: Sì, avendo i CD.
5: Si,
10: sì, su FTP si. Sì. Su 30203. Però user Sandman, password la surca. Allora, la diciamo anche in radio, giusto? Sì. Dov'è la bottiglia dell'acqua? No, ah. mfasseisco.iso
12: la surca.
10: La surca, come Christian Surti.
13: Eia, eia.
10: Ah là là.
13: Tra la la.
10: T'ho fatto il CD. Ho fatto il CD, credo. Sandman, intrattieni.
12: Come chiama così?
13: Ma
12: nessuno di voi
9: ne frega
12: un cazzo di parlare
9: dell'Azerbaigian. Cabliamo
12: l'Azerbaigian. Dov'è la verità?
9: Aiutiamo. Dov'è? Dove sono i vecchi valori?
12: Dove sono i vecchi
9: valori? Ormai i giovani perdono tempo a questi hack meeting a drogarsi. E l'Azerbaigian soffre. La gente muore di ping timeout. Sfatò. Cazzi loro.
13: Con orro cazzo.
12: A Stefan Hacker pure.
13: Da
12: Ganja. Guarda che città.
2: In Azerbaigian esiste una città che si chiama Ganja. E quindi adesso, se ci riusciamo, vi parleremo di questa meravigliosa città.
9: Anal, anal. Fermen. Oddio.
2: No, oh, volevo capire cos'era. Sempre lì, sai. The Land of Arts, Ganja, View Ganja Map, History. Ganja è una delle più antiche città, non solo nell'Azerbaigian, ma di tutto l'est. Aspetta che questa qua magari la facciamo tradurre da Google.
9: Magari Google lo traduce per noi.
2: È vero? Allora, vediamo un po'.
13: Dalla via. Ma come buonanotte? Ma come buonanotte? È un buffone!
12: No, ma si parla ben Michele.
13: È un simpatico umorista. Che buffo, che buffo!
2: Translating. Ganja nell'Azerbaigian. Questo interessa a te. Ganja. Ganja è una delle città più antiche non soltanto nell'Azerbaigian, ma anche in tutto l'est. La città è stata depositata fra i verdi e i giardini sulla vasta piana fertile in foothills di piccolo Caucaso. Ganja antico era un commercio e i mestieri si concentrano e svolto in un ruolo enorme nella durata economica dell'est vicino e medio. Da quando lungamente fa la città di Ganja, è stato conosciuto nel Medio Oriente come uno dei centri della coltura di Azerbaigian. Notare coltura. La storia di questa città ascende al secolo dispositivo di veni punzione 5. Venipunzione? Cos'è la venipunzione? Il periodo migliore degli interessi heyday del Ganja per il XII secolo in una città vissuta dall'attiva epoca dell'oro.
14: Non ci faccio tanto quando le conto.
2: Era un'epoca una volta cui vivo e poets grandi generati di Azerbaigian, tali caporeparti eccezionali. I caporeparti. Caporeparti.
9: I migliori caporeparti di tutti.
2: I migliori. Dio mio, ma è pazzesco.
9: Uno va all'est
2: e trova i migliori caporeparti eccezionali della parola, come Abil Ula, Hanum Ganjavi, Nizami Ganjavi, l'autore del famosissimo Kamsesh Pent Ensemble, una delle perle della poesia dell'Azerbaigian, appartiene al Ministero del Tesoro e della Letteratura del Mondo. La popolazione della città è stata agganciata principalmente dalla sericoltura. Le merci hanno prodotto dalla seta di ganja erano ben note dappertutto. Nel XII-XIII secolo ganja era il centro della scienza e dell'arte. Questa battaglia, questa sciabola da battaglia del XVII secolo aveva testimoniato il periodo glorioso della grandezza di ganja. Nel 1139 c'è stato un fortissimo terremoto. Allora Ganja ha avvertito gli attacchi numerosi dei signori feudal georgiani, mongols, è riuscito a livellare la città con la terra. Minchia.
9: Ma Ganja è rimasto vivo, sempre essendo rebuilded. E chi voleva capire?
2: Avrebbe capito. Nel 1804 forze russe hanno assunto la direzione di Ganja, la città è stata cambiata in titolo a Yelizavet Pol, dal nome della regina Elizabeth. Yelizavet Pol, città di Elisabetta, la moglie del re Alexander I. Nel XIX secolo, inizio del XX, l'aumento sociale economico ha toccato Ganja.
14: Sandro, il CERN cos'è? Un due.
2: È incredibile. Architettura, moquette e musica.
14: È giù.
2: Traduzione folcloristica di Google è storia, architettura, moquette e musica.
9: Ti prego, dell'architettura non ce ne può fregare di niente.
14: Presenta a lot dei monumenti architettonici.
2: Esatto. Uno di quelli naturalmente è il mausoleo, però è bella Ganja.
9: Come arcade di due strade.
2: Questo ponticello medioevale che usando ora lavorare.
9: No, la tomba da tre lati a forma di come arcade.
2: Di due strade.
9: Sei morto e giochi ad Arkanoid.
2: Io mi...
9: Fanno l'incuro.
14: Uno mica si può sempre rompere le palle, no? Billing di Ganja, cioè... Cultura.
2: Vediamo a questo punto la moquette.
14: Scusa,
2: la famosa moquette di Ganja. C'è pure il parco. Arte della moquette. Ma qua è proprio vero, Le moquette di Ganja dal gruppo della moquette di Ganja Kazakh scrivono usato per essere prodotto non soltanto nella città ma anche in moquette che fa gli stabilimenti di qua e di là. Questa è la moquette di Ganja. Un'abbondanza del Buddha, che è l'elemento base del buddhanesimo. Il Buddha.
14: Il Buddha.
9: Chiamano così perché quando lo mettiamo in pentolone. Buddha.
2: Lo so. Comunque, citazione di questo sito veramente incredibile. Ganja, abbiamo trovato la nostra città. A questo punto musica, vediamo se ci sono degli MP3 da Ganja da poter scaricare. L'arte del Sazn Parola. Ashig Gioco. Ashid Player forse.
9: Ah, sì. Ashid Player.
2: C'è un tizio a forma di cappella che suona con il baffone.
14: Sì.
2: questa ascig. Sì, sì, un cosacco baffone.
9: Sta suonando le ascelle. Ascig è prevalentemente giovane.
2: È un canzone d'amore.
14: Di amore?
2: Qua ci sono gli strumenti. Ah, c'è un MP3, signori, c'è l'MP3, Saz.mp3. A questo punto noi scarichiamo la musica dall'Azerbaigian, dalla città di Ganja. Dio mio.
14: Merito.
2: Se questo è un uomo. Ce n'è uno solo però. Scattisi, ah, ti fa sentire lo strumento, non la musica. Scattisi per sentire lo strumento.
9: Scattisi non foste a vivere come
14: questo. Scattisi qui per vedere giovani donne corne a ottenere rubinetti
2: calci. 9.7 cosa?
14: Euro.
2: Ok. Praticamente.

0: non hai bisogno di pasto. Get. Scusa, questa roba chi ce l'ha messa?
1: Che cazzo ne
0: sei? Ah no, tu dove sei entrato? Sul? 69 è lui, io sono il 100. Incoming. Nella incoming. Vai nella incoming. You have to go in the incoming. Vai, vai. Vai nell'incoming. Adesso Lobo entrerà nella direction incoming e scaricherà questo meraviglioso MP3.
2: Scusa, mi ero distratto.
0: Va bene, va. Ma dov'è, scusami? No, è nella pub. Perdono, è nella pub.
2: Scrota.
0: Io sats.mp3. No, maiuscolo. Vai, dove sono le casse?

modo per mandarlo in loop. Shuffle play? Z meno Z. Ma che c'entra SU?

0: cazzo si manda in loop Gesù Cristo scalatore di stronzi? Comunque è musica della città di Ganja.
1: Crepate!
0: Noi vi consigliamo caldamente cerchiamo Azerbaijan Ganja MP3. Collection of the Azerbaijan music in MP3. Bene, è il momento della verità. Stiamo crepando.
1: Questi no, il problema è che vanno a salire, questo è il problema.
0: Avrei portato volentieri Temelin.
1: Mamma mia, c'è la vita.

la performance qua sotto vediamo come si sente.

0: serviva un po'
1: a rompere il ghiaccio.
0: Sì, no, serviva un po' a farvi capire qual è la nostra situazione in questo momento. Abbiamo questo sottofondo incredibile.
1: Spero che non pretendano pure dei soldi.
0: No, no, dai, suonano bene alla fine, dai. Anzi, vado a sentire questi meravigliosi musicisti.
1: Tu sei pazzo. Aspetta, vengo anch'io. Morto.

0: c'è gente che
1: parla. Ah, ma se tu non hai mai successo, dovresti pensare quando stai sotto di sacco reale, no? Che stai andando così e vedi questi video che ti fanno il pesce, stai la canzone nera.
0: Ma stai a sospettare, ma vuoi tutto.
1: Ti fai una chiusa a sto punto.
0: Ah, no, la
1: stazione del centro di che dai che cane,
0: ma c'è la stazione di che giorno la sei in
1: sì.
0: Basta bere l'acqua del davanti.
2: Vai a fare in culo. Allora, visto che si stava facendo ricerche,
0: continuiamo,
2: andiamo su
0: google.it
2: e ricerchiamo
0: qualcosa.
2: Ricerchiamo qualcosa.
0: Qualcosa.
2: Qualcosa. Abbiamo cercato qualcosa, cercavi qualcosa, ricerche multiple, motori di ricerca, suonerie, eccetera, eccetera. Qualcosa è cambiato. Annunci gratuiti, inserzione messaggi affari online gratis.
0: Cioè. Ah no, aspetta, c'è una cosa, un prezzo che dovete vedere assolutamente. No, non mi ricordo il sito, ma provo a cercare qualche parola chiave.
2: Vediamo un po'. Hai fatto alt...
0: Giusto, dovevo fare shift.
3: Cambiamo.
2: Vediamo la ricerca. Virgolette, con supporto anale. Quindi stiamo cercando la frase con supporto anale che non c'è più.
0: Ah, sai, com'era quel sito, quello con tutti gli articoli più pompa, supporto anale?
3: Ma era una traduzione di Sinipo.
0: Te ricordi l'URL? WWW stran... com'era scritto però stran amore? Prova a cercare no, come cazzo era? Oddio. Stra amore. No.
3: Poi scaricati type e vince.
0: Come cazzo? Che non mi ricordo come era scritto.
2: Amore Sexy Shop.
0: Esatto, vai.
2: Stiamo andando su www.stran-amore.it e abbiamo trovato qualcosa.
0: Però acquista.
2: Allora, andiamo a cercare in acquista. Vogliono la carta di credito, gli daremo la carta di credito di asbesto.
0: No, non era qua. Allora, non è
3: interessante.
2: Categoria abbigliamento, accessori. Dio cane della musica di merda!
3: Morite male!
0: Vai su accessori.
2: Cappelli. Accessori sadomaso. Vediamo, accessori anelli, bondage, bracciali, cinture, clip, clisteri, collari. Fruste, manette, maschere, morsi e polsiere e varie. Ora noi andremo a vedere clisteri. Stiamo entrando nella pagina clisteri. Allora, abbiamo un clistere prodotto dall'azienda Rimba che costa la bellezza di 30,67 euro. Vediamo se c'è una scheda tecnica. Recipiente in plastica con tubo per clistere, quindi questo qui è a discesa, diciamo. Non ci interessa. Allora, vediamo qui una...
0: cosa ci fai con un clistere, porco figlio?
2: Cioè, cosa ci fai con un clistere? Te lo metti nel culo.
0: Ah, capito, però io non ci vedo niente di tanto.
2: Allora, qui abbiamo delle siringhe per clistere, dei clisteri a beretta, però vediamo che dietro c'è anche una bella gnocca, quindi andiamo a vedere. Costa solo 27,06, pompetta per clistere, rimba modello 261/1 e modello 261. La differenza è nel modello 261/1 il tubo per...
0: Il modello Jigger
2: è storto, quindi segue, diciamo, la conformazione del buco del culo e dell'intestino retto. Mentre invece il modello Rimba 261, oltre a sembrarmi leggermente più grande, mi sembra, ditemi voi, mi sembra più capiente.
0: Sembra anche un fungo, se lo guardo.
2: Sembra anche un fungo, sì, esatto. E a quanto pare la cannula di applicazione del prodotto medicamentoso
0: anale
2: è completamente
0: eretta.
2: Quasi completamente eretta.
0: È eretta.
2: C'è un pulsante scrivi recensione. Ragazzi, ho provato questo clistere e mi sono trovato benissimo.
0: Ma leggi le recensioni, figlio.
2: Non ce ne sono, recensioni recenti zero.
0: Scrivine una,
3: scriviamone una.
2: Ma non ci penso neanche.
0: Supportoanale.com.
2: Allora,
0: dai, clisteri.
2: Diciamo che i clisteri non ci interessano più. Usciamo dai clisteri, cioè, tiriamoci via il clistere. E andiamo a cercare varie. Vediamo cosa c'è nelle varie. Abbiamo un catetere. Scusate, cosa cazzo ci fai con un catetere, porco Dio?
0: Ma col clistere?
2: Ma no, ma il clistere.
0: Se hai letto con una donna, prendi il clistere e glielo picchi in culo.
2: No, ma se, cioè, noi stiamo comunque parlando di accessori per San Tommaso. Questo non è sadomaso, questo qui è medico, cazzo, è un catetere. Sacca grande con tubo in plastica per catetere. Cioè, che cazzo ci fai con catetere?
0: C'è pure la plebo, secondo me.
3: Una volta, per favore.
2: Chiudi bene. C'è una cintura uomo con un fallo. Un copricapezzoli.
3: Chiudi la porta!
2: Dilatatore in 14 misure!
0: No.
2: Andiamo a vedere.
0: Andiamo a vederlo questo.
2: Allora, dilatatore in metallo. A cosa può servire un dilatatore in metallo?
0: Anale.
2: Potrebbe essere un divaricatore anale. Niente, torniamo indietro e vediamo un po'.
3: Ah, niente, stiamo guardando un sito.
2: Elettro, di niente. Allora. Vediamo la cintura fallica. C'è una vagina artificiale. Cintura in pelle regolabile con pene applicato. Non c'è male, vabbè.
3: No. Che cazzo è?
0: Hai detto
2: l'hai detto.
0: Che cazzo è?
3: No, allora. Come cazzo si chiama?
0: Con la pompetta.
2: No, è una pistola d'acqua a forma di pisello.
0: No.
2: Sì.
0: No, ragazzi, è bella merita.
2: Sì, sì, beh. Pistola gadget ad acqua a forma fallica.
0: Non
2: è stupendo. Costa solamente 10,59 euro più il 20% di imposta sulla vagina aggiunta. Abbiamo anche un introduttore anale, vediamo sempre nelle novità e nelle offerte. Signori, questo prodotto è lotto numero 3832, è un anal plug. È un introduttore anale per stimolazione del punto G. Lunghezza centimetri 10. Ma continuiamo con questo sviluppatore. Abbiamo uno sviluppatore, cioè tu ci metti dentro il pisello e quello te lo pompa fino a fartelo diventare come quello di un elefante. Sviluppatore per organo maschile vibrante con pompetta e scala graduata. Lunghezza centimetri 24 per la modica cifra, esatto, ti tira l'uccello, per la modica cifra dicevamo di 38,50 euro più 20% di imposta sulla vagina aggiunta. vibratore, vabbè, andiamo un pochino su cose più normali. Abbiamo un kit con vibratore in plastica rigato, vibrante e guaine in gomma intercambiabili per la stimolazione.
3: Uno ruvido,
2: uno liscio e uno ondulato, direi.
3: Tipo un boa quando appena di pranzare.
2: Questo per la modica cifra di 32,12 euro più il 20% per l'imposta sulla vagina aumentata. E continuiamo, andiamo a cercare nelle categorie, andiamo nei... Ma dove cazzo sono i gadget? No, io sono curioso di andare a vedere cosa sono i cappelli, se cioè, in un sito così sarei più... Sì, sono strozzati per fare i fighetti, per fare i giochini sadomaso. Una clip per capezzoli, questo è il sogno di tutte le donne. Uomini, mettete una clip morsetto per capezzoli in metallo uniti da catena alle zinne della vostra donna. Usatelo, la vostra donna vi sarà riconoscente. Una bambola, Milkmaid. Vediamo che bambola è. Intanto che lì erano dei bei capezzoli comunque. Allora, abbiamo una bambola da 486 euro, porco Dio!
3: Però?
2: Ed è una bambola gonfiabile a grandezza naturale, vibrante in vinile, con gambe snodabili e cavità per la stimolazione dell'organo maschile, cioè la gnocca.
3: Sì.
2: No, modello Milkmaid, no, cioè, ha la gnocca, la cavità per la stimolazione. Collare, sì, io amo i collarini. Andiamo a vedere. Collare nero in cuoio con pulsiere, anello e catene regolari. Cioè, questo è veramente il sogno di ogni donna. Uomini, trasformate le vostre donne in cagne mettendogli questo guinzaglio. La bambola è sempre quella, vabbè, allora facciamo accessori, anche strano, c'è pochissima vediamo, cataloghi. No,
3: qualcuno porta una birra
2: e basta. Qui abbiamo abiti a... abbiamo un gatto,
3: insomma, no, ma non c'è più quel catalogo che era fantastico. Ma poi c'è il catalogo?
2: Eh no, ma ci sono andato adesso, non c'è un cazzo. No, sempre qui.
3: No, l'hanno diviso in sessioni. Prima era tu un file testo con mutande compatibili alla cannella.
2: Oh, qui c'è qualcosa di buono. Abbiamo gli anelli vibranti, bambole, divaricatori, falli, gadget, introduttori anali, kit vibratori, lattice naturale, masturbatori, ovetti vibranti, palline, realistici, direi. Dopo ci sono i regolabili anche, che potrebbero essere un ottimo cliente. Vediamo. Oh, abbiamo un nano finto! Che schifo è! Ano maschile con pene, lattice realistico, vibrante, a velocità variabile, colore naturale, lunghezza centimetro 17! Cioè, praticamente è un buco di culo di plastica con un uccello messo in una posizione assolutamente innaturale. In pratica tu introduci il pisello in questo buco di culo di plastica e c'è un grosso e nodoso randello che ti penetra da dietro. Va bene, cambiamo, vediamo un pochino cosa abbiamo. Sembrano coppie di introduttore anale, mutandina con pisello incorporato, stimolatore, Dio cane la porta. Ci sono ben 10 pagine di roba. Vibratore, c'è questo qui, c'è un uccello nero del costo di 173 euro.
3: Minchia,
2: vibratore,
3: un uccello vero,
2: esatto. vibratore con palle, vibratore senza palle, vibratore di qua, eccetera, eccetera. Siamo ancora persi in mezzo ai vibratori. Sempre vibratori, vibratori, vibratori. La Madonna, oh, ma che cazzo? Non capisco, appunto, che cazzo.
3: Che cazzo?
2: Vibratore, vibratore, vibratore, vibratore, vibratore. Vibratore, vibratore, vibratore, vibratore, vibratore. Pugnetta. Perché che branco di pervertiti c'è, no? Comunque, niente, vibratore, vibratore, vibratore, vibratore, vibratore.
3: Ebbene sì, siamo pervertiti e perversi.
2: Sempre vibratori.
3: Oh, porco Dio, ma quanti cazzo di vibratori esistono?
2: Ah, ci sono ben 10 pagine di vibratori, di cazzi finti per le vostre donne. Allora, questo, ma no, è semplicemente quello supporto. Niente, io credo che finiremo anche la 10ª pagina con i vibratori. Esatto. Bene, ora bisogna trovare il modo di tornare indietro, quindi eravamo qua. Andiamo a cercare... regolabili?
3: Dai, regolabili. Vai.
2: No, ci sono i vibratori high tech.
3: No, scusa, devo vedere gli ovetti vibranti.
2: Gli ovetti vibranti, ma sì, ma sono una cosa abbastanza normale.
3: Dipinti a mano.
2: E dove cazzo sono gli ovetti? Io vedo anelli, anelli, introduttori anali. Ovetto, eccolo qua, ovetto. Ah, un simpatico aggeggino, sì, direi.
3: Porco Dio, porco Dio, sto strippando, no, strimmao.
2: Io sto, siamo tutti strippati.
3: Muoio, non è bello che io muoia.
2: Vabbè, stimolato.
3: Vabbè, allora facciamo una ricerca diversa da tua.
2: Cambiamo ricerca, andiamo a cercare...
3: vibratori estesi.
2: Vibratori estesi.
3: Cerchiamo qualche cosa di... Dai,
2: allora, torniamo sul
3: cosa
2: nostro
3: cosa,
2: caro...
3: www.google.it. Cerchiamo qualcosa sulle reti neurali.
2: Allora, qualcosa sulle reti neurali, ma tu sei malato dentro.
3: No, scusa.
2: Tu sei malato e stai anche tenendo le gambe sul mio preziosissimo PC. Abbiamo una epistasi in corso.
3: Mi disturba dal naso.
2: Vabbè, dai, è sta musica.
3: Mazza la Madonna, puttana.
2: Puttace? Puttace.
3: Puttana. Vai sul sito di Amoeba.
2: Facciamo 5 minuti di pausa.

0: Zeta.
1: Q, Q.
0: Y, Petilon.
2: M,

0: stream penso che stia già andando di suo. Siamo tornati, siamo andati a vedere. Praticamente trema il pavimento. È pazzesco. È veramente incivile. Ho scoperto che costoro sono gli anarcociclisti.
1: Sono loro che stanno facendo tutto questo casino.
2: Oh, facciamoci sentire.
1: No! Alleluia!
2: La porta.
0: Il Tropical! Minchia, se lo appoggiavi qua era la fine della scheda.
2: Vai Transex, sto perfettamente, cercate due così, porco Dio!
0: Vai Transex! Me ne versi un po'. Però non a cocktail.
2: Liscio.
0: Liscio, liscio il Tropical, liscio dico.
2: Sì, no,
0: no. No, perché magari volete fare il cocktail e... E vi si consuma. Mi si consuma, alala. Ma perché non si sente niente? Alala. Alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala, alala.
2: Eia, eia.
0: Eia, eia. Io direi, ma visto che qua sotto fanno tanto casino, perché non tiriamo su un concerto noi con tutti i portatili e facciamo un bordello della Madonna bastarda? È troppo elite. Elite. Stiamo cercando, eh? Sì, sì.
2: Mi piace dire o come per aprire?
0: Ho fatto bene, perché? No, no, figurati. No, devi stare attento perché taglio tantissimo.
2: No, ma come si chiama?
3: Io lo qua. Il programma è da voi.
0: Freebird. Freebird. FB. Wow, grazie.
2: Non so quanto ti ha preso.

0: La porta.
1: La porta.
2: La porta.
3: La porta.
0: La porta. La porta. Eh?
1: È quasi quasi.
0: Sto rompendo il cazzo, dimmelo.
4: Sto stai spaccando il cazzo, cazzo.
0: Sta caccando
4: cazzo, in quattro la cappella.
0: Madonna puttana. Mi è uscita proprio dall'anima, devo dire. Ripigliamoci, perché qui c'è gente che ci ascolta ed è giusto che sappia quello che sta succedendo. Ci troviamo in... Chi è che anda? Ah, vero, qua c'è la raccolta degli MP3 dell'Azerbaigian. Sterco minchia. La porta! Chi è che ha urlato? Eri tu? Cosa stavi dicendo? Aspettiamolo al barco, dai. Aspettiamolo al barco.
3: La mina votale.
0: Cazzo, ora non entra più nessuno.
3: Se no faccio un giro da qua.
0: Beh, vaffanculo, non arriva più nessuno. Me lo metti in FTP questo programmino, così ci gioco pure. Ah no, io non posso perché sto streamando.
4: Cosa?
0: No, non posso usare il Freebird.
4: Cosa?
0: Il programmino. Donna, ma... Eppure per esserci molta umidità, guarda come si è disseccato questo culo di carota. Come mai? Condizionatore?
4: Può darsi. Ma secondo me lui fa male, sta sentendo.
0: Comunque stiamo qua e è in corso questa performance. Non ho idea di chi ci stia ascoltando. Spero che qualcuno sia in ascolto da Bologna, Hacker Meeting 2002. La porta!
1: La porta!
4: Sempre apposta.
1: La porta!
0: La porta!
1: La
0: porta! Sta cedendo quella porta.
4: Aiuto! Ma chi ha dato il ciuccio con l'uomo di accanto?
0: Prova a fare... perché io e la voce pensi? Allora spegniamo, proviamo. Ehi, dai, apriamo le finestre. Sta andando via la voce, ecco.
4: Apri bene.
0: È uno coi coglioni questo ragazzo.
4: Facci vedere i coglioni.
0: È che adesso però non è che possiamo fare tanto casino, perché qua davanti dormono.
4: Cagano.
0: Piano col casino che mo abbiamo aperto però.
4: Comunque vedi, si sente anche meno il casino.
3: No,
4: perché abbiamo le finestre
0: fa meno
4: aperte, c'è quindi sfogo e facciamo...
0: È come sei se perspicace.
4: Fossimo stati fino adesso dentro una cassa di Temelin.
5: No, è che ora con le finestre aperte svegliamo tutto il palazzo qua.
0: Vabbè che poi con sta musica...
4: Questa musica musicata...
0: Va bene. 19 ascoltatori.
4: Sono tanti.
5: Ma sembrerebbe.
0: Secondo me è una menzogna, ma comunque.
4: Cerchiamo di conoscere gli ascoltatori, chi sono?
0: Beh, Ozric è un mio amico di Palazzolo Acreide.
4: Ok. Cosa che dici?
6: Non lo so.
0: Qual è il concorso? Mi si propone.
7: Voglio del cibo.
0: Ah, chi porta cibo vince di dietro. Vince Spatoff. E dopodiché avrà anche Spatoff. E poi
4: Spatoff.
0: Già.
4: Porgfa.
0: Porgfa, Sinvinirti. Okay. Sinvinirti al posto di sono morto. Dimmi che stanno smettendo. Magari.
4: Oh, si è rotto tu.
0: Porco di.
4: Dai, facciamo contatti a caso che non esca del. Ma abbiamo 19 spettatori nonostante non stiamo trasmettendo niente, non stiamo dicendo niente. Ragazzi,
0: sì. Mettiamoci Nick bel cazzo nudo. Dai, io bel cazzo nudo, tu bel rene nudo. Bel gomito nudo.

Gucci, disse Bugliardi.

romper cazzo che ti devo svegliare e prendere il materasso. Mi romper cazzo. No, stai, dai, non ti preoccupare, che mi sa che stanotte sarà lunga.

ricordo chi ha scritto per primo questa frase, però mi piace molto. Jesus was a swapper.

0: Oh, ma ci sta ascoltando?
1: Tu sei stato, sì. E tu sei quello stronzo della situazione,
2: sempre.
0: Sto parlando con me, lo so, lo so. Ma prima o poi l'autosoppressione sarà...
2: L'autosoppressione?
0: E quando deciderò di crepare nel sonno, volontariamente.
2: Sognerai di morire?
0: Sì, e creperò. E dirò, Ale.
2: Ale, che bella la vita.
0: Non ti ha ancora risposto alla tua meravigliosa lettera di posta elettronica. Sì, noi ci scriviamo. Abbiamo iniziato qualche giorno fa. In maiuscolo però.
2: E a 40 euro.
0: Certamente.

0: parte lo sclero. Eh sì, siamo fottuti.
1: Chi cazzo è?
2: Thank you.

0: ¿Qué es Morfito? Morfito es genial.
1: Sí, no. No, no mi padre. Però questo piano mi spacca la faccia. Lobo la piantata.
2: Ci sono io.
0: No, meglio Sandman.
1: Sandman, tira fuori
0: Hitler. Cosa Hitler? No,
1: ho già capito, c'è Paschi in canale.
0: No, ma non col mio nick.
1: Dai, dai.
0: No, no, prego, col mio nick no. No, no.
1: Vabbè, ho capito, scende in radio, eh. Appena entra Paschi urliamo.
0: Ah, ma tu sei Sandolo. Ma ti sei ripreso il vecchio nick?
1: Godo.
0: Scusi, da. Ah! No, che ci sono le finestre aperte.
3: Fare gli stronzi
0: in
3: canale di sta coglione, cioè, ok, no, non sto scherzando, aspetta,
0: vabbè,
3: perché sennò si sta avanti così, ti per fascio, ti da questo e ti per cazzo,
0: ma chi l'ha detto?
3: Mi nervosisco, mi nervosisco e divento cattivo, ok, non sto scherzando, perché se il canale deve essere stato,
0: perché guardi me?
3: Io lo slinco da Isma nella rete, va bene? Perché mi
0: non è un problema mio,
3: ok, io faccio parte di, io sono
0: Lo so, ma dai. È un neck meeting.
3: Quindi decide, è neck meeting, sui coglioni che diventa così. Perché così fuori è una vera merda. È una vera merda e non mi piace. Perché facciamo tanto, espandiamo tanto, socializzare di sapere cazzi buca e poi facciamo gli stronzi in canale. Cioè scusate, cioè deve avere tutta una certa coerenza.
0: No? Sì, ma la satira è un'altra cosa. Eh? La satira è un'altra cosa,
3: va
0: dai.
3: Bene, la satira va bene.
0: Stiamo facendo satira. Sì.
3: Vabbè, allora prova a non essere di fascio e dire io sono un comunista.
0: No, quella è autolesionismo.
3: Anche qui è autolesionismo, vedi che non capisce la differenza.
0: No,
3: anche
0: non è così.
3: Qui è autolesionismo. Perché fino a quando trovo uno che dole non conto, ma se trovo un red skin con un mazzo così e neanche tutte le ragioni, non posso dire che ha fatto male. Come dire, la sensibilità poi ognuno se la misura come cazzo vuole.
0: Vabbè.
3: Non c'è una misura standard. Quindi avere rispetto per questo, avere rispetto per il posto, per le persone, per gli ideali, allora. Se uno non ha rispetto per me, in questo posto, non ci deve neanche mettere piede, perché non è il tuo posto.
0: Il problema non è avere rispetto, il problema è che tu pensi che noi non abbiamo rispetto, e qui sbagli.
3: Io non penso,
0: perché non è così.
3: Rispetto, per carità, non
0: ti incazzi.
3: Però sta cosa qui, quando cominci a fare riscontri in canale, dovete cessare tutta questa calamità. No? Sembra giusto, no? Se poi alimentiamo, va bene, ma dove commentare, non riesci più a capire la differenza dov'è, tra questo è un caso di serve nei libri. Qual è la differenza? Nessuna. Ma la differenza ci deve essere sempre più lunga. Se no, come dire, vado su Salverini e vengo a fare lo stronzo, su Salverini e vengo a fare lo stronzo, scrive di ricerca. Non tutti i per cazzo di questo mondo. Solo che qui non viene sbattuto fuori nessuno. Chi ti sbatte fuori? La differenza è questa, la questione di libertà. No, io non entro la libertà di altri, ma non voglio neanche che andare lì. Quindi, va bene così. Il rispetto ci deve essere sempre lì.
0: No! No!
3: Cioè il rispetto ci deve essere comunque, diciamo in un posto come questo, se no non ci siamo, cioè anche in questo posto. Poi potete anche dire che sono uomini coglioni, uno spaccagliato, uno realista di merda, potete dire quello che volete, ma finta tu, penso di aver ragione. Poi se non ho ragione, parliamo, io sono qui a parlare.
1: Cioè
3: dimostratemi che non ho ragione e io ammetterò di non aver ragione.
1: Un punto di vista diverso.
3: Un punto di vista diverso.
0: lì è un discorso diverso.
4: Sì, va bene.
5: Poi Radio Cyber. Fai fuori.

0: l'abbiamo scritto.
1: È venuto, tipo, ha detto, ah, facciamo questi scherzi, guardi là, sono persone sexy,
2: ma ha fatto il
1: discorso.
3: Io ho detto giustamente, ma perché se c'era qualcuno comunista tu vedi qua a rompere il cazzo? E lui gli ha detto, perché tu sei di destra? Dice, io sono di destra, sì. E lui gli ha detto, nazi, nazista, fascio.
1: Gli ha messo le mani sopra, l'ha preso, gli ha detto, ora
2: la prego, la prego,
3: cioè, sì, abbiamo tutti separati. Se questo è condivisione dei saperi, ragazzi.
1: Sì, infatti, cioè, se uno di destra riesce
3: a fare il pizza,
2: soprattutto
3: se sono
2: sicuro che alla fine con una persona del genere, per qualunque parte stia. Cioè io dico non faccio questo, di me è sincero, non faccio proprio quello che problema, se mi viene chiamato addosso non c'è quel tipo, si esce.
4: Se ne ha preso degli ideali un po' come se si...
2: Ma gli ideali? Ma sì, ma
3: non è solo anche degli ideali, ma
1: io non ti posso dire
3: che hanno un po' di avere un'idea diversa da quelli dei pasti, ragazzi, era solamente di destra e basta.
4: Ma se cerco di capire il motivo per cui
1: sì, ma non è di Forza Nuova, non ha la destra, cioè
5: non c'è bisogno di fare,
0: non lo sapevamo,
4: tra l'altro,
1: sì, infatti, cioè non

0: realizzato era un mattatoio di
1: ferro. No, no, affondava male, però non è che affondava male, però
2: violento e fascista. Allora, se si deve dare l'esempio,
1: proprio cioè, affondava male, peggio. Comunque lui era, aveva questa, faccio una discussione e dice ok, se sei di destra, perché? Perché ok, allora prendi e vai via, molto tranquillo, ma comunque lo capisco un gesto di dire esci.
3: Sì,
2: ma cioè,
1: se te lo stai rivendicando, quindi proprio per rispetto io ti do, proprio perché tu rivendi riesci. Se mi dici non sei sicuro, allora magari che ci puoi stare. Poi la violenza è una salva male. Speriamo non li facciano da fuori, così
2: no. Fuori.
4: Sì, secondo me,
3: però
2: se
3: non
2: torna, però.
3: Ma io credo.
5: Discutere, non credo che c'è da discutere.
6: Io non riuscirei a discutere su me.
5: Qui socialdemocratici ci stanno.
3: stanno sui coglioni, va bene? Quella distinzione non esiste. Se l'ho vista bene, la porta è quella. Entrata libera, uscita un po' meno. E dobbiamo discutere. L'ho sbandierato ai 20, ai 4:20. Che cazzo scrivo a fare i 7 minuti? Scrivo stronzate. L'ho detto e ridetto a più riprese per evitare questi problemi qua. Tanto quando parlo non serve un cazzo, cioè non ci crede nessuno e va bene. Peccato che parli nel momento in cui ci deve credere per forza. Mi dispiace, ma l'hai evitata questa cosa. L'hai evitata veramente. Però si è messa a fare anche il duro. Io sono di destra. E l'ha ridetto pure, scusa, e l'ha ridetto pure. Vabbè, allora che accettiamo, scusa, eh.
4: Sì, ma non c'è bisogno di alzare le mani, basta, non c'è bisogno. Non si discute.
3: Perché?
4: Perché dicevi, se vuoi uscire, cioè esci. E lui usciva semplicemente, non penso che avrebbe problemi. Poi può fare uno.
3: Si vede che vuole anche fare poco con certa gente, ma veramente poco.
4: Lui secondo me era tranquillissimo, cioè. Sì, secondo me sicuramente a mettere le mani addosso a una persona che ha detto solamente sono di destra, hai torto, secondo me. Perché le mani addosso non si mettono a nessuno. Non ti sto dicendo che sono di
3: guarda che l'ho distato sotto un capello, io faccio che facevo un figa spaccato io, forse ci va fuori, forse, quindi come dire, mi è andato anche bene, delle dismesse
1: grazie,
3: perché non mi sento il peccato, sono stato il peccato.
5: Ma uno cerca un avversario che fa qualcosa di sbagliato.
6: Paschi.
5: Non per il fatto penso che esiste al mondo, ma come i campi di sterminio, per chi la pensa diversamente da noi. Ah, meno male.
6: Paschi, noi a Catania abbiamo un'esperienza un po' diversa, forse. Perché noi abbiamo sempre cercato di fare un po' di recupero nel quartiere. Noi entrava gente di destra, però cercavamo di tirarci, cioè, molti li abbiamo cambiati. Ed è successo, eh? Pochi, pochissimi. Pochissimi, però è successo.
3: L'eccezione che conferma la regola.
2: Ma non era dare un po' di sinergia,
5: la prima volta.
2: Va bene. Cioè, poi dimenticate che una volta la differenza politica.
3: Ah, sì? Guarda che non siamo nella.
6: No, non è quello il problema.
3: Cioè,
6: non è quello.
3: Il posto dove siamo. Cioè, un po' di rispetto, perché se faccio sapere è stato fatto un giro. Non è una gran bella figura,
4: dai. Non penso neanche io che sia una gran bella figura.
3: E allora?

0: io sarebbe rimasto qui ovviamente a giocare a scherzare.
1: Perché neanche noi sapevamo.
2: Non è che ho detto solamente io sono di destra, non sono fascista, sono nazista.
3: Ah, sì, qual è la differenza? Tu esattamente politico, spiega un po' di
2: fare. Non lo so, avranno magari sarà di Forza Italia, sarà del CCD. Sarà del CCD. Che cazzo dei soldi che partito è? Ma non mi pare che mi abbia manganellato altri, abbia insultato. Era qui nel suo spazio, ha pagato quello che ha bevuto, ha mangiato, ha pagato l'entrata, scusami, non mi sento. Comunque poi.
1: Che non sapevamo. Cioè non si sapeva, non puoi saperlo di tutti. Chissà quanta gente ce n'è, cioè.
3: Nel momento in cui la dichiarata che dovevo fare. Bravo.
1: Ragionarci. No, ragionarci.
4: No, però cioè, ci accompagnano a
5: lui. Vedere perché era qui con molta calma e molta diplomazia.
3: Me ne fai il cazzo torto.
1: Però domani, no, è una questione di metodo, non domani, è una questione di idee.
3: Io non sono mai stato un buonista. Il buonismo mi sta sui coglioni, ok? Mi è sempre stato sui coglioni. Perché poi ero sintomo di che sei scemo, ti prendono per il culo, ok? Quindi stavo che tu sei così. E ti apprezzano, ti disprezzano per quello che sei. Non perché dai un colpo al centro un colpo a tutti, dove non sai mai chi cazzo sei. No? I miei si possono ridare tutti perché stanno a posto. Quindi sono lì per tutto, cioè, sono sempre stato così. Poi io, tra le altre cose, in questo momento qui, io non ho fatto niente di niente, andare su, spiegare la situazione a Dio, e poi se ne prendevano loro carico, ho preferito prendere loro carico questa responsabilità, assolutamente tutta la responsabilità, perché ho preferito evitare ci faccio ancora più spaccioli per il sottoscritto. Quindi come dire, gli è andata bene, lo ripeto, gli è andata bene. Se non ci credete, pazienza, io sono un non cavallino, ce l'ho con la scuola dei non cavalli, pazienza.
4: Non
3: lo passavo così difficile. E non vedo perché adesso non lo passare difficile, per quale motivo non è sbagliato. Cioè io vorrei che la storia questo perché devo passare difficile.
2: Ma passare difficile può essere, essere di destra, avere un destra della
3: tua. Meno male, sei arrivato un certo sociale estremista.
2: Ma scusa, quando organizzi le committee, non ti puoi aspettare, arriva gente di qualunque.
5: Vengono i giornalisti.
2: Vengono gli islamici, viene chiunque.
3: Allora ragazzi, se non capite la differenza, cioè mi dispiace, ma mi dispiace che la legge è più buona.
2: Ma la differenza tra cosa?
3: La differenza tra qualcuno che si esprime i giornalisti. Il giornalista
2: ma io non ho detto
3: giornalisti. Perché quel giornalista è stato chiaro, discorso. È stato chiaro, come è stato chiaro anche con questi su destra, spiro, eccetera.
6: Cioè, è stato chiaro di tutto. Veramente no, per no, quello che
3: ha subito lo stesso trattamento, niente di più, niente di meno. Cioè, ma vi rendete conto del vostro pensiero oppure non me ne rendete conto? No, perché me ne faccio vedere un po' prima. Nel posto dove siete stati anche dei servizi, perché se non avete fatto tanti vecchi anni. Perché a questo punto per voi le chiese si può fare anche una chiesa parrocchiale, non vi cambia un cazzo. E se non vi cambia un cazzo, c'è una bella differenza. C'è una bella differenza. Va bene, io non voglio discutere più perché c'è una chiesa da marcare. Non discutiamo mai. Ciao.
4: Io domani voglio vedere l'assemblea realizzata, che venga fuori proprio.
1: Ma non lo so.
4: Io non mi sento sicuro adesso di stare per lì. In questo momento, poi non so voi.
1: Io bevo Aperol.
5: Io conosco certi calzolo, io volevo spiegare che è pagana.
1: Come?
5: Volevo spiegare che è pagana o mi ammazza.

0: cavallo, vale la differenza.
1: Controlla solo se
2: la parte
1: che non sapeva che passa nel
3: no, io più che altro
4: infatti
0: perché non ha chiamato uno che colpiò e che arriva alla situazione?
4: Ma sei sicuro?
0: Ma non lo sapete, chiami voi che vediamo cosa succede.
5: No, infatti nessuno contesta l'idea. Nessuno contesta l'idea.
0: Cioè, se era un fan poi di quelli che tirava le catenate alla gente, allora potevano, cioè, gli davo mano, cioè, capito? Gli tirava il fatto da cenere. Poi invece era uno che gli ha detto, ah ma scusa, cioè, stai facendo una cazzata.
6: Era detto semplicemente, se scrivevamo viva Stalin, viva Lenin, il comunismo sicuramente non scendevo. E Paschi gli ha detto, certo, sicuramente non scendevo, perché tu sei fascista.
3: No, ha detto no.
1: No, io
3: sono diverso.
0: Sempre un po' vergognato.
1: Ma sì, ma
0: cioè, capito, non è. È ragazzi, il nascito mito lo spaventa in quella maniera. Poi alla fine, cioè, che idea si fa?
3: No, cioè, quello che io.
0: No, che idea si fa? Quello allora, tutti sono cazzini.
3: Il discorso è un altro. Se quello era un ragazzino, se poco poco.
6: Non lo so.
3: Era barcollante come idea, è uscito di qua.
2: Il problema è che sono dei ragazzini non fanno niente. Nel senso, a casa nostra sono dei ragazzini di età da due che erano ragazzini che conosciamo anche personalmente. Te l'avresti mai detto e ti chiedo potrei no,
5: chiudi, chiudi.
2: Il pastore a dire, oh, anche se siete ragazzini la prossima volta vi fanno vedere, non hanno spesso di più.
1: Ma se
2: il
1: cane è venuto qui, magari è un ragazzo, che è adolescente.
3: Non è detto che abbia le idee di.
5: Guarda in Azerbaigian.
1: Tecnicamente provato.
0: Mica merda. Allora.
5: No, in LK, cos'è LK? Lituan Kultur.
2: Dovevi accompagnare a starci fuori e spirarti, guarda.
1: Sì, a Palermo sono tutti di destra, c'è anche allo Z, all'Ecla, vengono le persone di destra. Cioè, però sono perché sono deformati da altro, cioè quando ti entrano e poi li metti di fronte alle cose cambiano. Cioè, ma se non lo sanno perché sono più una cultura minore. Cioè, se lui era comodo, io secondo me c'era. Sì, sicuramente dico, va bene, già, ma io mi trovo bene con gli altri.
2: Magari tre ore fuori e poi magari rientriamo dopo più di 19 e si dice,
5: oh, uno di questi è diventato un compagno da noi.
1: Sì, ma anche alla
5: sta, è uno di quelli che sta ancora al Lauro a difendere il posto, voglio dire, ed era uno di destra. Ce lo siamo tirati. Lui è venuto in un centro sociale di destra, ha visto un mondo che non si aspettava, ha detto io non ho capito un cazzo. Ha detto proprio così, io non ho capito un cazzo per anni.
1: Destra è normale che ci diventi, la televisione, i media, i tutto, cioè se hai i soldi.
3: No, la televisione, i media, i ragazzi.
1: Sì, infatti, lo stadio.
2: È anche un pensiero comodo.
6: Comunque, al di là del fatto di essere destro di sinistra, secondo me sulle mani addosso non c'è assolutamente la
1: discussione. No, ma infatti.
6: Anche se era Schinezzo, si prende il 10, la mani addosso non c'è da discutere.
1: Ma la Schinezzo
0: no, guarda.
2: Però non mi incazzavo.
0: Esatto. Sì. No, sì.
2: Se usciva con le gambe sulle, va bene.
6: Ma mi sembra che lui non vuole uscire, se si possa ascoltare tutta la
2: sua. Ma mi sa da fuori, ricordo, se il metodo ha scalzato completamente.
5: Come? Cosa?
2: Cagato fuori dal bar.
5: Cioè, non ho capito quello che hai detto.
0: Il metodo è più fascista di quello.
1: È fascista.
6: Vabbè, se non ti d'accordo, però. Che cambia, non poi hanno messo tutti d'accordo e poi il meeting si ripresenta la stessa storia. Io non di destra non puoi entrare, cioè di destra è chiaramente moderato, quello che sia, perché chiaramente se sei di destra sei subito fascista.
5: No, ma poi è l'assemblea che deve decidere a sto punto una cosa del genere.
6: No, di destra, perché tu stai corrisco che faccio la cosa che non gli piace, allora lei è di altre risolvere,
2: ma no, perché io alle riunioni di altre, di altre, ci vai. Allora spiegami perché mi ci sei di destra, ma tu poi la ha scazzato me. Perché doveva dirmi perché mi dici sei di destra? E allora lì ti confronto. Vuol dire nel momento in cui si ha sbagliato.
0: Guarda, gli ha detto sì, ragazzi, lì. Noi stiamo parlando adesso,
1: sì, sì, lui non ha continuato a parlare.
2: Lì ha sbagliato, però
0: stavo fatto, cioè,
2: qualcuno arriva dimenticato, però lui dice ok. Se lo vuoi dimenticare andiamo a parlare di fuori, finisce, non dentro, dentro.
0: Cioè l'impressione è che Paschi si è sceso incazzato e si è scatenato, ovviamente.
2: Sì,
0: cioè, capito? Poi ritornato per parlare l'ultima parola, ha fatto la sua bella scena. Atteggiamenti qui sono uno squadrista, scusate. Poi io sarò il cretino che viene da Firenze che sta una sega lui, però scusate. Ma... cioè capisco, non si tirare le sassa carabinieri, però non è che il trascorso c'è, diciamo.
1: Io la torno a 50 anni.
0: Sì. Io con il bambino mi porto in capo di
1: adesso abbiamo un cavolo di ma è nervosissimo,
0: non c'è niente da fare. Ti calmi, non mi frega un cazzo.
1: No, ma sono cose magari in un altro momento da
0: vedere. Preso anch'io, però mi sono certo.
1: Cioè, spesso si scappa per niente.
2: Poi magari domani in assemblea è più lucido, poi magari no, non so.
0: No, sai quanti cacciaviti avevamo da
1: calmi. Spuntiamoci un momento domani.
5: Deve fare
0: vabbè, così adesso è cambiato, però all'inizio si deve mettere il posto della posizione, però non puoi immaginare la sua volta diciamo così, quindi
5: no, anche perché non mi sembra una posizione dell'assemblea, mi sembra la sua posizione.
0: Allora, chiamo, quindi il TPO per risolvere il TPO con il metodo del TPO. Se quelli del TPO gli spaccavano la faccia, erano problemi di metodo del TPO. Se parli di rispetto del posto, perché ha parlato tanto di rispetto del posto, di io, del tipo che. Infatti, cioè, ha detto se non mi date ragione, se non mi date ragione io non vado via un tempo.
5: No, no, non ha detto una cosa del genere.
0: No, ma una cosa su cosa della identità di ragione.
5: Discorso ideologico.
0: No, provate a darmi torto.
5: Sull'idea,
0: vabbè, sull'idea, va bene, ok.
5: L'idea non ha torto.
0: Sì, ma non è modo di confrontarsi, uguale dicendo che non mi dimostrate che ho torto, io ho ragione. Non è così, la giustizia americana funziona così. Sei colpevole perché non prova di innocenza. Beh, non funziona.
1: Eiaculando
0: a destra e a sinistra,
1: ma
0: quello
1: che
0: dice
1: è
0: stato
1: bello.
0: Quello
1: è
0: il
1: padre,
0: ho
1: una depressione addosso.
0: E contro
1: il
0: culo?
1: Eh?
7: No, non si prende per sicuro, guarda,
8: sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.

io continuo a cercare musica dall'Azerbaigian.

Il tuo bimbo è stanco dei soliti giochi? Comprali Giustizia Infinita 2 e vedrai. Giustizia Infinita 2 ha regole più semplici. Potrai divertirti con le truppe speciali, i bombardieri, i profughi e un petardo gigante per gli effetti collaterali che può essere utilizzato dopo soli 10 minuti dall'inizio del gioco. Dagli stessi creatori di Petrolio, Giustizia Infinita 2, un gioco Ecstasy International.

Activity of all.

0: questo non è importante. Vabbè, ma queste sono... Poi si vedono meglio in teoria. Si vede queste poi, no?
1: Buono, buono.
0: Non sono pronte. Ah, grazie. Bene, scusate l'attesa. Io sono Claudio Martella. Oggi... Si sente? Oggi parlerò dell'implementazione dello stack HTTP all'interno del kernel di Linux. L'idea è quella di presentare la struttura implementativa dal punto di vista del codice. Non ci sarà la spiegazione degli algoritmi che riguardano il TCP/IP, in quanto vengono riportati fedelmente quelli che sono appunto spiegati nella documentazione. Inoltre sarebbe fuori luogo, credo. Ad ogni modo, l'importante è anche molto divertente andare a vedere da solo il codice, che è molto chiaro e riporta nei commenti l'RFC, e quindi si capisce a cosa si riferisce, insomma. Lo stack, questo, il subsystem di Linux, è forse una delle parti più grosse del kernel. È grosso da solo quanto tutto il core rimanente, quindi il WFS, la virtual memory, eccetera. Questo perché supporta molti più protocolli di quanti file system supporti appunto il WFS, e richiede una struttura di astrazione non indifferente. Questa struttura di astrazione è quello che bisogna cercare di capire inizialmente, quello che cercherò di portare in evidenza, e si parte dalla struttura centrale, che è forse il socket. E il socket, come tutti sappiamo, è la prima cosa che si crea quando facciamo un programma diretto, quando dobbiamo inserire una connessione, è una sorta di pipe che collega il path in user space con la connessione che verrà stabilita in kernel space. Questo vuol dire che ogni volta che dovremo andare a scrivere o leggere, dovremo solo passare come riferimento all'argomento il descrittore. Ora, questo livello di astrazione è necessario, in quanto basta pensare a system call come la read e la write, che vengono usate sia per la rete che per input-output. Quindi il piano centrale è il descrittore del file. Questo descrittore del file poi verrà collegato al momento della creazione del socket ad un file, a una struct file che è diversa da quello che usiamo in user space, che fa parte appunto di un file system utilizzato e creato appositamente, un file system virtuale di astrazione, il SOCFS, che ci permette di creare questo file system che collega tutti i socket e ci permette di usare le strutture di file di puntatori a funzione, di metodi, per appunto gestire questi socket. Quindi la prima cosa che sarà da fare sarà creare un socket, farci assegnare da kernel un descrittore libero, assegnargli un oggetto di tipo file, oggetto tra virgolette, e alla node suo verrà collegato il socket BSD. Quel socket è family independent, questo vuol dire che vale per FINET oppure FUNIX, eccetera. A questo poi, queste sono forse le strutture più importanti. Ora, non si legge molto, però. In ogni modo possiamo vedere, questa è la struct socket. Ora la cerco. Eccola qua. È molto piccola. Contiene un puntatore a una struttura di tipo proto-ops, che è una struttura di puntatore a funzione. Qui verranno assegnati, al momento della creazione del socket, le operazioni che permettono al socket di passare dal livello socket BSD ad INET, che è il socket più particolare rappresentato da questa struttura struct soc, che è la struttura vera e propria che rappresenta il socket di tipo INET. Quindi qui avremo la struct ops, e nel caso dell'INET punta a questa struttura, anzi o questa, dipende dal TCP o UDP. Come possiamo vedere, vengono implementate da ogni protocollo deve implementare le system call che noi andremo ad usare. Abbiamo quindi la bind, la connect, eccetera, eccetera. Idem per la INET. A sua volta avrà un puntatore a una struttura di tipo SOC, che è quella appunto più specifica, che avrà a sua volta il suo puntatore alla sua struttura di definizione delle stesse system call o simili. Abbiamo quindi la connect, l'accept e delle funzioni di hashing che vengono utilizzate poi durante all'interno di tutto il path del kernel. Ora, poi ci sono altre due strutture globali che sono l'init swpArray, che contiene i protocolli supportati dalla family INET, e qui vengono salvati appunto gli indirizzi alle strutture prepuntatorie, da cui alla creazione del software andremo ad attingere l'indirizzo. Ora, come vediamo, le variabili sono autoesplicative. Abbiamo contenuto salvato lo stato della connessione, l'indirizzo sorgente e destinazione, se la porta può essere utilizzata, eccetera. Guardando la struttura poi risulta subito evidente. Allora, vediamo un attimo prima il path di cosa succede all'interno di un pacchetto, cosa succede all'interno del kernel quando un pacchetto arriva o noi facciamo una scrittura. Allora, viene fatta una write, viene passato il dato al layer dei socket. Questo layer è implementato dalle funzioni che come prefisso ha sock underscore e poi il nome della funzione che come abbiamo visto prima. Questo risalirà al sock, a differenza del socket di prima, e da qui possiamo utilizzare le sue funzioni attraverso quella struttura. Si verranno passati, come vedremo, tutti i vari layer uno a uno fino ad arrivare al network layer. Qui si controllerà a seconda della destinazione se deve tornare, cioè se verrà valutato in modo locale, ad esempio verso un loop con un altro indirizzo, oppure esternamente. Se dovesse essere indirizzato all'esterno, deve essere prima trovata una rotta all'interno della routing table, che vedremo sono tre tabelle principali, e ma le vedremo dopo. E basta, viene passato all'area più basso, verrà creato il pacchetto, viene mandato sul bus e sul cavo. Allora, cosa succede al momento della socket? Allora, sys underscore sono le implementazioni delle chiamate di sistema. Quando noi facciamo una chiamata di sistema, verrà generata un'interruzione, verà chiamato dal vettore l'handler delle system call, e a seconda del numero verrà chiamato in questo caso sys-socket. Quindi sys-socket chiama subito la funzione sock-create, che allocherà una struttura rappresentante quella che abbiamo visto prima, la struct socket, e ci copierà nel puntatore alle operazioni, farà l'assegnamento dall'indirizzo raccolto dall'array iniziale. Ma peraltro, se il supporto per quel protocollo, per quella famiglia, non dovesse essere disponibile, qui avviene il caricamento del modulo. Quindi chiama la sua funzione di init, questo puntatore funzione è un unico, è init create, e viene appunto creato. Viene generato questa volta la struttura di tipo sock per l'init, vengono inizializzati i dati generali, come i buffer di ricezione e di spedizione, le liste, le wait queue, che poi magari ne parliamo brevemente, e viene chiamata la funzione di inizializzazione a livello del layer di trasporto, in questo caso di CPU4 init sock. Qui vengono inizializzate le code per i pacchetti out of sequence, per esempio, vengono inizializzati i valori delle finestre e delle flag, insomma, e viene inserito all'interno di uno dei quattro hash del TCP. Qui vengono inseriti tutte le connessioni TCP. A questo punto noi andiamo a bindare, se non facciamo una connessione attiva subito con una connect, bindiamo il nostro socket, cioè gli assegniamo un nome. Quello che dovremmo fare adesso che abbiamo creato, tra l'altro poi viene creato con la relazione di prima, descrittore, file object e socket, ogni volta che noi useremo il descrittore dovremo fare il percorso all'indietro. Dal socket risaliamo al file object, cioè dal descrittore al file object, e da qui al socket nuovamente. Questo avviene ogni volta attraverso poi le funzioni chiamate, di cui abbiamo il link all'interno. Chiamiamo la inetbind, che andrà a cercare una porta da salvare. Nel caso della bind dipende molto dall'argomento che noi abbiamo passato all'interno della struttura. Ad ogni modo, qui verrà semplicemente costruito il pacchetto, non verrà ancora fatto il hash, non verrà ancora inserito nel hash, verrà solo costruito il bucket. A questo punto viene appunto creato il bucket e inserito in un hash di file bindati. Andiamo a fare la listen, stessa storia di prima, risaliamo al socket, attraverso i suoi puntatori chiamiamo listen e iniziamo la listen start. andiamo nel hash delle connessioni TCP bindate, troviamo quello della nostra porta e lo inseriamo questa volta nel hash delle connessioni listening. Ora possiamo o accettare o stabilire una connessione. L'accettazione della connessione ci permette di vedere molte cose interessanti. Ad esempio, l'accept è una system call che introduce la sincronia all'interno del path, in quanto prima di tutto noi chiamiamo l'accept, ma questo non vuol dire che noi avremo una connessione già, qualcuno che cerca di connetterci, quindi in ogni caso molto probabilmente ci fermeremo ad aspettare. Questo introduce una sincronia. Noi installiamo l'iscrittore, la chiamiamo, settiamo i nostri timeout e ci mettiamo in attesa. Questo wait for connect usano le wait queue, che sono delle code delle sorte di semafori strutturati all'interno del kernel, che vengono utilizzate non solo nel subsystem di rete, che appunto anche mettere il nostro processo in coda in attesa di un evento. Nel momento di arrivo dell'evento, l'handler di questo evento sveglierà tutti i processi intorno a questa coda. Quindi noi mettiamo il nostro processo in stato interrompibile e richiameremo lo scheduler. A questo punto arriva il pacchetto. Allora, il pacchetto arriva, la scheda di rete genera un'interruzione, come prima si prende l'indirizzo dal vettore delle interruzioni e viene chiamato il driver della periferica. Il driver della periferica, tutto questo avviene a interruzioni interruzioni disabilitate, quindi deve essere il più veloce possibile. Verrà inserito all'interno della coda del processore, ogni processore ha una sua coda di pacchetti, verrà stabilito lo stato della periferica. Se la coda fosse piena viene droppata subito e si registra un soft IRQ. Soft IRQ è quello che prima era il bottom half, cioè praticamente permette, dovendo essere velocissimo, permette di dividere la gestione di questo evento in due parti. Prima all'interno dell'interrupt handler gestiamo l'arrivo del pacchetto e poi scheduliamo per un futuro, quando saremo più calmi, la gestione del pacchetto in tutti i layer. Quindi viene registrato questo soft IRQ. Ora, prima appunto si chiama bottom half. C'è stato un problema perché dal 2.0 a kernel 2.2 al 2.4 c'è stato un grosso lavoro per rendere lo stack il più possibile scalabile su più processori. Prima c'era attorno al 2.0 c'era un big kernel lock che bloccava l'accesso al kernel di un processore se l'altro stesse già lavorando all'interno dello stesso. Questo vuol dire che un processore stava completamente fermo come uno spillo che girava e perdevamo delle possibili, cioè dei secondi di esecuzione. Quindi sono stati inseriti degli spin lock all'inizio, ma molto pochi, sono stati introdotti i bottom half, che erano appunto che risolvevano un po' questa questione. Però c'era il solito problema che un solo bottom half alla volta poteva essere eseguito e comunque la parte più grossa era proprio il bottom half, quindi in ogni caso ok, poteva gestire l'interruzione, non si trovava al solito punto. Quindi dal kernel 2.4, anche se l'interfaccia è uguale, sono stati inseriti i soft IRQ possono girare allo stesso tempo su più processori. Il problema è che le zone critiche rimangono, l'accesso a delle variabili globali, a delle liste, e quindi vengono usati quelli che sono gli spin lock, che sono dei semafori veri e propri. Quindi quello che noi faremo sarà registrare questo software IRQ, cioè metteremo uno il bit nella bitmask del software IRQ che ci riguarda, e nel momento di ritorno da una system call o di ritorno da una interruzione o all'interno dello scheduler, questo significa praticamente in qualunque momento entriamo nel kernel, verranno chiamati tutti gli handler di bitmask 1. Quindi viene chiamato il nostro bottom half della rete, che è implementato da NetRX Action. Lui prenderà il pacchetto subito dalla coda del processore, lo inserisce nella coda, ne estrapola i valori, controlla i primi controlli, tipo trimmare ad esempio il buffer nel caso che la scheda di rete abbia aggiunto del pathing, controlli di questo tipo. Poi a seconda del protocollo chiama il suo handler. Nel caso dell'IP, IPv4, abbiamo IP receive. Viene chiamato IP receive, che fa passare subito il pacchetto all'interno del primo hook di NetFilter, il firewall. Quello che noi, quando noi lanciamo IP table, spesso dobbiamo specificare l'hook. Questo è uno di questi. Ora, e viene chiamato subito IP receive finish. A questo punto bisogna controllare la destinazione, come abbiamo visto prima, del pacchetto. Verrà chiamata la funzione che controlla se all'interno della cache
2: dell'utente è presente un ente che ci riguarda, e nel caso contrario viene chiamata questa, che sarà tutto il processo di calcolare la traccia, la rotta, lo vedremo dopo. Allora, nel nostro caso la destinazione è locale. Allora, viene chiamato il local deliver per passare per l'altro hook local in, che a seconda delle family e del protocol chiama

pacchetti oppure una commissione già stabilita, potrebbe essere listen oppure senior saved, dipende, ora vedremo. Problemi poi in questo switch, perché se noi mettiamo established ora lo finirebbe qua in, sotto qua in established e lo porterebbe nel pass sbagliato. Infatti quando rientriamo qui l'unica cosa che viene fatta è portare established connessione e sock def wake-up. Questo sveglia il processo che era fermo qui, viene svegliato, dice ehi, la connessione è pronta, lui toglie la sua richiesta che era stata fatta perché ormai la connessione è stabilita, niente, la connessione è a posto. Adesso quello che succede invece con i sync cookies, un breve riepilogo, sono un'idea di Schenck e Bernstein che introducono un esempio di autenticazione con crittografia di una connessione. Ora, l'idea era cercare di evitare soprattutto il DOS, Denial of Service, dovuto al sync flood, anche se poi questo in teoria aiuta anche nell'evitare attacchi di brand spoofing. Ora, noi avremo questo numero di sequenza iniziale che conterrà, nel caso della connessione, nel caso della funzione standard, deve essere difficilmente prevedibile. Quella di la gestione di creazione di questi numeri da parte di Linux è una delle più sicure, magari ne parleremo dopo se c'è tempo, e riguarda appunto, viene generato tramite un hash, un numero di sequenza che prevede l'inserimento dell'indirizzo sorgente di destinazione nei primi due elementi dell'array. Poi viene inserito un numero contenente il porta di sorgente di destinazione, una sorta di stringa segreta che viene generata ogni minuto dal generatore di entropia del kernel, vengono hashati e poi gli viene, di questa stringa vengono presi i primi 24 bit, gli ultimi 24 bit, anzi 24 bit, e verranno inseriti nel nostro numero di sequenza alla fine, negli ultimi 24 bit. I primi 8 bit saranno un numero che viene incrementato ogni secondo. In questo modo noi avremo che il numero sarà incrementale come l'RFC richiede, perché i primi 8 bit, quelli più significativi, si incrementeranno singolarmente, indipendentemente. La seconda parte sarà invece costituita da un numero che riguarda strettamente la connessione che sta venendo a stabilire. Ora, questo permette un certo tipo di sicurezza, in quanto il generatore di entropia di Linux è stato ben sviluppato, però l'idea è che quando noi riceviamo un tentativo di connessione, come abbiamo visto, qua inseriamo la coda, inseriamo il tentativo di connessione all'interno della coda. Questa coda ha una lunghezza fissa, quindi come tutti i numeri fissi, il limite può essere raggiunto e abbiamo un denial of service. Quindi il hack che è stato inserito, perché è un hack, non è proprio elegante, è stato quello di mettere a questo punto, che viene chiamata anzi qui, in questa funzione è diviso in due, o nel caso standard, nel caso in cui sono inseriti i sync cookies. Allora, se all'inizio la coda è piena, il numero è l'inizio di sequenza, questa è ISN, è 0, abilitiamo i sync cookies se sono attivati, se è attivato il supporto, se no troppiamo il pacchetto subito. A questo punto verrà chiamata ogni volta, in ogni caso, una funzione sync flood, una funzione inline, che controllerà quanto tempo è passato in GFIS, che è un'unità di misura del tempo all'interno del computer, da quanto tempo è passato dall'ultimo sin arrivato, quindi propriamente se stiamo sotto sin flood. In questo caso quello che farà sarà semplicemente mandare a syslog una frase, però perché tanto in ogni caso li avevamo già attivati qui. Ad ogni modo viene generato l'ISN nello stesso modo, è un if e un else alla fine nel codice, invece generato l'ISN con l'algoritmo di Bernstein e Schenck. Questo sarà crittografico, l'idea più o meno è la stessa, cioè di inserire negli ultimi 24 bit un numero, cioè gli ultimi 24 bit generati da un numero creato da un hash fatto apposta, crittografico, considerato molto sicuro. I primi 3 bit saranno di sempre di un numero sequenziale e i secondi 5 bit saranno conterranno una rappresentazione delle MSS che noi andiamo a perdere droppando, come dopo vediamo, la richiesta. Noi ritroppiamo la richiesta, non abbiamo più nessun dato sulla richiesta di prima, dobbiamo ricrearcela, e questo dato salvato viene inserito nel cookie che ci verrà tornato indietro, incrementato di 1 in ogni caso. Quindi viene generato il cookie e, come possiamo vedere qui, è un hack, perché abbiamo creato tutta la richiesta, abbiamo fatto tutto il lavoro e poi se i cookie sono attivati salviamo la memoria, cioè

abbastanza stupido, però l'idea è questa. Questo è quello che viene con il SQL disattivato, perché poi quando il pacchetto arriverà dopo, avrà la CAP, passerà di qua e chiamerà la nostra funzione, che estrapolerà l'MSS, controllerà se il cookie è uguale al nostro, chiamando di nuovo funzione di hashing, e se tutto andasse bene, ritorniamo al punto di prima, richiamiamo la richiesta established. L'idea è questa. Questo ci permette appunto di non limitare il numero di nella coda di richieste, perché noi la droppiamo e non la inseriamo, e il DOS in teoria dovrebbe arrivare. Certo che noi dropperemo alcuni pacchetti, e questa è la critica che viene fatta spesso al contesto in cookies, è proprio quella che ci sono dei reset impredicibili. Bernstein risponde che in ogni caso, senza la protezione di sarebbe stato un denial of service, la richiesta non sarebbe portata a termine in ogni caso. C'è stata una diatriba tra i maintainer del kernel, del subsystem di Linux e Bernstein, però vabbè. Allora, abbiamo visto prima che è possibile che il pacchetto venga forwardato. Allora, viene chiamata IP forward, viene decrementato il numero del TTL, nel caso fosse 0 viene droppato e viene ritornato il CMP. Se il pacchetto è troppo grande per il nostro MTU di entrata, mandiamo l'ICMP di ritorno. Se no, passiamo per il hook IP forward. Chiamiamo la route, chiediamo la rotta per il pacchetto, per il destinatario, controlliamo se la nostra interfaccia di uscita ha un MTU che ci permette di mandare il pacchetto intero, se no dobbiamo frammentarlo a livello di network. Passiamo per questo hook e mandiamo il pacchetto attraverso l'interfaccia di rete. Nel caso della connect abbiamo una funzione divisa di nuovo in due parti, perché nuovamente rientriamo all'interno del three-way handshake. Risaliamo al socket, chiediamo una porta, passiamo all'argomento 0, ci viene passata una porta a caso in un piccolo range, proviamo a connetterci, ci viene generata la rotta che viene creata ora e non cambierà più fino alla fine, creiamo un numero di sequenza, cambiamo il nostro stato, inseriamo nel hash di socket che c'è in momento di cercare di connettersi, insomma, mandiamo il SYN. Arriverà la CK. Il path è questo. Genereremo la CK di conseguenza dei numeri di sequenza utilizzati. Renderemo il socket established, la connessione established. Sveglieremo il processo che si era addormentato qui e mandiamo la CK. Ora possiamo leggere e scrivere dal socket. Il path è lo stesso fino al solito punto. A qui, dove avevamo visto prima, si risale a seconda degli indirizzi e delle porte alla connessione stabilita, ci rendiamo conto che è stabilita, quindi facciamo l'altro path di cui avevamo parlato prima. Viene ricevuto, viene preparato la CK a seconda dei suoi numeri di sequenza, viene tolto dalla coda, viene inserito in quella del socket, quella personale, viene gestito l'evento, magari viene tirato fuori il dato, viene mandato il pacchetto e viene svegliato il processo. Il processo era addormentato qui, dopo i soliti passaggi, si ritroverà sveglio, controllerà, tirerà fuori dalla struttura IOVEC, che è una struttura per l'input-output, il dato e lo ritornerà nell'address space del processo. Questa funzione è abbastanza ostica, sono 300 righe con 3 cicli do while innestati che fanno un bel po' di casino, però l'idea è questa. La cosa interessante credo è che io mi aspettavo che cose come aggiornamento di numeri di sequenza o di finestre sarebbe stato abbastanza algoritmi strani, incasinati. Invece ad esempio l'aggiornamento della finestra in uscita viene fatto semplicemente il numero, anzi del numero di sequenza, il numero più uguale la dimensione, cioè una riga di C banalissima, così come la ritorno nella CK viene incrementato di 1 più più, è proprio semplice. Nel caso di una byte abbiamo il solito passaggio fino ad arrivare qui. Se la connessione non è ancora stabilita, ci metteremo nella solita coda di attesa. Cercheremo di inserire il pacchetto, i nostri dati all'interno del pacchetto che sta tendendo di uscire in questo momento. Se no, lo mandiamo insieme agli altri pacchetti in attesa. Viene calcolato l'MSS al momento dell'interfaccia.
se è troppo grande dividiamo il pacchetto, se no, che, a seconda delle opzioni che vengono gestite qui, prepariamo l'header TCP e ci prepariamo a mandarlo. Ora arriviamo qui, a seconda nuovamente dell'MTU della periferica in uscita decideremo se promettarla o meno, se il protocollo lo permette, se no come l'IPv6 ad esempio, se no dobbiamo mandare l'ICMP di conseguenza, promenteremo il pacchetto e troveremo qui. Qui bene o male è una cosa abbastanza device dependent, perché alcune periferiche permettono di encodare, anzi il driver magari, di encodare i pacchetti, quindi in questo caso chiameremo la sua funzione di cui lui avrà messo l'indirizzo, o se no manderemo il pacchetto immediatamente. Questo è più o meno l'idea di come vengono, di come avviene all'interno il routing all'interno di Linux. Questa è la nostra macchina, ne avremo tre tabelle: la neighbor table, la fib table e la routing cache. Nella neighbor table abbiamo gli indirizzi MAC, il MAC address e il nome dell'interfaccia, il puntatore anche all'interfaccia, al quale è collegato un determinato vicino di sottorete, cioè quelli sono quelle macchine raggiungibili con un solo hop, cioè sono il prossimo hop sostanzialmente. Se non è un nostro neighbor, abbiamo due possibilità. Prima controlliamo nella cache. La cache contiene un hash che contiene semplicemente le ultime traduzioni avvenute. Nel caso questa non fosse presente, viene generata dalla fib table. La fib table è una serie di liste innestate, 32 zone, ogni zona è un bit dell'indirizzo, si scorre tutta la lista dall'inizio alla fine, e la lista è organizzata per da meno specifica a più specifica. Quando arriveremo alla fine le avremo passate tutte e ci saremo portati dietro solo quella più specifica. A questo punto, trovata la rotta, la inseriremo nella cache e la assegneremo alla connessione. Ora, per finire, io posso preannunciare un po' quello che avrà fatto dal nuovo kernel, nel nuovo 2.6 o 3 che sarà. L'idea sarà quella, il lavoro sarà fatto sul firewall, sulla layer di firewall, netfilter, sarà netfilter 2, che da un lato avrà un cambiamento a livello di implementativo, cioè adesso le tabelle salvate in memoria devono essere in un chunk di memoria contiguo, dopo non lo saranno più, potranno essere anche sparse. Inoltre i dati esportati saranno maggiori, questo perché stanno lavorando sulla clusterizzazione di netfilter per permettere high availability. Sceglieranno le loro tabelle contenente ad esempio, per quello che riguarda il connection tracking, loro salveranno ed esporteranno questi dati, un firewall va giù, l'altro va su, ha ancora tutti i dati salvati e potrà continuare a eseguire il suo lavoro. Invece per quanto riguarda il net, più che altro l'idea è quella di inserire in un unico path all'interno del kernel il IPv4 e IPv6. Al momento è un piccolo hack, vengono sempre inseriti se definito bla bla bla, viene la funzione rispettata in due. La prima parte è protocol dependent, gestisce quello che deve fare per IPv4 o per IPv6 e torna alla funzione centrale che è protocol independent, quindi si dividono e si riuniscono. Non è una cosa molto bella, però bisogna dire che è uno dei progetti più indietro per il kernel 2.6, addirittura non è neanche in alfa, ci staranno ancora pensando, non lo so. Allora, non so che ora abbiamo fatto, io avrei finito, se c'è tempo possiamo parlare un attimo di quello che riguardava i sync cookies, ma ho detto anche molto. Non so, se ci sono domande, lascerei tempo alle domande. Come, scusa? Tu? Riguardante... Ma come implementate, intendi? Sì, diciamo, all'interno del kernel viene implementato con una serie di define, cioè è molto inelegante in quanto viene portato proprio una sorta di pezzo di stack diviso, cioè fanno esattamente la stessa cosa. Solo che vengono gestite dimensioni di strutture differenti. All'interno della struct che abbiamo visto prima, la SOC, ci sono delle union che contengono i vari header. Ad esempio, quello che prima era la struttura che puntava alla struttura che implementava l'IP era una sola, era direttamente un puntatore a struttura.
Ora è una union che contiene tutti e due, o V4 o V6 ad esempio. Ci sono questi tipi di funzioni. La maggior parte delle funzioni TCP ad esempio, ecco sono uscito, aveva un prefisso a seconda del protocollo che va a gestire. E viva la mancanza di RAM. Ecco, inoltre, ora come ora c'è anche il casino che c'è sempre bisogno di creare un tunnel per comunicare nei PV6. Quello che cercheranno di modificare è proprio questa necessità di assegnare nativamente l'IP, l'IPv6 alla connessione e non di aggiungerlo come un IP aggiuntivo o attraverso un tunnel. L'idea è questa, solo che c'è da toccare davvero grandissima parte, ti dico, il TCP, il subsystem sono attorno alle 290.000 righe di codice, va bene i commenti ma non ho contato gli include. Se tu conti la somma della virtual machine, il file system e tutta la gestione dei binari dell'esecuzione eccetera sono 290.000, quindi è bello grosso e il lavoro è tanto, quindi probabilmente non so se si vedrà come verrà fuori la questione. Quello che ricordavo che dicevo prima di syncookies, per generare i numeri di sequenza venivano generate sempre con questi bit che permettono, l'RFC dice che si dà la critica a Bernstein dicendo che non segue l'RFC. I numeri in realtà, attraverso quella storia di mettere i primi bit incrementali, permette una crescita del numero lentamente, e quindi questo non è vero, cioè è una giusta risposta. La cosa che rende Linux più sicuro degli altri da questo punto di vista, come aveva dimostrato Talebsky in un suo paper in cui utilizzava gli strange attractors, era che il generatore di entropia, cioè quel generatore che ogni minuto ricreava i 16 byte di dati random, fa uso tra l'altro di generatori non solo dovuti al tempo, al timer, ma anche ad aiuto, ad esempio viene inserito all'interno di questa costruzione anche un generatore di entropia dovuto al numero di interruzioni o il numero di tasti che abbiamo schiacciato. Cioè è importante inserire dei dati di un generatore che non possa essere influenzato dall'esterno o predicibile. Loro non possono sapere, un esterno non può sapere quante volte io ho toccato il tasto o quante volte un'interruzione di qualunque tipo essa sia, può essere il disco o qualunque cosa, loro non lo possono sapere. Questo è stato introdotto nel generatore di entropia di Linux e permette appunto di generare uno spoofing set che ha il range di possibili valori all'interno di questa stringa di 32 bit ad un numero di 24 bit, quindi ci sono 2 alla 24 possibilità di raggiungere il numero, e appunto come emergeva dal paper, con le possibilità che ci sono adesso di banda e di computazione, un attacco brute force di questo tipo è quasi impossibile, anche perché Solaris ha un generatore di entropia un po' più scadente, a tre livelli di generatore di entropia, di creazione del numero di sequenza. Uno, che è semplicemente incrementale, il numero viene incrementato ogni volta di un numero fisso, quindi completamente inutile. E poi c'è il secondo e il terzo che inseriscono l'idea del hash, in cui si inserisce l'indirizzo sorgente, destinazione, la porta e il tempo. Questo permette che se noi collezioniamo una serie di pacchetti da una destinazione, abbiamo tutta la sua storia, per dire, in un minuto, però nel momento in cui noi andiamo ad attaccare useremo un altro IP che non è il nostro, il hash sarà cambiato, perché non ci saranno gli indirizzi di prima, verrà generato un altro numero differentemente, e questo dovrebbe garantire una certa sicurezza. Quello, la marcia in più che ha Linux è appunto il generatore di entropia, che abbiamo ogni minuto questa stringa di 16 byte, che è tra l'altro molto efficiente. E basta, io ho finito.

0: Ebbene, bene, molto bene.
1: Molto bene.
0: Molto bene.
2: Molto bene.
0: Bene, benissimo, benissimo. Adesso abbiamo un seminario a seguire. Adesso subito, adesso insomma. Sono le 16:25.
1: Leggi il programma.
0: Leggiamo il programma? Dici che leggiamo il programma?
3: Magari me lo apro.
1: Apritelo.
3: Me lo apro. Programme.html. Dopo questo seminario su TCP/IP seguirà la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di kyotoericiclaggio.com in lingua italiana nello spazio dello Yabar. Almeno così dice il programma, comincia alle 4 e finisce alle 17:30, quindi teoricamente è già cominciato, mentre alle 17, sempre nel teatro, un gran seminario interessantissimo del nome Cyber Resistance, quindi tra mezz'ora, Cyber Resistance dell'OA e dell'Underscore Torino, quindi a Club Milano, a Club Torino, nello spazio teatro, sempre in lingua italiana, un workshop sul GPG, remailer, file system criptati e steganografia. Potete vedere il link dove sono descritti tutti gli argomenti affrontati su autistici.org/hm2002/seminario.htm.
1: Esatto.
0: Esatto. Copyright versus Community in the Age of Computer Networks sarà il seminario ancora a seguire di Richard Stallman. Comunque per adesso stiamo aspettando alle 5 un altro seminario, mezz'ora di pausa, che la gente si rinfresca un po', perché qua stiamo facendo una gran maratona. Per la verità facciamo la radio qui, però che ti serve?
4: Hai già attaccato il pasto salve?
0: Sì. No, quella non l'abbiamo, cioè i veri uomini non saldano con la pasta. Lui è il suo, è la sua posizione. Ammazza, oh. Capito? Sì, e noi qui abbiamo anche un laboratorio di saldatura, lo richiediamo anche alla radio. Abbiamo una piccola botteghina dove facciamo saldature in radio. E quindi
1: facciamo saldature su radiatori e su tubi, insomma, lavori di idraulica, insomma, prezzi modici, anche condizionatori ripariamo.
0: Sì, e siamo anche abbiamo il certificato Valiant.
1: Sì, esatto, siamo rivenditori Valiant e Valiant.
0: Sì, quindi se venite all'Hack Meeting, passate da Radio Cybernet e avete un vecchio
1: caldaia guasta.
0: Esatto, venite a Radio Cybernet, portate la vostra caldaia guasta e noi ve la ripareremo. Ecco, e a parte questo, diamo un'occhiata un po' alla situazione, a quello che sta succedendo qui intorno. In canale ci sono 53 persone, c'è un affollamento grossissimo, vedo che mi aprono la query, abbassa leggermente i bassi. Lo mandate in inglese o ci sarà una sorta di traduzione? Per il seminario di Stallman ci sarà una sorta di traduzione.
4: Hai staccato in tempo per la fine del seminario? Perché io giù come un cretino ho parlato dentro il microfono, ho detto è finito il seminario.
0: Io ho staccato in tempo.
4: E questi volumi sono un po' troppo bassi però,
0: Ecco, forse sì, però così dicono, va meglio. Ecco, però dicono anche i bassi, di abbassarli un po'.
5: Dicono che arriva in distorsione.
0: La morte, stai sfasciando le orecchie degli ascoltatori. Allora, a questo punto facciamo una proposta.
4: Si è perduto, sì.
0: Quella musicale.
4: Ma scusami, no, proposta musicale, non c'è un altro seminario adesso da strippare.
0: Tra mezz'ora.
4: L'arte dello champagnamento?
0: No, quello è nello Yabar.
4: E che non si può.
0: Non si può streamare, non ci arriviamo col cavo.
4: No, mi sono rotto di cablare cavi e basta.
0: Io.
4: Cioè, va bene il Wiremore, però.
0: No, quindi dai, metti su un po' di musica, sbesto.
4: No. No. Dove le trovo?
1: Speravo fosse successo il peggio.
0: Sei andato a fare la spesa, io sono andato a fare la spesa.
4: Io me li ricordo i tempi.
0: Stato la sbobba.
4: Mi sarei un braccio per avere le mie magliette di quando ero piccolo.
6: Poi spiegagli dove è il centro commerciale.
7: Sto di guarda la porta di quando ero piccolo.
2: sì. Con la mucca taramosa. Lo sfondo di fratello.
4: Ma io mi davo lì, ho fatto qualcosa di mia mamma a calci. Però fuori.
3: Comunque salutiamo tutti gli ascoltatori numerosissimi.
4: Io da piccolo mi facevo i rifugi
3: in tutto questo casino.
4: È arrivato la pappa?
3: Nonostante tutto,
4: eh?
2: Cosa vuoi? Prolini come siamo prima, io vivo e patatine.
4: Come? Non hai comprato del cibo umano?
2: Cibo umano mai.
6: Prolini, nonostante patatine, siete come c'è, sia l'ultimo visita dell'assistenziale.

0: Ciccio, che ne dici? Come funziona lì nella casba?
1: Facciamo una canna?
2: Questa è la serietà. Siamo degli integerrimi.
3: Dove sta il connettore?
4: No. Il connettore? Il connettore sta da tutti e tre.
5: Sì, sì, facciamo.
6: C'è l'unanimità,
4: Di cosa?
5: Sulla canna.
2: Noi siamo per la liberalizzazione, l'erba di casa tua soprattutto.
4: Io mi astengo e penso che la... No.
2: Esatto.
4: Cessato, voce del verbo cessare.
2: Esatto.
4: Questi mi stanno sullo scroto.
7: Che cosa?
4: No, dai, no, non è la stessa cosa.
6: Non ci stanno più sullo
4: ormai scroto. Non sono più sullo scroto. Quello che mi sta sullo scroto è che mi devo fare il cavo. Sì, però non ho il cavo per fare il cavo, a meno che non.
6: Però cos'è?
2: Metti un po' di
4: è vero. Musica,
2: dai.
7: Miliardi di chilometri.
6: Caldo,
4: caldo, cavo caldo.
6: Cioè, quando fai così mi stai sullo scroto.
4: Hai preso il Nescaghè?
6: Sì, ho preso il Nescaghè.
4: E lo
6: zucchero, no, lo zucchero è una roba che ti fa male.
4: Cazzo, hai preso il fruttosio? No. Il 2,4 il benzoico.
6: Io ho comprato il caffè. Lo vuoi in senso?
5: No, grazie.
8: Vorrei registrare un po' delle vostre frasi celebri.
4: Frasi celebri, spatoff.
7: Spatoff.
4: Spatoff. Singhinirti.
7: Di culo di cinecco.
4: Ci vuole. Ci vuole dov'è?
7: Ah, buono,
4: quella checca di Sandman. Sandman, spatoff, svegliati e dici anche tu spatoff. Non ti ha mai crepato Sandman, è morto.
5: L'ho colpito con te.
4: Calippa! Calippa Poponi, qua dovremmo fare la messa per Sandman. No,
8: questo le vostre frasi celebri, non le vostre pernificazioni. Quando dite che ne so...
4: Frasi celebri. Jaromil è un coglione.
7: Frase celebre.
4: Frase celebre.
6: Vabbè, ah, quella più
7: che
6: usata in assoluto.
7: Che
6: cazzo ci faccio?
8: Qual è?
6: News Crash.
4: Senti,
6: a questo te lo puoi mettere tutto nel...
5: Nel portazucchero.
7: Nel portazucchero. Insomma, io questo cazzo di codice non l'ho ancora capito che cazzo c'ha di male, perché non fa sul link, sporco di Dio.
4: Quale codice?
6: Sta morendo?
5: Sì, sto morendo. Ho trovato una presa, presto.
7: Presto, muore! Aiuto!
4: Sta morendo!
7: Stiamo morendo?
5: No, adesso la serve.
7: Il computer collata.
4: Fatta la macchina di Santo, mano.
7: Cos'è? Ma non c'ha il colbetto.
5: Questo ci serve a noi.
4: Il saldatore mi serve?
5: Proviamo a attaccare.
7: Io lo devo fare.
5: Sta con la ventola.
4: Qual è la macchina che stai spegnendo?
7: Quindi glielo faccio.
4: È quella di Salma?
5: No.
4: Qual è la tua?
5: No.
4: Y?
6: Zeta.
7: Ah, è stata barricata l'entrata?
4: Sì, sì. Bisognerebbe barricare tutto. Tutto.
5: C'è il cimitero.
4: No, non si può passare. Void ha dato disposizioni.
5: No, uscire. No, devi. No.
4: Mi sono fottuti un computer del TPO praticamente.
5: Se la vinto, devi confondere una macchina sulla cabeza.
4: Void è stato nero.
5: Questa è la marmitta un po' staccata.
4: La marmitta è spettacolare. Pare di sì, l'ho trovata.
5: Infatti non, no, vabbè, si è staccato sotto il giunto. Cioè dovrei, insomma, fatica. Ah, perfetto.
6: Si masterizza?
5: Master.
4: Che cosa?
5: Aspetta, lui siede grigio.
7: Che sta su.
4: Niente da fare.
6: Ah sì, patate?
4: Come patate?
5: Preso un sacco di.
4: Ah, patatine di merda, non patate.
6: Patatine di merda, la carota e non si può.
4: Scusa, le patate.

0: hai le carote? A me le carote. Che ne so, dammi una carota. Carota, il cibo degli dèi. Il cibo degli gay. Oh, buongiorno. Poponji. Di culo, Micinecco.
1: Penso io che questi stanno tutti a mangiare da lì.
2: Vuoi una mano?
1: No.
2: Vuoi due mani?
0: Dennis, visto che lo stai streamando una minchia, perché non mandi la musica del pin?
3: Perché sto codando.
4: Perché non sta streamando una minchia?
0: Se io ti cancello il tutto il codice di dine.org.

0: ancora dibattito, ma se c'è qualche cosa interrompete pure, non ci sono problemi. Diciamo che l'intervento non è così strutturato da cadere a pezzi se ci interrompiamo e poi riprendiamo. Allora, parliamo di privacy, parliamo di diritti individuali. Le favole che ci raccontavano da bambini, cominciano di solito con "C'era una volta un re". Visto la situazione in cui versa la privacy sulla rete e anche i diritti civili sulla rete, forse potreste aspettarvi che l'intervento cominciasse con un qualche cosa del tipo "C'era una volta la privacy in rete". E in effetti forse potrebbe cominciare così. Ci arriveremo quindi, è il nostro scopo principale. Ma siccome voi dovete ascoltare Stallman stasera, quindi dovete fare l'abitudine ai discorsi strani, cominciamo subito a esercitarsi. Quindi inizieremo in maniera diversa. La favola che vi racconto, sperando di non annoiarvi, comincia come faceva Collodi in Pinocchio: c'era una volta un pezzo di legno. Quindi non parleremo subito di privacy, parleremo di indagini di polizia, parleremo di servizi segreti, di criminali, di terroristi, parleremo di dati raccolti e di dati conservati, soprattutto di dati conservati. Perché nel mondo della privacy in rete il tema più scottante e probabilmente il più pericoloso, io cercherò di convincervi che è il più pericoloso, è il tema della raccolta e conservazione di dati sulla rete. Ne parleremo parecchio, sarò lieto magari di approfondire la questione se poi fosse necessario, perché su questo punto, cioè sulla registrazione permanente di dati conservati in rete, ora e ancor più nel futuro si giocherà duro, si giocherà molto duro. È una partita nuova perché recentemente, qualcuno di voi lo saprà, è stata approvata in Commissione, quindi diventerà probabilmente legge dell'Unione Europea, una direttiva che invita e regolamenta la registrazione preventiva dei dati che passano in rete, ma non solo in rete, anche sui telefoni cellulari, eccetera, eccetera, al fine della lotta contro la criminalità. Non è ancora legge dell'Unione Europea, lo diventerà, ahimè, probabilmente perché c'è stata una totale accordo fra, diciamo, destra e sinistra, tanto per non scendere nei dettagli, che è stato veramente triste, in quanto l'Unione Europea aveva precedentemente a questo una posizione molto più garantista, estremamente più garantista. Dopo l'11 settembre si sa benissimo che cosa è successo. Quindi su questo tema si giocherà una partita importante, soprattutto fra due schieramenti: chi valuta al massimo le libertà individuali esercitate in una società civile e sicura e chi invece antepone a questo altri interessi, purtroppo spesso condivisi da molti. Quindi cominciamo parlando di terrorismo, dell'11 settembre ovviamente, e se, d'altra parte, se siamo qui a parlare di tempi duri per la privacy, è principalmente per gli effetti a valanga che l'11 settembre ha provocato, effetti che sono spesso sottostimati da molti che pensano magari di essere preoccupati e non si rendono conto che stanno largamente sottostimando questo problema. Si è detto molto sulle presunte capacità e incapacità delle agenzie americane di intelligence interna e esterna, quindi dell'FBI e della CIA, di anticipare e prevenire gli attentati dell'11 settembre, grazie alla raccolta di dati di vario tipo su persone, stati, organizzazioni e chi più ne ha più ne metta. Ai massimi livelli del governo americano è stata ammessa un'indubbia carenza di organizzazione. I dati necessari a prevenire l'attentato probabilmente c'erano tutti. Per esempio, erano stati notati aspiranti piloti olivastri un po' strani che volevano imparare a volare ma non a decollare e atterrare. Sicuramente sono stati notati e registrati 100 altri fatti che potevano permettere di prevedere l'11 settembre, probabilmente ce ne sono stati raccolti altri 1000 di cui non sappiamo niente, neanche leggendo i giornali e ascoltando la televisione. Ma tutto questo, tutti questi dati raccolti, tutti questi dati che c'erano, non sono bastati a due potentissime organizzazioni, quali la CIA, l'FBI e forse anche altre, che della raccolta e dell'analisi delle informazioni fanno il loro scopo di vita, la loro esistenza, fin da quando i computer non c'erano. Malgrado questo, la raccolta di dati non è bastata, non è servita. L'11 settembre è avvenuto in una situazione in cui poteva essere prevenuto. Qual è la risposta? La risposta che è stata data è già stata realizzata: creiamo una terza organizzazione che si occupi di quello che le altre non sono state capaci di prevenire. E soprattutto, voi direte, ma a noi cosa ci interessa che si crei una terza organizzazione? Beh, ci potrebbe interessare, ma la cosa grave è, soprattutto, raccogliamo più dati. Raccogliamo molti dati, molti più dati. Conserviamoli per un anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, per l'eternità. Conserviamo i dati su tutti, raccogliamoli preventivamente. Raccogliamo tutti i dati del mondo, i dati di internet, le reti cellulari, gli scambi di mail, le telefonate. Questa non è fantascienza. Con le tecnologie di oggi e con quelle, se non è possibile oggi, non le tecnologie di domani, ma quelle di stasera, al ritmo con cui avanza, per fortuna avanza la tecnologia, se non è già possibile adesso, lo sarà fra breve. Tant'è che le nuove leggi che sono in discussione su queste tematiche prevedono già raccolte esaustive, cioè non su chi per qualche motivo si vuole intercettare, ma su tutti, e la creazione di basi di dati che vengono conservate per periodi indefiniti, su cui a posteriori, dopo 10 anni, sotto un altro tipo di governo, per esempio, o un'altra organizzazione, perché questi dati possono essere rubati e venduti, si faranno le ricerche che si desidereranno fare. Io ho avuto occasione di discutere su questo problema della conservazione, della raccolta automatica della conservazione dei dati su varie liste con varie persone. Tra l'altro ero uno dei coautori di una bozza di proposta di legge che ha girato su qualche mail list, che era abbastanza profetica. Infatti era un'estensione della 675/96 che si proponeva di vietare la raccolta automatica dei dati tranne eccezioni. Infatti la comunità europea è passata la legge che rende obbligatoria la conservazione dei dati tranne eccezioni. Comunque, la conservazione indiscriminata dei dati non risolve il problema. Ci sono alcune persone che pensano che la raccolta indiscriminata dei dati sia impossibile. Si fanno due conti, prendono la banda passante, la moltiplicano per le persone, fanno un conto di megabyte e deducono. È impossibile intercettare tutti i dati su internet. Fare questo, questa impostazione, che è l'impostazione io sono più furbo, è un gravissimo errore, perché quello che probabilmente è già possibile adesso, se non è possibile adesso lo sarà tra poco. Sono possibili soprattutto se ci sono le risorse e c'è la volontà. Le risorse ci sono, organizzazioni come la CIA, ma anche la Yakuza probabilmente, o la maggior parte dei governi hanno risorse sufficienti per fare questo. Ne avranno, se già non ne hanno, presto la volontà formalizzata, perché proposte di legge intese a rendere in qualche modo obbligatoria la raccolta di certi tipi di dati sono già in discussione sia in Italia che in Francia, in Inghilterra sono già state approvate e così via. Non ci si può quindi consolare pensando che certi tipi di raccolta di dati non saranno possibili, perché lo saranno probabilmente. Comunque non divaghiamo. Il vero potere nel futuro si giocherà sul controllo dei dati, ma stavamo parlando di terrorismo. Allora concludo il tema del terrorismo con una immodesta conclusione. Potrei tentare di dare, appunto, alle potenti agenzie investigative, se fossi convinto che lo staranno mai a sentire, che non ci siano altri scopi su questa volontà. Il problema non è la raccolta dei dati. Il fatto stesso che i dati necessari a prevenire l'11 settembre ci fossero e non fossero stati analizzati, o fossero stati analizzati male, o non fossero stati correlati, è una prova indiscutibile che non è necessario raccogliere più dati per lottare contro la criminalità. È una prova lampante, e questo tema non viene mai affrontato in tutti i dibattiti dove si dice raccogliamo più dati, saremo più sicuri. Questo è manifestatamente falso. Raccogliamo più dati, potremo controllare meglio le persone normali. Questa è la cosa che non viene mai detta, ma questo è l'unico motivo ragionevole per cui questi dati possono essere raccolti. Questo per concludere l'argomento: vivremo in una società più sicura se saremo più controllati. Raccogliere più dati invece di cercare di migliorare i mezzi di indagine peggiorerà il problema della loro correlazione per il fine di identificare e perseguire criminali e terroristi, perché ci saranno più dati da analizzare. E siccome le risorse non sono infinite neanche per la CIA, sarà più difficile probabilmente, a parità di risorse, reprimere e meglio ancora prevenire atti criminosi. Di sicuro sarà più facile abusare dei dati, anche se verrà giurato che questi dati saranno conservati da santi in astinenza sessuale dentro cassaforti spesse 5 metri, è inevitabile, questi dati saranno abusati come lo sono stati sempre abusati tutti i tipi di dati in rete e non in rete. In un mondo di questo tipo tutte le persone oneste vivranno in una casa di vetro e in una telecamera in ogni stanza. Solo i criminali, che già sanno come non vivere nelle case di vetro e come accecare le telecamere, saranno immuni da questo tipo di racconto. Quindi è inutile parlare e denunciare propositi di dirittura morale dei controllori, è come inutile enunciare propositi di necessità e urgenza di questi tipi di controlli. L'unica certezza di queste raccolte di dati è che quando ci sono le raccolte esisteranno gli abusi, si tratta solo di sapere quali, quando saranno e quanto saranno grandi. I dati raccolti in maniera automatica per scopi tecnici come i log di sistema, i dati di posizionamento delle celle GSM, dovrebbero essere trattati in maniera ecologica, dovrebbero essere considerati sostanze industriali pericolose. Utili ma pericolose. Quindi il loro uso dovrebbe essere strettamente regolamentato e dovrebbe soprattutto essere previsto quello che in tutti gli inquinanti viene regolamentato per legge, cioè il loro smaltimento. Non bisogna regolamentare la raccolta di dati, bisogna regolamentare la distruzione dei dati che vengono raccolti. E anche questo è un tema che non viene assolutamente mai accennato in proposte di legge, discussioni anche tecniche e così via. E in realtà è questo il vero problema di chi esamina queste problematiche con un occhio ai diritti civili. Se la proposta di direttiva dell'Unione Europea sulla raccolta preventiva dei dati diventerà legge, e questo è molto probabile, e verrà recepita dalle legislazioni nazionali, inclusa quella italiana, i 70 milioni di fascicoli e di faldoni che raccolgono i dati personali degli italiani, sono stati stimati da non so quale ricerca, dati che noi speriamo siano soltanto alcuni, siano pochi, siano opportuni per la prevenzione della criminalità, quelli dei faldoni, verranno sostituiti da banche dati permanenti, complete, non alcune informazioni, tutte le informazioni. Non le informazioni su alcuni, ma le informazioni su tutti. Probabilmente su tutti meno i terroristi che sapranno come fare a evitare. E questa è una cosa orrenda, è una cosa che dovrebbe far accapponare la pelle più di qualunque discorso sui bambini violentati o sui massacri in Ruanda. Perché questa è una cosa che riguarderà tutti. Ci sarà una banca dati dove qualcuno, per scopi che lui saprà, tra 20 anni, potrà vedere dove siete stati in ogni momento. Quanti di voi hanno in tasca un cellulare? Molti. Sempre di più. I dati di cellula del vostro gestore GSM dicono esattamente dove il vostro cellulare si trova e a che ora cambia posizione, con una risoluzione di poche centinaia di metri, in certe situazioni anche di meno di 100 metri. Questi dati vengono già registrati. I gestori italiani, non è stato facile riuscire a ricostruire questa faccenda, conservano i dati di cella per un periodo di 5 anni, perché 5 anni è il periodo di prescrizione della maggior parte dei reati penali, cioè indagini che non cominciano entro 5 anni non possono essere iniziate, per cui in maniera più o meno sotterranea è stato richiesto ed è stato attuato che questi dati vengano conservati proprio per il periodo di 5 anni, perché se qualcuno ha bisogno di fare un'indagine su un terrorista possa andare a vedere il suo numero di telefono. Non è fantascienza, questo è successo con un delitto famoso un paio di mesi fa di un camionista che, oltre ad aver fatto cose particolarmente stupide, oltre ad ammazzare una povera ragazza, ha anche lasciato il suo cellulare acceso mentre cercava un posto dove scaricare il cadavere. stato identificato con i dati di scelta di posizionamento, e questa cosa è venuta fuori sui giornali, è stata gridata ai 420 come una bella cosa. Chiaramente che un assassino venga catturato è soltanto una bella cosa. Il fatto che venga catturato in questo modo è una cosa terrificante. Quindi non stiamo parlando di cose che potrebbero succedere, stiamo parlando di cose che succedono già adesso, non succedono negli Stati Uniti, succedono anche in Italia. Quindi fra 20 anni qualcuno saprà che noi siamo stati qui, perché tutti noi, io per primo, ho un cellulare in tasca, si potrà localizzare a posteriori che al seminario sulle privacy delle meeting c'eravamo io e tutti voi che avete un cellulare acceso in tasca. Grazie, scusate. Ma non solo ci sarà una banca dati delle telefonate fatte e ricevute, grazie alla tecnologia digitale sarà possibile fare l'operazione echelon sui dati GSM che sono già digitalizzati, cioè sarà possibile estrarre, per ora perché non si può registrare tutta una conversazione, sono troppi dati, si potranno estrarre frasi e telefonate chiave riconoscendo quello che viene detto. Non è fantascienza. In Italia c'è una ditta specializzata che costruisce questo tipo di apparecchiature, che non sono altro che PC con un po' di schede di digitalizzazione infilate dentro, che sono in grado di monitorare ampie, come numero, fasce di dati GSM, di andare a riconoscere parole nel flusso dati GSM che, essendo già digitalizzato, è particolarmente facile da analizzare. È molto più facile le telefonate fatte su un filo, perché quelle bisogna digitalizzarle prima di andare a farci un riconoscimento vocale, oppure avere un appuntato che sta ad ascoltare, cosa chiaramente molto costosa. Quindi ci saranno banche dati onnicomprensive di tutte le mail spedite, di tutti i login fatti a un provider, di tutte le news postate, di tutte le cose dette in chat. Ci saranno dentro anche i nostri dati biometrici, chissà, forse ci metteranno dentro anche il genoma individuale, questo è un po' più fantascienza, ma solo questo. Già oggi ci sono persone che si dicono preoccupate per la memoria da elefante che è internet. Ci sono persone, io ne conosco una per esempio, che si sono rammaricate per il fatto che un aspirante datore di lavoro sia andato a vedere i messaggi impostati nelle news da questa persona e ne abbia tratto delle deduzioni, ahimè negative per lui, sulla persona stessa. Perché? Perché le news rimangono per l'eternità, perché una banca dati quasi onnicomprensiva è la banca dati di Google, su cui potete fare la ricerca di tutte le news impostate da una persona, potete fare per parole chiave. È un primo esempio di come una banca dati onnicomprensiva di questo tipo può anche fare dei danni, perché questa è una cosa utilissima. È chiaro, nessuno ha il diritto di dire qualcosa in pubblico e poi pretendere che venga cancellato, lo potrà sperare, ma è una speranza abbastanza, a mio parere, ridicola. Ma diverse sono le comunicazioni che devono restare private, che siamo convinti che siano private. Una lettera chiusa in una busta, abbiamo tutto il diritto e la legge dà moltissime tutele su questo, che resti privata. Una telefonata GSM è parzialmente criptata, potremmo anche sperare che il contenuto della telefonata resti privato, però non sarà più così. Se questa tendenza che sta andando avanti a un ritmo accelerato continuerà, presto nessuna forma di comunicazione sarà più privata, perché poi i dati, che non dicono tutto, si possono correlare, e correlare l'ora di un login con l'ora di una telefonata o la posizione di un cellulare, di un modem cellulare, può permettere veramente di arrivare a un livello di controllo sulle singole persone che il Grande Fratello non immaginava nei suoi sogni più folli. Il Grande Fratello di 1984 aveva solo una telecamera in ogni stanza e già sembrava chissà che cosa. Il Grande Fratello di oggi, il grande nipote, avrà mezzi assolutamente, incredibilmente, di ordine di grandezza superiori. E la cosa che a me personalmente riempie d'angoscia è che la gente non è più preoccupata, è meno preoccupata. Chi si è lasciato prendere dall'angoscia leggendo Orwell, effettivamente è un romanzo veramente tetro, per usare un eufemismo, non si lascia prendere dall'angoscia quando sente dire le cose che analizzate lo porterebbero logicamente a dedurre: io vivrò in un mondo molto peggiore di quello che Orwell ha pensato. manca solo la guerra continua esplicita che c'era nel romanzo, il resto c'è tutto. Quindi concepire di raccogliere e conservare per sempre tutti i dati di tutti è una cosa impensabile, è orrenda, è oltre le fantasie più sfrenate dei tiranni, è peggio, è molto più pericoloso per una società civile, molto, molto più pericoloso dei campi di concentramento, dei desaparecidos, della violenza ai bambini, della lobotomizzazione degli avversari politici. Mi angoscia quindi, per dire la mia posizione personale, la quantità di persone che normalmente sono ragionevoli, con cui si riesce a discutere anche di argomenti complessi, con cui si trova l'accordo su tante cose che riguardano i diritti civili, che avendo ingerito dosi massicce di ansiogeni televisivi, propinate dalle solite orde di presentatori, eccetera, eccetera, adesso sta chiedendo a gran voce più controllo. O quantomeno sta ammettendo, tollerando, dicendo che tutto sommato adesso bisogna essere più controllati. E lo fanno magari per i loro figli, chi ha figli, senza considerare in che mondo faranno vivere i loro figli se queste cose andranno avanti. È molto facile andare avanti verso la limitazione dei diritti civili, è molto difficile tornare indietro. Spesso ci vogliono le rivoluzioni per tornare indietro. Ed è proprio qui, da questo punto, dai diritti civili, che bisogna partire. Come vorrei cercare di convincere voi, bisogna fare due cose. La prima cosa è una cosa tattica, bisogna cominciare a difendersi, perché vivendo con ragionevolezza, nello stesso modo in cui stiamo attenti a certe cose quando camminiamo per la strada, passiamo di solito con il verde e guardiamo prima se sta arrivando un pazzo con la macchina, da queste cose ci si può difendere. Il fatto che purtroppo pochissimi lo sappiano e meno ancora lo facciano è il vero problema. Dobbiamo imparare a difenderci, i mezzi ci sono e ne parleremo alla fine di questa chiacchierata, e ne verrà parlato anche in altri interventi in programma in questi tre giorni. E come spero che ne continueremo a parlare, che questo mio invito venga raccolto e amplificato. La seconda cosa invece è una cosa a medio termine, e anche questa è una cosa pochissimo praticata. Bisogna gridare queste cose, bisogna enunciare queste e le simili posizioni che non vengono mai enunciate. Bisogna avere la forza di enunciare cose impopolari in contesti in cui l'omogeneità è la legge. Quindi bisogna scrivere queste cose in lista, bisogna parlarne con la zia, bisogna farsi intervistare, secondo me. Bisogna, insomma, cercare di hackerare la società, non soltanto i computer o le cose tecniche, per cercare di far passare i dubbi su chi, forse nella maggior parte dei casi non in malafede, sta contribuendo a questo stato di cose. E parlo essenzialmente dei politici, che andando dietro anche, per la maggior parte, all'umore di chi li deve eleggere, adesso sono tutti lanciati pro raccolta dati, pro limitazione, ahimè, necessaria della privacy. Il concerto che c'è stato al Parlamento europeo dovrebbe dar molto da pensare, perché è una cosa assolutamente naturale. Manca il contraddittorio, la competenza tecnica è spesso molto limitata, il risultato non può essere che questo. Senza bisogno che ci sia un complotto a tutti i livelli, il risultato non può essere che questo. Sicuramente queste cose, specialmente la seconda, sono molto meno divertenti che stare a spippolare sui computer. Ma qui oggi c'è bisogno proprio di questo. E non è detto che reagire, difendersi contro queste cose non possa essere anche un po' divertente. Perché la medicina contro il Grande Fratello contiene dosi massicce di spippolamento. PGP, Anonymous Remailer, NIM Server, Nodi Freenet, proxy anonimizzatori, partizioni criptate, sono anche aggeggi tecnologici e divertenti. Due anni fa, da preoccupazioni che erano già emerse in contesti molto più felici e libertari di quelli di adesso, e che dimostrano, se ce ne fosse bisogno, che la paranoia è una virtù, è partito un progetto di promozione e difesa della privacy in rete, di cui forse alcuni di voi avranno sentito parlare e altri avranno letto sulla sulla pagina che abbiamo distribuito, il progetto Winston Smith. Spendo due parole su questa iniziativa, non perché essa abbia in me raggiunto una grandissima risonanza, ma sul fatto che, essendo partito 2 anni fa, dicendo delle cose in un mondo diverso, adesso è veramente una situazione, rivela una situazione profetica. Il progetto Winston Smith è il protagonista del 1984, è un tentativo di creare una comunità che diffonda la pratica ordinaria, legale, onesta della privacy e dell'anonimato in rete, sia dal punto di vista didattico. È un'organizzazione che si pone lo scopo di informare, di fornire materiali didattici su come fare a utilizzare la privacy in rete, e che ha anche un altro scopo, quello di cercare di promuovere la creazione di nuove risorse per la privacy in rete. Vi faccio un esempio: per poter mandare posta riservata in rete ci vogliono dei server che si chiamano Anonymous Remailer, che vanno costruiti, gestiti, bisogna pagare la banda e così via. Ci sono delle persone che ritengono, per loro scelta, di spendere bene il loro tempo mettendo queste risorse al servizio della comunità, ma specialmente se molti dovranno cominciare a usarle, queste risorse sono largamente già adesso insufficienti. Figuriamoci se tutti usassimo PGP e gli Anonymous Remailer per mandare le nostre poste elettroniche. Ci vorrebbero ordini di grandezza di crescita su queste risorse. Ecco che il progetto Winston Smith si pone anche di raccogliere documentazione, persone, risorse per rendere più semplice anche la partecipazione attiva alla difesa della privacy. Si può quindi entrare nel progetto Winston Smith a 2 livelli sostanzialmente: il livello di chi vuole imparare e il livello di chi vuole contribuire. Il progetto è una creazione collettiva, è stato scelto in questo modo ed è gestito da 2 personalità virtuali, che sono Winston Smith, che è, diciamo, il teorico della situazione, ed Emmanuel Goldstein, che molti meno conoscono, ma se andate a rileggere il 1984 era il grande nemico pubblico, nemico del Grande Fratello ovviamente, non della gente normale, e che è il tecnologo, il pensatore e lo spippolatore. Voi trovate il progetto Winston Smith su Freenet, ma lo trovate anche su diversi mirror, e il progetto ha una mail list. Il progetto è stato realizzato in forma completamente anonima, non tanto per nascondersi dietro degli Anonymous Remailer, ma per dimostrare che l'anonimato e la privacy assoluta in rete si possono fare. E quindi il fatto stesso di documentarsi, di partecipare a un'iniziativa di questo genere, è un modo per fare palestra, partendo dal livello zero, per imparare a fare e anche a far fare agli altri, se uno ha le risorse per fare questo. Una volta chi si collegava a internet, quando internet era un mondo di pochi, sentiva come obbligo morale prima il condividere e poi lo sfruttare. Adesso, ahimè, la tendenza è esattamente contraria: moltissima gente utilizza internet, poca gente mette contenuti o fa cose su internet, però ce n'è comunque abbastanza perché questo venga a vantaggio di moltissime persone. Quindi quelli di voi che si vogliono documentare possono leggersi sul Crypto CD, sul sito del convegno, su Freenet, sulla mail list del progetto Winston Smith, possono scaricarsi tutta la documentazione e possono poi utilizzarla come meglio ritengono. La partecipazione è ovviamente largamente incoraggiata, meglio se fatta con gli stessi strumenti di anonimato, perché riuscire a partecipare, per esempio, a una mail list anonima, in forma anonima, è un'ottima palestra, non che appunto ci siano cose particolari da nascondere, perché poi in realtà il progetto è pubblico e anche le non moltissime persone che lo portano avanti sono altrettanto note, ma è un'ottima prova e palestra di quello che si può fare. Era stata anche elaborata una bozza di proposta di legge circa 2 mesi fa, proprio dalla lista del progetto Winston Smith, volta a 180 gradi con la direttiva dell'Unione Europea, e che è largamente caduta nel vuoto, cioè non ha raccolto molte adesioni. Non avendo raccolto molte adesioni del mondo politico, non è una sorpresa. Una sorpresa è forse che non abbia raccolto molto interesse e adesioni neanche nella comunità internet. da 2 mesi fa, cioè da quando questa cosa è stata elaborata e ahimè trascurata, la situazione è molto peggiorata. La possibilità e la necessità di compiere azioni civili per contrastare e impedire questa barbarie legale e tecnologica montante sono molto cresciute. Ci sono molti più motivi oggi di solo 2 mesi fa. Se non altro, alcuni lobby, settori della politica e dell'economia che prima si sarebbero vergognati a chiedere esplicitamente più controllo, più tecnocontrollo, più raccolta di dati, adesso sono venuti allo scoperto, adesso lo hanno enunciato. E si è anche visto i pochissimi, ahimè, tiepidi paladini invece dei diritti civili, quanto e come e chi si sono squagliati, praticamente non è rimasto più nessuno. Mi ha riempito di speranza, non voglio fare pubblicità a un giornale piuttosto che a un altro, ma stamani sul Corriere della Sera, in prima pagina, c'è un articolo di Gore Vidal su queste cose, sui diritti individuali, che andrebbe letto, ovviamente non lo posso includere perché il diritto d'autore esiste, ma che mi ha dato un attimo di speranza, perché è una persona nota e intelligente che da non tecnico dice tutta una serie di cose ragionevoli su internet, sulla raccolta di dati in senso lato e soprattutto sulle libertà civili, che sono largamente in ritirata in questo momento. Quando un presidente degli Stati Uniti dice pubblicamente che ci sono troppe garanzie nella Costituzione americana, nei primi 10 articoli della Costituzione americana, e che un cittadino americano criticando il governo diventa antipatriottico solo perché tenta di difendere quello che c'è scritto sulla loro Costituzione, credo veramente che ci sia da preoccuparsi. Tutte queste iniziative, al di là del piccolo gruppo di persone che le ha portate avanti, hanno avuto pochissimo supporto. E se, come dicevo prima, da parte di certi settori, dal mondo politico, questo può essere semplicemente quello che c'è da aspettarsi, e lo dico qui a titolo personale, io sono rimasto molto sorpreso dal disinteresse della comunità internet tecnologica hacker italiana. C'è stato un disinteresse, voglio dire totale, rispetto all'interesse che ci sarebbe dovuto, a mia opinione personale, essere su questi punti. Non insisto su questo, è una cosa molto dura da dire. Però iniziative come queste mi paiono il luogo e il tempo adatto per tentare di cambiare questa situazione. Come no? Ci mancherebbe.
1: L'ho trovato interessante quello che hai detto, però tu hai parlato al futuro, io purtroppo parlerei al passato, per una serie di motivi. Innanzitutto cominciamo a dire che lo sviluppo dell'informatica è nato a Princeton nel 1950 e il capo della logica matematica, quello che ha inventato l'elaborazione dei dati, è un certo von Neumann, che, se vi ricordate, Stranamore, era quello che parlava in tedesco, diceva bisogna attaccare i russi prima del tempo, ecco. Von Neumann era un ungherese, un matematico ungherese che amava le belle donne, la bella vita, le belle macchine, e glielo poteva permettere solo il governo degli Stati Uniti, ovvero la Marina. Ora, quello che dici tu è giusto, bisogna fare una privacy, però voglio dire, secondo me forse sei partito un po' tardi. Parliamoci chiaro, tu hai citato giustamente la CIA, la FBI, ma basta vedere la NSA, certi discorsi su internet che forse non sono tanto paranoici, tipo sistemi a intelligenza artificiale con cavi che funzionano ad azoto liquido, no? Dove c'è la possibilità di passaggi infiniti di dati, visto che è un sistema a superconduzione, che lavorano da solo, non hanno bisogno di niente. Diciamo che il problema è questo, che o ci si appropria dell'informatica noi stessi, o se no dobbiamo andare avanti purtroppo con quello che ci forniscono gli altri. Basta vedere i casini, scusate il termine, i casini che hanno combinato, no? Che ha combinato l'NSA sulle backdoor di Microsoft, oppure basta vedere l'index.dat, senza andare troppo lontano, che basta riuscire a aprirlo e vedi che ti dà password, ti dà tutto. Cioè, hai ragione, però io sono un po' più pessimista di te, sinceramente, io la vedo un po' più pessimistica. Perché quando io sento dei discorsi, sì, usiamo tutti quanti il pretty good privacy, poi la gente mi risponde nelle mail list, sì, vabbè, ma a me Maria sul file di testo, e che faccio? Apro il file di testo perché non ho la chiave pubblica, ma per carità, che sono matto, mi metto a fare questo. Perché il discorso della persona media è quella, a me che me frega, apro la posta elettronica, tiro giù, scarico i file, poi se la leggo non la leggo, tanto non c'è niente di importante. E lì quello che dici tu è sbagliato, però purtroppo vogliamo dire che l'informatica purtroppo è andata lì. Nel 55 l'utilizzo era contro i sovietici, internet è nata perché doveva sostituire in caso di attacco nucleare la rete telefonica. Poi i militari hanno detto no, non funziona, chissà come mai, l'hanno passata ai civili, hanno detto sì, facciamoci un'università, ARPANET e poi il resto. Però sinceramente io lo vedo un po' più pessimisti, è giusto quello che fate, io concordo, anzi fondamentalmente anzi cercherò di partecipare, però quello che ti voglio dire sinceramente è che forse è un po' più pessimistica di quello che la vedi, ho paura. Grazie, scusa.
0: Ti posso rispondere e ti chiedo scusa se dirò delle cose che potrebbero essere dure, ma veramente sono fatte senza nessuna offesa. Sono fatte soprattutto perché impostazioni di questo tipo sono molto diffuse. Allora, partiamo come una battuta. Forse un buon numero di voi sono appassionati di Guerre Stellari. Se vi ricordate nell'episodio 4, il primo, sulla Morte Nera, a un certo punto, in una riunione di generali, c'è Darth Vader che di fronte al Grand Mogul, quello che è interpretato da Peter Cushing per intenderci, che esalta la potenza di fuoco della Morte Nera, gli dice, Darth Vader, il signore del male, gli dice, non essere fiero di questo terrore tecnologico che hai creato, perché non, sintetizzo, parla della forza, del lato oscuro della forza, perché non è importante, la forza è molto più importante. Cito questo per la prima parte del discorso. Il terrore tecnologico di cui tu parli, facendo un gran mischio, ti dico sinceramente, di cose che poco hanno a che fare con loro, alcune delle quali analizzate a un livello estremamente superficiale, ti porta a dire che tu sei più pessimista di me. Io credo, o almeno è la mia intenzione, essere assolutamente pessimista, descrivendo quello che c'è adesso, sulla situazione attuale descritta punto per punto in alcuni esempi, e dire si può fare qualche cosa, si può tentare di fare qualche cosa, e sono le stesse cose che si potevano fare 10 anni fa, perché di crittografia su internet si parla da quando c'è internet, è nata lì la crittografia pubblica, pubblica nel senso nota a tutti, perché prima la crittografia stava nei servizi segreti e basta. Questa potenza, questa forza, il lato chiaro della forza, ce l'abbiamo in mano, non mi fate troppe battute, ce l'abbiamo, è lì a nostra disposizione, sta su un tavolo, basta prenderla e leggere le istruzioni. Se si comincia a criptare la posta elettronica, attualmente, se ci si comincia semplicemente a preoccupare, cosa succede mentre faccio questo? Mi è proprio necessario, forse lo posso fare in un modo leggermente diverso, forse posso comprare una prepagata piuttosto che fare un contratto, forse posso non fare questa telefonata, forse posso criptare questa mail, forse posso criptare questa mail che non è assolutamente importante, perché così il fatto di criptare una mail non diventerà subito un indice di sospetto, come parlare di diritti civili in tante situazioni è subito un modo per farsi prendere in considerazione come potenziale terrorista. Io sono molto più pessimista di te. Dove siamo adesso? In quello che hai detto non c'è quasi nulla di sbagliato, hai citato con Newman, hai citato il dottor Stranamore, io so l'interpretazione per cui la macchietta del dottor Stranamore è di Edward Teller, il padre della bomba all'idrogeno americana, e non di von Neumann, ma questa è una questione di critici cinematografici. Il messaggio forte che io voglio far passare è un messaggio mio ed è condiviso da alcune persone, è il fatto che noi siamo in una situazione che fa schifo, fa molto più schifo di 2 mesi fa e fa molto più schifo di quella che c'era il 10 settembre. Dal 1990 abbiamo i mezzi per contrastare questa situazione. Il primo è parlare di diritti civili, e quasi tutti quelli che parlavano di diritti civili hanno smesso di parlarne dopo l'11 settembre. La seconda cosa è usare queste risorse assolutamente legali, gratuite e non più difficili di usare di Real Player o dell'ultima scheda video, per fare nient'altro che dare l'esempio e cominciare a difendere la propria privacy, la propria, non quella degli altri. Facendo questo si riguadagna in libertà, perché ora come ora la libertà di tutto quello che sono i nostri dati personali ce la siamo persa. Ne avevamo poca prima, perché chiunque di noi poteva essere preso di mira, molti di noi potevano essere presi di mira. Adesso tutti sono già presi. E quello che una volta non era concepibile, cioè che i dati vengono conservati per sempre, adesso sta per diventare obbligo di legge. È contro questo che bisogna, a parer mio, agire, non semplicemente per il fatto che siamo in una brutta situazione, ma siamo in una brutta situazione. È per il fatto che se non comincia qualcuno, e non vorrei fare un discorso da assemblea del liceo, se non comincia qualcuno, chi comincerà a fare qualche cosa in questo senso? E se non lo fanno gli hacker, chi deve cominciare a farlo?
2: Anche per rispondere alla domanda, all'osservazione di quella intervenuta adesso, cosa significa criptare la posta? Criptare la posta è un procedimento che può essere molto complicato oppure banalissimo. Pensate all'equivalente del chiudere la busta con cui spedite la vostra posta cartacea. Diventa molto comune, credo che nessuno di voi scriva la posta cartacea sulle cartoline, quelle cartoline postali che si affrancano da una parte e si scrive il testo dall'altra parte, perché sembrerebbe una bischerata, perché devo scrivere cazzi miei in modo che tutti i postini, tutti gli smistatori, e per non parlare di brigadieri appuntati, per parlare di queste persone qui, possono leggerla. E per cui diventa talmente comune una cosa di questo genere che sembra strano l'opposto, effettivamente. Però questo, e nella posta elettronica criptarla, che sia facile o che sia difficile, se è difficile cambiate il sistema, perché può essere molto facile. Normalmente si tratta di pigiare un tasto in più prima di mandarla, per cui è facile, decisamente. Però questa mossa è fondamentale, veramente fondamentale. Tanto fondamentale che le uniche contromosse reali che possiamo vedere non sono quelle tecnologiche. Io frequento gli hack meeting dal primo, da quello di Firenze, e già allora si parlava dell'NSA che era riuscita a craccare chiavi enormi perché ci avevano gli alieni, X-Files, le teste, i cervelli messi dentro, tutte queste cose. Posso anche crederci. Nel 98 mi parlano di Echelon e io non ci credetti. Aspetta, no, finisco. Se mi fai finire ti spiego perché secondo me non è valido. Dicevo, nel 98 mi parlano di Echelon, io non ci credetti, e sono stato, mi do di bischero ancora, evidentemente. Però quello che mi lascia pensare di questo atteggiamento, del dire è inutile perché tanto l'NSA può aprire quello che vuole.